0: Tanzania, la legione Magnaria, storicamente abitata dai Masai, e in questo territorio il governo sottrae porzioni di territorio da destinare a parchi nazionali per il turismo da safari, a riserve di caccia e a progetti di crediti di carbonio. E il fenomeno dell'appropriazione di vaste aree, che appunto conosciamo come land grabbing, prevede quasi sempre l'espulsione poi delle popolazioni, dalle proprietà ancestrali, e Belina ci racconta in maniera molto approfondita qual è la situazione che stanno affrontando appunto le comunità indigene strette nella morsa tra i parchi nazionali da una parte e riserve di caccia dall'altra.
1: Dalla Tanzania ci spostiamo in Sicilia e andiamo a parlare di ambiente, per la precisione di crisi idrica. Lo facciamo con Luca Martinelli.
0: L'articolo di Luca Martinelli, La crisi idrica non tocca i privati, la miniera di acqua vera in Sicilia, ci parla appunto di un paesino di 4.000 abitanti a 70 km di Agrigento, che è Santo Stefano di Quisquina, dove Acqua Vera ha continuato a imbottigliare appunto acqua, milita acqua scusate, minerale nonostante la crisi idrica di quest'estate. Un'estate appunto caratterizzata da un mancanza di acqua. Le bottiglie di plastica da 2 litri finiscono nei supermercati appunto affollati di turisti assetati, in fardelli da 6 in vendita a 2,50 euro, in pratica quindi 21 centesimi al litro, mentre il canone di concessione è pari allo 0,00167 euro al litro. E quindi dalla sorgente al dettaglio il prezzo, abbiamo calcolato, aumenta del 12.000 per. E nel 2025 Acqua Vera ha imbottigliato nello stabilimento di Santo Stefano di Quisquina oltre 210 milioni di litri d'acqua, e se i dati trasmessi dalla stessa regione siciliana ad altre colonie sono corretti, la società avrebbe sfruttato la sorgente oltre la portata concessa, quindi con 5,53 litri al secondo, essendo dunque 34 milioni di litri in più rispetto appunto ai limiti. E per tutta quest'acqua, che al dettaglio vale almeno 40 milioni di euro, il canone invece che è stato pagato è di appena 350 mila euro.
1: Troviamo anche due articoli tornando in termini di diritti, il primo di Emma Besseghini e Francesca Bellini, il secondo di Alessia Cesana. Parliamo delle lotte per la casa nella Milano.
0: Sì, chissà se domani vengono, Lotte per la casa nella Milano scintillante di Emma Besseghini e Francesca Bellini. Sono 2 pagine dedicate all'uscita del prossimo podcast di Altra Economia, realizzato appunto dalle 2 autrici, Bellini e Besseghini. Il titolo appunto è Chissà se domani vengono, storie di sgombri e lotta per la casa Milano, e racconta in 3 puntate il problema abitativo nel capoluogo lombardo attraverso le voci e le vite di chi si è trovato a dover occupare un'abitazione e di chi è a rischio sgombro. Sono persone comuni, costrette in certi casi a prendere anche decisioni illegali per sopravvivere in una città sempre più escludente, incapace di sostenere chi ci vive da tempo e chi paradossalmente le permette anche con il proprio lavoro di funzionare. La prima puntata del podcast esce a fine ottobre e sarà disponibile sul sito di Altre Economie su tutte le principali piattaforme. La regia e il sound design sono di Gipo Gurrado, e se volete ascoltarla ci sarà anche una presentazione venerdì 23 ottobre alle 18.30 in via Lulli nella sala Peppino Impastato, e questo è uno degli eventi che fanno parte della festa di Altra Economia, che quest'anno abbiamo organizzato in modo diffuso, quindi in varie zone della città. È iniziata ieri con un evento prezioso sul carcere e poi proseguirà in diversi eventi fino a quello conclusivo del 24 ottobre a Cascinette. Ovviamente siete tutti invitati e aspettiamo numerosi, perché Altra Economia è fatta proprio da chi legge.
1: Andiamo a chiudere questo primo tempo andando a parlare ancora di ambiente. Lo facciamo con un articolo a firma Luca Manes che ci porta nella Carbon Capture a Ravenna.
0: Sì, si torna a parlare del progetto in via di sviluppo a Ravenna, promosso da Eni e Snam per catturare appunto l'anidride carbonica e per stoccarla nei giacimenti esausti di proprietà di Eni in mare al largo della città romagnola. È ancora un progetto in fase pilota, ma già solleva i primi interrogativi, dal momento che il resoconto pubblicato durante l'estate con i dati aggregati, elaborati per la consultazione pubblica, riporta 11.000 tonnellate di CO2 iniettate tra il primo agosto agosto 2024 e il 31 agosto 2025 a fronte di una previsione di 25.000. Preoccupano anche i pericoli per la salute delle persone.

0: invece in Umbria.
1: Sì, il primo articolo è dalla Sicilia, l'equipaggio di Terrassumo sfida l'agroindustria di Alberto Corti e Federica Alba di Remondo, è anche questo un reportage molto importante. Ci troviamo nella Valle del Belge, un luogo in Sicilia, un luogo soffocato da sfruttamento e monocultura, ma tra i comuni di Campobello di Mazzara, Casteldetrano e Partanna, nella provincia di Trapani, il collettivo Contadinazioni e la cooperativa Valdibella si sono unite per contrastare questo modello con un'alternativa che invece mette al centro il mutualismo e l'agroecologia. Si tratta proprio della cooperativa Terra Sumud. Il richiamo alla Global Sumud Flottiglia non è ovviamente casuale, ma ha un valore preciso. Infatti Terra Sumud si prefigge di essere l'equipaggio di terra che resiste attraverso forme di collettivizzazione dei problemi e delle soluzioni, e si inserisce anche in un'ottica di convergenza con le lotte nazionali e internazionali di oggi, come quello della fabbrica XGKN o la resistenza palestinese stessa. Mentre il reportage di Marco De Vidi, la galleria di arte Tapo, Mestre, Cura Sociale oltre la terapia, ci porta in uno spazio è molto particolare, due stanze con un giardinetto in cui crescono piante di zucchine e bacche selvatiche in via Pave Mestre. Questo spazio è abitato da un collettivo di artisti molto particolare, si tratta della Galleria d'Arte Tapu, nata grazie all'intuizione di Gabriele Tiveron, che è un artista e un insegnante che per 20 anni ha tenuto laboratori d'arte nelle strutture, molte strutture psichiatriche e comunità. Qui gli artisti si ritrovano settimanalmente, una volta al mese invece vengono organizzati mostre ed eventi, e il collettivo quindi è stato in grado di creare un presidio aperto al quartiere che è diventato un punto di riferimento per l'espressione libera in un'area difficile della città, ma anche un esempio inaspettato di art brut capace di accogliere ogni forma di diversità.
0: Andiamo a chiudere la presentazione di questo nuovo numero del mensile Altre Economie andando nel terzo tempo. Parliamo di cultura e scienza con Andrea Siccardo, che ci parla di ecosistemi mobili, e a seguire un articolo di Alessio Giordano. Andiamo qui di nuovo in termini esteri per parlare di genocidio in Namibia. Martina.
1: Sono due articoli molto importanti. Il primo è un'intervista al giornalista scientifico Rowan Hopper, che nel suo ultimo libro Togetherness decostruisce la visione competitiva della società basata sull'equivoco della sopravvivenza del più adatto. Al contrario, secondo il giornalista, la natura è plasmata da alleanze, da simbiosi, quindi in realtà è l'unione che offre le migliori opportunità di crescita. Mentre per quanto riguarda l'articolo di Alessio Giordano, Fracture Life Worlds rende visibili gli effetti del genocidio in Namibia, anche questo è un reportage per cui Alessio Giordano ha visitato per Altre Economie la mostra Fractured Life Worlds, ospitata da inizio giugno di quest'anno negli spazi di Spore Initiative a Berlino, e questa mostra ci dimostra come, nonostante il genocidio degli Ova Herero e dei Nama in Namibia sia stato compiuto nel 1904 in realtà sia ancora un'eredità viva che è possibile vedere proprio sul paesaggio e sull'economia locale a un secolo di distanza, e questo ancora è capace di influenzare le scelte attuali.
0: Perfetto, andando a chiudere, Martina, se ricordi dove è possibile reperire la rivista, e poi rinnoviamo l'appuntamento al prossimo mese.
1: Certo, è possibile trovarci in versione cartacea nelle botteghe del commercio ecosolidale, oppure è possibile acquistare la rivista online o leggersi anche online, oppure si può anche abbonarsi.
0: Grazie Martina per essere stata con noi, una buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: E lasciamo le L7 con questo nuovo singolo Loma Linda e rientriamo in studio. Abbiamo in collegamento Fabrizio Garbarino di ARI, Associazione Rurale Italiana. Con lui andremo a presentare un'iniziativa che cade proprio nella giornata di domani. Intanto Fabrizio, ben ritrovato qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno Laura, buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, un sacco di semi che giunge alla sua sesta edizione.
1: Assolutamente sì, abbiamo cominciato nel 2020, facciamo due edizioni all'anno, una in primavera e una in autunno, di questo incontro, questa manifestazione presso l'ex mulino Polleri di Monastero Bormida, un momento di condivisione di saperi e sementi contadine nel contesto di un ex mulino che è stato molto importante per il nostro territorio e è diventato la casa delle sementi della Valle Bormida.
0: Come si svilupperà la giornata? Qual è la programmazione?
1: La giornata parte dal mattino alle 10 con gli stand di scambio semi, quindi invitiamo, ci sono ancora dei posti disponibili, invitiamo le persone, sia i contadini, le contadine, ma anche i server in generale a partecipare e mettersi in contatto con noi. Poi durante la giornata ci saranno due visite al mulino, che è un raro e pregevole esempio di archeologia artigianale del territorio. E poi ci sarà la possibilità di portare il proprio pane, perché ci sarà Federico, un panificatore errante della Val di Susa, che verrà con il suo forno nomade a cuocere i pani prodotti con i nostri grani, ma anche i pani prodotti dalle persone che vogliono portarsi la loro forma lievitata, e lui la cuocerà. Questo a partire dal mezzogiorno. A mezzogiorno e mezzo ci sarà il pranzo con la puccia, che è questa minestra a base di polenta e fagioli tipica della nostra, del nostro territorio, un piatto veramente contadino prodotto dalla Proloco, anche lì con varietà di mais e di fagioli nostrani. Poi ci sarà a partire dalle 15 il momento clou, quindi con la redistribuzione dei grani col difurat, di questo miscuglio di grani contadini che abbiamo adottato per la nostra trasformazione del pane, a tutti i contadini e le contadine, gli amatori che vorranno venire, per poter in qualche modo coltivare questo grano in maniera biologica presso le loro aziende e il loro terreno, per poi restituirne una parte l'anno prossimo e quindi continuare con la disseminazione vera e propria di questo miscuglio per trasformarlo nel pane della Valle Bormida.
0: Ecco, non solo scambi, ricordiamo, di semi e talee, ma anche legumi, ortaggi e fiori, giusto Fabrizio?
1: Assolutamente sì, tutti quelli che hanno appunto di queste sementi, che hanno conservato o che hanno piacere di scambiare, l'importante che siano chiaramente contadini, quindi privi di diritti di ottenzione piuttosto che royalties, piuttosto che brevetti, e siano rigorosamente non OGM e biologici, possono portare questi materiale vegetale, così viene definito, per lo scambio, in modo che ci possa essere appunto la disseminazione di queste produzioni, di queste ricchezze di biodiversità contadina del territorio e non solo.
0: Ecco, settima edizione, abbiamo ricordato Fabrizio, come vanno queste giornate? Immagino che siano molto partecipate.
1: Sono molto partecipate sia da persone addette ai lavori, se vogliamo dire, quindi da contadini e contadini che hanno il piacere di riscoprire, perché sono tutte modalità che si sono sempre usate in campagna, ma che con la rivoluzione verde in poi sono andate un po' perse, quindi contadini e contadini che hanno piacere di riscoprire queste modalità di coltivazione, appunto, che provengono dalla ricerca collettiva, la condivisione di questi sapere, tanti curiosi, curiose, appunto seed lovers che hanno piacere, seed savers che hanno piacere di conoscere e di scoprire, di trovare varietà particolare per le loro collezioni, e poi la scoperta di questa casa delle sementi, che è veramente un po' il polmone di tutti questi eventi, cioè proprio un posto fisico dove le persone possono trovare queste sementi, lasciarne una parte, prenderne dell'altra, in un'ottica appunto di condivisione anche abbastanza rapida di queste cose, ma soprattutto anche di ricerca condivisa delle varietà che meglio si adattano ai cambiamenti climatici e chiaramente senza uso di pesticidi e quant'altro, per cui sono veramente delle varietà resistenti in quanto tali, non perché tirate fuori dall'ingegneria genetica o da altre diavolerie. Quindi questo è proprio anche importante per aumentare la consapevolezza delle persone, dalla parte su quali sono le ricchezze che abbiamo, che rischiamo di perdere, ma di quelli che sono anche i pericoli che purtroppo una deriva dal punto di vista agroindustriale ci sta portando ad avere.
0: Certo, certo, tematiche che tratta molto spesso con varie iniziative proprio ARI e di cui parliamo spesso anche qui a Navdania. Andiamo quindi, Fabrizio, se abbiamo dato tutte le informazioni, a ricordare dove e quando e se è necessaria una prenotazione per partecipare.
1: Allora, domenica 11 ottobre presso la Casa dei Sementi, ex Mulino Polleri, in Viale Indipendenza, Monastero Bormida. Per mettere il banco è importante telefonare a questo numero a cui risponde Gabriele, che è il 347 35 40 934, comunque lo trovate sia sulla pagina Facebook che sulle pagine di ARI, e poi soprattutto è importante venire e portare le proprie sementi, le proprie talee, in modo da poter in qualche modo partecipare attivamente a questa giornata.
0: Fabrizio, grazie per essere stato con noi, una buona giornata e a risentirci.
1: Grazie a te Laura, un abbraccio a tutti e a tutti, vi aspettiamo a Monastero Bormida.
0: Ciao.

lasciamo i propagandi e rientriamo in studio. Andiamo a ricordare che tutti i contributi realizzati quest'oggi, quello di Fabrizio Garbarino di ARI, Associazione Rurale Italiana, che abbiamo appena ascoltato e ci ha ricordato l'appuntamento autunnale con la rassegna Un Sacco di Semi, piuttosto che quello di Paolo della Club Baita, che ci ha ricordato il secondo incontro che si terrà giovedì 15 di ottobre al magazzino 47 della rassegna No Logs May Kicking Great Again. In questo nuovo appuntamento si analizzerà il modello israeliano dell'industria della cyber security, come ci ha ricordato lui stesso. Claudia Benatti di Terra Nuova e Martina Ferlisi rispettivamente di Terra Nuova e Altre Economia per la presentazione del nuovo numero del mensile saranno reperibili e riascoltabili a partire da domani su navdania.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Navdania di Radio Onda d'Urto, trasmissione Navdania che andrà in replica anche questa notte a partire da 1:00. Facciamo un ultimo stacco musicale prima di salutarci, una cover firma Spike and the Gimme Gimmes con questa loro Kokomo.

0: una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.
1: I hope he's here this time, man.
2: Hello?
1: Yeah, is Orlando there?
2: No, I mean...
3: No, Lando's not here.

Maria Mature, no domino, no de. I know my Ariamamo.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria,

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Sì, le forze mie, pensi l'ingegno.
2: Lamento per la morte di Pasolini.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage. Va a cominciare una puntata che questa sera si occuperà di un grande perdente, di un beautiful loser, uno di quelli che ci piacciono tanto nei racconti e nelle storie di Rusty Cage, Nick Drake. Probabilmente il più grande musicista sconosciuto ai più per tantissimi anni e rivalutato a partire poi dalla seconda metà degli anni 80 e 90. Joe Boyd dice che a chiunque abbia fatto ascoltare Nick fosse impossibile dire, come spesso accadeva, sì, carino, mi è piaciuto, sì, abbastanza. In tutti coloro che lo ascoltavano la risposta era solo stupore e meraviglia. Quando ascolti Nick Drake, continua Joe Boyd, il produttore dei primi due dischi di Nick Drake, Five Leaves Left e Brighter Later, quando ascolti Nick Drake diventi un adepto, non ci sono alternative. La risata di Nick era una cosa preziosa, una cosa molto bella che la fine involuta e tragica, troppo breve anche la sua vita, nasceva nel 1948 in Inghilterra, a Tamworth in Arden, e se ne va sempre nella stessa casa dove era nato nel troppo presto, nel 1974. Ma non è la fine, non è la depressione di Nick Drake che ci interessa, è semplicemente la sua musica e quella voce assolutamente uniche e particolari che ci raccontano di come stia finendo l'estate, di come si placchi la calura e di come l'autunno torni a prendersi la propria corona d'oro.

Finì l'estate, si placò la calura e l'autunno andò a prendersi la sua corona d'oro. Mi volsi indietro sentendo un sospiro, ma questo era il tempo che non aveva risposta. Time of no reply. Era il 1968, il 20 dicembre 1968. Le sessioni di registrazione erano quelle dell'album, il primo lavoro di Nick Drake, Five Lips Left. Mancano cinque cartine, quell'avvertimento che tutti quelli che hanno fumato, che hanno ovviamente fumato sigarette, tabacco e anche altro, erano soliti vedere nelle cartine Rizla dell'epoca, e forse ancora adesso, non lo so, perché insomma non ho più quella confidenza con quegli strani aggeggi che da giovane mi hanno fatto tanta compagnia. Calò il sole e le folle tornarono a casa. Mi ritrovai solo sul margine della strada. Provai a parlare mentre mi passavano accanto, ma questo era il tempo che non aveva risposta. Nel 5 agosto 1969 abbiamo parlato di Nick Drake, First and Last, ma in questo momento, all'inizio della sua carriera, Nick lavora al primo album, al primo lavoro. Sono tante le sue radici e sicuramente lo stile chitarristico personalissimo, un finger picking, come avete sentito, di assoluta brillantezza e originalità, arriva però direttamente da quegli esperimenti che il grandissimo e compianto Burt Jansch, insieme anche all'amico John Rainborn, con quel disco inciso nel 1966 per la Transatlantic Records londinese, Burt and John aprivano con questo vento dell'est, questo vento orientale che sicuramente è piaciuto moltissimo in giovane età e ha influenzato moltissimo il nostro giovane Nick.

E allora è davvero particolare, bello, intenso il fingerpicking di Bert John, che così influenza Nick Drake, che se ne farà naturalmente poi una sua evoluzione molto personale, molto particolare. La sorella Gabrielle più volte dopo la morte di Nick ha dichiarato di essere molto triste per il fatto che tutti si concentrano sugli ultimi anni della sua vita, quando ormai era triste, depresso e aveva abbandonato, diciamo, si era lasciato andare a quell'oscurità che a volte incombe su di noi e che Nick ha lasciato che gli si chiudesse sopra. Ma sentirlo ridere era una cosa rara, le sue risate erano luminose come un raggio di sole, erano molto preziose. Nick non è stato sempre così come lo immaginate, come molti lo immaginano. Era molto riservato, ma poteva essere anche molto socievole. Aveva molti amici. La cosa sorprendente fu che al suo funerale molti di loro non si conoscevano tra sé, come se dividesse la vita in compartimenti stagni. E una delle sue prime canzoni era l'11 novembre del 1968, era questa magica Joy che ci andiamo ad ascoltare, un folk blues tipico, diciamo, del suono e della voce di Nick Drake. Il chitarrista dei REM dirà più avanti, dichiarerà di essere amante folle della musica di Nick Drake, come tanti altri, ma soprattutto dichiara che Nick suona il blues come il folk, ed è una cosa davvero affascinante.

Andiamo ad ascoltarci allora, mentre ci teniamo in sottofondo, Bert and John con questa splendida riproposizione di Goodbye Pork Pie Hat del grande Charlie Mingus. Andiamo ad ascoltarci Joy, 11 novembre 1968.

E quello che stiamo ascoltando è un musicista sicuramente già fatto, già maturo. Un anno prima, nella primavera del 1967, si era recato ad Aix-en-Provence in Francia, affascinato comunque lui dai poeti romantici, ma naturalmente anche da Verlaine e dagli altri grandi poeti maledetti francesi. Ecco quindi che frequenta l'università per stranieri di Aix-en-Provence e raggranella qualche soldo esibendosi la sera nei caffè cittadini. Il suo bel viso, i modi gentili li guadagnano naturalmente consensi assolutamente generali, ed è proprio a questo periodo che risalgono le sue prime composizioni. Time of No Reply, probabilmente la sua prima canzone, diciamo, scritta di grande livello, con cui abbiamo aperto la trasmissione, Strange Meeting 2, che troveremo su Brighter Later, e poi anche probabilmente Time Has Told Me e Bird Flew By, da un bootleg che si intitolava Town Wolf in Erden 1967-1968, traiamo uno dei suoi primi approcci con la grande influenza del blues. Recupera Strolling Down the Highway di Burt Jansch, che poi andiamo comunque a sentirci, e recupera anche la magico traditional di blues e di country blues, che è Cocaine.

E proprio pochi mesi dopo, il 10 luglio del 1968, passava da Londra alla Queen Elizabeth Hall, una degli altri grandi musicisti del tempo, assolutamente influenti e come lui travolti dall'insuccesso di pubblico in vita. Uno dei musicisti più straordinari del XX secolo si chiamava Tim, di cognome faceva Buckley. Ha pure generato un ragazzo che suonava niente male a metà degli anni 90, quel figlio quasi ripudiato e praticamente mai conosciuto a nome Jeff, ma dal vivo alla Queen Elizabeth Hall apriva le danze con Buzz and Fly, tratto dal suo capolavoro Happy Sad, felicemente triste, qualcosa che si può sicuramente appiccicare anche nella casellina, dove è molto molto grande, nello spazio molto molto grande della nostra e vostra discoteca, dove teniamo tutti i reperti favolosi, le gemme, quella quarantina di gemme che ci ha regalato Nick Drake.

Grande influenza, naturalmente ideale per la bellezza dei testi e la concentrazione sugli intrecci di chitarra e di voce, naturalmente non nell'uso della voce, che resta difficilmente superabile, almeno per quanto riguarda Tim Buckley. Il 5 agosto del 1969, all'uscita di Five Leaves Left, e qui arriviamo a una delle chicche riscoperte in questi ultimi anni di straordinaria bellezza, Nick Drake, del quale non esistevano registrazioni live accreditate fino a un paio di anni fa, si presenta da John Peel, il mitico DJ, conduttore radiofonico della BBC 2, in studio da lui per registrare una magica John Peel session che questa sera andiamo a recuperare tra le gemme più spettacolari davvero che la storia della musica ci ha riservato. Ascoltate l'arrangiamento di questa magica cello song, la canzone del violoncello che campeggiava grandiosa nell'album d'esordio di Nick. Non abbiamo il violoncello per l'appunto, ma abbiamo Ian Cameron che suona il flauto e che la arrangia in modo stupefacente. Nick Drake, chitarra, voce, il flauto di Ian Cameron, nient'altro. John Peel Session, mitica session del 5 agosto 1969, riscoperta e naturalmente resa disponibile molto volentieri dalla redazione di Rusty Cage.

Abbandoniamo John perché abbiamo moltissime canzoni da farvi sentire di Nick, giovane e diciamo sul finire della carriera, first and last della sua brevissima carriera. La notte del 5 agosto 69 è davvero una notte magica dalle parti degli studi della BBC. John Peel accoglie, come dicevamo, Nick Drake e ascoltiamoci in versione solo voce e chitarra quella distesa, rilassata Riverman, che nella versione diciamo classica compariva placida e scorreva lenta e beata sulla prima facciata di Five Lips Left. La canzone del violoncello che ci siamo ascoltati aveva un testo magnifico: strano viso con quei tuoi occhi chiari e sinceri, nel profondo tu sai bene che non hai niente da temere, perché i sogni che facevi quando eri così giovane raccontavano di una vita dove la primavera era sbocciata. E sembreresti così fragile nel freddo della notte, quando gli eserciti dell'emozione escono a combattere, ma mentre la terra sprofonda tu navighi verso il cielo sulla cresta di un'onda. E allora dimenticati questo cruel world, questo mondo crudele di cui io sono parte. Resterò seduto ad aspettare e canterò la mia canzone, e se un giorno mi vedrai tra la folla, porgimi una mano e sollevami fino al tuo posto sulla nuvola. Cello Song con il flauto incantato di Ian Cameron. Andiamoci invece ad ascoltare solo voce, chitarra dal vivo alla BBC, Studio 2, John Peel Session, Riverman, ancora Nick Drake.

andrò dall'uomo del fiume e andrò a dirgli tutto quello che so sul divieto di sentirci liberi. Se mi dirà tutto quello che sa su come scorre il suo fiume, non credo proprio però che si sarà rivolto a me. È così che vanno e vengono, è così che vanno e vengono. Oh, they come and go, they come and go. 5 agosto 1969, dal vivo alla BBC, John Peel Session. Nick Drake, assolutamente perduto. Ci sono alcune sue biografie che dicono che di quelle session non è rimasta alcuna traccia, è stato duro. Non è così. Per nostra fortuna riusciamo a sentire la magica voce, la magica presenza dal vivo di Nick Drake, che stando a sentire Linda Thompson, la moglie di Richard, era un ragazzo dall'aspetto meraviglioso, incredibilmente elegante, dall'aria fragile. Secondo Ashley Hutchings, quello che lo porta Joe Boyd alla Island e alla Transatlantic, di Joe Boyd, bassista e fondatore dei Fairport Convention, la prima cosa che mi ha colpito di Nick non è stata la musica ma l'aspetto. Sul palco, per quanto abbia fatto pochissimi concerti nella sua vita, sembrava una star, era meraviglioso, alto, elegante, emanava carisma. Ma purtroppo Nick dal vivo guardava solo in basso e non riusciva a sopportare l'impatto del pubblico. Nick era realmente, diciamo, affascinante. La sua bellezza affascinava uomini e donne, e la bellezza della sua musica travolgeva tutti. Pensate che John Cale, passando da King's Road, incontrò Nick dopo aver ascoltato il suo primo lavoro, passò 2 giorni con lui a discutere, progettare, suggerire. Era assolutamente determinato a suonare nel secondo lavoro di Nick, Brighter Later. Prenotami un turno in studio, disse a Boyd. Arrivò trascinandosi dietro Nick e suonò viola e harpsichord in Fly, celesta, piano e organo in Northern Sky. Questo era l'effetto di Nick sugli altri musicisti, che non riuscivano a restare insensibili naturalmente alla strana bellezza, al fascino travolgente della sua musica.

Era If You Leave Me, un classico di Dave Van Ronk, perché anche il Village e anche i grandi cantautori newyorkesi di metà degli anni 60, della prima metà degli anni 60, influenzano profondamente naturalmente la poetica di Nick Drake. Avevamo fatto un salto indietro, era fine 1977, erano le mitiche perdute Far Lane Recordings, con questi classici gioiellini del primo Nick Drake, che appunto gioca con il blues, con Van Ronk per esempio, con un altro meno conosciuto cantautore. Diciamo del Village dell'epoca, mi sconosciuto Jackson C. Frank, del quale andiamo ad ascoltarci questa splendida esecuzione folk blues di Here Come the Blues.

è comunque una grande influenza su Nick, che comincia però a elaborare il blues, lo sentiamo, siamo già nei primi mesi del 1968 e l'anno dopo concludiamo l'ascolto adesso di quella magica session al BBC per John Peel e il suo programma John Peel Session. 5 agosto 69, 3 hours, questa chitarra ribattuta, 3 ore erano il più o meno la distanza che separava Tamworth in Arden da Londra. 3 ore dalle parole, tutti sono fuggiti cercando di non essere visti per ciò che sono. 3 ore sono servite per abbandonarli tutti, 3 ore per stupirsi e 3 ore per cadere. 3 hours, Nick Drake, John Peel Session, 5 agosto 1969.

intensissima esecuzione di Three Hours, le tre ore che separano Tamworth in da Londra, e quelle tre ore appunto per fuggire dalle parole, cercando di non essere visti, profondo, intenso, con questa chitarra ribattuta molto aggressiva, inquietante e allo stesso tempo magica, che caratterizza in modo inconfondibile il sound di Nick Drake. Moltissimi hanno cercato poi di amarlo perdutamente e di imitarlo, da Damien Rice a Belen Sebastian, a tutto quel filone acustico, anche che ha visto appunto Kings of Convenience, musicisti molto gentili ma senza la profondità, senza la genialità di Nick Drake. Buonanotte a tutti da Rusty Cage, dalla redazione di Rusty Cage, con Nick Drake.

Sono 70 anni che guardo il cielo e quando c'è vento, soprattutto se sta per piovere, mi sembra di sentire più forte la voce di mio padre. Sono un bambino di 70 anni che parla con il cielo, figlio della speranza e del coraggio, figlio di questa pianura

pavimento nero ed io che ho amato sempre i suoi contrari. Applaudo quei due piedi contro il cielo e piego un po' la testa per vedere il segno capovolto di un sorriso. Sarà

adesso che si parla un po' di te. Adesso che non trovi le parole. E adesso che proviamo a non scappare. Adesso che rimani e porti il sole. Sarà che tu sei brava a immaginare il segno capovolto di un sorriso. Sarà che siamo identici e contrari. Sarà che non l'abbiamo mai deciso.

so che mi devasta.

0: buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough.
1: E tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro, e ti è stato chiaro che il nero sei tu, tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più, e il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco, e allora hai notato le sfumature, tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano, e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, nero, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
1: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, Aldro Vanni, Mastro Giovanni, Cuve Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che butti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte, tu di sciacalli ne tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano, e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, nero, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
0: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.

Radio Nadurto, sono le 7, una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Oggi è giovedì 8 di ottobre e riprendono adesso le trasmissioni in diretta, lo faremo tra poco insieme andando a vedere le prime pagine dei giornali e a proporvi storia di classe e poi a seguire il giornale radio delle 7 e 20 minuti.

sabato 10 ottobre, ore 15, Piazza Garibaldi, Brescia. Corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele. 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio israeliano continuano con l'appoggio politico ed economico dei nostri governi. A Brescia scegliamo un luogo simbolo dell'economia di guerra ed espressione della piena complicità del nostro governo al genocidio. La fabbrica Leonardo, colosso del business della guerra, è in prima fila tra i fornitori di armi di Israele. Il governo italiano è primo azionista dell'azienda. Mentre il carrovita lascia in ginocchio milioni di persone, il governo Meloni toglie i soldi per il welfare, i servizi pubblici e la crisi per finanziare le guerre e il genocidio. Insieme alla resistenza palestinese, contro l'economia di guerra e genocidio, per la rottura totale degli accordi con lo Stato di Israele, stop alla vendita di armi. Sabato 10 ottobre il coordinamento Palestina Brescia lancia un corteo con partenza alle ore 15 da Piazza Garibaldi verso la sede di Leonardo.

Bene, Radio Onda d'Urto, eccoci con le prime pagine dei giornali di questa mattina. I giornali che vanno ad aprire un po' con un tema diverso, per esempio il Manifesto decide di aprire con un gioco di parole, piano cassa, giocando sul annunciato piano casa del governo. 5 mesi dopo l'approvazione neanche un alloggio pubblico è stato recuperato dal piano casa del governo e tanti passeranno alla gestione privata. Salvini, per non fare alla spagnola, promette miliardi che però non ha, ma per i fondi immobiliari gli incentivi invece si trovano, titola il Manifesto stamattina. Con invece altra notizia apre il quotidiano Repubblica, che decide di dedicarsi alla grazia date da Mattarella ieri. Mattarella cancella la condanna al gioielliere catanese Gianni, nel 2008 uccise 2 rapidannatori, il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata. Nessuna analogia, scrive Repubblica, con il caso Roggero, perché ovviamente il pensiero va subito a quel gioielliere, ma sembra che qui, secondo Repubblica, ci sia un'altra questione. Sempre sulla politica di palazzo anche La Stampa, e sempre su questa notizia, dicevamo, delle grazie date da Mattarella, apre questo giornale. La Stampa titola dall'Unione Europea via 29 miliardi, ma poi mette a centropagina la grazia al gioielliere che uccise 2 rapinatori. Però si concentra un po' su questo, sull'ok alla flessibilità per l'energia e la difesa. Gasolio, intanto risalgono i prezzi, Meloni, possiamo intervenire. Ed è proprio con invece il governo che decide di aprire stamattina il quotidiano Il Domani. Melonellum, il giorno del giudizio, si parla di legge elettorale, la destra è divisa sul voto e sulla manovra. Più interessante è la seconda notizia del Domani sotto, si torna in Francia, così Le Cornu vuole frenare le proteste, il discorso del primo ministro francese dopo gli scontri, dobbiamo ascoltare gli studenti, dice lui. Il Fatto Quotidiano decide invece di aprire con il Forza Italia contro Gavriano illegale, così starà zitto i Berlusconis contro le toghe che lo sentono su Berlusconi. Il capogruppo manda una lettera a Mezzola ed evoca un presunto stato di diritto violato e l'avvocato del boss dice, viste le reazioni, sta valutando di tacere. Le parole di Gavriano pronunciate la scorsa settimana rispetto agli accordi che fece con Berlusconi, suo padre. L'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, apre col caro benzina, il pieno che manca, oggi giorno sul voto finale della riforma elettorale, ma tensioni sul mercato dei titoli di Stato, intanto Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti e pensa a nuovi interventi sulle accise. Sole 24 ore, mercati tempesta su borse e bond, titola il Sole 24 ore, ripartono le vendite sui titoli di Stato, spread a 116, allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito. Ricorda poi il 7 ottobre in taglio alto Sulle 24 ore, Israele commemora le stragi del 7 ottobre in un clima elettorale, fa un po' il punto sul ricordo delle 1200 vittime di quel giorno, il Sole 24 ore. 7 ottobre anche in prima pagina sul Corriere della Sera, il ricordo e il dolore, criticato Netanyahu, scrive il Corriere della Sera. Ma che apre anch'esso come Sole 24 ore con le borse giù per la crisi del debito. Meloni, 100 milioni per i tagli delle accise, scostamento di bilancio, l'UE verso il sì. C'è tempesta sui mercati. Milano perde il 2,5, lo spread a quota 115 e sui conti pubblici l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi. I quotidiani locali di questa mattina, allora abbiamo Brescia Oggi, i giornali di Brescia e Corriere della Sera Brescia, i 3 giornali bresciani, treni a idrogeno, progetto avanti tutto.

a Brescia, città europea dello sport 2028, premiati 42 milioni di investimenti. L'applauso del presidente Buonfiglio, poche città in Europa hanno lo stesso spirito sportivo, non poteva esserci scelta migliore. Mentre la centropagina si torna sullo studio del progetto pronto a luglio, i primi consensi, la metro del Garda corre subito, svolta per una mobilità e il turismo. Però mancano i fondi e i soldi, insomma, è tutto un forse e un chissà. Il sogno, lo chiama anch'esso, insomma, il Brescia Oggi stamattina. Da segnalare altro non c'è, quindi noi ci lasciamo, ci ritroveremo poi alle 7:50 minuti con sempre questi giornali, con i giornali che andremo anche ad approfondire attraverso qualche articolo nelle prime pagine, qualche editoriale. Intanto ci lasciamo con la musica e con soprattutto Storia di Classe alle 8:15 minuti. A seguire, come sempre, torna il giornale radio in breve della mattina. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: barracks and townhouse, where kids are making love, smoking dope, and loading guns.
1: A Chicago, il 6 ottobre del 1968, un ordigno fece saltare in aria un monumento commemorativo di alcuni poliziotti morti in uno scontro a fuoco nel 1889. L'esplosione distrusse alcune decine di finestre e danneggiò autovetture parcheggiate. Nessuno fu mai arrestato per la detonazione. È l'inizio dei quattro giorni che passeranno alla storia come i giorni della rabbia ed è l'inizio della lotta clandestina dei Weathermen Underground.
2: La classe capitalista negli Stati Uniti è sia fortissima che tremendamente debole.
3: And people are fed up with austerity, meaning they're fed up with privatization of the public square, they're fed up with austerity, they're fed up with the destruction of service, and people are moving against that. What direction they move in partly depends on us.
2: Dice anche che comunque sia là. A livello generale negli Stati Uniti sono stufi dell'austerità, sono stufi delle privatizzazioni degli spazi pubblici e c'è quindi una forma di reazione e Bill dice che la direzione che prenderanno le varie forme di reazione a questa situazione dipende molto dalla situazione, cioè lui si sente responsabile della direzione.
1: La mattina dell'8 ottobre viene convocata una manifestazione contro la guerra in Vietnam, Bring War on Home è il motto, e si presentarono poche centinaia di persone, la maggior parte delle quali appartenenti ai Weathermen Underground. La polizia, che ipotizzava anch'essa una maggiore adesione, aveva già predisposto per le strade almeno 2000 agenti. Ma col passare delle ore i partecipanti aumentano. A un certo punto arriveranno almeno 1500 persone. Sono molti i discorsi che vengono tenuti al Lincoln Park e Joe Johnson disse: nonostante oggi potremmo perdere qualcuno di noi, il solo fatto che siamo qui in strada e siamo pronti a fare opposizione è già per noi una vittoria politica. A quell'ora Joe Johnson rivelò ai presenti quale fosse il vero obiettivo della manifestazione: raggiungere il Drake Hotel, residenza del giudice Julius Hoffman, che qualche mese prima aveva condannato vari appartenenti al gruppo antagonista dei Chicago Seven. La folla si mosse immediatamente nel tentativo di raggiungere l'hotel, ma a metà strada incontrò le barricate erette dalla polizia di Chicago, che non appena visti i manifestanti, molti dei quali a volto coperto ed armati di bastone, irruppe in diverse cariche, col chiaro tentativo di dissuadere la massa dei manifestanti. Si generarono forti scontri. Un piccolo gruppo sfondò e riuscì a raggiungere la strada del Drake Hotel, le cui finestre andarono in frantumi dopo essere state raggiunte da una sassaiola. Alcuni poliziotti in borghese raggiunsero anch'essi la via dell'hotel ed aprirono il fuoco sui rivoltosi. La rivolta generale durò all'incirca mezz'ora e la polizia riferì che erano stati utilizzati un gran quantitativo di lacrimogeni e che 24 dei suoi agenti erano rimasti feriti in maniera non grave. Durante le fasi iniziali della protesta venne arrestato uno dei fondatori dei Weathermen, Joe Jacobs. Gli scontri continuarono per diverse ore e una gran parte del centro lussuoso di Chicago venne messo a ferro e fuoco. I giorni della rabbia sono il passaggio di fase della storia dei Weathermen Underground. Da lì a poco i Weathermen scompariranno dai loro domicili e dai loro amici, entreranno in clandestinità, ricompariranno virtualmente come firmatari della dichiarazione di guerra del maggio 1970, alla quale seguì il 9 giugno il primo spettacolare attacco alla centrale della polizia di New York.

È morta in Spagna Mari Carmen Abascal, la donna diventata simbolo delle proteste per la casa nel paese. È deceduta all'ospedale di Madrid, qui era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. È una perdita anche nostra, ha detto il premier Sanchez, esprimendo le condoglianze. In Francia il governo prova a sedare le proteste studentesche col primo ministro Le Cornu, che assicura: prenderemo delle decisioni a fine ottobre, gli studenti vanno ascoltati. La protesta intanto oggi torna in piazza, ieri le mobilitazioni erano ancora ben presenti, 528 licei totalmente o parzialmente bloccati, e le organizzazioni studentesche per oggi hanno convocato il quarto atto della mobilitazione. Ci saranno nuovi cortei nella capitale Parigi e in diverse città francesi. Il ministro Nunez ha sospeso invece l'uso delle granate stordenti contro le proteste e, dopo il ferimento di un studente, Alens, di soli 15 anni, che ha perso una mano. A 3 anni dall'inizio degli attacchi israeliani a Gaza, il genocidio non si ferma. Anche ieri sono 5 palestinesi uccisi da colpi d'arma da fuoco israeliani e attacchi aerei. Hanno preso di mira tutta la striscia, in particolar modo il campo profughi a Khan Yunis, nel sud, come un atto, insomma, di pura vendetta quotidiana. In Cisgiordania invece si registra un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni israeliani contro degli agricoltori che stavano raccogliendo le olive sui loro terreni a est di Tulkarem. Andiamo in Iran, dove Stati Uniti ed Israele hanno intenzione di riprendere su larga scala i bombardamenti. Il Pentagono avrebbe dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti per completare i preparativi di ripresa delle operazioni. A riportarlo è Axios, citando funzionari statunitensi e israeliani che avrebbero affermato che l'azione potrebbe avvenire prima delle elezioni di medio termine di novembre negli Stati Uniti e forse anche prima di quelle israeliane, che avverranno appunto una settimana prima, a metà novembre. Nel mirino obiettivi strategici, infrastrutturali e nucleari iraniani. Intanto in Yemen si intensificano i combattimenti tra forze governative Houthi, in particolar modo sulle montagne nel governatorato di Taiz, nella zona occidentale. Ma sono già 200.000 gli sfollati nel paese, afferma l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni delle Nazioni Unite, aumento significativo rispetto ai 76.000 di solamente 2 settimane fa. L'altra guerra in Ucraina: a causa degli attacchi russi si sono contati almeno 24 morti ieri, 18 dei quali in un unico edificio sventrato a Priluki, nel nord del paese. Ad aggiornare il bollettino ieri sera il presidente Zelensky, che ha portato a 18 morti quelli di Priluki, tra cui 4 bambini, 55 qui le persone rimaste ferite. Le altre 6 vittime della giornata di ieri si registrano nella parte centrale dell'Ucraina e nella capitale Kiev. A chiudere la politica di palazzo con il giorno della verità sulla legge elettorale. Ci sarà il voto a scrutinio segreto fissato oggi. La Camera ieri ha approvato intanto la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. La premier Giorgia Meloni si dice tranquilla e le opposizioni chiedono invece che ci sia il voto manuale con le palline per evitare che i deputati della maggioranza siano controllati. Intanto il governo si dice pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Abbiamo 170 milioni da spendere, sostiene Giorgia Meloni, augurandosi di ripristinare il price cap, e intanto è atteso un via libera della Commissione europea oggi, forse, alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia.

appuntamento con la Giornale Radio in breve, prossima edizione delle notizie, come sempre alle 8:20. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Un buon ascolto.

0: to the phone, cause you can't take it with you when you go.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 8 ottobre. Iniziamo l'agenda con gli appuntamenti al magazzino 47 di Brescia. Oggi, come tutti i giovedì, Byte a La Club di Brescia, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione dei saperi, delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia, workshop e incontri su argomenti di informatica, hacking, activism, tecnologie libere e temi sulle controculture digitali. Lo spazio è un ambiente libero, antifascista, antisessista e antirazzista. Si ritrova tutti i giovedì alle ore 21 al magazzino 47. Continuiamo con gli appuntamenti al centro sociale, ma per la giornata di domani, venerdì 9 di ottobre, alle ore 15.30, mercato 47, con i prodotti biologici artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori. Alle ore 17.30 l'aperitivo all'Enoteca Libreria, sugli scaffali le novità delle case editrici indipendenti a prezzi scontati, poi alle ore 20 la cena sociale con un piatto di tagliatelle fatte in casa al sugo finto toscano e la torta di mele. Tutto questo per la giornata di domani al magazzino 47. Sabato invece, a partire dalle ore 19.30, apertura di bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis, il corso di panificazione che si svolge al centro sociale. Poi dalle ore 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Mani. Questo è il programma da oggi e per tutto il fine settimana per quanto riguarda il centro sociale magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. E sempre per il fine settimana, per la giornata di sabato 10 di ottobre, il coordinamento Palestina di Brescia chiama il corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è infatti la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per chiedere la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele dopo 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio. Il corteo di sabato partirà alle ore 15 da Piazza Garibaldi e si dirigerà appunto verso la sede di Leonardo di Brescia. Altri appuntamenti ma in provincia, sempre in occasione della giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina, a Toscolano Maderno, nell'Alto Garda, l'appuntamento è alla chiesa parrocchiale davanti al lago tra le ore 17 e le ore 19 a Maderno. A Breno invece l'appuntamento è tra le ore 16 e le ore 17 in Piazza Vittoria, per quel che riguarda quindi la Valle Camonica, appuntamento sabato 10 ottobre a partire dalle 16 a Breno. Veniamo agli appuntamenti di oggi, sempre contro le discriminazioni, le persecuzioni, il genocidio del popolo palestinese. Non vogliamo essere complici. Appuntamento a Milano, che poi continuerà tutti i secondi giovedì del mese. Per non rimanere indifferenti, scegliamo di esserci, di portare in piazza i nostri corpi, le bandiere e i cartelli. L'appuntamento con il presidio di quartiere è oggi, giovedì 8 di ottobre, tra le ore 18 e le ore 19 in Piazza Dergano a Milano. Torniamo a Brescia sempre per gli appuntamenti di oggi. Segnaliamo la passeggiata arrabbiata indetta da non una di meno nodo bresciano. L'appuntamento è alle ore 19.30 in Piazzetta Bell'Italia, già rinominata Piazzetta non una di meno a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Lisbon Story alle ore 18.30 e alle ore 21. Il film Ritorno a Buenos Aires alle ore 18.45. E infine il film Santiago, un cammino per ricominciare alle ore 20.45. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Il Il comune di Brescia informa sui prossimi consigli di quartiere. Questa sera, giovedì 8 di ottobre, consiglio di quartiere San Polo Parco si terrà nella sala civica Cascina Aurora alle ore 17, Cascina Aurora di via Raffaello 165C. Consiglio di quartiere anche a San Polino, in questo caso l'appuntamento è alle ore 20:30 presso la sala civica di via Rizzi 4 Brescia. Qualche anticipazione per la giornata di sabato: presidio a Lonato dopo l'incendio all'impianto Valli. Vogliamo trasparenza e risposte in merito a quanto accaduto lo scorso 12 di luglio e sulle possibili conseguenze per l'ambiente e la salute. Appuntamento è presso l'impianto di trattamento dei rifiuti Valli in via dell'Artigianato questo sabato 10 di ottobre alle ore 11. Impianto trattamento rifiuti Valli è in via dell'Artigianato, località Campagnoli, Lonato del Garda, provincia di Brescia. Sempre per sabato la rete dei comitati Stop Data Center dà appuntamento per la manifestazione in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, nonché della salute delle comunità. Appuntamento a partire dalle ore 15 in Piazza della Scala a Milano. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.

Bene, allora questa è l'agenda dei comunicati e appuntamenti. Noi andiamo anche ad aggiungere un avviso per chi ci ascolta in particolar modo sulla frequenza FM numero 100, cioè la zona di Ponte di Legno dell'Alta Valle Camonica. Ci sono dei lavori su questa linea, insomma, di trasmissioni, e quindi dalle 8 alle 3 di questo pomeriggio, su questa frequenza, il segnale radio verrà interrotto, quindi ancora una mezz'oretta e poi non ci si sentirà più nella zona della Alta Valle Camonica. Ci scusiamo, ma torneremo il prima possibile sull'FM. Comunque riusciamo a esserci ancora via internet con il collegamento, con lo streaming in diretta sulle nostre frequenze. Musica adesso e poi proseguiamo con un po' di contributi all'interno della conduzione mattutina di Radio Onda Tutta.

0: Allora, abbiamo dato una notizia nel giornale radio della morte dell'87enne Mari Carmen in Spagna, in ospedale dove era ricoverata, dove era stata ricoverata tra l'altro dopo lo sfratto di polizia dalla sua casa nella quale viveva da 40 anni, dove ha vissuto praticamente 70 anni per tutta la vita. Quando era ragazzina, Mari Carmen Abascal, donna che poi è diventata simbolo un po' della lotta, della protesta per l'emergenza abitativa nell'intero paese in Spagna. Noi continuiamo e stiamo continuando a seguire le mobilitazioni in Spagna per la casa. Abbiamo sentito Anna, compagna da Valencia, e noi andiamo a proporvi anche l'intervento avvenuto ovviamente prima, perché Mari Carmen è venuta a mancare ieri sera e quindi la registrazione avviene prima, quindi non ci sarà alcun riferimento a questo aspetto, che andremo tra l'altro anche a ricordarlo, a parlarne nella giornata di quest'oggi, ma andiamo a sentire come prosegue la mobilitazione per il diritto all'abitare in Spagna.
1: Sono state scarcerate le cinque persone che sono comparse in tribunale lunedì scorso a Valencia dopo essere state arrestate durante una protesta per il diritto all'abitare che si era tenuta in città sabato. La polizia aveva detto che 9 agenti della Polizia Nazionale erano rimasti feriti durante alcuni scontri che erano avvenuti alla fine della marcia fuori dalla Palau de les Arts della città dove si stava svolgendo il Valencia Real Estate Summit 2026. Ma sentiamo sui fatti di sabato scorso il racconto di Anna, compagna italiana presente alla manifestazione.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda d'Urto, io sono Anna. Niente, vorrei raccontarvi un po' quelli che sono stati i fatti degli ultimi giorni a Valencia. Sabato è stata chiamata una manifestazione da parte di varie realtà che da tempo lottano per il diritto all'abitare, per la vivienda. Questa manifestazione è partita da Puerta de la Mar, insomma è arrivata con una partecipazione enorme, è arrivata pacificamente fino ad una piazza vicino alla città delle arti e delle scienze, che è un simbolo della turistificazione di Valencia e anche luogo in cui si stava tenendo, insomma stava svolgendo il Real Estate Summit dei fondi di inversione, quindi si stava svolgendo proprio un congresso tra i vari grandi investitori internazionali del settore immobiliare. Niente, quindi i manifestanti sono arrivati fino a questa piazza del tutto pacificamente. La tensione con le forze dell'ordine ha iniziato ad aumentare finché la polizia ha iniziato a caricare in modo molto violento i manifestanti. Soprattutto c'è stato un utilizzo di gas lacrimogeni e spray al peperoncino spropositato. E niente, questo ha fatto sì che, dopo queste cariche i manifestanti sono riusciti ad entrare nel palazzo dove si stava svolgendo questo congresso, però ha portato questa situazione alla detenzione di 5 persone che sono state trattenute per 2 giorni fino a lunedì. Sono stati svolti dei processi in direttissima. Comunque lunedì è stata convocata una concentrazione davanti al Palazzo di Giustizia, che è stata anche questa molto partecipata, per manifestare tutto l'appoggio a queste persone che sono state detenute. Niente, questi sono i fatti di sabato. Niente, per capire questi fatti, per contestualizzare un po' quello che sta succedendo, che è successo sabato, bisogna risalire allo sgombero di Mari Carmen, che insomma è stato uno scandalo grosso successo negli ultimi giorni a Madrid, per cui una signora ottantenne che per tantissimi anni ha affittato un appartamento è stata sgomberata senza nessunissimo scrupolo perché il suo appartamento era stato acquistato da Fondo Buitre, che sono questi grandi fondi di investimento immobiliario, e per cui a partire da questo fatto a Madrid sono partite delle manifestazioni che hanno portato anche a un movimento di protesta che ora sta coinvolgendo anche altre città in Spagna, fra cui Valencia, per cui tantissime persone stanno scendendo nelle piazze e a Valencia in modo particolare particolare nella Plaza dell'Ayuntamiento, che è una delle piazze più grandi del centro di Valencia. Forma del tutto organizzata e dal basso, stanno accampando lì per dare ancora più visibilità a questa lotta della vivienda, dell'abitare, e l'obiettivo è quello di avere delle risposte, cioè non solo avere visibilità ma avere delle risposte concrete per quanto riguarda delle leggi che garantiscano il diritto di accesso alla vivienda e soprattutto limitino anche quelli che sono le possibilità di questi grandissimi fondi di inversione che senza scrupolo insomma fanno poi accadere situazioni come quella successa a Mari Carmen poco fa. Di Mari Carmen ce ne sono tantissime in Spagna come in Italia, però ora è diventato un po' il simbolo di questa lotta che comunque è già attiva da anni ma che ora un po' sta esplodendo, soprattutto anche perché nei giorni scorsi non sono stati approvati i decreti con cui l'ormai ex presidente spagnolo Pedro Sanchez ha cercato di dare il via un po' a una legislazione che potesse regolamentare un po' quella che è questa problematica dell'abitare in Spagna, paese in cui come in Italia ogni anno arrivano masse di turisti per cui la popolazione delle città viene triplicata dalla massa di turisti che arrivano, dove i quartieri sono tantissimi quartieri sono gentrificati, si stanno trasformando e che diventano sempre meno accessibili, sempre meno abitabili, non solo per quanto riguardano i prezzi ma anche per quanto riguardano i servizi che uno può incontrare nel proprio quartiere.
1: La campada prosegue e nella serata di martedì 6 ottobre si è tenuta una partecipatissima assemblea che ha lanciato due appuntamenti, uno per giovedì 8 ottobre contro il rischio di attacchi da parte di gruppi dell'estrema destra presenti in città, che già avevano attaccato i manifestanti nel corso della manifestazione di sabato scorso. Sentiamo ancora Anna.
2: Sì, la chiamata è per domani, giovedì 8 alle 18, per accorrere in gruppo e pacificamente dove si trova la campada, in modo da poter far fronte a un gruppo di Núcleo Nacional, che sarebbe un gruppo di estrema destra che ha fatto una chiamata per andare a sgomberare, ovviamente illegalmente e ovviamente violentemente, la gente accampata in protesta.
1: L'altro appuntamento è stato lanciato per venerdì 9 ottobre, anche in questo caso per presidiare la campata, perché c'è il rischio di uno sgombero da parte dell'amministrazione comunale. Sentiamo il perché, ci spiega ancora Anna.
2: Allora, il 9 di ottobre a Valencia è la festa della comunità valenziana. A Valencia sono pazzissimi per una cosa che si chiama maschilità, ovvero le fanno ad ogni festività e soprattutto durante una sorta di carnevale che si chiamano Las Fallas. Comunque, vabbè, il 9 di ottobre in questa piazza dove la gente è accampata, che si chiama Plaza dell'Ayuntamiento, si terrà appunto una maschiletà, che sarebbe un momento più o meno dura intorno ai 10-15 minuti in cui tutta la gente si raduna nella piazza, si sparano tantissimi chili di polvere da sparo, cioè si fanno esplodere e petardi, e è proprio tipico di Valencia questo. Quindi il fatto che la gente sia accampata nella piazza sta sollevando proteste per il fatto che si debba, cioè per la gestione di questa maschiletà. Quindi di base al momento quello che sembra che la gente accampata stia decidendo di fare, di spostare parte delle tende in modo che si possa comunque celebrare la giornata della comunità valenziana e si possa accedere a parte della piazza, però stanno chiedendo di spostare la posizione in cui si farà la maschilità, quindi chiedono che appunto non venga fatta esplodere tutto quel polvere da sparo nella piazza dell'Aggiuntamento dove le persone sono accampate, ma da un'altra parte a cambio di lasciare accesso a una parte della piazza. Ciao a tutti.
1: Questo è quello che ci ha raccontato Anna, una compagna italiana che vive a Valencia, che sta seguendo le mobilitazioni per il diritto all'abitare. Accampata Valencia, cercate su Instagram per restare informati sugli eventi.
3: Con tutti Juan.
0: Questo Valencia, cui prosegue in attesa anche poi dello sciopero generale, sarà l'11 novembre in tutta la Spagna. Poi abbiamo dato la notizia, ovviamente, gli è arrivata ieri sera, della morte di Mari Carmen, 87enne, diventata un po' nonna simbolo anche delle proteste per l'emergenza abitativa in Spagna dopo lo sfratto alla sua abitazione a Madrid. Da qui l'inizio della mobilitazione che adesso continua a Valencia, come abbiamo sentito da Anna, ma Valencia non è l'unica città, anche in altre le campane continuano. E dicevamo, appunto, in vista anche della mobilitazione generale, dello sciopero generale anche lavorativo a metà novembre. Bene, andiamo avanti, e tra poco invece ci occupiamo di Brescia, anche perché si torna in piazza con una passeggiata arrabbiata stasera per dire basta alla violenza di genere. Ne parliamo tra poco.

0: Allora, stasera Brescia, il collettivo, la rete transfemminista, una Brescia, il nodo locale, torna a farsi sentire con una nuova iniziativa pubblica, come ogni 8 del mese, l'Osservatorio Nazionale pubblica, no? I dati sulla violenza di genere, e nulla di meno si è data appuntamento stasera, come 8 di ogni mese, aveva fatto in passato e torna a farlo adesso l'8 di ottobre in piazzetta Bell'Italia, che hanno ribattezzato come piazzetta Non Una di Meno. Andiamo a sentire Jessica di Non Una di Meno Brescia.
1: Ciao a tutte, tutti e tutte. Come già detto, sono Jessica del Nodo Bresciano di Non Una di Meno e ci tenevamo appunto a informare che domani 8 ottobre, giovedì 8 ottobre, torniamo in piazza non solo a seguito della pubblicazione dell'Osservatorio Nazionale con dati molto preoccupanti, non solo per ricordare le nostre sorelle, ma anche per denunciare un sistema che ancora una volta ci lascia sole, un sistema che continua a permettere tutto ciò, un sistema patriarcale che opprime e normalizza il possesso e la gelosia e che molto spesso, oltre a questo, ancora colpevolizza chi la violenza la subisce. Un sistema in cui ancora troppe vengono lasciate sole, non credute, sottovalutate e molte volte rimandate nelle mani di chi le maltratta o le uccide. Troverete il nostro presidio nella piazzetta Non Una di Meno, anche conosciuta come piazzetta Bell'Italia. E,
2: ecco, cosa farete, Jessica? Resterete in presidio o come ve lo siete immaginato questo 8
1: allora,
2: di ottobre?
1: Ci sarà un presidio appunto nella piazzetta iniziale con degli interventi iniziali e poi partiremo con una passeggiata arrabbiata passando per Piazza Loggia, poi passeremo in via San Faustino e gireremo poi sul Carmine, via delle Battaglie, Porta Pile, di nuovo San Faustino e poi ritorneremo in Loggia e in piazzetta Bell'Italia per concludere poi con un ultimo intervento.
2: Benissimo, sei altro da aggiungere, Jessica? Se no possiamo salutarci qua.
1: Allora, come abbiamo anche ricordato sulla nostra pagina Instagram, vi aspettiamo tutte con tamburelli, megafoni per unirvi a noi nella lotta, e con amore e con rabbia, come sempre.
2: Grazie Jessica, un abbraccio, a risentirci.
1: Grazie mille, a risentirci, un abbraccio.
0: Questa sera quindi piazzetta Non Una di Meno, accanto a Piazza Loggia, piazzetta Bell'Italia per la toponomastica. Appuntamento, come ci ricordava anche Jessica di Non Una di Meno, questa sera. Perfetto, andiamo con alle 19.30, quindi in orario insomma poco prima delle 20, tra le 19.30 e le 20 stasera. Tra poco invece le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi.

Bene, allora, 7:56 minuti, Radio Onda d'Urto. Andiamo a vedere insieme le prime pagine dei giornali di questa mattina. Prime pagine che ci portano direttamente su diversi temi, a dire la verità. Le aperture sono tutte un po' diverse sui giornali quest'oggi. Il Manifesto, per esempio, fa una scelta tutta sua e ragiona sul fatto che sono passati 5 mesi dall'approvazione di questo fantomatico piano casa da parte del governo. Piano cassa lo chiama il Manifesto e scrive: neanche un alloggio pubblico è stato recuperato dal piano casa del governo, tanti invece passeranno alla gestione privata. Salvini, per non fare alla spagnola, promette dei miliardi, che però non ha. Per i fondi immobiliari invece gli incentivi si trovano, e approfondisce poi il tema a pagina 4 questo giornale. E c'è una serie anche, ovviamente si ridetermina con la lotta in Spagna, dove si dà notizia: morta Mari Carmen, l'anziana sfrattata che ha acceso il paese, morta in ospedale il simbolo della campana spagnola. Continuate la lotta, le sue ultime parole: nel paese sarà sciopero generale per la casa il prossimo 11 di novembre. Il Domani, Melonellum, il giorno del giudizio, decide di aprire con la giornata di quest'oggi il voto sulla legge elettorale. La destra va divisa sia su questo che sulla manovra, secondo il Domani. La fiducia arriverà per l'ok finale alla legge elettorale, se passasse toccherebbe poi alla Corte Costituzionale. La manovra, come un libro dei sogni, desiderata, su tasse, pensioni e stipendi, costerebbero 45 miliardi, scrive il Domani. Altra scelta la fa ancora Repubblica: dal Colle, lezioni di grazia, Mattarella cancella parzialmente la condanna al congioelliere catanese Gianni, nel 2008 uccise 2 rapinatori, il detenuto è ammalato, si è detto pentito, la pena è stata in parte scontata, nessuna analogia col caso Roggero, scrive Repubblica. La Stampa apre invece con la notizia di una via libera a 29 miliardi da parte dell'Europa, sarebbe un primo che alla flessibilità per l'energia e alla difesa. Gasolio, intanto risalgono i prezzi. Bruxelles ha problemi di debito, dice la Corte dei Conti dell'Unione Europea, tra l'altro nel 2027 sfonderà i 1.000 miliardi. I rendimenti dei titoli di Stato tornano invece a spaventare le borse, Milano è la peggiore, perde il 2,5%. Tema è quello dello spread e poi del rapporto BTP-Bund, c'è tutto questo. Il Fatto Quotidiano apre con sempre la politica di palazzo, ma con i berlusconiani che attaccano Graviano, quello che ha detto in poche parole su Berlusconi. C'erano stati dei rapporti ancora in tempi ancora prima che arrivasse Mangano, insomma, a fargli da stagliere. Lettera alla Metsola da parte di Forza Italia, quindi in Europa. Il capogruppo evoca un presunto stato di diritto violato e l'avvocato del boss, Gavriano, dice: viste le reazioni, sta valutando Gavriano di tacere e non parlare più e non dire quello che invece aveva affermato nelle sue testimonianze. In taglio alto si ricorda la morte di Barbara Spinelli, 80enne, editorialista del Fatto Quotidiano dal 2016, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera, viene presentata così dal Fatto Quotidiano. L'Avvenire decide invece di aprire con problemi energetici, il pieno che manca. Oggi sarà il giorno col voto sulla riforma elettorale, ma ci sono tensioni sul mercato dei titoli di Stato e Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti, pensa a nuovi interventi sulle accise. E sul tema appunto dei mercati e della discesa ieri del 2,5 a Milano, ma in generale le borse che tremano, mercati tempesta su borse e bond. Il petrolio torna sopra i $100 al barile e le borse invece cadono, ripartono le vendite sui titoli di Stato, lo spread va a 116 e c'è un allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito. Sul diesel slitta il decreto, energia e difesa invece oggi arriverà l'ok dell'Europa alla protezione e alla salvaguardia, anticipava la Stampa con un piano da 29 miliardi di contributi. Anche quello della Sera sul tema economico: borse giù per la crisi del debito, è il titolo d'apertura, 160 milioni annuncia Meloni per i tagli alle accise.
Torniamo un po' agli altri giornali, alle altre notizie. Allora, sul 7 ottobre tutti i giornali un po' ne aprono e lo fa anche il Manifesto, anniversario di protesta e sangue, 6 i palestinesi uccisi, una commemorazione di sangue a quella di Israele nel terzo anniversario del 7 ottobre. Il governo prosegue la mattanza a Gaza in Cisgiordania, 6 palestinesi uccisi ieri, eppure la resistenza assume tante forme, come quella di una pianta di cappero, nel racconto della scrittrice palestinese Adriana Shively, ospite venerdì della Manifestival. C'è anche pubblicizza questo evento il Manifesto. In Francia invece, andando in Francia, non si ferma la protesta, studenti ancora in piazza, segnala il Manifesto, lo fa anche il Domani in taglio basso nella prima pagina, così Le Cornu vuole frenare le proteste. Ieri c'è stato il discorso del premier francese, dopo gli scontri dobbiamo ascoltare gli studenti. Per quanto riguarda invece il quotidiano La Repubblica, 100 pagine, si occupa della decisione di Modi di togliere il diritto di voto a 130 milioni di indiani. E c'è una fotografia che mostra Priyanka Gandhi Vadra Terra con la Costituzione tra le mani durante un'azione di protesta proprio in India. Mentre per quanto riguarda il tema casa, interessante l'approfondimento di Repubblica, Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per far posto agli affitti brevi. Quando la signora Pina, 99 anni, hanno detto che avrebbe dovuto lasciare la casa di una vita, non poteva crederci, ma Roma è anche questo, la capitale italiana degli sfratti. Bisogna partire da qui, dai numeri del Viminale, per parlare di casa. 1516 gli sfratti nel 2015, nel 2025, realizzati solo nella capitale. E abbiamo così anche Repubblica. Per quanto riguarda invece il tema casa affrontato da Repubblica, sul Fatto Quotidiano invece torniamo alla Francia, Macron va a destra, Le Cornu promette 1 miliardo e 200 milioni di euro alle scuole, ma solo dal 2027. E c'è insomma l'aggiornamento anche su questo aspetto, con un occhio particolare alla Francia, che oggi tornerà di nuovo in piazza per il quarto atto di protesta ufficiale a livello nazionale, ma le proteste poi proseguono, come abbiamo visto, praticamente tutti i giorni. Da segnalare ancora, abbiamo, a dire la verità, altri articoli, per esempio l'ICE, torniamo negli Stati Uniti d'America, il Manifesto stamattina si occupa di ICE, torchi agli arrestati, guerra più inflazione, il veleno per eccellenza. 27 giorni dal voto di medio termine, i repubblicani hanno speso mezzo miliardo in spot, ma i sondaggi non si sono mossi e tocca allora all'ICE costruire la narrativa. Ora gli agenti migratori richiedono agli arrestati mai votato illegalmente, anche questo tipo di pressioni e di allusioni. Andando invece sulle pagine, lasciamo così un po' i quotidiani nazionali di questa mattina, i quotidiani a tiratura nazionale, ci spostiamo sulle pagine dei quotidiani locali. Andiamo a vedere l'apertura del Giornale di Brescia quest'oggi, treni a idrogeno, progetto avanti tutta, il nodo resta in città. Inaugurati ieri gli impianti di produzione a Idroiseo, Lucente dice primi convogli operativi ad inizio 2027, no tagli alle corse. Sono stati inaugurati ieri alla presenza di Fontana gli impianti di produzione, quindi di idrogeno, che insieme a quello di Rovato andranno a fornire materialmente il combustibile ai convogli lungo la tratta ferroviaria. Per l'assessore Lucente i primi treni del progetto H2ISEO saranno operativi a inizio 2027. Si attendono insomma la fine dei test per iniziare con questo. E per quanto riguarda sempre il tema, ci apre anche il Corriere della Sera Brescia, mobilità sostenibile, le visite istituzionali ieri, 2 impianti, il titolo è treni a idrogeno, manca carburante, non basterà per realizzare l'intero progetto dell'Hydrogen Valley in Valle Camonica.
Per quanto riguarda Brescia Oggi invece si apre con il riconoscimento di Brescia città europea dello sport 2028, prestigioso riconoscimento per valore delle strutture, numero di manifestazioni e praticanti, premiati 42 milioni di investimenti. Brescia diventa quindi città europea dello sport, la nomina è arrivata da ACES Italia, la federazione delle capitali delle città europee dello sport, che ha assegnato il riconoscimento anche a Foggia, Perugia, Pisa e Perugia Pisa. Grande la soddisfazione di Palazzo Loggia, che aveva presentato la candidatura un anno fa, sindaco Castelletti, premiati i nostri investimenti che ammontano a 33 milioni nel triennio. Si segnala poi invece quello che viene definito lo stesso Brescia Oggi un sogno, cioè la metro del Garda. Corre subito, svolta per mobilità e turismo. Studio del progetto pronto a luglio, primi consensi. Insomma, c'è tutto, manca un aspetto fondamentale che sono il progetto vero e proprio e i soldi per poterlo realizzare. E infatti parla di sogno. Per quanto riguarda un po' la cronaca anche di quello che accade nella provincia, colpito da un malore un tredicenne in gravissime condizioni su un campo da calcio, mentre a Orzinuovi, armato di coltello, uno stalker esce dal carcere e ferisce l'ex compagna. Da segnalare poi invece dalle pagine del giornale di Brescia, le Poste tagliano 71 zone, più lavoro per i portalettere. Mentre Israele, 3 anni dopo l'attacco a Hamas, odore protesta, e c'è una notizia ma non viene declinata, diciamo, tagliata in chiave locale. L'acqua poi scarseggia, l'Italia punti sulla desalinizzazione, un altro contributo che viene offerto. Ma noi torniamo su notizie tutte bresciane. Cassaracciti della nazionale russa di scherma, la scelta è stata discussa in famiglia, l'incarico è sportivo, credo si possa fare bene. Scrive in questo caso Corriere della Sera Brescia, che poi apre però in taglio alto con la notizia degli alpini e della adunata nazionale degli alpini l'anno prossimo a Brescia. 1 milione agli alpini, l'indotto ne vale 100. La giunta Castelletti ha stanziato 1 milione di euro per la adunata degli alpini, anzi ad Adunata Alpini SRL, una società di scopo che ANA apre e chiude ogni anno e che ha il compito di organizzare il raduno nazionale. 600.000 euro se ne andranno per gli allestimenti, accampamenti, piani sicurezza, comunicazione, mentre 400.000 per i costi di pulizia e viabilità. Dal 7 al 9 maggio sono attese la bellezza di 400.000 persone tra penne nere e appassionate. Se è vero che molti dormono in tenda o sono autosufficienti, in base ai conti e alle stime, tra hotel, campeggi, ristoranti, bar e acquisti, l'indotto varrebbe 100 milioni di euro. E con questo è tutto, con anche le notizie locali di questa mattina. Le ritroverete nella rassegna stampa come sempre alle 9:15 minuti, rassegna stampa di carattere locale, anticipata alle 8:30 minuti invece dalla rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Noi adesso ci salutiamo e lasciamo con un po' di musica, poi a seguire in storia di classe di questo giovedì mattina e il giornale radio che torna puntuale come sempre alle 8:20 minuti. Buon ascolto.

0: Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12:45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12:45 al Centro Sociale Magazzino 47, per stare insieme, per ricordare Simone e per sostenere Emergency. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: This is the first communication from the weatherman underground. Kids know the lines are drawn. Revolution is touching all of our lives. Freaks are revolutionaries, and revolutionaries are freaks. If you want to find us, this is where we are. In every tribe, commune, dormitory, farmhouse, barracks, and townhouse, where kids are making love, smoking dope, and loading guns.
2: A Chicago, il 6 ottobre del 1968, un ordigno fece saltare in aria un monumento commemorativo di alcuni poliziotti morti in uno scontro a fuoco nel 1889. L'esplosione distrusse alcune decine di finestre e danneggiò autovetture parcheggiate. Nessuno fu mai arrestato per la detonazione. È l'inizio dei quattro giorni che passeranno alla storia come i giorni della rabbia ed è l'inizio della lotta clandestina dei Weatherman Underground.
3: La classe capitalista negli Stati Uniti è sia fortissima.

0: up with austerity, meaning they're fed up with privatization of the public square. They're fed up with austerity. They're fed up with the destruction of service. And people are moving against that. What direction they move in partly depends on us.
1: Diciamo che comunque sia là, a livello generale negli Stati Uniti sono stufi dell'austerità, sono stufi delle privatizzazioni degli spazi pubblici e c'è quindi una forma di reazione. E Bill dice che la direzione che prenderanno le varie forme di reazione a questa situazione dipende molto da noi, cioè lui si sente responsabile della direzione.
2: La mattina dell'8 ottobre viene convocata una manifestazione contro la guerra in Vietnam, Bring War on Home è il motto, e si presentarono poche centinaia di persone, la maggior parte delle quali appartenenti ai Weathermen Underground. La polizia, che ipotizzava anch'essa una maggiore adesione, aveva già predisposto per le strade almeno 2000 agenti. Ma col passare delle ore i partecipanti aumentano. A un certo punto arriveranno almeno a 1500 persone. Sono molti i discorsi che vengono tenuti al Lincoln Park e Joe Johnson disse: nonostante oggi potremmo perdere qualcuno di noi, il solo fatto che siamo qui in strada e siamo pronti a fare opposizione è già per noi una vittoria politica. A quell'ora Joe Johnson rivelò ai presenti quale fosse il vero obiettivo della manifestazione: raggiungere il Drake Hotel, residenza del giudice Julius Hoffman, che qualche mese prima aveva condannato vari appartenenti al gruppo antagonista dei Chicago Seven. La folla si mosse immediatamente nel tentativo di raggiungere l'hotel, ma a metà strada incontrò le barricate erette dalla polizia di Chicago, che non appena visto i manifestanti, molti dei quali a volto coperto ed armati di bastone, irruppe in diverse cariche col chiaro tentativo di dissuadere la massa dei manifestanti. Si generarono forti scontri. Un piccolo gruppo sfondò e riuscì a raggiungere la strada del Drake Hotel, le cui finestre andarono in frantumi dopo essere state raggiunte da una sassaiola. Alcuni poliziotti in borghese raggiunsero anch'essi la via dell'hotel ed aprirono il fuoco sui rivoltosi. La rivolta generale durò all'incirca mezz'ora e la polizia riferì che erano stati utilizzati un gran quantitativo di lacrimogeni e che 24 dei suoi agenti erano rimasti feriti in maniera non grave. Durante le fasi iniziali della protesta venne arrestato uno dei fondatori dei Weathermen, Joe Jacobs. Gli scontri continuarono per diverse ore e una gran parte del centro lussuoso di Chicago venne messo a ferro e fuoco. I giorni della rabbia sono il passaggio di fase della storia dei Weathermen Underground. Da lì a poco i Weathermen scompariranno dai loro domicili e dai loro amici, entreranno in clandestinità, ricompariranno virtualmente come firmatari della dichiarazione di guerra del maggio 1970, alla quale seguì il 9 giugno il primo spettacolare attacco alla centrale della polizia di New York.

0: 8:20 minuti, Radio Onda d'Urto, giornale radio in breve, notizie di questo giovedì mattina. È morta Mari Carmen Abascal, la donna diventata simbolo delle proteste per la casa in Spagna. È deceduta ieri sera all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dalla quale aveva vissuto per 70 anni. Una perdita anche nostra, ha detto Sanchez, esprimendo le condoglianze. Intanto però si continua a lottare nel paese con le accampate e una giornata di sciopero generale per il diritto alla casa promossa in tutta la Spagna il prossimo 11 di novembre. E si continua a lottare anche in Francia col governo che prova a sedare le proteste studentesche, col primo ministro Le Cornu che assicura decisioni alla fine di ottobre su dei fondi da dare alle scuole che arriverebbero però solo nel 2027. La protesta intanto torna in piazza già oggi. Ieri sono proseguite le mobilitazioni con 528 licei totalmente o parzialmente bloccati. Le organizzazioni studentesche danno appuntamento oggi col quarto atto della mobilitazione. Cortei si terranno nella capitale Parigi e in altre città francesi. Il ministro degli interni Nunes intanto ha sospeso l'uso di granate stordenti contro le proteste dopo che un giovane studente di Lens di soli 15 anni è stato gravemente ferito dai poliziotti perdendo una mano. A 3 anni dall'inizio degli attacchi genocidiari a Gaza, la morte di palestinesi proseguono. Anche ieri 5 quelli uccisi da colpi d'armi da fuoco a Gaza, soprattutto nel sud a Khan Yunis, e un altro invece in Cisgiordania, un palestinese, oltre a 14 feriti, uccisi in questo caso dai coloni israeliani che hanno assaltato degli agricoltori intenti nella raccolta delle olive su dei terreni ad est di Tulkarem. Intanto, tornando alla striscia di Gaza, oggi non c'è nemmeno un ospedale pienamente operativo. Ad ottobre 2025 erano 14 dei 36 a essere almeno parzialmente funzionanti. Un anno dopo sono 20, ma nessuno di questi riesce a funzionare a pieno regime. A rilevarlo è un rapporto di una ONG israeliana che esamina la situazione del sistema sanitario a Gaza dopo un anno di teorico cessate il fuoco, mai rispettato da Israele. Il Pentagono ha dato alcuni giorni fa istruzioni al Comando Centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per riprendere le operazioni di guerra contro l'Iran. A dirlo è Axios, che firma, che cita anche funzionari, oltre che statunitensi, israeliani. Affermano che l'azione potrebbe arrivare prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti a novembre e forse anche prima di quelle israeliane, che si tengono una settimana prima rispetto agli States. Nel mirino ci sarebbero obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. E in Yemen invece continuano i combattimenti tra forze governative e Houthi. Questi ultimi hanno dichiarato oggi di aver colpito il principale aeroporto internazionale della capitale saudita Riyadh con un missile balistico. In tutto questo sono oltre 200.000 le persone sfollate nel paese, afferma l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'OIM, delle Nazioni Unite, ed è un aumento significativo rispetto alle 76.000 persone che erano state riportate come sfollate solamente 2 settimane fa. E in Ucraina, ieri, a causa degli attacchi russi, sono contati almeno 28 morti, 22 in un unico edificio, sventrato da un missile a Priluki, nel nord del paese. Le altre 6 vittime, invece, si registrano nella parte centrale del paese e nella capitale Kiev, dove ieri sera, in un bombardamento, sono morte 2 persone. Intanto in Italia la politica di palazzo. Oggi sarà il giorno del voto sulla legge elettorale. Voto finale a scrutinio segreto fissato oggi. Ieri promossa la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge elettorale. Giorgia Meloni si dice tranquilla, ma le opposizioni chiedono che si tenga un voto manuale con le palline per evitare che i deputati della maggioranza siano controllati durante il voto. Il governo si dice intanto pronto a intervenire con accise mobili contro il caro carburanti. Abbiamo 170 milioni di euro che possono essere spesi, sostiene Giorgia Meloni, augurandosi di ripristinare pienamente il price cap. Inteso oggi il via libera intanto della Commissione europea alla richiesta di attivare una clausola di salvaguardia per le spese dedicate alla guerra e all'energia. tutto con il giornale radio in breve di questa mattina, linea che passa adesso all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Il GR invece torna come sempre alle 11. Una buona mattinata e un buon ascolto a tutte e a tutti. Dopo l'agenda arriverà la rassegna stampa di carattere nazionale, curata da Giulia della redazione.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 8 ottobre. Iniziamo l'agenda con gli appuntamenti al magazzino 47 di Brescia. Oggi, come tutti i giovedì, Byte a La Club di Brescia, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione dei saperi, delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia, workshop e incontri su argomenti di informatica, hacking, activism, tecnologie libere e temi sulle controculture digitali. Lo spazio è un ambiente libero, fascista, antisessista e antirazzista. Si ritrova tutti i giovedì alle ore 21 al magazzino 47. Continuiamo con gli appuntamenti al centro sociale, ma per la giornata di domani, venerdì 9 di ottobre, alle ore 15.30, mercato 47, con i prodotti biologici artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori. Alle ore 17.30 l'aperitivo all'Enoteca Libreria, sugli scaffali le novità delle case editrici indipendenti a prezzi scontati, poi alle ore 20 la cena sociale con un piatto di tagliatelle fatte in casa al sugo finto toscano e la torta di mele. Tutto questo per la giornata di domani al magazzino 47. Sabato invece, a partire dalle ore 19.30, apertura di bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis, il corso di panificazione che si svolge al centro sociale. Poi dalle ore 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Ma. Questo è il programma da oggi e per tutto il fine settimana per quanto riguarda il centro sociale magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. E sempre per il fine settimana, per la giornata di sabato 10 di ottobre, il coordinamento Palestina di Brescia chiama il corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è infatti la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per chiedere la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele dopo 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio. Il corteo di sabato partirà alle ore 15 da Piazza Garibaldi e si dirigerà appunto verso la sede di Leonardo di Brescia. Altri appuntamenti ma in provincia, sempre in occasione della giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina, a Toscolano Maderno, nell'Alto Garda, l'appuntamento è alla chiesa parrocchiale davanti al lago tra le ore 17 e le ore 19 a Maderno. A Breno invece l'appuntamento è tra le ore 16 e le ore 17 in Piazza Vittoria, per quel che riguarda quindi la Valle Camonica, appuntamento sabato 10 ottobre a partire dalle 16 a Breno. Veniamo agli appuntamenti di oggi, sempre contro le discriminazioni, le persecuzioni, il genocidio del popolo palestinese. Non vogliamo essere complici, appuntamento a Milano, che poi continuerà tutti i secondi giovedì del mese. Per non rimanere indifferenti, scegliamo di esserci, di portare in piazza i nostri corpi, le bandiere e i cartelli. L'appuntamento con il presidio di quartiere è oggi, giovedì 8 di ottobre, tra le ore 18 e le ore 19 in Piazza Dergano a Milano. Torniamo a Brescia sempre per gli appuntamenti di oggi. Segnaliamo la passeggiata arrabbiata indetta da non una di meno nodo bresciano. L'appuntamento è alle ore 19.30 in piazzetta Bell'Italia, già rinominata piazzetta non una di meno a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Lisbon Story alle ore 18.30 e alle ore 21. Il film Ritorno a Buenos Aires alle ore 18.45. E infine il film Santiago, un cammino per ricominciare alle ore 20:45, Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Il comune di Brescia informa sui prossimi consigli di quartiere. Questa sera, giovedì 8 di ottobre, consiglio di quartiere San Polo Parco si terrà nella sala civica Cascina Aurora alle ore 17, Cascina Aurora di via Raffaello 165C. Consiglio di quartiere anche a San Polino, in questo caso l'appuntamento è alle ore 20:30 presso la sala civica di via Rizzi 4 Brescia. Qualche anticipazione per la giornata di sabato: presidio a Lonato dopo l'incendio all'impianto Valli, vogliamo trasparenza e risposte in merito a quanto accaduto lo scorso 12 di luglio e sulle possibili conseguenze per l'ambiente e la salute. Appuntamento è presso l'impianto di trattamento dei rifiuti Valli in via dell'Artigianato questo sabato 10 di ottobre alle ore 11. Impianto trattamento rifiuti Valli è in via dell'Artigianato, località Campagnoli, Lonato del Garda, provincia di Brescia. Sempre per sabato la rete dei comitati Stop Data Center dà appuntamento per la manifestazione in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, nonché della salute delle comunità. Appuntamento a partire dalle ore 15 in Piazza della Scala a Milano. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.
1: Siamo là, la compagnia dei Gatti Neri.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
3: E sono le 8:33 minuti, siete all'ascolto, come avete sentito, di Radio Onda d'Urto e questa è la sigla della rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale. Come sempre insieme fino alle 9:15 con il Fatto Quotidiano, Il Domani, Il Manifesto, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore. Partiremo dall'economia questa mattina perché si parla delle borse giù per la crisi del debito, una frase che torna come quelle degli ultimi anni. In particolare crisi del debito ci ricorda quella dei subprime del 2008. Lo approfondiremo con il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore che aprono con questo tema. E poi uno sguardo sulla politica di Palazzo Italiana, si discute su diversi fronti, intanto oggi il Menonellum alla prova del governo. C'è tensione infatti in aula in vista del voto che potrebbe far cadere o far proseguire il governo Meloni. E altre notizie dalla politica di Palazzo, in particolare dal Fatto Quotidiano che questa mattina apre con quello che è il nemico, diciamo storico, del quotidiano di Travaglio, Silvio Berlusconi. Torneremo poi sulla Repubblica che parla della grazia che ieri il Colle Mattarella ha dato a diverse persone, cancellando parzialmente la condanna. E altre notizie che riguardano invece più le lotte, da quelle della casa a quelle francesi, dall'Italia fino ad arrivare alla Spagna e alla Francia. Senza ovviamente dimenticarci la striscia di Gaza, cosa che i quotidiani nazionali, come molto spesso accade, si dimenticano, ma noi lo affronteremo su quei pochi quotidiani, Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani, che ne danno notizia. Noi però iniziamo la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali, come preannunciato, con il tema economico, partendo dal Corriere della Sera, che titola infatti questa mattina: borse giù per la crisi del debito. Meloni, 160 milioni per i tagli alle accise, scostamento di bilancio, l'Unione Europea verso il sì. Tempesta sui mercati, Milano maglia nera, meno 2,51%, lo spread a quota 115, conti pubblici, l'avviso FMI ai governi. Sta succedendo qualcosa ai mercati europei, non solo. Qui abbiamo a pagina 2, a pagina 3, quelli che sono i grafici sulla giornata di ieri con lo spread BTP Bund e le borse KO nella bufera sui bond. Milano soffre, spread al 115%. Male tutti i mercati europei, titoli di Stato, rendimenti statunitensi mai così alti dal 2002. Cosa sta accadendo? I mercati azionari europei sono finiti così sotto pressione poiché il crollo del mercato obbligazionario globale non mostra segni di rallentamento. Lo scenario vede deficit pubblici e debiti crescenti, con i governi alla ricerca di denaro per finanziare spesa, pensioni, investimenti e ora anche la difesa. Ma nel frattempo c'è qualcuno che si sta arricchendo, come ricorda anche Andrea Rinaldi sulle pagine del Corriere della Sera. Nel frattempo le grandi aziende, soprattutto le big tech statunitensi, fanno incetta di credito per finanziare la corsa all'intelligenza artificiale e giustificare la promessa di rendimenti stellari. È per questo che le vendite hanno bersagliato, dopo le banche, anche i titoli di imprese tecnologiche più sensibili ai tassi alti, che vanno a far crescere i riscatti dei finanziamenti fin qui ottenuti. Tutti insomma chiedono liquidità ed emettono debito, ma le incertezze ne fanno salire i rendimenti. Tra i titoli sovrani i più penalizzati sono stati quelli di Francia e Italia, il cui debito pubblico resta osservato speciale. Il rendimento del decennale transalpino si è impennato al 4,8% e quello del BTP decennale al 4,6%, ai massimi dall'ottobre del 2023, mentre lo spread è entrato in area 115 punti, mai così alto da aprire aprile 2025. Perfino il mercato valutario ha accusato il colpo, l'euro ha perso lo 0,7% sul dollaro. Stesso andamento negli Stati Uniti, dove la cedola dei Treasury a 10 anni è schizzata al 5,36%, punto più alto dal 2002, salvo poi ricalibrarsi al 5,28% dopo l'asta da 39 miliardi svoltasi ieri pomeriggio, con il debito statunitense diretto verso i 40 mila miliardi di dollari, pareva un po' strano. Le pressioni dei bond si sono fatte sentire anche a Wall Street, dove i Nasdaq si sono allontanati dal record di martedì. E poi ancora abbiamo le strategie che i governi e il Consiglio europeo stanno attuando, o meglio non stanno attuando, per fare fronte alla crisi del debito. C'è intanto l'allarme dell'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, che dice i governi dovranno fare scelte dure. La Fed dei tassi, possibile rialzo entro fine dell'anno. E poi la strategia di Palazzo Chigi, marcatura stretta sulle compagnie e risparmi per ridurre il deficit. Meloni però si dice fiduciosa, lo leggiamo qua a pagina 3 sempre del Corriere della Sera. Conte in un riassorbimento dell'ultima fiammata del carburante dovuta alla fine degli interventi sulle accise. Per la Presidente del Consiglio, che è in contatto con le varie compagnie petrolifere, è possibile che in base alle tendenze attuali del mercato lo scostamento degli ultimi giorni possa rientrare. Lo ha fatto capire a margine del vertice MED che si è tenuto ieri a Spalato, siamo in Croazia, dicendo che il governo è pronto a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Noi abbiamo perfezionato questo meccanismo per cui l'aumento del prezzo del carburante, la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per ribassare il prezzo tagliando le accise. Tra le altre cose dice 160 milioni per le accise mobili, oggi l'ok di Bruxelles su energia e difesa, le trattative della Premier su inflazione e flessibilità. Queste le notizie riportate nelle prime pagine del Corriere della Sera, che apre proprio questo giovedì mattina con questo tema. Vediamo che ovviamente il Sole 24 Ore, quotidiano economico, non poteva che aprire con questo, e poi si tratta della legge elettorale sul Corriere della Sera, lo vedremo poi. Sole 24 Ore, che da la prima pagina sostanzialmente fino a pagina 6 fa riferimento a questa questione. Il titolo in prima pagina infatti è Mercati, tempesta su borse e bond. Ripartono le vendite sui titoli di Stato, spread a 116, allarme di FMI sul debito. Pesa il rally del petrolio, cadono i listini, Milano a meno 2,5% sotto i 50.000 punti. Ovviamente qui il linguaggio del quotidiano economico vicino a Confindustria è più complesso rispetto a quello ripulito del Corriere della Sera. Qui il linguaggio ovviamente parla anche agli imprenditori e a chi appunto gioca sui mercati e le borse. Dall'FMI allarme sul debito, non possiamo rimandare, la direttrice generale Georgieva dice tutte le tensioni di questa fase si scaricano sulle politiche di bilancio e chiamano i governi a scelte difficili per risanare le finanze pubbliche. E poi c'è il passivo dell'Unione Europea in volo a 1.000 miliardi, PNRR, interessi raddoppiati. L'Unione Europea partecipa in pieno all'ondata del debito globale e con il decollo degli interessi comincia a conoscere da vicino i problemi di gestione dei costi. Tema piuttosto noto in Italia, viene ricordato da Gianni Trovati. Secondo le stime della Corte dei Conti europea, nella relazione annuale sul bilancio dell'Unione europea 2025 appena pubblicata, il debito dell'Unione si è attestato l'anno scorso a 738,9 miliardi di euro ed è destinato ad arrivare nel 2027 a 1.000 miliardi. La cifra è tutt'altro che astronomica se rapportata alle dimensioni dell'economia comunitaria, perché vale il 5,3% del PIL dell'Unione europea, ma è importante se confrontata con il peso del bilancio dell'UE, che oscilla poco sopra l'1% del prodotto dell'area. In Italia, giusto per fare un confronto con una condizione comune lontana dall'ottimale, il bilancio pubblico l'anno scorso ha intermediato una somma intorno al 47,3% del PIL e ha sopportato un debito al 136,7%, 138,1% quest'anno. I motori del passivo comunitario si sono accesi soprattutto col Next Generation EU, il programma alla base del PNRR nazionale che ha seguito il SURE, gli interventi antidisoccupazione, e preceduto il SAFE, cioè il piano sulla difesa da 150 miliardi di euro bond. Ma proprio negli anni del recovery è cambiato il mondo delle obbligazioni, che ha abbandonato la lunga epoca dei tassi a zero per imbarcarsi in una risalita a ritmi serrati, gonfiata dall'inflazione e dai tentativi per contenerla. Il radicale cambio di scenario ha accorciato in fretta le stime iniziali sul costo per il servizio dell'eurodebito. Nel 2020, quando è stato costruito il quadro finanziario pluriennale in scadenza l'anno prossimo per il pagamento di cedolari e interessi fra il 2021 e il 2027, erano stati accantonati 14,9 miliardi. Ma dopo i 10,4 miliardi spesi nei primi 5 anni, il 62% in più rispetto alle stime iniziali, le uscite di quest'anno dovrebbero toccare gli 8 miliardi e quelle del prossimo arrivare ai 9,9. Totale 28,3 miliardi, poco meno del doppio rispetto alla previsione iniziale della Commissione. Senza contare, avverte la Corte, l'incertezza aggiuntiva nata in Iran su inflazione e politica monetaria. E poi l'articolo di Gianni Trovati prosegue sulle pagine del Sole 24 Ore, siamo proprio in seconda pagina. Bufera sui bond, cadono le borse, la speculazione degli hedge fund, e qui i diversi articoli che fanno riferimento anche al contesto bancario. Poi si parla delle accise, che il governo prende tempo, niente sponda di ieni sul tetto, insomma è durato poco la liaison tra i colossi dell'energia e il governo Meloni, che sembravano giocare la stessa partita. Raffinerie, oggi vertice al Mimit, operatori pronti all'aumento ma serve un piano strategico. E poi dice Meloni che c'è interesse da parte di von der Leyen rispetto alle sue richieste, ma la partita è ancora lunga. E poi a pagina 6, chiudendo con il Sole 24 Ore, energia e difesa, oggi l'ok di Bruxelles alla clausola del patto dell'Unione Europea. Commissione orientata al sì anche sullo scorporo dal deficit. Sul tavolo dell'Eurogruppo la flessibilità antinflazione chiesta da Italia e Grecia. Infatti ci sono i due fronti. Dall'agosto scorso il governo italiano aveva chiesto l'attivazione della clausola ottenuta a conto dello shock energetico e delle politiche di riarmo del paese. La Commissione dovrebbe esprimersi sulla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale. La scelta dell'esecutivo comunitario dovrà ricevere il benestare definitivo dei ministri delle finanze dell'Unione Europea. Una decisione dovrebbe giungere in novembre, secondo le informazioni circolate. E poi, per dare diciamo uno sguardo anche più di classe di quella che è la situazione economica europea e globale, ovviamente oltre che italiana, siamo a pagina 5 del Manifesto, che titola «Crisi del debito, lo spettro si allunga». Bond sotto attacco, Francia e Italia nel mirino, Milano giù al 2,5%, lo abbiamo visto. L'FMI che dice «servono scelte politiche difficili», Palazzo Chigi studia la data del voto. Il fatto scatenante, ricorda Andrea Colombo, è il prezzo del carburante, conseguenza diretta del blocco di Hormuz, ma anche della guerra tra Russia e Ucraina, concentrata ora sulle raffinerie russe. Il prezzo di benzina e gas spinge con forza crescente l'inflazione e piove sul bagnato, perché paesi già fortemente indebitati devono fronteggiare, oltre alle usuali voci come spese e investimenti, anche il riarmo e la crisi energetica, con rendimenti che continuano a salire e che nel contesto geopolitico mondiale difficilmente si ridimensioneranno in tempi brevi. Con una crescita ovunque a raso terra, la paura di essere vicini a una devastante crisi del debito è reale e comprensibile. È vero che la Francia, con gli OAT al 4,9%, è oggi la principale malata d'Europa, ma quella che rischia più di ogni altro di non poter più sostenere il debito, ma l'eventuale crollo della Francia travolgerebbe subito anche l'Italia, a differenza che nei primi anni 10 e in conseguenza di quella crisi la BCE ha oggi strumenti per provare a intervenire, se non spegnendo per tempo l'incendio, almeno evitando che le fiamme divampino. Ma l'Unione Europea mostra i soliti riflessi pachidermici. Oggi la riunione dell'Eurogruppo, domani quella dell'Ecofin. Saranno i banchi di prova per capire se le pressioni italiane e non solo italiane saranno sufficienti a smuovere l'Europa sino a interventi in grado di frenare almeno il principale fattore che minaccia di scatenare la crisi complessiva, cioè la crisi energetica. E qui l'articolo che vi abbiamo letto nel suo finale di Andrea Colombo, che però ci spinge adesso a tornare alla politica di Palazzo Italiana, perché proprio dal manifesto noi recuperiamo il secondo grande tema affrontato questa mattina sui quotidiani nazionali, il famoso Melonellum, cioè la legge elettorale che è stata promossa in primis dalla stessa Premier Meloni e che oggi è sul banco di prova del governo, perché proprio oggi ci sarà un voto a scrutinio segreto, quindi si temono ovviamente i voti contro la stessa maggioranza. La legge elettorale è alla sfida finale, c'è il voto decisivo e la terza fiducia. Il testo, tra le altre cose, contiene le preferenze introdotte dal Senato e aumenta l'aumento delle firme, e andiamo a vedere una serie di aspetti di questo voto, che è molto politico perché si parla della reggenza del governo che potrebbe cadere o meno proprio su questo. Legge elettorale blindata è il titolo. Oggi l'ultimo voto sul Melonellum segreto, ma il governo controlla. Vedremo perché controlla, perché ci saranno proprio degli osservati speciali sopra i banchi del governo a vedere quale tasto schiacceranno i propri sodali. Intanto sono le ultime ore di suspense prima delle 12.30 di oggi, quando a scrutinio segreto la Camera si esprimerà sul voto finale alla riforma elettorale. Nella giornata di ieri le opposizioni hanno mostrato di credere ancora, per una serie di motivi reali, in una clamorosa bocciatura del Melonellum, anche se proprio le due votazioni di ieri hanno al contrario mostrato un centrodestra compatto a sostegno del governo e di Meloni. Ieri mattina la Camera è stata innanzi tutto chiamata a votare una terza fiducia posta dal governo, quella sull'articolo 3, che ha modificato la perimetrazione dei collegi nel Sud Tirolo, Alto Adige di Bolzano, Bressanone e Merano. Su di esso non era stato depositato alcun emendamento dalle opposizioni, ma era possibile il voto segreto, visto che si parla di minoranze linguistiche, di cui la terza fiducia del governo, che ha segnato un ulteriore incremento del sì, 228 dopo i 226 e 227 registrati ieri. Assenti solo Meloni, Giorgetti e Angelucci. Nel voto successivo a scrutinio palese ma senza fiducia, lo score è sceso leggermente a quota 214, visto che alcuni ministri si erano allontanati. Si trattava dell'articolo 8, anch'esso modificato dal Senato con l'introduzione del caregiver tra i beneficiari del voto per i fuorisede. Anche qui non incombeva alcun emendamento dalle opposizioni, che si sono astenute. Quindi il messaggio uscito ieri dall'Aula è stato tranquillizzante per Giorgia Meloni. Infatti la Premier, ieri a Spalato, ha dichiarato di essere sempre tranquilla sulla riforma elettorale. Tuttavia le labili speranze delle opposizioni di una clamorosa bocciatura oggi nello scrutinio segreto si fondano su una serie di malumori reali dentro Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Forza Italia è il primo che cresce da un paio di giorni e l'ipotesi di voto anticipato a maggio, così da votare assieme alle amministrative in un unico election day. Tajani e Salvini hanno dato l'assenso al Melonellum con la rassicurazione della Premier della fine della legislatura a scadenza naturale. E poi qui l'articolo prosegue. Vediamo poi le notizie affrontate questa mattina sul quotidiano Il Manifesto si ripetono ovviamente anche sugli altri quotidiani, così fa il Fatto Quotidiano. Ovviamente qua poi a pagina 3 del Manifesto si parla anche del vertice nella minoranza tra AVS e il Movimento 5 Stelle. Non c'è Schlein, pranzo tra Conte, Bonelli e Frattoiani, da oggi si apre una nuova fase. La segretaria Demi insiste sui gazebo ma confida nell'intervento della Consulta. E poi abbiamo il Fatto Quotidiano, vi dicevamo che anche qui apre con la politica di Palazzo questa mattina, che innanzitutto titola in primo piano quelle che sono le notizie che riguardano il Berlusconi, come lo chiamava Travaglio, i Berlusconis contro le toghe che lo sentono su Berlusconi, Fratelli di Forza Italia in Unione Europea contro Graviano, il legale che dice così starà zitto. Come sempre i titoli del Fatto Quotidiano, se non si conoscono bene le notizie, sono un po' fumosi, ma noi verremo tra pochissimo a parlare di quello che riguarda i Berlusconi. Intanto si parla del Melonellum, riecco le vedette Fratelli d'Italia, Antilega, la Camera dice si può fare. Infatti cosa succede? Che tra le altre cose ci saranno appunto delle sentinelle ad osservare diciamo la parte alta della Camera il voto. Giorgia Meloni si dice serena come sempre, i suoi dirigenti un po' meno questa mattina per il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale in diretta televisiva, si parte alle 10.30, esito alle 12, ritorneranno le vedette di Fratelli d'Italia. Ma cosa sono? I fedelissimi di Giorgia Meloni alla Camera che si sposteranno dai loro banchi fino alla nona decima fila per controllare i voti dei propri colleghi di partito, ma non solo, anche dei leghisti alla loro destra dell'emiciclo. Nelle principali preoccupazioni dei fratelli arrivano proprio dai banchi del Carroccio, dove soprattutto le parlamentari donne sono in agitazione. I forzisti invece hanno fatto sapere agli alleati che non hanno intenzione di applicare controlli ulteriori rispetto al previsto. Nessun controllo particolare, fiducia completa nei deputati del gruppo, dice il capo azzurro Enrico Costa. Che tornino le vedette in aula tra i colleghi e i video della tribuna e degli staff per controllare il voto segreto lo sa anche l'opposizione. E non è un caso che Riccardo Magi, già giorni in sciopero della fame, abbia chiesto che questa mattina si voti a scrutinio segreto con il meccanismo della pallina previsto dal regolamento. Prevede che si tenga fissa sul sì o sul no senza inserire nemmeno la mano. Meccanismo previsto soprattutto nei casi di lunghe votazioni per evitare di tenere il dito sempre premuto, difficile da controllare dall'alto, ma la Camera non accoglierà questa richiesta. Ieri con uno speech in chiusura di seduta del vicepresidente Giorgio Mulè ha fatto sapere che i deputati possono cambiare posto fino all'ultimo momento prima del voto, purché stiano nello spazio di competenza assegnato al gruppo. Insomma, le vedette sono legittime, viene detto, i controllori dei controllori. Questa è la situazione nel Camera e Senato per quanto riguarda il voto del Melonellum, cosa che è emblematico della situazione, mentre diciamo i mercati bruciano, come vi abbiamo dato in primo piano la notizia che viene riportata sul Corriere della Sera e il Sole 24 Ore. Il governo italiano è molto più impegnato a discutere rispetto alla legge elettorale, ma lo vedremo in tarda mattinata come andrà. Altra grande notizia questa mattina che riguarda la politica di palazzo viene data anche qui sulle pagine del Fatto Quotidiano. Si parla di elezioni, i Berlusconi si ritrovano ad Arcore, no a strappi pre-urne, presenti i figli e i fedelissimi, 700.000 euro per la campagna elettorale. E poi ancora pagina 4, sempre Berlusconi, accuse di mafia a B puntato, sempre Silvio Berlusconi riferimento, Forza Italia scrive all'Unione Europea, stato di diritto violato. Forza Italia chiede a Mezzola di intervenire, qui la lettera ricordata a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Ma quello che riguarda un'altra grande notizia della politica di palazzo, che è anche il primo piano della Repubblica, riguarda le grazie date ieri a Mattarella. Intanto sul Fatto Quotidiano a pagina 5 viene scritto: grazie al gioielliere che nel 2008 uccise due ladri. Il capo dello Stato Mattarella firma 3 provvedimenti di clemenza, uno è per Guido Gianni tra gli eroi della legittima difesa di Salvini, gli altri 2 graziati dal presidente per reati di droga. E siamo sulla Repubblica che tratta in primo piano di questo tema, lo andiamo a prendere brevemente, il titolo infatti è Dal Colle lezioni di grazia, il titolo, poi qui vediamo che in realtà la notizia viene affrontata a pagina 8 e a pagina 9, perché prima ben 7 pagine sono dedicate al Melonellum. La destra tiene oggi il voto finale alla Camera, la Premier pensa al Blitz, e qui ci sono anche le dichiarazioni di Riccardo Magi di Più Europa, citato dal Fatto Quotidiano, che dice: deputati controllati, usiamo le palline nell'urna per garantire la segretezza. E poi si parla del partito trasversale del pareggio, il proporzionale riapre i giochi, si fa riferimento anche alla norma che vuole passare e che Grosso definisce incostituzionale nell'intervista pagina 4, trasforma una minoranza di voti in una maggioranza di seggi. Con un'alta astensione, infatti, chi arriva al 42% rischia di rappresentare poco più del 25% degli elettori, così si affida a chi vince una rappresentanza del 56%. E poi ancora andiamo a vedere, come vi dicevamo, a pagina 8 e 9 si parla della grazia di Mattarella a un altro gioielliere che uccise due banditi. Ridotta la condanna a Guido Gianni, potrà andare ai servizi sociali. Nel 2008 reagì a una rapina nel negozio e poi ci sono stati anche altri due provvedimenti. Minacce con la pistola a giocattolo, poi la fuga e i colpi alla schiena. Nel raid del negozio di Nicolosi, nel catanese, era finita sotto nel mirino dei malviventi la moglie, che oggi dice: lui è il mio eroe, grazie presidente. E poi ancora, pagina 9, pena in parte scontata, lezione del Quirinale sui criteri della clemenza, viene scritto da Concetto Vecchio, che parla dei retroscena di questa grazia. Chiudiamo anche questo capitolo della Repubblica per rimanere sulla Repubblica e parlare in questo caso di diritto alla casa, partendo da Roma, in questo caso perché a pagina 12 e a pagina 13 si parla della cosiddetta capitale degli sfratti. A Roma solo 4 al giorno, mentre è boom, sono 4 al giorno, mentre è boom di B&B. Più di 1500 volte l'anno scorso è intervenuto l'ufficiale giudiziario e famiglie disoccupati aspettano anni per un alloggio popolare. Abbiamo anche la geografia dell'emergenza a Roma e i dati riportati a pagina 12 della Repubblica con diversi schemi. Si parla degli sfratti, 4793 nel 2025, 1500 quelli eseguiti. 66.000 le case popolari, però meno 14% è la riduzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in 20 anni. E poi la testimonianza, pagina 3, di Luigi Venditto, uno degli ultimi inquilini che resistono alle pressioni dei fondi immobiliari. Io contro i palazzinari che vogliono cacciarci per fare case di lusso, ma siamo rimasti in pochi. Dicono che ci offriranno una nuova locazione, ma se poi mi triplichi l'affitto è come se mi dicessi di andare via. Nel frattempo lasciano marcire tutto, l'ultima volta l'ascensore è rimasto fermo per 2 mesi, e qui la testimonianza che trovate a pagina 13 della Repubblica. Si parla di diritto alla casa e anche della crisi abitativa che attanaglia il nostro paese, oltre che la capitale, e le lobby dell'edilizia, anche a pagina 4 del Manifesto, che andiamo a riprendere. Pagina 4 del Manifesto, infatti, si parla di casa e del piano casa. Salvini promette miliardi, ma andranno solo ai fondi. Il governo contro il regolamento dell'Unione Europea sugli sfratti brevi, che intanto schizzano più 7% nel 2026. È un piano che si attendeva da 50 anni e l'obiettivo è mobilitare 10 miliardi di euro in 10 anni. Per Matteo Salvini il suo piano casa è l'ennesimo giorno della marmotta, quello degli annunci, incalzato dalla crisi abitativa tornata al centro del dibattito dopo la caduta del governo di Madrid. La crisi non si risolve alla spagnola limitando la proprietà privata, ma ha detto ieri ovviamente il vice premier leghista, senza capirci niente rispetto a quello che sta accadendo in Spagna, oppure capendoci bene ma dichiarando tutt'altro. Del piano casa dell'esecutivo, a 5 mesi dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri, in realtà c'è ben poco. I 10 miliardi sbandierati da Salvini sono solo sulla carta, di là da venire, e per lo più provvedimenti da un investimento privato. La prima gamba del piano, ovvero il recupero di 60.000 alloggi ERP, 17.000 concentrati in Lombardia, è tuttora ferma perché non è stato pubblicato il bando di Invitalia, che dovrebbe dare il via alle riqualificazioni. Peraltro godono di scarso finanziamento, 1,7 miliardi, che significano 28.000 euro per alloggio, proprio poco. Anche il secondo pilastro, un fondo apposito per l'housing sociale, è ancora ai blocchi di partenza. Ieri in Vimit, che lo gestisce gestisce con una dotazione iniziale di 100 milioni, ha annunciato di aver avviato una consultazione per raccogliere progetti immobiliari da sviluppare in fondi territoriali gestiti da altre SGR, società di gestione del risparmio. E qui poi l'articolo prosegue. Ma una notizia che vi abbiamo dato anche in apertura di questa giornata di informazione a partire dalle ore 7 fa riferimento agli aggiornamenti dalla Spagna, l'ha citato anche Matteo Salvini, quelle che sono state delle ampie proteste, non soltanto per il diritto alla casa, ma per fermare la crisi abitativa, dato che in Spagna più che in Italia delle grandissimi lobby dell'edilizia fanno affari miliardari sulla pelle degli inquilini, e la mobilitazione molto ampia che si è avuta a Madrid come nel resto della Francia è nata dallo sfratto avvenuto settimane fa contro un'anziana signora spagnola, Mari Carmen, che purtroppo è morta ieri. Morta Mari Carmen, simbolo della lotta spagnola, sarà sciopero generale, è il titolo all'interno di pagina 4 del manifesto. Mari Carmen Abascal, il simbolo della lotta spagnola per il diritto alla casa, è morta ieri a Madrid all'età di 87 anni. Il 23 settembre era stata sfrattata dal suo appartamento nel quartiere Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni, vittima del fondo che aveva acquistato l'abitazione a un prezzo irrisorio. La sua storia ha fatto il giro del mondo grazie al movimento spagnolo per il diritto all'abitare, che dal giorno dello sfratto non ha mai mollato la presa. Da lì in poi si è innestato il terremoto. Il diritto alla casa, sempre più compromesso nelle capitali europee, ha innescato la campada a Puerta del Sole per poi dilagare in tutta la Spagna. Una pressione ineludibile per il governo Sanchez. I decreti antisfratto bocciati dal Congresso e riproposti poi in Spagna li chiamano decreti Mari Carmen. Mari Carmen Abascal Martín era invalida. Dopo lo sfratto era stata ricoverata in ospedale e pochi giorni fa, grazie ai suoi avvocati e al sindacato inquilini, aveva raggiunto un accordo per il fondo di investimento Urban Gestion per farla rientrare a casa. Ha pagato un prezzo troppo alto lo sciopero generale dell'11 di novembre, che è stato annunciato proprio ieri a poche ore dalla morte, cioè poche ore prima della morte di Mari Carmen. Lo sciopero generale dell'11 di novembre sarà dedicato a lei, sarà in suo nome. E quindi noi proprio di Spagna e anche di Francia parliamo con le mobilitazioni che stanno attraversando questi due paesi europei, spostandoci sul Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che ne tratta, vedremo poi anche il manifesto, a pagina 8 e 9 questo giovedì mattina, lo andiamo a prendere, vediamo se ci arriviamo in tempi brevi, eccoci qua. Il titolo è Rivolte e cadute da Parigi a Madrid. Intanto si parla prima della Francia e poi della Spagna, noi facciamo il contrario, andiamo a parlare di Spagna. In questo caso si parla del il colloquio, il diritto alla casa priorità, solo il welfare può salvare l'Unione Europea dall'ondata di destra. E Toni Comín, europarlamentare della sinistra interna Junts, poi Catalunya e ministro della sanità del governo di Charles Puigdemont, è uno dei dirigenti graziati dall'amnistia. Non solo si prepara a tornare in Catalogna, ma può riprendere posto al Parlamento europeo, dove era stato sospeso dopo le elezioni del 2024. E qui ci sono le sue dichiarazioni. Si parla anche di Mari Carmen, morta ma la lotta continua, l'87enne sfrattata, riferita anche qui sulle pagine del Fatto Quotidiano. Tornando indietro di una pagina si va in Francia. Le Cornu promette 1,2 miliardi agli studenti, ma solo nel 2027. Il premier francese Le Cornu ieri ha ribadito l'impegno del governo a riportare il deficit al 5% del PIL entro il 2027. Gli sconvolgimenti internazionali hanno rallentato la nostra crescita, ha detto Le Cornu, mentre per quest'anno è previsto un deficit pubblico al 5,4%. Meno crescita significa meno entrate per finanziare i servizi pubblici, ha dichiarato, citando anche l'aumento dell'onere del debito e l'invecchiamento della popolazione. La manovra di bilancio prevede un preciso sforzo di risanamento pari a 54 miliardi di euro. I sindacati però si stanno opponendo alle sue dichiarazioni, le promesse di Le Cornu, che provano a essere, diciamo, di apertura nei confronti delle aspre proteste studentesche, fanno promesse a 1,2 miliardi per appunto le mobilitazioni e per la scuola pubblica. Oggi però nel frattempo la protesta continua, c'è l'atto quarto delle proteste in Francia. Il governo frena sulle violenze e lancia i fondi alle scuole oltre il tempo utile. E poi c'è l'intervista a Camille Polloni, la cronista di Mediapart, con le sue dichiarazioni dei dati record di partecipazione. La polizia è brutale perché a Macron serve la destra e i suoi si sentono assediati. Lo stop alle granate è solo comunicazione politica, non ferma la violenza dei poliziotti. Questo perché ieri c'è stato lo stop all'uso delle granate assordanti e stordenti da parte della polizia durante le proteste, dopo il gravissimo ferimento di un giovane, un 15enne, che ha perso la mano dopo che un poliziotto gli ha sparato addosso una di queste granate. Venendo poi al quotidiano Il Manifesto, anche qui si parla di Francia, così come il Domani, Manifesto che fa riferimento alla lotta francese. A pagina 6 lo andiamo a prendere per citarvelo. Francia, si uniscono gli universitari, governo in panne, la protesta non si ferma, oggi un'altra giornata di mobilitazione degli studenti, con loro i principali sindacati della scuola in sciopero. Il ministro degli interni non vieta le granate, ma solo l'uso dello sparagranate. E poi ancora, sempre dalle pagine dei quotidiani nazionali, prendiamo il Domani, che ancora non vi avevamo citato, che apre ovviamente in taglio alto con il Melonellum, ma sempre dalla prima pagina si parla di Spagna. Così Le Cornu vuole frenare le proteste, il discorso del premier francese dopo gli scontri, dobbiamo ascoltare gli studenti. E siamo a pagina 6 del Domani, e qui il riferimento è alle dichiarazioni appunto fatte ieri dal premier francese. Dopo gli scontri anche le università sulle barricate, viene ricordato però Daniel Pironel da Parigi. Nuovi cortei annunciati per oggi, all'alba gli studenti hanno bloccato gli ingressi di 80 campus, prosegue la conta dei feriti, 761 agenti, 215 giovani, il costo dei danni ha superato i 10 milioni. Qui i dati, i numeri, ma anche le prossime mobilitazioni in programma all'interno della capitale francese e non solo. Proseguendo poi sempre dal Domani, per poi spostarci con le ultime notizie in secondo piano da segnalarvi, siamo a pagina 7, si parla di Germania, con un'intervista allo storico Lutz Klinkhammer, che dice tra le altre cose: l'AfD è neonazista, la domanda per i tedeschi e la storia non è più un tabù. Chi vota l'ultradestra ormai è indifferente al linguaggio estremista, eppure la cultura della memoria rimane cruciale per la democrazia. E qui l'intervista che Lisa Di Giuseppe per il Domani ha realizzato allo storico tedesco. E poi ancora sempre dal Domani, da segnalarvi a pagina 10, le notizie in breve, in questo caso l'assalto alla CGIL con le condanne confermate per Fiore Castellino, ricordiamo leader neofascisti di Forza Nuova. E poi ancora è morta la giornalista Barbara Spinelli, fu fra le fondatrici di Repubblica. Poi abbiamo il rapporto Gimbe della Fondazione, l'abbiamo citato anche ieri sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. In 4 anni il Servizio Sanitario Nazionale ha perso più di 18 miliardi. E poi ancora lavoro, Pfizer conferma 330 licenziamenti a Catania. In Ucraina missili russi su Priluki, 19 morti, 5 bambini. In Libia il Parlamento rimuove il presidente Saleh. Queste sono le notizie dall'Italia e dal mondo in breve, fatte dal Domani ogni mattina sul quotidiano. In questo caso siamo a pagina 10. Per chiudere del tutto con le notizie, poi passare la linea alla rassegna stampa dei quotidiani locali, come sempre a partire dalle ore 9:15, noi andiamo ora sul questo caso Il Manifesto, per parlarvi della striscia di Gaza, a pagina 8 e 9, perché ve lo abbiamo detto anche in apertura di questa rassegna stampa, sempre con meno facilità si riescono a trovare delle notizie sui quotidiani mainstream che parlino del genocidio del popolo palestinese. E allora andiamo sul Manifesto. 3 anni dal 7 ottobre, anniversario di protesta, raid a Gaza e in Cisgiordania. Familiari e associazioni contestano il governo che continua l'offensiva. 6 le persone uccise ieri. Le bombe sulle tende dei Gazawi iniziano a cadere in piena notte. 9 vittime. abbiamo ricordato anche ieri sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Quindi tregua solo a parole, ospedali distrutti e malati bloccati nella striscia, medici per i diritti umani che dicono Israele prosegue gli attacchi e la sanità resta in ginocchio. Un anno dopo da quel famoso attacco

0: internazionale, elemento centrale di pressione internazionale che alcuni solo governi hanno deciso di mettere in campo. Pochi quelli europei, assente l'Italia sulla decisione di bloccare rapporti economici con Israele, soprattutto per quanto riguarda quei rapporti economici che arrivano dai territori palestinesi occupati illegalmente da Tel Aviv. Poi gli aggiornamenti a pagina 9, in Yemen la guerra grande, Yemen a fuoco, i Saud non hanno via d'uscita. Gli Houthi rispondono con droni e missili, la città di Taiz rischia l'isolamento, qui si combatte in particolare nella zona della regione di Taiz, sulle montagne tra le forze militari governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Qui gli aggiornamenti a pagina 9 del Manifesto. E poi a chiudere del tutto andiamo sul Domani, sul Fatto Quotidiano, siamo a pagina 18 del giornale di Travaglio, per citarvi invece un radar, un focus realizzato da in questo caso Tommaso Rodano, che fa riferimento a quelli che sono i linguaggi violenti e il contesto social di questi influencer dell'ultradestra italiana, potremmo chiamarli, dalle favelas fino a Chigi, l'ecosistema della destra digitale. Il titolo si fa riferimento con la parola favelas a quel famoso fondatore della pagina Welcome to Favelas, Massimiliano Zossolo. E qui l'immagine mentre strappa una bandiera palestinese nel consiglio in municipio sotto un video di Cicalone, uno dei tanti influencer della destra italiana. E qui c'è un radar, un focus, un approfondimento proprio su queste figure che vi volevamo citare, che trovate a pagina 18 del Fatto Quotidiano. Questa era l'ultima notizia che vi volevamo segnalare nella rassegna stampa dei quotidiani nazionali. 9:14 minuti, breve pausa con spot rigorosamente non commerciali che ci ricordano anche gli appuntamenti politici del weekend a Brescia, e poi al via la rassegna stampa dei quotidiani locali. A tutti e tutte un buon ascolto.
1: Sabato 10 ottobre, ore 15, Piazza Garibaldi, Brescia. Corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele. 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio israeliano continuano con l'appoggio politico ed economico dei nostri governi. A Brescia scegliamo un luogo simbolo dell'economia di guerra ed espressione della piena complicità del nostro governo al genocidio. La fabbrica Leonardo, colosso del business della guerra, è in prima fila tra i fornitori di armi di Israele. Il governo italiano è primo azionista dell'azienda. Mentre il carovita lascia in ginocchio milioni di persone, il governo Meloni toglie i soldi per il welfare, i servizi pubblici e la crisi per finanziare le guerre e il genocidio. Insieme alla resistenza palestinese contro l'economia di guerra e genocidio, per la rottura totale degli accordi con lo Stato di Israele, stop alla vendita di armi. Sabato 10 ottobre il coordinamento Palestina Brescia lancia un corteo con partenza alle ore 15 da Piazza Garibaldi verso la sede di Leonardo e

La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.

Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto.

0: Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Libero, indipendente e antagonista. Questa è Radio Onda d'Urto.

Buongiorno, una buona mattinata ascoltatrici e ascoltatori. Oggi è giovedì 8 di ottobre, le 9 e 18 minuti. Qui dagli studi di Radio Onda d'Urto inizia la rassegna stampa di carattere locale con i quotidiani di Brescia e provincia. Corriere della Sera, Adosso Bresciano, Brescia Oggi, Giornale di Brescia, La Repubblica Milano. Parleremo principalmente di trasporti in questa rassegna stampa che ci terrà compagnia fino alle 10 e 10 minuti, quando poi arriverà la compagnia dei gatti neri di Laura Pescatori. Trasporti, perché largo spazio è dato sui quotidiani questa mattina alla questione del treno ad idrogeno, progetto avanti tutta, il nodo resta in città. Tuttavia ieri sono stati inaugurati gli impianti di produzione di Edolo e di Iseo. Naturalmente era presente il governatore della regione, la regione Lombardia, Attilio Fontana, oltre ad altri sindaci dei comuni interessati e l'assessore di riferimento. E poi ancora per la questione dei trasporti, parte un nuovo studio di fattibilità che riguarda il sogno, così dice il Brescia Oggi nella fotonotizia di copertina questa mattina, il sogno della metropolitana leggera che corre fino al Garda. Il nuovo studio interesserà l'ultimo pezzo della cosiddetta metro del Garda che dovrebbe arrivare fino a Salò. Tutto un sogno finora, come andremo a capire con diversi articoli. Ancora si parlerà di trasporti con il battello, sempre rimanendo sul Garda. Sono cresciuti e cresce anche qua l'utilizzo di questo mezzo di trasporto, ma soprattutto legato all'utilizzo dei turisti. Turismo che aumenta anche a Salò, lo andremo a vedere con un articolo del Brescia Oggi, con i dati che vengono riportati in una cittadina considerata minore rispetto a quelle più visitate del lago di Garda, quelli di Desenzano, Limone o Sirmione, che tuttavia conferma sempre di più la sua attrattività turistica anche e soprattutto, dirà l'articolo che andremo a vedere, grazie agli eventi che vengono proposti sempre di più anche a Salò. Aumentano anche gli aerei nel caso dell'aeroporto d'Annunzio, quello di Montichiari in particolare, aumenta il traffico degli aerei cargo, dato che insomma da quell'aeroporto lì quell'aeroporto lì è dedicato, viene utilizzato per il trasporto delle merci. Poi un approfondimento che andremo a vedere, che collegandolo anche con alcune notizie che ci parlano di data center, l'intervista che troviamo sulle pagine economiche del Giornale di Brescia questa mattina, andremo a vederne degli stracci, l'intervista a Gioele Di Marco Berardino, ricercatore all'Università di Brescia, che dice: l'acqua sarà sempre più scarsa, l'Italia punti sulla desalinizzazione. E poi un paio di notizie andiamo a segnalarvi subito, poiché non andremo ad approfondirle nel corso di questa rassegna stampa di carattere locale. Quello prima di tutto che ci parla dell'evento della adunata degli alpini, per la quale la giunta Castelletti ha stanziato 1 milione di euro per precisione alla società Adunata Alpini SRL, la società di scopo che ANA apre e chiude ogni anno e che ha il compito di organizzare l'affollato raduno nazionale. 600.000 euro se ne andranno per l'allestimento, accampamenti, piano sicurezza e comunicazione, mentre 400.000 per i maggiori costi di polizia e viabilità. A Brescia dal 7 al 9 maggio 2027 sono attesa la bellezza di 400.000 persone tra penne nere, appassionati. Se è vero che molti alpini dormono in tenda e sono autosufficienti dal punto di vista alimentare, in base ai conti delle ultime adunate, l'indotto tra hotel, campeggi, ristoranti, bar e acquisti vale 100 milioni. E questo giustificherebbe il milione, appunto, stanziato dalla giunta Castelletti, dalla loggia.
Altra notizia che non approfondiremo, ma che ve la diamo perché appare in prima pagina anche sul Brescia Oggi, è quello che parla della città europea dello sport. Brescia 2028, premiati 42 milioni di investimenti, prestigioso riconoscimento per valore delle strutture e numero di manifestazioni e praticanti. Brescia è la città europea dello sport 2028, così in taglio alto in prima pagina Brescia Oggi questa mattina. La nomina è arrivata da ACES Italia, la federazione delle capitali delle città europee dello sport, che ha assegnato il riconoscimento anche a Foggia, Osimo, Perugia e Pisa. Grande la soddisfazione di Palazzo Loggia, che aveva presentato la candidatura un anno fa. La sindaca Laura Castelletti dice: premiati i nostri investimenti, che ammontano, specifica sempre Brescia Oggi, a 33 milioni nel triennio scorso, tra nuovi impianti, riqualificazione e manutenzione degli esistenti, e ne sono previsti altri 9 nel prossimo biennio. L'assessore allo sport Alessandro Cantoni, che un anno fa aveva ufficializzato la candidatura, dice: la misura di questo riconoscimento è nel numero di persone che praticano sport a Brescia. La premiazione è in programma lunedì 26 ottobre a Roma al Salone d'Onore del CONI.

Al via quindi con la rassegna stampa di carattere locale, iniziando tuttavia prima di dare larghissimo spazio questa mattina alle notizie che ci parlano del settore dei trasporti, andiamo a Milano, partendo quindi dalle notizie che ci vengono dalla regione, la fattispecie dall'inserto della Repubblica dedicato a Milano. Aiuto per l'affitto o bonus per i figli, il welfare aziendale contro il caro vita. E questo il titolo principale in taglio alto sulla copertina Repubblica Milano questa mattina. Noi andiamo a vedere l'articolo firmato Miriam Romano che troviamo alla pagina 2. Bonus casa o aiuti ai figli, così le aziende pubbliche combattono il caro vita. Da ATM a Trenord, da SI a da 2A, cresce il welfare per i lavoratori. Il comune garantisce ai suoi dipendenti sconti per acquisti e servizi. E quindi la patente pagata dall'azienda, un aiuto per l'affitto, appartamenti a canone calmierato e poi ancora abbonamenti ai mezzi, asili nido, bonus per i figli. E c'è persino chi nella ristorazione sceglie di tenere abbassata la serranda la domenica per garantire ai dipendenti un giorno di riposo. Tutto questo succede a Milano in diverse aziende, soprattutto private, soprattutto di taglia medio-grande per quanto riguarda il numero dei dipendenti nonché del fatturato. Però la questione, come vedremo alla fine dell'articolo, sul finale dell'articolo, attraversa anche il pubblico. E quindi le aziende che praticano questo welfare aziendale, si parte, ci racconta appunto Miriam Romano nell'articolo, da ATM che per cercare nuovi conducenti finanzia il conseguimento della patente di e della carta di qualificazione del conducente. Questa, aggiungo io, non è una novità, tantissime oramai con la crisi degli autisti che non si trovano anche qui a Brescia ma in tantissime città in Italia, le aziende dei trasporti finanziano la patente. Ma vediamo ancora cosa fa ATM a Milano. Prevede stage retribuiti durante il percorso, quello dell'ottenimento della patente, e interviene persino sull'abitazione. Tra le misure messe in campo c'è infatti un contributo per i primi mesi di affitto e per ampliare il bacino da cui pescare i nuovi autisti sono stati organizzati Recruiting Day con AFOL e attivate collaborazione con i consolati di Perù, Romania, Marocco, Albania, Filippine e Pakistan, questo naturalmente per andare a intercettare nuove candidature. C'è poi Trenord che dall'inizio del 2025 ha avviato il progetto Residenzialità Lavorativa Temporanea, che è stato sviluppato con il supporto del Politecnico. Offre alloggi a canone calmierato nell'Interland milanese agli allievi che frequentano i corsi propedeutici all'ingresso in azienda. Ne hanno già usufruito oltre 110 persone, 50 sono ospitate attualmente e l'obiettivo è aumentare gli appartamenti disponibili. Ai neoassunti, ai dipendenti in particolare difficoltà, viene offerto anche un servizio che, sulla base delle esigenze e del budget, individua 6 possibili soluzioni abitative. A questo si aggiungono cure sanitarie agevolate e un servizio di counseling psicologico. Il fenomeno riguarda anche le grandi partecipate. Si passa quindi ad A2A, che stima di destinare solo per quanto riguarda quest'anno circa 80 milioni di euro alle proprie persone tra servizi di welfare, premi di produttività e azionariato diffuso. Attraverso case ai lavoratori del comune sono stati ristrutturati e assegnati 30 appartamenti a canone calmierato ai dipendenti di AMSA e Unareti. E poi con il life sharing vengono assegnate gratuitamente azioni per 500 euro all'anno per 3 anni, mentre il piano life caring investe 10 milioni l'anno fino al 2035. Prevede tra l'altro un mese aggiuntivo di congedo retribuito al 100% e
contributi per nidi, babysitter e scuola fino a 3.250 euro nei primi 3 anni di vita dei figli. Continuano poi gli esempi, sempre per quanto riguarda le grandi aziende, con la SEA, che noi saltiamo per andare a vedere invece la rincorsa a questi premi aziendali, a questo welfare proposto dalle aziende grosse, come abbiamo visto ATM, Trenord, A2A in particolare, il pubblico, la rincorsa che attraversa il pubblico. Palazzo Marino ha reso strutturali le risorse per i ticket cumulabili dai dipendenti e per la copertura del turnover fino al 2028, oltre alle agevolazioni sui mezzi e sulla piattaforma di beni e servizi, con sconti che spaziano dalla casa all'abbigliamento, dallo sport alla cultura. Al Niguarda ci sono convenzioni per il trasporto in parcheggi, un asilo nido interno rivolto soprattutto a medici, infermieri e amministrativi e altri servizi per i dipendenti. Non serve però, conclude l'articolo, la risposta passa dal portafoglio. Nella ristorazione c'è chi prova a competere sul tempo libero con locali che scelgono di chiudere la domenica per garantire al personale almeno un giorno festivo libero. Ci sono poi la pagina successiva, la pagina 3, degli esempi delle interviste di appunto lavoratori e lavoratrici a Milano. Per esempio la prima di queste due interviste è quella a Maria Elena Rizzi, 53enne, che insegna matematica all'Istituto Marconi di Gorgonzola e vive a Gessate con marito e figlio 17enne. Dice: insegno da 20 anni e oggi devo stare attenta quando faccio la spesa. Ci sono numerose le domande poste da Miriam Romano, che ha realizzato l'intervista e che vi invitiamo a leggere appunto alla pagina 3. C'è la seconda poi intervista, realizzata invece da Rosario Di Raimondo, a Agar Aquilino, originario della provincia di Palermo, lavora nella sezione GIP GUP del tribunale come funzionario giudiziario, tribunale naturalmente di Milano. Lei invece dice: mando avanti i processi ma faccio tanta fatica a arrivare a fine mese. Così il virgolettato nel titolo della seconda intervista, che ci riporta le situazioni dei lavoratori, delle lavoratrici della periferia o della città di Milano, che noi andiamo, nella quale noi restiamo molto rapidamente per andare a leggere il titolo dell'articolo di pagina 5, che ci porta a San Siro. L'articolo di Federica Venni si intitola "Foster svela il nuovo San Siro e dal 2027 via al maxi cantiere". Le tappe dell'operazione stadio, che ha superato anche lo scoglio del TAR, entro un mese l'architetto presenterà il progetto. L'impianto dovrà essere finito nel 2032 per gli europei. Quindi si parla sostanzialmente dell'iter burocratico che va avanti. Stadio San Siro SPA, la società veicolo controllata al 100% dai due club e creata per acquistare il Meazza, ha presentato una proposta di piano attuativo, lo strumento urbanistico che disegna come si intende portare avanti l'intero ambito dell'operazione, cioè come si gestiranno la demolizione del vecchio stadio e la costruzione del nuovo, nonché la rigenerazione dei 281.000 metri quadrati di città acquistati. Ora la proposta è al vaglio ai fini della VAS, la valutazione ambientale strategica, che indica in sostanza l'impatto ecologico di tutto il progetto. Quindi la grande foto dello stadio attuale in centro pagina, lo stadio Meazza, che sarà demolito a partire dal 2031. Solo una piccola parte si salverà, solo per abbatterlo, poi specifica al suo interno l'articolo, ci vorrà un anno. Intanto, comunque, come abbiamo detto, è in corso la valutazione ambientale. Noi chiudiamo la Repubblica a Milano, lasciamo Milano per andare a parlare di trasporti. Proprio da Milano, ieri, nel nord-ovest della
provincia di Brescia è arrivato il governatore di Regione Lombardia. È arrivato perché c'era da inaugurare le due stazioni del treni a idrogeno, quelli della linea Brescia-Iseo-Edolo. Quindi Fontana è andato a Edolo e Lucente invece, Franco Lucente, l'assessore regionale ai trasporti, è andato a Iseo. I treni a idrogeno verso il debutto tra polemiche e due anni di ritardo. Si parte a inizio 2027, così il titolo dell'articolo che troviamo alla pagina 2 del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, firmato Manuel Colosio. Nel primo pomeriggio di ieri, ci ricorda Colosio, il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha visitato l'impianto di Edolo, dove l'idrogeno viene prodotto attraverso l'elettrolisi utilizzando energia idroelettrica. C'era anche invece poi, come abbiamo detto, l'assessore regionale ai trasporti Franco Lucente, che ha raggiunto il secondo impianto ad Iseo. Naturalmente entrambi erano accompagnati dai sindaci, dagli amministratori locali. La visita arriva dopo anni di polemiche su questi treni che percorreranno i 103 chilometri della linea Brescia-Iseo-Edolo gestito da Ferrovie Nord, un progetto che arriverà a compimento con due anni di ritardo e costato oltre 400 milioni di euro per una tecnologia che in altri paesi europei è stata progressivamente abbandonata. Ora le criticità si sollevano invece sui costi di gestione. Comitati di pendolari, ambientalisti e opposizioni di centrosinistra in regione sostengono che mantenere questi treni potrebbe costare da 4 a 5 volte più del diesel, 16 euro al chilometro, mentre un'alimentazione a batteria avrebbe consentito di ridurre sia gli investimenti infrastrutturali che la spesa energetica di circa la metà, ovvero 8 euro al chilometro rispetto all'idrogeno. Ferrovie Nord tutto questo non ha mai negato, il fatto che l'idrogeno sia una soluzione più costosa, ma ha anche ricordato che l'elettrificazione della linea avrebbe richiesto un investimento da 450 milioni di euro, rifacimento di 28 gallerie e un'interruzione del servizio per almeno 3 anni. Si sarebbe però potuti anche ipotizzare interventi di elettrificazione mirati, puntando su soluzioni a batteria, solo su specifiche tratte, così replicano i detrattori. Ma così non è andata e sul tavolo adesso rimane anche un'altra questione, forse ancora più strategica: l'approvvigionamento. Il progetto prevede infatti anche un terzo impianto nell'area di Brescia San Giovanni, la sua realizzazione tuttavia in alto mare. Da qui il timore che in caso di produzione insufficiente si debba ricorrere all'acquisto di idrogeno. Quindi manca ancora una stazione per produrlo questo idrogeno che dovrebbe far funzionare i treni a partire, come abbiamo detto, dal prossimo anno. C'è poi la pagina 3, un intervento scritto dal capo dell'opposizione del Partito Democratico, ex sindaco di Brescia Emilio Del Bono, che insomma è contrario a questo progetto dei treni ad idrogeno da tempo. Dice infatti il virgolettato che riporta le sue parole e che diventa il titolo dell'articolo: una scelta discutibile, investiti 400 milioni, nessun beneficio per l'aria e opera non terminata, inoltre impianti di stoccaggio insufficienti per i 14 convogli previsti. Tutto è appunto nell'articolo, cioè il fatto che l'investimento non migliora in maniera significativa la qualità dell'aria della città di Brescia, della Franciacorta, della Valle Camonica, dove appunto il treno passa, e naturalmente anche le arterie stradali sempre molto trafficate. E Emilio Del Bono pone l'accento sul fatto che è irrisorio il numero dei passeggeri lungo questa tratta di 100 chilometri, che quindi non migliorerà anche appunto con l'idrogeno per alimentare i vagoni, non drenerà il traffico veicolare privato che appunto passa sulle numerose arterie parallele alla linea ferroviaria. Quindi in sostanza non è un'alternativa all'automobile. E poi ancora
dice sempre Emilio Del Bono che ad oggi questo investimento appare un'operazione incompleta, e qui si pone l'accento sul fatto, come dicevamo prima, che manca, questo sta già anche sottolineato da una recente interrogazione in consiglio regionale proprio da Emilio Del Bono, manca la fornitura per far funzionare tutti i 14 convogli, e da qui infatti il titolo della copertina del Corriere della Sera questa mattina era "Treni a idrogeno, manca carburante perché manca una stazione per produrlo questi idrogeno". Infine, altro punto sottolineato da Del Bono è che non è nuovo naturalmente, ma che viene risottolineato ancora una volta dal Emilio Del Bono, è quello che la gestione di Treni ad idrogeno comporterà anche un incremento dei costi di gestione a carico di Trenord, costi di gestione che passeranno dai 3 ai 9 milioni di euro. E vedremo, insomma, dall'anno prossimo, e anche naturalmente poi bisognerà aspettare gli anni successivi per vedere se tutte queste previsioni, praticamente tutte negative, a parte naturalmente dalle istituzioni e da chi il treno l'ha costruito, se sarà effettivamente vero quello che dicono i detrattori, se questa linea sarà così insostenibile, costosa, è molto probabile. Comunque vedremo. Ancora parlando di trasporti, noi andiamo a vedere un'altra mega opera che alcuni sognano di costruire, ma sognano appunto per il momento, quello della metropolitana leggera che corre fino al Garda. Anche qui la questione naturalmente riguarda la cittadinanza che si sposta tra le zone del Medio Garda, molto interne al Medio Garda, molto abitate, e che si devono recare per esempio a Brescia per lavorare su quella strada statale che collega appunto Salò e Brescia, che è sempre ultra trafficata, anche moltissimi i mezzi pesanti, incidenti che non mancano mai. Questo sogno, quello della metro del Garda, potrebbe forse diminuire il grosso traffico veicolare che interessa quella zona appunto. Naturalmente qua si parla di sogni, tutto lontanissimo, tutto ancora in parte sulla carta, in parte nemmeno sulla carta. Comunque andiamo a vedere alcuni passaggi dell'articolo che troviamo sul Brescia Oggi, pagina 16, di Mimmo Varone. Entro luglio la prima svolta. Praticamente tutto qua in queste prime righe, il riassunto di questa notizia. Il sogno di una tranvia veloce che collega direttamente la città e il Garda diventa sempre più realistico. Prossima svolta entro luglio, per allora sarà pronto un accurato studio di prefattibilità che completa quello commissionato dal Brolletto l'anno scorso per la tratta da Brescia a Villanova sul Clisiroe Volciano e si spinge fino a Salò. Sarà tale da assomigliare molto a un vero studio di fattibilità, utile a farsi trovare pronti nel caso si aprisse la possibilità di qualche finanziamento pubblico. Parte in questi giorni il lavoro di un team di professori e ricercatori universitari per avvicinare il sogno alla realtà. Ecco, quindi questo è il punto: preparare, avere gli studi pronti, gli studi di fattibilità pronti, così non appena ci fosse la possibilità, un bando aperto al quale i comuni potrebbero applicare, ecco che lo studio già scritto è utile, è appunto per poi eventualmente ottenere fondi. Tutta teoria per ora, a parte appunto il primo studio di fattibilità che da Brescia arriva a Villanova sul Clisiroe Volciano, già effettuato. Ora appunto per la cifra di 65.000 euro è stato commissionato dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale un nuovo studio per quanto riguarda la tratta Villanova
Salò, Villanova Salò, che è una tratta particolarmente complessa perché i dislivelli dalla montagna al lago non sono poi così piccoli, e quindi è chiaramente molto complicato costruire una rotaia, far passare una rotaia, delle rotaie piuttosto da quelle parti. E per questo è stato commissionato lo studio al professore associato di ingegneria dei trasporti presso l'Università degli Studi di Brescia, Benedetto Barabino. Sarà lui a condurre appunto questo studio, che dovrebbe essere pronto per il prossimo luglio. E vedremo anche qui alla pagina successiva, naturalmente vengono riportate le reazioni delle istituzioni, sono positive, siamo sul reazioni delle istituzioni gardesane. Si parte per esempio dal sindaco, dal commento a caldo del sindaco di Salò Francesco Cagnini, che dice che si tratta di un'infrastruttura importante che va vista con favore per il futuro in un'ottica di migliore mobilità. Sulla stessa lunghezza d'onda anche le considerazioni della presidente della comunità del Garda, Maria Stella Gelmini. Tutto questo naturalmente tutte le reazioni che arrivano in seguito appunto allo studio che è stato commissionato al professor Barabino, lo studio che consentirebbe di prolungare la cosiddetta tranvia del Garda dai Tormini fino a Salò, colto quindi a braccia aperte in riva al lago, poiché il tema della mobilità è una delle sfide strategiche naturalmente per il Garda. Il suo futuro richiede soluzioni capaci di andare oltre i confini amministrativi e di costruire un sistema realmente integrato. Un collegamento così potrebbe offrire un'alternativa concreta all'utilizzo dell'auto, contribuire a ridurre la pressione sulla rete viaria e migliorare l'accessibilità del nostro territorio, con benefici per residenti, lavoratori e visitatori. Insomma, questa è una frase un po' fatta, devo dire, che sicuramente sarà stata detta anche prima all'epoca della presentazione dei progetti, degli studi di fattibilità che riguardavano i treni ad idrogeno della Val Camonica. Oggi però, invece, come abbiamo visto prima nelle parole di Emilio Del Bono, questo mega opera non riuscirà a togliere particolarmente traffico dalle strade. Comunque andiamo avanti, sempre parlando di trasporti, con questa rassegna stampa di carattere locale, per andare a vedere un altro mezzo di trasporto che registra nuovi record per il numero di passeggeri, ovvero il battello. Rimanendo sul Garda, troviamo tutto riportato alla pagina 16 del Giornale di Brescia. 2,5 milioni di passeggeri in battello sul lago durante l'estate, sono il 3% in più dell'anno scorso. Lo ha fatto sapere il direttore di Navigazione Laghi, che è la società che si occupa appunto della gestione dei battelli sul Garda, ma non solo, perché sono altri i laghi di cui Navigazione Laghi si occupa della gestione dei trasporti. Altri laghi lombardi sono il Lago Maggiore e il Lago di Como, e il direttore, dicevamo, Alberto Chiovelli, direttore di Navigazione Laghi, ha fatto sapere dell'aumento dei passeggeri, 3% in più lo scorso anno sul Garda. L'articolo inizia ricordandoci che questo sistema di navigazione nasce tra 800 e 900, quindi esiste da molto tempo. Navigazione Laghi lo gestisce dal 1957. E prendiamo quindi le parole proprio
del direttore Alberto Chiovelli, che dice: anche se la stagione non è ancora finita, ad oggi sul lago di Garda sfioriamo i 2,5 milioni di passeggeri, con una crescita del 3% rispetto allo scorso anno. Inoltre i dati di fine agosto indicano che abbiamo trasportato più di 70.000 veicoli, anche questi in aumento rispetto all'anno scorso. Segnalo inoltre che, dati aggiornati a luglio, abbiamo trasportato anche 55.000 biciclette. Si è concluso uno studio commissionato al Politecnico di Milano in cui si è svolta un'analisi della mobilità del lago, finalizzata a individuare i servizi che scarichino le direttrici stradali. In questo momento si sono presi in esame gli spostamenti dei pendolari, dei turisti, dei visitatori giornalieri. Grazie ai risultati ottenuti abbiamo individuato gli sviluppi futuri da inserire nel piano industriale, in un orizzonte che guarda ai prossimi 10 anni. Anche qui si parla di pendolari, quando questo tipo di trasporti, i battelli sui laghi, sono utilizzati praticamente quasi esclusivamente dai turisti. Lo dimostra il fatto che nei mesi invernali la navigazione sui laghi viene sospesa, questo per mancanza chiaramente di passeggeri, non certo perché i laghi, i traghetti non possano navigare appunto nei mesi invernali. C'è poi un punto sempre sottolineato da Alberto Chiovelli che riguarda il numero degli assunti, sempre da Navigazione Laghi: sono 40 in più ogni anno quelle persone nuove, i profili nuovi che entrano in azienda. L'obiettivo è di raggiungere le 750 unità, poi naturalmente si gioca sempre con i lavoratori stagionali. Questo è in sintesi quello che riguarda la navigazione sul Garda. A proposito, lo dicevamo, di un mezzo di trasporto che viene usato specialmente dai turisti, c'è poi rapidamente un articolo che volevamo segnalarvi che ci parla dell'aumento del turismo sul Garda. Giusto per rimanere in zona, siamo a Salò, dove il turismo fa passi da giganti, la crescita è già in doppia cifra. Luciano Scarpetta, pagina 31, Brescia Oggi. Sono cresciuti a doppia cifra i numeri dell'annata turistica di Salò, anche se sono ancora lontani in valori assoluti dalle capitali tra virgolette turistiche, ovvero Sirmione, Limone e Desenzano, tutte oltre il milione di presenze. Ma le cifre salodiane sono in forte crescita e destinate a un futuro luminoso, soprattutto dopo l'inaugurazione dei nuovi hotel a 5 stelle con vista sul Golfo, che stanno già portando non solo numeri ma anche un turismo alto spendente. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 agosto 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025, a Salò si registra una crescita del 13,23% negli arrivi, cioè nel numero di turisti che hanno soggiornato nelle strutture ricettive, e dell'8,88% delle presenze, vale a dire del numero complessivo dei pernottamenti, dati che si inseriscono in una stagione caratterizzata da un ricco calendario di manifestazioni e iniziative. Questo è il motivo, secondo l'articolo, secondo Scarpetta, che ha fatto aumentare il turismo nella capitale bresciana del Medio Garda, Salò, e con l'aumento appunto da doppia cifra, 13,23%. Gli eventi quindi e le manifestazioni, un'offerta che ha contribuito a rafforzare l'identità della città, proponendo ai visitatori esperienze diversificate e soprattutto autentiche, che consolidano l'attrattività di Salò e la sua capacità di rivolgersi a pubblici differenti. Poi l'articolo continua parlando un po' più approfonditamente degli eventi più rilevanti che hanno caratterizzato la stagione del 2026, tra questo il passaggio della Mille Miglia, la dunata degli alpini e poi anche l'estate musicale. Insomma, trovate tutto alla pagina 31 del Brescia Oggi per quanto riguarda l'aumento del turismo sul Garda. Questo ci eravamo collegati con la questione dei battelli, che anche questo di rimbalzo hanno visto crescere il numero dei passeggeri. Noi torniamo a parlare di trasporti e dal Garda ci spostiamo un po'
nel basso Garda, prima di tutto, un po' più nell'entroterra. Tuttavia, per registrare un'altra i dati di un'altra infrastruttura che ha visto crescere la sua attività, ma in questo caso non si tratta di turismo ma di merci, e si parla dell'aeroporto Gabriele D'Annunzio di Montichiari, che è utilizzato per la movimentazione delle merci. C'è la notizia nelle pagine economiche del giornale di Brescia, e più precisamente alla pagina 29, cui titolo è Cargo al D'Annunzio traffico merci. A più 22,6% nel primo semestre 2026, il traffico container mondiale aumenta del 3%, mentre i porti italiani restano stabilmente stabili. Il cargo aereo globale cresce del 3,9%, ma in Italia i volumi nel periodo gennaio-luglio diminuiscono dell'1%. Vabbè, poi ci sono tutta un'altra serie di dati che riguardano lo shipping, le spedizioni, per quel che riguarda i porti anche, che vengono considerati all'interno dell'articolo, i porti che in parte sono in calo, in particolare Genova, Trieste, e poi invece la crescita di La Spezia e di Venezia e di Ancona. Ma quello che ci interessava appunto è il fronte cargo, dove sono state registrate delle flessioni per quel che riguarda Malpensa, meno 5,8%, Pisa meno 15,3%, mentre la crescita di Bergamo, attenzione, è del 59,9%. Siamo sul fronte, attenzione, del cargo aereo, quindi non degli aeroporti che non si parla di passeggeri movimentati, ma di merci. Bergamo crescita 59,9%, Brescia, ovvero l'aeroporto D'Annunzio Montichiari, 22,6%, Napoli 21%. Questi sono i numeri. Noi ricordiamo che sull'aeroporto D'Annunzio pesa la questione Amazon, che sta spostando molte delle sue attività proprio in questo aeroporto, e c'è poi la questione del trasporto di attrezzature belliche, di attrezzature militari, che vengono fatte anche qui e che noi naturalmente come Radio Onda d'Urto teniamo sempre ben monitorata attraverso le nostre voci, i nostri collaboratori, i nostri servizi che realizziamo proprio da lì. Noi tuttavia andiamo avanti ancora, parlando sempre, indovinate un po', di trasporti. Questa mattina così è questa rassegna stampa di carattere locale sulle frequenze antagoniste del Gatto Nero. SOS Taxi cerca volontari. Andiamo a vedere di cosa si tratta dalla pagina 10 del giornale di Brescia. Nuovi autisti, in particolare volontari. Siamo sul fronte della solidarietà, ci viene riportato in questo articolo di Vilda Nervi il fatto che SOS Taxi, il servizio bresciano che l'Associazione Nazionale Invalidi Civili e Cittadini Anziani svolge da anni, cerca volontari per aiutare le persone che per disabilità o motivi di salute non sono più indipendenti, e quindi si cercano appunto autisti per percorrere quelli che sono in media i 3.000 chilometri settimanali percorsi da SOS Taxi, che appunto si occupa di persone non autonome, anziani che non hanno chi li accompagna a fare la spesa, una visita, una terapia riabilitativa, persone con disabilità che frequentano centri diurni di formazione, scuole, eccetera. Questo un po' sarebbe il compito di questi nuovi volontari che cerca l'associazione, che si occupa, tra l'altro, anche ci ricorda sempre l'articolo, di pratiche di invalidità, di fornire in comodato d'uso gli ausili, cercando il più possibile di soddisfare l'esigente dei propri soci. Quindi se qualcuno all'ascolto fosse interessato a contattare SOS Taxi e a concedere un po' del proprio tempo per questa attività di volontariato, il numero è 030 466 01
346601 SOS Taxi. Prossimo argomento, ci parla di PGT, rimanendo sul giornale di Brescia. Di PGT siamo nuovamente rientrati in città, siamo non lontano dai nostri studi, dai quelli trasmettiamo, in via Milano, dove c'è il rebus dei destini delle ex aree industriali che verranno trasformate dal nuovo PGT, da ferrovie al data center di Intred e l'area di Idea. Quindi ci sono diverse idee, appunto, per ora, per capire cosa diventeranno le aree che erano le ex Ideal Standard e ex Ideal Clima. Tre progetti diversi sono sul tavolo: un data center, una trasformazione ancora tutta da scrivere e precisamente nel mezzo l'impianto per produrre l'idrogeno destinato ai treni della Brescia Iseo Edolo. Eccola qua che torna a far parlare di sé ancora verso la conclusione di questa rassegna stampa di carattere locale, quando sono le 10 in punto in questo istante. Quindi non si capisce non si capisce perché non è ancora stato deciso il come si risolverà quello che è considerato un puzzle urbanistico, perché appunto sono molto vaste queste aree e molto appetitose per alcune delle aziende alle quali che le utilizzeranno, poiché siamo molto vicini al centro, ma non lontano neanche dalle altre infrastrutture, dai grossi assi viabilistici, e quindi pende anche, tra l'altro, un progetto di data center, oppure forse sempre in queste aree la possibilità di costruire il impianto per produrre idrogeno, quello che manca per far funzionare tutti i treni della Brescia Iseo Edolo, come vi abbiamo parlato prima. E quindi insomma ancora tutto è da decidere, si attende in via definitiva che appunto si rendano concrete queste nuove trasformazioni previste dal PGT. Vi riporteremo senz'altro la questione quando sarà definita. Ancora qualche ultima segnalazione, andiamo a Chiari, sempre rimaniamo in tema energia, ci colleghiamo col tema dell'energia dai treni a idrogeno, alla mega batteria di accumulo che occuperà 30.000 metri quadrati. Qui ci siamo rispostati in provincia, siamo a Chiari. Massimiliano Magli scrive l'articolo che troviamo alla pagina 23 del Brescia Oggi, si chiama Battery Energy Storage System, un sistema ovvero di accumulo di energia in batterie, ed è quello che serve alle rinnovabili per dare filo da torcere a quelle fossili, stoccare l'energia prodotta da fonti rinnovabili in enormi contenitori per accumularla quando non viene consumata e liberarla nella rete quando serve. È un'iniziativa che è stata lanciata a livello statale con Terna, che ha come partner esecutivo, che è partner Terna esecutivo dei comuni, con la collaborazione nel Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica. Una di queste mega stazioni è prevista appunto anche a Chiari. 30.000 metri quadrati, 3 ettari di territorio, previsti per l'area di stoccaggio, al confine con la centrale, per ridurre i costi di allacciamento, ma anche gli espropri, che richiederebbe una dislocazione più lontana. Per Chiari la potenza è di 0,32 gigawatt, tra le più grandi in Lombardia. Le polemiche non sono mancate, se da una parte il sindaco domanda alla cittadinanza di riconoscere l'utilità di quest'opera, il sindaco è Gabriele Zotti, dall'altra l'opposizione parla di mancanza di trasparenza. Quindi vengono poi riportate all'interno dell'articolo le motivazioni della cittadinanza
che sono state raccolte dalle opposizioni a Chiari, che appunto fondamentalmente parlano di cittadinanza non informata. Questo è in sintesi e non sorprende. E questo appunto è articolo ci parlava di questo progetto di batterie che servono appunto per mettere l'energia prodotta ad esempio dalle pale eoliche quando girano di notte, ma quando il consumo poi di energia è molto più basso serve stoccarlo per non sprecarlo, e quindi questi nuovi accumulatori, una volta non c'era la possibilità di costruire batterie gigantesche da 30.000 metri quadrati, e invece oggi c'è questa possibilità, quindi in un'ottica di ottimizzazione della produzione energetica anche questi progetti incombono sui territori, progetti che anche in questo caso naturalmente non sono neutri ma hanno un impatto, e anche nel caso parlando di batterie una certa pericolosità, perché se prendessero fuoco 30.000 metri quadrati di batterie l'incendio sarebbe difficile da spegnere. Ma andiamo avanti ancora per gli ultimi 5 minuti. A proposito di spegnere incendi, andiamo a parlare di acqua, perché è interessante l'intervista che ci propone il giornale di Brescia, sempre all'interno delle sue pagine economiche, l'intervista da Gioele Di Marco Berardino, ricercatore all'Università di Brescia, che ci parla di acqua non per spegnere incendi ma da desalinizzare. Questo poiché, dice, l'acqua sarà sempre più scarsa, l'Italia punti sulla desalinizzazione. È il settore del quale si occupa e non sorprende che ci creda e che chieda di investire appunto in questo settore. Ma ha in parte ragione. Andiamo a vedere perché. Dall'utilizzo massiccio dell'industria all'irrigazione dei campi, passando per il raffreddamento dei data center e l'edilizia, la domanda d'acqua è destinata a crescere in modo però inversamente proporzionale alla sua disponibilità. E già qui si capisce che di acqua se ne consuma sempre di più. Questo era semplicemente una parte dell'incipit dell'intervista che è stata realizzata da Stefano Martinelli. L'aumento della temperatura globale porterà nel tempo a un'espansione delle aree caratterizzate da maggiore aridità o comunque da condizioni più secche e a una minore disponibilità di precipitazioni. Questo lo ha confermato appunto il ricercatore Gioele Di Marco Berardino, professore associato al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell'Università degli Studi di Brescia e responsabile per l'Ateneo del progetto Desalination. Gli effetti di questi fenomeni hanno cominciato a farsi sentire anche in Italia. Ecco quindi che anche questo paese parla di desalinizzazione o dissalazione, procedimento già largamente utilizzato in alcune aree del mondo, come per esempio nel Golfo Persico. Quindi non è più un tabù neanche in Italia la necessità, l'idea, in ogni caso il ragionamento che si impone a proposito di impianti di desalinizzazione che noi ci immaginavamo tipici dei paesi aridi o deserciti, ad esempio l'Arabia Saudita con cui naturalmente l'Università di Brescia collabora per quanto riguarda questo tipo di progetti. Lo conferma all'interno dell'intervista il ricercatore docente all'Università di Brescia Di Marco Berardino, anche se naturalmente poi aggiunge che ci sono dei rallentamenti dovuti alle difficoltà nei trasporti e alla crisi geopolitica nell'area, naturalmente, evidentemente. Ma noi ci concentriamo su un'altra domanda che pone il giornalista Stefano Martinelli a Gioele Di Marco Berardino a proposito di questi progetti, ovvero la domanda è:
Quali sono le tecniche utilizzate da questo procedimento? Sono due i processi maggiormente affermati. Il primo prevede un consumo termico e ricalca più o meno quanto avviene quando facciamo bollire l'acqua salata della pasta. Anche in questo procedimento si fa evaporare, restano così una soluzione più salina a vapore acqueo, poi riportato allo stato liquido. A livello industriale è ovviamente un processo più complesso, ma fondamentalmente il principio è questo. Il secondo, invece, è l'osmosi inversa. Questo sistema viene utilizzato anche per ottenere acqua con un grado di purezza molto elevato. Dopo alcune filtrazioni meccaniche iniziali entra in gioco una membrana polimerica semipermeabile. Nell'osmosi l'acqua tende a passare dal lato con minore concentrazione di sali a quello con concentrazione maggiore, tendendo naturalmente a raggiungere una condizione di equilibrio. In quella inversa invece si lavora in pressione, quindi associando un consumo elettrico per la compressione dell'acqua di mare per forzare il passaggio dell'acqua nella direzione opposta. Ecco, vabbè, in sintesi questi erano i due metodi con i quali si può desalinizzare l'acqua. Naturalmente sottinteso che anche qui serve energia per desalinizzare l'acqua, e quindi vedremo poi cosa se ne farà anche di queste opere di che vengono raccontate e sono necessarie, secondo Gioele Di Marco Berardino, Università di Brescia, sul giornale di Brescia alla pagina 28 questa mattina, dove naturalmente l'intervista continua. Noi però non abbiamo più tempo perché dobbiamo lasciare la linea alla compagnia dei gattinieri di Laura Pescatori. Vi ricordiamo che l'informazione su Radio Onda d'Urto torna alle ore 11 con il giornale radio Informa Breve, poi lo spazio approfondimenti del mattino. Una buona mattinata, ascoltateci ascoltatori, rimanete con noi.

0: dei gatti neri.
1: E via, partiamo subito e andiamo all'8 ottobre del 2021. Viene pubblicato Eternal, quinto album in studio della band milanese Viboras sotto la Ammonia Records. Secondo capitolo di un progetto avviato nel 2019 con l'EP Bleed. All'interno troviamo tante collaborazioni.

andiamo all'8 ottobre del 1980. La Sire Records pubblica Remain in Light, quarto album dei Talking Heads, prodotto tra l'altro con la diamantina collaborazione di Brian Eno. Questo disco è diventato monumentale, possiamo dire. L'album contiene 8 tracce ed è diviso in 2 lati. Nel primo troviamo sonorità un po' più funk e incalzanti, nella seconda invece le atmosfere si fanno un po' più cupe e riflessive. Noi ci ascoltiamo la traccia di chiusura, un omaggio possiamo dire ai Joy Division, questa è The Overload.

ottobre 1996 gli Elysian Fields di Jennifer Charles debuttano con l'album Bleed Your Cedar in casa Radioactive Records. Registrato in solo 2 settimane presso i Pachyderm Studio, tra le tracce principali di questo lavoro troviamo anche questa, Lady in the Lake.

Siamo all'8 ottobre del 1980. Bob Marley sviene sul palco durante un suo concerto a Pittsburgh. Sarà la sua ultima apparizione dal vivo prima della sua scomparsa l'11 maggio del 1981. Il concerto si chiuse con una versione extra large proprio di questo brano, Get Up, Stand Up.

torniamo all'8 ottobre del 1940 e andiamo a fare gli auguri a Fred Cash, cantante statunitense. Siamo in casa The Impressions. Lui già faceva parte dei The Roosters, lo step precedente ai The Impressions, quindi fu naturale il passaggio, diciamo così. Per un certo periodo successivo abbandonò la band, ma rientrò poi a pieno titolo nel 1960 in sostituzione a Jerry Butler. Ci ascoltiamo un brano datato 1964, Keep on Pushing.

8 ottobre 1948 nasce a Long Island Johnny Ramone, chitarrista statunitense. Ovviamente siamo in casa Ramones. Lo troviamo al 16° posto nella classifica secondo Rolling Stones, la rivista dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi. Nell'83 pubblicano l'album Subterranean Jungle, il loro settimo lavoro in studio con la Sire Records. Da qui ci ascoltiamo My Kind of a Girl. Johnny morì il 15 settembre del 2004.

rimaniamo in casa Ramones. 8 ottobre 1965, auguri a CJ Ramone, bassista statunitense. Lo troviamo nei Ramones dall'89 al 96, entrò nella band in sostituzione a Didi Ramone. Lo troviamo oltre al basso anche alla voce in diversi brani come questa, The Crusher.

8 ottobre 1950 andiamo a fare gli auguri anche a Robert Culbell, cantante e bassista statunitense. Siamo in casa Cool and the Gang. Prima di arrivare qui facciamo un salto nel 1964, anno in cui assieme al fratello Ronald e a un gruppetto di amici fonda i The Jayax, che dopo vari nomi decide insomma di cambiare in maniera definitiva e di acquisire proprio quello che noi conosciamo di Cool and the Gang. Nel 69 arriva per loro anche il primo album omonimo e all'interno anche questa Celebration.

E cambiamo decisamente mood e sonorità andando all'8 ottobre del 1959. Facciamo gli auguri anche a Gavin Friday, cantante e musicista irlandese. Siamo in casa Virgin Prunes. Personaggio eclettico Gavin. Grande amico fin dall'infanzia di Bono, degli U2, fonda i Virgin Prunes nel 1977 e poi nell'89 la svolta solista. Noi rimaniamo per l'ascolto da questa band di culto, possiamo dire, in ambito post-punk, i Virgin Prunes appunto, e ascoltiamoci Ballad of the Man dal loro primo album, If I Die, I Die, del 1982.

siamo all'8 ottobre del 1968 e facciamo gli auguri anche a Leroy Zornil, musicista e DJ inglese. Siamo in casa Prodigy, lo troviamo qui dal 90 al 2000. Ma anche dopo l'abbandono della band, per poter sviluppare la sua vena artistica in solo, rimarrà comunque in ambito elettronico, collaborando con diverse realtà. Noi dal terzo album dei Prodigy, The Fate of the Land, del 1997, ci ascoltiamo Breed.

noi cambiamo sonorità andando all'8 ottobre del 1971. Auguri a Sean, rapper, cantante e writer sudafricano, uno dei pionieri della cultura doppia H in Italia. Tra gli anni 80 e 90 lo troviamo nei Radical Staff, leggendaria formazione milanese, e poi nel collettivo Melma e Merda assieme a Chaos One e Deda. Restiamo qui per l'ascolto. Inverno 1999, il collettivo pubblica l'omonimo Merda e Melma, unico album, da qui Insetto Infetto.

0: niggas who can't rap.
1: E andiamo a chiudere questo 8 ottobre andando nel 1990. Muore dopo una lunga malattia BJ Wilson, batterista inglese. Siamo in casa Procolarum. Ma non solo, nel corso della sua carriera lavorò anche come session man per Joe Cocker, Lou Reed, Leon Russell, giusto sempre per citarne qualcheduno. Addirittura nel 68 Jimmy Page dei Led Zeppelin lo considerò anche come primissima scelta per i New Yardbirds, offerta che Wilson rifiutò, lasciando il posto poi a John Bonham. Nacque il 18 marzo del 1947, questa è i Whiter Shade of Pale. Su queste note poi noi ci salutiamo, restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Al CSA Magazzino 47 di Brescia sono ricominciati i consueti appuntamenti del venerdì. Dalle 15.30, Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30, aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di tagliatelle al sugo finto toscano e torta alle mele. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10, Brescia.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 11 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo giovedì 8 di ottobre. Bombardamenti di artiglieria israeliani hanno ucciso questa mattina una donna a Gaza e ferito diversi palestinesi a nord-ovest della città di Gaza City. Solo ieri le forze occupanti israeliane avevano massacrato 5 persone nella striscia, nei perpetui bombardamenti e attacchi contro le tende e i campi profughi a Gaza. Poi c'è la Cisgiordania occupata, dove le forze occupanti hanno fatto irruzione questa mattina nelle città di Tammune e Aqaba, nel governatorato di Tubas, e sequestrato almeno 25 persone. Nell'ambito delle mobilitazioni globali per il popolo e la resistenza palestinese, ieri lacrimogeni contro il corteo partito dal campus Einaudi di Torino, idranti contro studenti e studentesse universitari e universitarie di Torino, dicevamo ieri sera, dopo lo svolgimento di un'assemblea pubblica che aveva visto la presenza di almeno 200 persone a 3 anni dal genocidio a Gaza. Uno spropositato schieramento di polizia ha infatti tentato di impedire alla manifestazione di muoversi, mentre attivisti e attiviste di Torino per Gaza hanno ricordato l'appuntamento che ci sarà anche sabato 10 ottobre con il corteo regionale. Sabato almeno 50 le città italiane mobilitate, tra cui Brescia, dove il coordinamento Palestina ha dato appuntamento alle ore 15 in piazza Garibaldi per un corteo diretto verso l'azienda bellica Leonardo. Andiamo ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, la donna diventata simbolo delle proteste per la casa. L'87enne invalida era stata sfrattata dal suo appartamento nel quartiere Retiro di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni, vittima del fondo immobiliare che aveva acquisito la sua abitazione a un prezzo irrisorio. La sua lotta ha innescato la campada a Puerta del Sol per poi dilagare in tutta la Spagna. Lo sciopero generale del prossimo 11 di novembre, annunciato ieri, sarà dedicato a lei. E ancora proteste, quelle studentesche, andando in Francia. Il governo prova a sedare le mobilitazioni con il primo ministro Le Cornu, che assicura decisioni a fine ottobre su fondi per le scuole che arriverebbero però solo nel 2027. La protesta torna oggi in piazza, mentre ieri sono proseguite le mobilitazioni con 528 scuole ancora totalmente o parzialmente bloccate. Le organizzazioni studentesche hanno convocato per oggi l'atto quarto della mobilitazione, con nuovi cortei a Parigi e in altre città francesi. E anche in Italia le prime mobilitazioni studentesche. Ieri le occupazioni a Roma del Di Vittorio Lattanzio, il Tullio Lievi Civita, e dell'istituto francese Chateaubriand, dopo quella del liceo Cavour avvenuta martedì. Tra le scuole occupate anche a Torino, mentre stamattina centinaia di studenti e studentesse di Padova sono scesi in corteo con direzione provincia per chiedere maggiori investimenti nell'edilizia scolastica e una sede adeguata per l'istituto Giovanni Valle, dove si è verificato il cedimento di un tetto. E poi c'è la politica di Palazzo Italiana. Arriva infatti oggi il giorno della verità sulla legge elettorale, il Melonellum, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per questa mattina. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Le opposizioni chiedono il voto manuale con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati dalle sentinelle di Fratelli d'Italia, per evitare i franchi tiratori e il crollo del governo. Sullo sfondo la crisi del debito e le borse in fibrillazione per i rincari energetici e del carburante. Il governo Meloni però continua a fare promesse, dicendosi pronto a intervenire sulle accise mobili dopo la fine del microtaglio delle accise per il diesel. Per il momento nulla di fatto. Oggi atteso il via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese sulla difesa e l'energia. E a pagare, come sempre, a cascata, lavoratori e lavoratrici, compresi quelli dell'ex Ilva di Taranto, per la quale stasera è atteso un incontro decisivo a Palazzo Chigi, convocato per affrontare la crisi di Acciaierie d'Italia, mentre sul destino dell'area caldo pesano gli sviluppi del contenzioso giudiziario e l'attesa per l'udienza del 20 ottobre davanti alla sezioni unite della Corte di Cassazione. In preparazione dell'incontro romano si è riunito ieri nello stabilimento un consiglio di fabbrica straordinario promosso da FIM, FIOM, WILM e USB, che hanno approvato una piattaforma comune e si preparano alla mobilitazione. Sono almeno 12 gli autobus che dall'area Flegrea di Napoli hanno raggiunto Roma questa mattina. Centinaia di cittadini di Pozzuoli e di Baccoli che si sono recati nella capitale per chiedere provvedimenti immediati alle istituzioni e per fare fronte alla situazione emergenziale che si è venuta a creare dopo la scossa del 31 luglio scorso, la più forte registrata nell'intera area, con oltre 5.000 cittadini costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. Dal Colosseo i manifestanti raggiungeranno in corteo Palazzo Chigi, dove è atteso il varo del decreto ad hoc sui campi Flegrei. 11:06 minuti, è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 13 di questa mattina. La linea tra pochissimo invece allo spazio approfondimenti. A tutti e tutte un buon ascolto.
2: Sabato 10 ottobre, ore 15, Piazza Garibaldi, Brescia. Corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele. 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio israeliano continuano con l'appoggio politico ed economico dei nostri governi. A Brescia scegliamo un luogo simbolo dell'economia di guerra ed espressione della piena complicità del nostro governo al genocidio. La fabbrica Leonardo, colosso del business della guerra, è in prima fila tra i fornitori di armi di Israele. Il governo italiano è primo azionista dell'azienda. Mentre il carovita lascia in ginocchio milioni di persone, il governo Meloni toglie i soldi per il welfare, i servizi pubblici e la crisi per finanziare le guerre e il genocidio. Insieme alla resistenza palestinese contro l'economia di guerra e genocidio, per la rottura totale degli accordi con lo Stato di Israele, stop alla vendita di armi. Sabato 10 ottobre il coordinamento Palestina Brescia lancia un corteo con partenza alle ore 15 da Piazza Garibaldi verso la sede di Leonardo S.p.A.

0: Ogni giovedì lo spazio dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto diventa mezza sala.
1: Tutto lo spettacolo dal vivo, in diretta dalle 12.30 alle 14.30 e poi in replica e in podcast.
2: Teatro, danza e cultura, la scena locale e la scena nazionale, gli spettacoli e i festival, le interviste e le recensioni.
0: Mezza sala, ogni giovedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
3: Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron.
4: Voces Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale e musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dalla Cono Sur e dal Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.

Stadio Nadurto, eccoci con lo spazio approfondimenti di questa mattina, sono le 11:10 minuti. Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, inizieremo tra pochissimo andando in Spagna perché abbiamo una data di sciopero generale, l'11 novembre, ma anche per ricordare Mari Carmen Abascal, la donna diventata simbolo delle proteste per la casa in Spagna, infatti è morta ieri sera in ospedale dove si trovava dopo essere stata sfrattata dalla sua casa dopo 70 anni nel quartiere Retiro a Madrid. Da qui l'inizio della campada, Puerta del Sol, abbiamo seguito le manifestazioni che hanno animato tutta la Spagna nelle ultime settimane, e noi avremo un aggiornamento tra poco col nostro collaboratore Victor Serri da Barcellona, fotoreporter della Diretta. L'Italia intanto impegnata in altro, il voto finale, il Parlamento è impegnato in questo, il voto finale oggi sulla legge elettorale, sono tanti i dubbi di costituzionalità, quasi certo ricorso alla Consulta, ovvero alla Corte Costituzionale, noi ne parleremo con un costituzionalista, il professor Gaetano Azzariti, docente di diritto costituzionale all'Università La Sapienza di Roma. E torna anche lo spettro della crisi del debito, ieri ha affossato le borse, preoccupa anche un po' il governo Meloni, ma noi ne parleremo col professore di economia all'Università della Campania, Francesco Schettino. Per poi agli esteri andare ovviamente in Palestina, sabato mobilitazione generale per la Palestina, globale contro il genocidio, l'aggressione israeliana, vicino e a fianco della resistenza palestinese, a pochi giorni di distanza. Intanto Israele ha pubblicato un report in cui scheda tutte le piazze, inserendo coordinate, realtà organizzative, nomi e cognomi degli attivisti, delle attiviste e numero di follower sui social. Racconteremo di tutto questo con Youssef, giovani palestinesi d'Italia. Arriverà il nostro focus a mezzogiorno, elezioni generali dello scorso 4 ottobre in Bosnia, vittoria delle storiche formazioni turbonazionaliste, ma anche dell'astensionismo, una spaccatura nel paese. Diversi contributi che vi proporremo da Giorgio Fruscione, analista dell'ISPI,

0: Radio Onda d'Urto, beh, iniziamo il nostro spazio approfondimenti di oggi, andando nel Paese Iberico, andando in Spagna, a Madrid in particolar modo, come notizia, nel senso che, la dicevamo prima, è morta Mari Carmen Abascal, una donna diventata insomma simbolo delle proteste per il diritto all'abitare in tutta la Spagna. L'87enne invalida, lo ricordiamo, era stata sfrattata a Retiro, nel quartiere di Retiro di Madrid, qui aveva vissuto per 70 anni, era rimasta vittima dell'ennesimo fondo speculativo immobiliare che aveva preso la sua casa per appunto trarne profitto e specularci sopra. La sua lotta e quella di chi le è stata a fianco è innescata un po' tutta la campada, Puerta del Sol, poi dilagata in tutto il paese. E noi andiamo a collegarci in diretta con il nostro collaboratore da Barcellona, Victor Serri, fotoreporter della Directa. Ciao Victor.
1: Ciao.
0: Una buona mattinata. Allora, il ricordo innanzitutto di Mari Carmen e dell'importanza che ha avuto il suo caso per insomma dare la scintilla alle accampate, alle manifestazioni, alle richieste e anche alle posizioni, a una crisi di governo tra l'altro in Spagna. Partirei un po' da lì, da come è stata vissuta anche questa notizia, e poi andiamo con te magari ad aggiornarci anche su come prosegue la lotta, visto che è stata anche promossa la giornata adesso di sciopero generale l'11 novembre.
1: Quando è arrivata la notizia della morte di Mari Carmen, la campana sua è stata vissuta con tremenda frustrazione, tremenda rabbia, quindi una serie di attivisti manifestanti hanno deciso di fare una prima manifestazione per arrivare verso il Parlamento, poi per bloccarsi, essere bloccati dalla polizia. Gli hanno fatto piccoli atti di memoria mettendo alcune candele e alcune foto sue, ricordando essenzialmente lei come simbolo, come una delle tante persone che alla fin fine, passando per un processo complesso di sfratto, che non è una cosa che dura un paio di giorni, però è abbastanza lungo, logorante, pesante, ma soprattutto nelle sue condizioni fisiche, l'ha portata poi a questa condizione tragica, no? Quella di morire essenzialmente. Non è la prima persona, anche perché in casi di suicidi post sfratti, ce ne sono, ne abbiamo registrati diversi negli ultimi anni. Uno poco prima dello sfratto di Mari Carmen, in Catalogna, la morte di Olga, una donna dell'Interland barcellonese che 6 mesi dopo essere stata sfrattata in una situazione totalmente precaria aveva deciso di togliersi la vita. Quindi è chiaro che c'è una frustrazione, un dolore collettivo molto profondo che è stato portato avanti anche a seguito delle notizie che viene, quindi si ricorda in maniera profonda da parte di tutti, mantiene viva anche questa volontà presente di questa mobilizzazione continua che abbiamo ora in tutte le accampate nel territorio spagnolo, di continuare a portare avanti la protesta, soprattutto nelle condizioni complesse di avere un governo che sta uscendo con delle elezioni, uno sciopero generale, da cercare in qualche modo di spingere verso un cambio e in questa finestra di opportunità che si sta aprendo, per molti si sta aprendo, cercare di risolvere o cambiare la direzione di questa crisi della casa molto profonda nello Stato spagnolo.
0: Crisi della casa per il quale il governo ha approvato un decreto.

0: seguito, giocando anche all'interno di una maggioranza che si è realizzata al contrario di prima grazie al periodo transitorio che porterà le elezioni di fine novembre, e in mezzo abbiamo uno sciopero generale promosso invece l'11 novembre. Da chi è promosso? Al centro c'è il tema della casa. Si è anche detto, insomma, che si ricorderà ovviamente Mari Carmen in questa giornata di mobilitazione nazionale che cadrà di mercoledì. Ecco, cerchiamo di capire come mai si è giunta anche a questa data e quali saranno un po' i contenuti già espressi di questa mobilitazione a livello nazionale.
1: Allora, inizialmente la prima proposta di convocazione di questo sciopero generale era essenzialmente legata alla CGT, quindi la Confederazione Generale del Lavoro, un sindacato anarco-sindicalista molto legato al movimento della casa, con cui già da tempo parlava con i sindacati del diritto all'abitare, del sindacato di inquilinos, di legislatori nelle differenti regioni, per portare avanti questo sciopero generale. Poi sicuramente anche il cambio di governo ha fatto una serie di spostamenti vari, perché uno dei dubbi principali che c'era era se Commissione Obrera, CUGT, che potremmo dire più o meno a grandi linee sono tipo la CGL, la CISL, la spagnole, avrebbero deciso di aderire o no a questa convocatoria, a questa proposta di sciopero generale. Normalmente negli ultimi anni sono quelli che hanno sempre ridotto la possibilità di fare degli scioperi generali, e in tutti i momenti di protesta in cui anche altri proponevano giornate di sciopero intero facevano degli stop parziali di un paio di ore per non danneggiare i lavoratori e quant'altro. Quest'anno invece, in questa occasione, decide invece di partecipare, quindi convocano collettivamente, assieme a una riunione anche dei sindacati degli inquilini, uno sciopero per l'11 marzo con un lema essenzialmente più salario per più condizioni e quindi più casa, perché essenzialmente anche per la legge spagnola convocare uno sciopero generale richiede una serie di periodi di tempo concreto, e per fare uno sciopero generale bisogna farlo fuori dal periodo elettorale, che sono i 15 giorni prima delle elezioni, con un intervallo temporale di un paio di settimane, 3 settimane se non sbaglio, per la data, quindi quadrando tutte queste date tra le elezioni che ci saranno il 29 novembre e quant'altro, si è adottata solo l'11 novembre come data più possibile. È una cosa importante perché è da tempo che non c'erano scioperi generali profondi in tutto lo Stato spagnolo. Sarà anche abbastanza interessante vedere come evolverà. Non sapremo se per la frustrazione, per la rabbia, potrà essere, diciamo, in qualche modo controllata dai sindacati maggioritari, che tendenzialmente tendono a fare un po' il gioco, diciamo, dei socialisti, quindi in qualche modo di portare, tanto nel dibattito pubblico come nell'espressione di buona parte dei lavoratori politicizzati, che a un certo punto loro affiliati, verso posizioni più simili a quelle del PSOE, quindi dando così valore al discorso che aveva fatto Sanchez convocando le elezioni, rappresentandosi quasi come l'unico partito, l'unica persona disponibile a portare avanti delle politiche progressiste del paese rispetto all'ondata di estrema destra, o se in questo grande sciopero generale convocato ci saranno anche espressioni molto più di rabbia, un po' più spontanee, un po' più forti, che non so quanto potranno fare il gioco a spostare verso l'espressione un pochettino della sinistra un po' più radicale, che vede comunque insufficiente anche le politiche fatte da Sanchez negli ultimi anni. È una convocatoria importante perché è da anni che non c'è, vedremo chi altri si aderiranno, vedremo cosa si penserà, come si organizzerà e che livello di conflittualità troveremo nelle strade, che livello di protesta troveremo e che discorsi passeranno nel mentre, perché tra poco c'è il 12 ottobre, si cercherà di portare avanti il discorso di Ceuta, inizierà tutta la battaglia della narrativa tra la destra e la sinistra per aumentare proprio il peso politico nelle prossime elezioni.
0: Si intreccerà proprio. Beh, intanto il dato è che questa retorica, anche apertamente razzista, che è stata fatta su Ceuta e Melilla, ha riverberato, è stata ribaltata un po' dal basso, dalle piazze. L'agenda ha riproposto invece temi che davvero colpiscono la popolazione del territorio spagnolo, ovvero la casa. Il tentativo poi delle destre di tornare invece su quegli ambiti che più gli sono cari adesso riappare un po' più difficile sicuramente, ma è anche il loro lavoro di cercare di continuare a inserire questi temi in maniera strumentale, ovviamente per cercare di accaparrare voti e conteggi. Proprio in questo ti chiedo quale sia la percezione anche nel paese rispetto anche solamente a un mese fa, quando ci trovavamo a parlare di Ceuta e Melilla, e come si è inserito questo elemento dell'emergenza abitativa, delle rivendicazioni delle piazze, come un tema che potrebbe essere determinante alle prossime elezioni.
1: Beh, allora diciamo che sì, sicuramente la destra cercherà di portare avanti la questione di Ceuta per il 12 ottobre, che è il Dia dell'Hispanità, quindi il giorno della spagnolità chiaro che la questione della casa, che era un problema strutturale dello Stato spagnolo, che negli ultimi anni è andata aumentando di complessità e difficoltà, in questa esplosione sta spostando in maniera importante l'asse, sicuramente non tanto, almeno la mia sensazione iniziale, come quello che è successo nel 2011, quindi non, per quanto sia importante, per quanto sia fondamentale, non siamo nello stesso scenario della crisi del 2008 che detesta il movimento degli indignados, perché lì si chiedeva un cambio totale, diciamo, anche del sistema bipartitista del PSOE. Ora sì che c'è sicuramente un cambio di narrativa e si riporta una nuova narrativa a livello tanto spagnolo come in parte anche europeo, del fatto che ci sono delle esigenze basiche che devono essere risolte in maniera reale, non con delle misure limitate a un paio di anni, però in maniera strutturale, in cui si può anche, diciamo, contrarrestare questa narrativa xenofoba, antimigratoria e razzista che la destra sta portando via in tutta l'Europa. Qui ora si sta parlando moltissimo di questa cosa, stanno uscendo molti più casi, che anche se negli ultimi anni se ne parlava molto dei problemi degli sfratti e delle case, diciamo, delle città tensionate, ora diventa più una questione strutturale profonda, perché in realtà si vede quanto il problema della casa sia un problema storico della Spagna che mai è stato realmente risolto, nonostante tutti i vari falsi tentativi delle narrative delle destre, tra cui bisogna costruire più case, che abbiamo visto che ha portato alla crisi del 2008, bisogna costruire più case pubbliche, che poi abbiamo visto che in realtà non funziona così perché i prezzi sono così alti che non permettono neanche alle persone così povere di poter accedere, o dovremmo costruire solo case popolari, vedendo che in realtà c'è una buona fetta della popolazione che è sempre in crescita, che è troppo povera per comprarsi una casa e troppo ricca per accedere alle case popolari. Quindi con uno scenario sempre più complesso questa narrativa sta diventando abbastanza importante e molto più trasversale, perché prende anche settori sociali che dovrebbero essere, diciamo, più tranquilli, come buona parte dei professori o parte anche dei funzionari regionali e statali, che vedono queste complessità nella casa, nella questione della casa. Si amplia molto e potrebbe essere, perché comunque è difficile considerando anche tutti questi anni di lavoro dell'estrema destra, no? Molto logorante rispetto a Sánchez, uno dei cardini principali per cercare di permettere a Sánchez di avere ancora qualche carta da giocare nelle future elezioni, non vedersi, diciamo, sicuramente sconfitto come si vedeva fino a poco prima dell'esplosione di questa protesta di piazza dal basso per il caso di Mari Carmen e tutta la lotta per la casa.
0: Staremo a vedere, ci risentiremo sicuramente. Victor Serri, nostro collaboratore e fotoreporter della Directa da Barcellona, grazie mille, a risentirci.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, a presto.
2: Problema di contaminazione. Riunito a contaminazione con los vertidos de aguas residuales, supondrà una gran presión para el ecosistema de las rías.
0: Abbiamo aperto così il nostro spazio approfondimenti, quindi in diretta con Victor Serri. Adesso invece andiamo a proporvi, allora, abbiamo visto la Spagna, continuiamo a seguire la Francia, ovviamente oggi una giornata, il quarto atto ufficiale a livello nazionale, nonostante, insomma, le giornate di mobilitazione ormai siano molto di più di quattro, ovviamente i licei continuano a essere occupati, l'apertura di Record New, eccetera. Non so se riusciremo ad averlo ed approfondirlo stamattina, anche per questioni di tempi probabilmente no, ma lo proporremo, gli aggiornamenti vari sicuramente negli spazi informativi del giornale radio e poi nello spazio approfondimenti del pomeriggio, anche perché le manifestazioni, insomma, si concentrano proprio durante queste ore. Andiamo allora invece al nostro paese, dove il governo è un po' avvinghiato su se stesso. Innanzitutto la legge elettorale, si sta per votare, dichiarazioni di voto, una legge elettorale che però è più di un dubbio di costituzionalità, ne sono tanti, noi ne abbiamo parlato con un costituzionalista, anzi andiamo a proporvi subito un'intervista. La legge elettorale, il cosiddetto Melonellum, arriva oggi alla prova del voto segreto, però si parla già del passaggio successivo, ovvero quello alla consulta alla Corte Costituzionale. E noi siamo in collegamento con il professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, il professor Gaetano Azzariti. Grazie di essere con noi, professore, innanzitutto.
3: Grazie a lei, buongiorno.
0: Ecco, le chiediamo innanzitutto di spiegare a chi ci ascolta se ci sono dubbi di costituzionalità rispetto a quanto già emerso da questa legge elettorale, dove si concentrerebbero e se ci sono dei rilievi particolari che la consulta potrebbe sollevare.
3: Ma ci ci siano dubbi di costituzionalità lo sanno tutti, lo sa la stessa maggioranza che la sta approvando, infatti ha dei mal di pancia, ha cercato di cambiare, adesso magari le dico ogni tanto ha cambiato anche in peggio, e che quindi ci sia un passaggio, un successivo passaggio alla Corte Costituzionale, nulla è sicuro nella vita, ma è assai probabile che ci sia. D'altronde, questo dice la nostra Costituzione, per nostra fortuna, cioè il Parlamento ha il potere legislativo, può approvare le leggi, può approvare cattive leggi, può persino approvare leggi di cui si presume altamente l'incostituzionalità, però poi l'ultima parola spetta al giudice delle leggi, cioè perché queste possano rispettare la Costituzione. Ora sarebbe molto lungo, come dire, l'elenco e la spiegazione delle incostituzionalità sospette di cui dovrà decidere la Corte Costituzionale. Io le posso dire quelle principali, anche quelle politicamente più importanti, quelle che in qualche modo caratterizzano fortissimamente questa legge elettorale. Ora, diciamo questo, la prima, come ben noto, è questo famoso premio che scatta dopo che una coalizione raggiunge il 42%, che succede? Si danno in premio, cioè si regalano, diciamo così per dire, si danno in premio più correttamente, ben 105 parlamentari, 70 alla Camera, 35 al Senato. Di più, questo sistema elettorale prevede un sistema che in origine era del tutto bloccato, tutto bloccato, le 70 parlamentari che vengono regalati, diciamo così, se si supera il 42% della Camera, e poi tutta una lista bloccata. Ed era palesemente incostituzionale, perché la Corte Costituzionale, nella sentenza del 14, aveva detto non si può fare, bisogna preservare la scelta dell'elettore. E allora che si è fatto? Si è fatto, non so se posso dire un trucco, comunque una truffa o comunque qualcosa che secondo me non è sufficiente, cioè si sono permesse tre scelte, tre possibilità di indicazioni, però per chi? Esclusi i 70 regalati, 70 o 35, i componenti listone, esclusi i capolista, gli altri, ma gli altri non verranno eletti per la gran parte. Per tutti i partiti medi o piccoli, dipende dalle elezioni, ma sostanzialmente soltanto Fratelli d'Italia e il PD, cioè i partiti maggiori, avranno qualche, pochi peraltro, parlamentari scelti dall'elettore. E allora la questione che si porrà alla Corte è: ma questo è un imbroglio? Ma questa è una truffa? Perché se per gran parte del sistema rimane interamente bloccato, e la Corte ha detto non può essere interamente bloccato, questo è un elemento di incostituzionalità e salta questa parte. L'altro pilastro della legge, come è noto, è la famosa indicazione del primo ministro da parte delle coalizioni, e vediamo quello che sta succedendo per esempio nel campo largo, che sono obbligati a fare queste primarie o comunque a dare indicazioni, che li sta così ampiamente dividendo, e questa è la ragione politica legittima, la politica può far essere anche maliziosa, per cui si insiste molto su questo. C'è un altro piccolo problema però costituzionale, che è il seguente: la scelta del Presidente del Consiglio dei Ministri spetta al Capo dello Stato, così dice la nostra Costituzione, e allora la domanda che si porrà di fronte alla Corte Costituzionale è la seguente: che valore ha questa indicazione da parte dei partiti quando la coalizione, attenzione, vincente, cioè che ha il premio e bla bla, indica Meloni, oppure chissà Schlein, facciamo, se volete Conte, o se volete una terza personaggio, come Presidente del Consiglio? Il Presidente della Repubblica sarà obbligato a nominare Meloni o diciamo Schlein, per dire. E questo viola la Costituzione, evidentemente. Tanto si ha la coda di paglia, diciamo così, che nella legge cosa si scrive? Si scrive sì, vabbè, un'indicazione che però non viola gli articoli 92 e 94 della nostra Costituzione, cioè quegli articoli che stabiliscono che il Capo dello Stato che deve fare questo. Io devo dire, come costituzionista mi sono messo a sorridere, diciamo così amaramente, perché è la prima volta che vedo che una legge ordinaria afferma la propria costituzionalità, il che fa sorridere, perché per fortuna se sarà costituzionale o meno non lo deciderà il Parlamento, la maggioranza politico-parlamentare, bensì la Corte Costituzionale. Potrei andare avanti perché un'ultima, le posso accennare ad un'ultima, la famosa raccolta di firme per chi non è rappresentato in Parlamento, che è esorbitante, non soltanto esorbitante, in alcune regioni supera la soglia del 3%, della soglia minima del trattamento dei parlamentari, quindi è già irragionevole in sé, ma poi discrimina, è evidente, mi sembra abbastanza evidente a tutti, che discrimina tra i fortunati che hanno una piccola rappresentanza in Parlamento, anche non solo in un ramo del Parlamento oggi, e chi non lo è. Alla faccia, verrebbe da dire, dell'apertura rispetto alla società civile, è una chiusura nel palazzo di chi c'è dentro, e anche questa sarà un'altra questione che verrà, la ragionevolezza e la disparità di trattamento rispetto alle altre liste, tra una lista e l'altra, sarà un altro argomento che arriverà alla Corte. Ripeto, potrei continuare, ma penso che già questo sia sufficiente.
0: Beh, sono già elementi estremamente evidenti, insomma, di alcune questioni che probabilmente arriveranno a questo punto, una volta che sarà passato il passaggio parlamentare, verrà completato sul tavolo della Consulta. Professore, noi ringraziandola quindi per la preziosa, insomma, riflessione articolata che ci ha offerto sulla legge elettorale, le auguriamo una buona continuazione e una buona giornata.
3: Grazie e buona giornata a voi, arrivederci.
0: E con questo, insomma, che è uno dei temi che deve affrontare il governo italiano, andiamo a proporvene anche un altro. La crisi del debito, così chiamata, o presunta tale, ne parliamo, approfondiamo con il prossimo contributo.
4: Giorni neri per i mercati globali, crollano le borse, specie quelle europee, con i tassi dei titoli di Stato che schizzano alle stelle e l'euro che scende ai minimi storici da 17 mesi. Una bufera finanziaria che ieri, mercoledì 7 ottobre, ha assunto per molti e molte i contorni di una tempesta perfetta, complici gli allarmi del Fondo Monetario Internazionale in merito ai rischi di sostenibilità per i debiti sovrani, ma non solo. A cosa stiamo assistendo e quali saranno le ricadute concrete? Con noi per parlarne c'è Francesco Schettino, economista e docente all'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Buongiorno Francesco, ben ritrovato.
5: Buongiorno a tutte e tutti.
4: Allora Francesco, inizio proprio con la domanda che ti ho già anticipato. Nel quadro che ho brevissimamente illustrato, cosa possiamo leggerci? A cosa stiamo assistendo?
5: Allora, io invito tutte e tutti a non farsi imbrogliare da queste formule così roboanti, da questi titoli che poi, se ci fate caso, sono sempre gli stessi: crisi finanziaria, bufera finanziaria, crisi del debito. È tutta fuffa, è tutto fumo, proprio per non mostrare quello che io sulla vostra radio vado dicendo da anni, perché poi è tanto che collaboriamo, cioè che c'è una crisi reale, c'è una crisi di fondo del sistema di capitale. Se leggete la pubblicazione a cui hai fatto riferimento prima del Fondo Monetario Internazionale, emerge chiaramente. Cioè, qui non è un problema di debito, non è un problema di finanza, tutte cose che non si capiscono, perché è ovvio che si parla di questo sui media mainstream proprio per non permettere alla gente comune di capire, ed ecco perché noi siamo importanti su questa radio, no? Cerchiamo di volgarizzare e di rendere leggibile quello che altrimenti viene reso volontariamente illeggibile, in più perché, appunto, come ti dicevo, il Fondo Monetario Internazionale parte, che farà una pubblicazione a breve, è stata presentata solamente dalla direttrice in anteprima a una conferenza stampa periodica, in cui chiaramente dicono che il tasso di accumulazione, cioè la crescita del PIL, lo faccio ancora più semplice, cioè il valore di tutte le merci e dei servizi prodotti sull'intero globo, crescerà, ma veramente poco, solo del 3%. Nulla di più o nulla di meno rispetto a quanto era già stato detto o previsto. Ecco, non abbiamo avuto un downgrading, no? Anche l'utilizzo dell'inglese viene adoperato, secondo me, per rendere concetti banali ancora più incomprensibili. Vuol dire che le cose non vanno peggio di quanto avevano previsto, in altre parole. E a questo la direttrice ha aggiunto che, attenzione, perché noi abbiamo una crescita del 3%, trainata prevalentemente dai paesi asiatici, perché il problema, e questo è il punto, è di natura reale. Cioè, il problema sono le fabbriche, il problema sono i posti di lavoro che mancano, il problema è la produzione di merci e servizi che evidentemente non permette una creazione di profitti tale da soddisfare la voracità dei proprietari del capitale. E quindi a questo si aggiunge tutto quell'elenco che tu giustamente hai fatto e che ho letto anche io sui giornali, la crisi del debito. Ma Noi parliamo di crisi del debito come se fosse qualcosa di completamente autonomo. Il debito esiste perché è uno strumento di accumulazione del capitale straordinario. Cioè, gli Stati Uniti d'America, che sono il paese più indebitato al mondo, ha la bellezza di 40.000 miliardi di dollari di debito pubblico. Allora, mo sono numeri strani, perché è chiaro che noi non riusciamo a capire più di tanto. Quando arriviamo a 300-400 mila euro, che più o meno il valore di una casa nei centri storici delle grandi città, ci arriviamo con ragionamento, ma capiamo bene quanti sono 40.000 miliardi? Allora, due calcoli molto banali. Immaginate che un lavoratore medio americano, quindi che ha residenza negli Stati Uniti d'America, per arrivare a 40.000 miliardi di dollari, cioè l'importo completo di quanto lo Stato deve agli altri, lo Stato statunitense deve agli altri, dovrebbe lavorare la bellezza di 615 milioni di anni senza spendere un soldo. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che prescinde dalla specificità del debito. È un problema che ci sono queste montagne di debiti che gli stati hanno, perché altrimenti il capitale non accumula più. Quindi il problema non è della finanza che specula, quella è una conseguenza. Guardate, lo dicemmo proprio nel 2012, quando facemmo una bella trasmissione che sicuramente avrete ancora negli archivi di Radio Onda Torta, sulla crisi greca. Ma pure si dice la crisi del debito, e lì dicemmo non è un problema del debito, quello è l'effetto, non è la causa della crisi. La crisi sta proprio nell'incapacità del sistema di produrre valore, plusvalore e profitto, e quindi di andare avanti. Questo mondo senza la Cina non si tiene più in piedi, in altri termini.
4: Chiarissimo. E in questo quadro, no, parli appunto di questa crisi reale, dove c'è una crisi del mondo del lavoro, della produzione, dell'accumulazione di capitale. In questo quadro ci sono altri fattori che concorrono, appunto, rimaniamo nella crisi reale, perché ovviamente leggendo i giornali si legge dell'inflazione, dei bilanci pubblici dei paesi, cioè è tutto molto confuso su quali siano gli ingredienti che hanno portato a una crisi che, appunto, spostiamola nel terreno reale. Cos'altro influisce su questo quadro che ci stai descrivendo?
5: Allora, c'è una crisi da sovrapproduzione di merci, e questa è la cosa fondamentale. Cioè, c'è una sovrapproduzione di merci e di capitali, e quindi c'è difficoltà per gli industriali di produrre riuscendo a realizzare profitto, perché nessuno fa beneficenza nel capitalismo. Lo Stato ha un'altra funzione: attraverso il debito permette al privato in gran parte di realizzare questi profitti, finanziamenti, sgravi fiscali, sono tutte questioni che conosciamo molto bene. Quindi la questione principale da comprendere, che non è una crisi momentanea, ma è una crisi strutturale che va avanti da decenni ormai, almeno dagli anni 70. Tutte queste sono manifestazioni periodiche, a partire da quelle che vengono chiamate le crisi petrolifere, che non è vero che sono crisi petrolifere, perché la guerra dell'Iran, che ha determinato l'aumento di tutto quello che sappiamo, la guerra della Russia, che ha aumentato l'aumento dei costi per quanto ci riguarda, e quindi l'inflazione, e quindi l'impoverimento dei lavoratori, è stata una conseguenza di una crisi reale. Cioè gli Stati Uniti d'America, in crisi appunto strutturale, hanno difficoltà a mollare il timone del sistema di capitale a chi ha interpretato in maniera, diciamo, sufficientemente diversa l'economia, e faccio riferimento alla Repubblica Popolare Cinese, ed ecco qui che tutte le guerre che si scatenano non hanno l'obiettivo Russia, Ucraina o semplicemente l'Iran, ma hanno l'obiettivo di contrapporre il dollaro, cioè di far sì che il dollaro mantenga ancora quel ruolo egemonico che ha assunto sostanzialmente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nonostante i dati ci raccontino una storia completamente diversa. Quindi diciamo che tutto questo insieme di elementi che ricadono sulla nostra vita pesantemente, perché tutti paghiamo delle bollette insostenibili. Ma qual è la causa? Perché paghiamo così tanto il gas? Perché qualcuno ha sabotato il Nord Stream. È evidente, non abbiamo più l'approvvigionamento della Russia delle materie prime che ci rendevano la vita un po' più semplice. Non sto dicendo che è giusto o sbagliato, però voglio far notare come queste non è che siano le cause dei problemi, ma sono le conseguenze, no, di conflitti esistenti all'interno del sistema che determinano poi delle questioni che paghiamo noi. È ovvio, perché anche questo è importante guardarlo. Non dimenticate mai di leggere con i vostri occhi i dati, cioè i profitti delle grandi aziende, come sono andati, confrontatele con i salari e vi renderete conto di chi in questa situazione così magmatica e complessa guadagna e chi ci perde. Insomma, noi ci stiamo perdendo tutto, ci stiamo proletarizzando tutti, anche le classi medie. Insomma, gli stipendi che una volta erano utili per poter vivere tranquillamente, attualmente non sono più tali, lo vediamo un po' dappertutto, lo vediamo nei nostri quartieri, per cui per esempio quello che tu a cui facevi riferimenti, la crisi del debito, è qualcosa che prima o poi si rivolgerà contro di noi con la solita litania in cui diranno però l'Italia è troppo indebitata, elemento dell'Europa, ce lo chiede l'Europa, come se l'Europa non fosse parte del sistema capitalistico, e quindi dobbiamo tagliare gli ospedali, quel poco che è rimasto, dobbiamo tagliare le scuole, perché poi invece la spesa militare, che proviene sempre dalla stessa fonte, cioè dalle tasse che vengono pagate in grandissima parte dai lavoratori dipendenti, dati Istat, non sono questioni che mi invento ovviamente, ecco, lì i soldi si trovano. E allora la domanda è: ma l'indebitamento assume un ruolo simile a quello delle famiglie? E la risposta è no. Oppure è un viatico proprio per permettere alle classi dominanti industriali che si legano là, ovviamente al settore degli armamenti, che è estremamente produttivo di profitti, perché ovviamente la domanda c'è sempre se c'è guerra, e vediamo chi ci rimette, ovviamente ci rimettiamo noi. Una cosa però che è nuova e che va sottolineata e che è specifica di questo periodo, su questo vorrei attrarre l'attenzione di chi ci ascolta, è che per la prima volta nella storia, o quasi possiamo dire, i treasury bond, cioè sarebbero i titoli di Stato statunitensi, sono arrivati a superare il 5% di rendimento. E questa non è una cosa da niente, cercherò di spiegarla in parole povere, ovviamente mi perdonerete se non sono particolarmente preciso, però per questioni radiofoniche cerco di non essere complesso. Il tasso di interesse che viene pagato sui titoli di Stato, un po' quello che vi ricorderete probabilmente come spread, no? Qualche anno fa parlavamo dello spread, che è una differenza tra tassi di interesse. Comunque è una misura del rischio che tu corri nel momento in cui presti soldi a qualcuno. Quindi se io presto i soldi al tesoro americano chiedendo dei titoli in cambio, se mi dà il 5% vuol dire insomma che c'è un rischio abbastanza importante che poi questi soldi non me li venga a restituire. Quando il tasso di interesse è molto basso, come era il caso della Germania nel periodo dello spread di Mario Monti, ve lo ricorderete sicuramente, voleva dire che i titoli di Stato tedeschi avevano un rendimento molto basso perché era praticamente certo che lo Stato tedesco sarebbe stato solvibile. Quindi vedere i treasury bond a dei tassi così elevati è un indicatore importante di un malessere generalizzato dell'economia statunitense. Non è l'unico, lo abbiamo già detto prima, lo dicono tutti e lo vedono tutti, però è questa la radice. La crisi reale, una crisi strutturale che va avanti almeno dagli anni 70, che assume delle forme molto diverse, ma delle crisi molto ravvicinate. Questo è anche l'elemento di novità.
4: Chiarissimo, grazie. Ti faccio un'ultima domanda, proprio perché sempre leggendo appunto le notizie di questa mattina, un altro su cui molte testate, molti giornali calcano molto è anche sul profitto che appunto stanno facendo le grandi aziende americane, soprattutto quelle delle big tech, proprio facendo incetta di credito, e parlano appunto di finanziamenti spropositati all'intelligenza artificiale, eccetera. Possiamo inserirlo nel quadro che ci stai raccontando, e se sì, in che modo entra nella cornice ridisegnata appunto dal tuo discorso?
5: Anche qui è una questione molto complessa, mi perdonerete di cercare di semplificare senza finire sul banale. Allora, la questione di intelligenza artificiale, lo dice anche la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, rappresenta un nuovo settore di investimento, ok? Quindi in qualche maniera lei dice è una spinta alla domanda aggregata. Allora, questo è innegabile, perché gli investimenti sull'intelligenza artificiale, sia in ambito statunitense che in ambito cinese, che sono le due locomotive, soprattutto quella cinese, sono di straordinaria importanza, spesso vengono proprio dal settore pubblico, quindi a maggior ragione aumentano, diciamo, quell'ammontare di debito pubblico che già è considerato al limite, cioè che è praticamente insostenibile. Cioè, tanto per dire le cose fuori dai denti, se gli Stati Uniti non avessero quell'esercito e il dollaro, probabilmente sarebbero uno Stato fallito da tempo. È quello che li mantiene in piedi, per farvi capire qual è l'entità del problema. Comunque, detto ciò, è quello su cui si discute molto è: tutti questi investimenti sull'intelligenza artificiale sono conseguenza di quella crisi di cui parlavo prima, cioè sono un'ulteriore bolla speculativa. E spiego perché. Nel momento in cui io posseggo capitale ma non riesco a investirlo produttivamente, per dire nella produzione di automobili o produzione di scarpe o produzione di borse o comunque su, diciamo, nell'ambito manifatturiero, e trovo un settore che, se percepisce i miei investimenti, mi permette un guadagno enorme semplicemente perché i valori di borsa stanno salendo in una maniera veramente inusuale, allora quasi quasi pure a me conviene, invece di investire sulle scarpe, di partecipare a questa corsa all'intelligenza artificiale. Se volete un gioco che abbiamo già visto ed è molto simile a quello che abbiamo già visto tra la fine degli anni 90 e inizio del 2000, non so se qualcuno si ricorderà della crisi delle dot-com, cioè quando esplose internet sostanzialmente, che bastava avere un blog o aprire un sito internet www che i valori di borsa crescevano in una maniera pazzesca. Per cui sì, è vero, però pure questo potrebbe creare e alimentare pesantemente quella bolla speculativa che aleggia sulle nostre teste ormai da anni e che purtroppo tutti sanno che scoppierà, e quando scoppierà sarà un vero disastro. Per cui ecco, le prospettive, se già l'avevo descritte nere, con l'aggiunta dell'intelligenza artificiale il ragionamento potrebbe andare anche in una direzione peggiore. Però sapere questo non vuol dire vederla male, ma vuol dire saper reagire, cioè saper prendere il proprio futuro in mano. E secondo me le mobilitazioni sulla casa, per esempio, sulla scuola, che stiamo vedendo in giro per l'Europa, ci rimettono coi piedi per terra. È da lì che noi dobbiamo ripartire, non incensando i vari Trump, i vari Altman, questi animali insomma che sono i proprietari del capitale che domina e che ci controlla dalla mattina alla sera, ma cercare di capire effettivamente noi dove ci collochiamo e quali sono le lotte che possiamo portare avanti per avere un'economia che sia sicuramente più giusta, più equa e collochi i lavoratori al centro di tutti i ragionamenti.
4: Ringraziamo Francesco Schettino, economista e docente presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, per essere stato con noi. Grazie infinite, Francesco.
5: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e a tutte.
0: Bene, Radio Onda d'Urto, dopo questo contributo avevamo annunciato anche un focus particolare sulla Palestina in vista delle mobilitazioni del 10 ottobre, ma il focus vero e proprio, quello che proponiamo ogni giorno, incombe. Abbiamo tanti contributi che ci portano nei Balcani, quindi rilanciamo la questione del 10 ottobre in Palestina, oltre che le schedature di massa rispetto a queste piazze fatte da Israele, nello spazio approfondimenti del pomeriggio e nel nostro giornale radio, dove avremo poi anche gli aggiornamenti dalla guerra genocidaria portata avanti da Israele anche oggi con nuove vittime nella striscia. Ma avremo anche modo invece adesso di allungare un po' i tempi e proporvi subito il nostro focus di quest'oggi. Dobbiamo andare un po' più lunghi perché a diversi contributi andiamo nei Balcani, andiamo in Bosnia, tra pochissimo.

0: Nelle elezioni generali tenutesi in Bosnia ed Erzegovina domenica 4 ottobre, i cittadini e le cittadine hanno votato per rinnovare un complesso sistema istituzionale composto esattamente da 2 presidenze e 13 parlamenti. La partita più importante riguardava la presidenza della Repubblica Federale, che dalla complessa architettura del paese, decisasi nel lontano 1995 a Dayton, Stati Uniti, è tripartita. Ogni 8 mesi infatti si alternano al potere 3 presidenti, espressioni delle 3 comunità maggioritarie che compongono la Bosnia, quella dei musulmani di Bosnia, detti bosniacchi, dei croati di Bosnia e dei serbi di Bosnia. Le elezioni hanno poi deciso i rappresentanti alla Camera, ovvero il Parlamento federale. Rinnovate anche la presidenza e il Parlamento della Repubblica Srpska, una delle 2 entità della Bosnia-Erzegovina assieme alla federazione. Si è votato infine a livello cantonale per le 10 assemblee dei cantoni della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, tra i più importanti quelli di Sarajevo, Tuzla, Zenica e Doboj. I will assimilate. Ne parliamo con Giorgio Fruscione, analista ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, nuovamente collegato con noi. Bentornato Giorgio intanto.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Iniziamo da una panoramica del voto. I dati devono ancora, se non sbaglio, essere ufficializzati, però quello che è venuto fuori dalle urne è chiaro, sono già espresse le intenzioni dell'elettorato bosniaco. Quindi, Giorgio Fruscione, che cosa ci mostrano questi dati?
1: Ci mostrano un insieme, come spesso accaduto nelle ultime tornate elettorali bosniache, di nuovo poche novità e tante conferme su quello che è l'establishment politico bosniaco. Guardando la presidenza, ovvero i 3 presidenti che guidano il paese con il principio del primus inter pares, abbiamo una formazione che adesso vede 2 nazionalisti e un civico, mentre prima avevamo 2 civici e un nazionalista, e poiché il seggio croato è stato vinto da Darijan Filipović del partito nazionalista HDZ, e prima invece era il fronte democratico di Željko Komšić, che però non poteva ricandidarsi e il cui successore non ha ottenuto abbastanza voti. E per la prima volta, guardando anche al equilibrio di genere, abbiamo 2 donne alla presidenza, cosa che non era mai successo, poiché insieme alla suddetta Darijana Filipović per i croati è stata confermata per il seggio serbo Željka Cvijanović del partito nazionalista di Milorad Dodik. Al seggio bosniaco è stato confermato Denis Bečirović del Partito Socialdemocratico, che appunto rappresenta così un seggio civico. La principale novità arriva proprio da quest'ultimo seggio, se vogliamo, poiché al seggio bosniaco era candidato in contesa a Bečirović Bakir Izetbegović, che è figlio del primo presidente della Bosnia e Erzegovina indipendente e che aveva già ricoperto in passato la carica di presidente, è il leader del partito nazionalista bosniaco SDA e non è riuscito appunto a ottenere il seggio. La curiosità è che però il suo partito, l'SDA, ha stravinto le elezioni parlamentari, quindi di fatto c'è stato un voto disgiunto con una differenza di voti di circa il 20-25%. Significa che gli elettori dell'SDA a livello del Parlamento, che ricordiamolo viene votato per quanto riguarda i bosniacchi solo nella federazione, quindi in metà del territorio, sono stati circa 200.000, mentre invece i voti che Bakir Izetbegović ha ottenuto sono circa 150.000. Significa che gli elettori di SDA hanno riconfermato al Parlamento questo partito, ma hanno di fatto scaricato il leader del partito votando qualcun altro alla presidenza. Quindi questo è un dato abbastanza unico e curioso. Per il resto, appunto, vediamo che c'è appunto un sostanziale tracollo di quella che era conosciuta come troica, ovvero il fronte antibosniaco costituito appunto da partiti trasversali e civici, e abbiamo appunto una riconferma dei leader nazionalisti. Due dati tra loro correlati riguardano, il primo è l'affluenza che raggiunge un minimo storico del 42%, un calo di quasi 10 punti percentuali rispetto al 2022, è un trend in negativo degli ultimi 30 anni, dovuto anche forse, secondo alcune interpretazioni, all'altra grande novità del voto, ovvero l'introduzione di un sistema di voto tecnologico che avrebbe dovuto, comunque dovrebbe essere garante contro eventuali brogli. Forse questo ha disincentivato alcuni elettori, sta di fatto, ecco, che queste sono probabilmente le due novità più rilevanti del voto di domenica scorsa.
0: Giorgio Fruscione, tu hai uno sguardo largo su quella regione della quale ti occupi per l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Per questo volevo domandarti se ci sono state delle influenze esterne sulla campagna elettorale e sul voto in Bosnia. In particolare pensavo all'influenza di paesi quali la Serbia, la Croazia, ma anche della Russia.
1: A livello regionale la Serbia è sempre un grande amico di tutti i presidenti della Repubblica Srpska, e quindi ne consegue che c'è sempre un'interferenza in quello che Belgrado da qualche anno va chiamando mondo serbo, e che ha proprio nella Repubblica Srpska il principale elemento di questo mosaico regionale. Probabilmente l'evento, diciamo, che ha richiamato maggiormente questa interferenza è stato il recente funerale di Ratko Mladic, però relativamente alle influenze e più in generale quelle che vengono anche da grandi potenze, va detto che queste sono indirette, avvengono in modo passivo, ed è semmai vero il processo inverso, ovvero leader locali che cercano l'appoggio affinché possano poi essere tradotti questi appoggi in sede elettorale alle varie potenze. È il caso appunto della Repubblica Srpska dell'ex presidente Milorad Dodik, che per la prima volta a queste elezioni non era candidato a nessuna carica in virtù della condanna dell'anno scorso, e che però per la prima volta incassava più o meno direttamente il sostegno aperto sia di Mosca che di Washington. Un anno fa infatti lui e diversi suoi membri del suo entourage politico furono rimossi improvvisamente dalla lista delle sanzioni del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Questo significa che di fatto Dodik oggi e la sua agenda secessionista, quella che ha tenuto in scacco il paese per tutto il 2025, riceve un appoggio, come ho detto, più o meno esplicito anche dagli Stati Uniti, e un appoggio che l'indomani del voto è arrivato anche da Israele, che è un attore che nei Balcani sta cercando di farsi strada anche probabilmente per uscire da quello che è un suo isolamento internazionale. E il ministro degli esteri si è congratulato con Cvijanović e Darijan Afivipović, ma non con il bosniacco, per la vittoria al seggio di presidente. Per cui, ecco, l'influenza in Bosnia, ma questo anche nel resto dei Balcani, esiste, ma avviene in modo indiretto. Diciamo che le potenze straniere preferiscono sfruttare e raccogliere i frutti delle instabilità locali a proprio uso e consumo.
0: visto che l'hai citato, il funerale di Ratko Mladic, volevo chiederti quanto ha contato la sua morte, quella di Mladic, avvenuta a fine agosto e seguita da numerosissime polemiche. Ne avevamo parlato anche con te su queste frequenze, legate a un certo processo di martirizzazione che è avvenuto anche in Bosnia, e tutte le polemiche, insomma, che si sono succedute in merito ai funerali in queste elezioni. Quindi quanto ha contato questo evento?
1: Ma, diciamo, è difficile stimare la misura con cui questo singolo evento ha di fatto spostato voti. Io credo che la figura di Mladic, così come quella di altri criminali di guerra in generale, tutta la retorica, tutto il packaging dei nazionalisti che utilizzano appunto nei loro discorsi, nel loro mantenere le redini della politica, sia una costante. La novità sta nel come questi possono essere interpretati alla luce appunto di battaglie politiche. Di fatto quello che è successo con i funerali di Mladic è stata una riappropriazione collettiva di responsabilità individuali, ok? Quindi di fatto tanto a Belgrado quanto a Banja Luka si è detto: noi siamo Mladic, quando per anni gli stessi vertici nazionalisti in Serbia e Repubblica Srpska hanno cercato di contrastare le sentenze dell'AIA, le sentenze contro Mladic, i crimini compiuti da Mladic, come un'accusa rivolta a tutto il popolo serbo, cosa che invece la giurisdizione ha sempre negato. Non esiste una sola sentenza, ma non solo quelle del Tribunale dell'AIA, che incrimini un intero popolo per i crimini commessi da un singolo esponente militare. Certo è che partecipare, e i vertici della Repubblica Srpska hanno partecipato ai funerali di Mladic, e insieme a sei ministri della Serbia avvolgere il feretro nella bandiera serba, omelie da parte del capo della Chiesa ortodossa, significa di fatto che sì, Mladic ha compiuto quei crimini nel nome del popolo serbo e noi andiamo fieri di Mladic. Questa è l'unica interpretazione che riesco a dare di questo evento, e questo significa di fatto che presenziare a quelle cerimonie lì significa rivendicare politicamente, e quindi a un mese dal voto, questo è stato il messaggio, quanto Mladic e tutto il resto del nazionalismo serbo negli ultimi 30 anni abbia rappresentato.
0: Ti ringraziamo, Giorgio Fruscione, per averci dipinto questo panorama sulle elezioni generali che si sono tenute in Bosnia ed Erzegovina la scorsa domenica 4 di ottobre. Io sono sicuro che ci risentiremo a breve, poiché a fine mese, il 25 di ottobre, sono previste le elezioni parlamentari anticipate in Serbia per il rinnovo dell'Assemblea nazionale. Elezioni anticipate che, lo ricordiamo, sono state convocate in seguito allo scioglimento formale del Parlamento che ha deciso il presidente Aleksandar Vučić, che naturalmente ci proverà adesso, da presidente dimesso, a candidarsi in queste elezioni come primo ministro, cioè a vincere piuttosto queste elezioni, a diventare il primo ministro. Poi ci saranno anche sempre in Serbia a fine anno le elezioni per il nuovo presidente. Ma intanto ci fermiamo qui e ti ringraziamo, Giorgio Fruscione, analista dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, per essere stato nuovamente con noi.
1: Grazie a voi, buon lavoro e arrivederci.

0: Siamo in collegamento con Azra Nuhefendic, giornalista di origine bosniaca che vive a Trieste dal 1995. Azra, bentornata su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie.
0: Allora, per prima cosa volevamo chiederti, a tuo avviso, che cosa mostra di nuovo, se lo mostra, questo voto, quello che è avvenuto in Bosnia?
1: Secondo me la impressione più forte è che quelli che vivono in Bosnia, cioè serbi, bosniaci, croati bosniaci e musulmani bosniaci, si stanno cementando nel nazionalismo. Con ogni elezione il nazionalismo è più duro e secondo me siamo arrivati al turbo nazionalismo. Hanno vinto di nuovo i principali partiti nazionalisti e questo è un segnale malissimo, malissimo per me, però nel mondo, che in generale oggi tutto è girato, si muove verso il nazionalismo, può darsi, per qualcuno potrebbe essere anche un segnale positivo. Però per quanto riguarda la Bosnia, il futuro della Bosnia, specialmente il futuro dei musulmani bosniaci, io utilizzo questa parola musulmani malvolentieri, ma per essere più chiara, infatti sono i bosniaki, è un segnale negativo, un segnale che vuol dire che stanno andando verso un futuro molto molto incerto, per non dire un futuro verso la dissoluzione della Bosnia e Herzegovina. Mi dispiace dire questo, però...
0: Quali sono stati i temi che hanno caratterizzato la campagna elettorale, che hanno a tuo avviso fomentato questo nazionalismo, come appunto se ce ne fosse bisogno, perché appunto il nazionalismo estremo che ha portato tra l'altro al gravissimo conflitto degli anni 90 in Bosnia era già emerso negli anni 80?
1: Ma guarda che là i temi principali sono sempre gli stessi per gli ultimi 30 anni. Non è che si parla del costo della vita, non è che si parla del futuro, non è che si parla delle cose che riguardano la vita quotidiana della gente. Di questo non si parla. Le teme a ogni elezione in Bosnia e Herzegovina sono sempre attenzione dei serbi, attenzione dei musulmani, attenzione dei croati, e questo è, non va bene per la gente comune, non va bene neanche per la vita stessa, non va bene per la situazione generale in Bosnia e Herzegovina. Però gli unici che approfittano di questo qua, questo tipo di discorsi, 30 anni dopo la guerra, ancora là sono discussioni sulla guerra, chi ha vinto, chi non ha vinto, chi ha fatto e che cosa ha fatto, e gli unici che approfittano sono i politici e i partiti nazionalisti, principali partiti nazionalisti.
0: Ecco, ce l'hai detto, un discorso che non fa bene alla gente comune, non incontra i bisogni della popolazione. In questo senso ti volevo chiedere di evidenziare, insomma, i maggiori problemi. A me viene in mente, ad esempio, prima di tutto naturalmente la crisi energetica, che di conseguenza ha fatto aumentare i prezzi anche in Bosnia, come praticamente in tutto il mondo, ma anche i problemi storici della Bosnia degli ultimi 30 anni, prima di tutto l'emigrazione dei giovani e la mancanza di lavoro.
1: Appunto, questi sono i veri problemi. Allora, in Bosnia e Herzegovina in 2 anni il paese hanno lasciato 150.000, non solo i giovani, ultimamente se ne vanno tutte intere famiglie, anche quelli che hanno appartamento, ad esempio, che hanno il lavoro, perché non vedono il futuro in un paese che è altamente corrotto. La Bosnia è per la corruzione al primo posto in Europa. Non si può avere lavoro se non sei membro un partito nazionalista. La vita, costo della vita è come in Italia, eppure le paghe e pensioni non sono bassissime. Un pensionato magari riceve ogni mese 200 o 300 euro, non di più, e questi sono i problemi che i politici tutti questi 3 decenni non affrontano, e non ci sono conclusioni, non ci sono offerte, non ci sono proposte, non ci sono i piani come andare avanti. Di questo non si parla. No, non si parla di questo, si parla dei politici, della politica, di chi ha vinto, chi non ha vinto, chi ha fatto la guerra, chi ha cominciato la guerra, eccetera, eccetera. E questo certo che non porta il paese avanti. E poi ci sono le interferenze dei paesi limitrofi come la Serbia e Croazia, e io direi che ad ogni elezione in Bosnia e Herzegovina vincono in continuazione la Serbia e la Croazia, perché la Serbia e la Croazia non hanno abbandonato obiettivi con quali hanno cominciato la guerra in Bosnia e Herzegovina. L'obiettivo della guerra in Bosnia e Herzegovina era dividere il paese, e questo obiettivo né la Serbia né la Croazia non ha mai abbandonato. Non lo fanno più con i cannoni, però lo fanno con la politica, con la diplomazia. Ad esempio, la Croazia, da quando è entrata in Unione Europea, tutti gli sforzi nelle cancellerie europee sono mirate per compromettere la situazione in Bosnia e Herzegovina.

0: della vita che cresce, salari poveri, divisioni storiche che vengono fomentate, ancora oggi ce lo stavi dicendo, dalla Croazia e dalla Serbia, quindi una politica cementificata sul nazionalismo, sul turbo nazionalismo, come l'hai definito te. Tra l'altro volevo aggiungere nazionalismo che nel caso della Repubblica Srpska si allinea sui dossier internazionali anche con Mosca. Tutto questo non fa certo il gioco della modernamento del paese, dell'avvicinamento all'Unione Europea, che per esempio forse, come è stato per il caso della Croazia, ha comunque, che piaccia o no, anche con tutti i problemi connessi, anche pensando all'euro e alla difficoltà che ha causato con l'entrata in vigore in quel paese, però ha comunque l'ingresso nell'Unione rappresentato un punto di svolta anche con l'abolizione delle frontiere.
1: Sì, guarda, secondo me la Bosnia doveva entrare nella Unione Europea subito dopo la guerra, subitissimo, per varie ragioni. E poi la Croazia non è che quando è entrata nella Unione Europea non è che stava molto meglio che la Bosnia di oggi. La situazione in Bosnia e Herzegovina è peggiorata nel corso di questi ultimi 30 anni dopo la fine della guerra. La Unione Europea aveva sbagliato di non accettare Bosnia e Herzegovina a far parte di questa comunità, e questo è un grosso errore. Dopo la fine della guerra, dopo i primi interventi della comunità internazionale, la situazione in Bosnia e Herzegovina è sempre peggiorata. Poi c'era un abbastanza lungo periodo quando l'Unione Europea non si occupava di quello che stava succedendo in Bosnia e Herzegovina, e per questo che abbiamo un fortissimo interesse sia della Cina che della Russia in Bosnia e Herzegovina. Non è che possono far tanto, però possono creare problemi che non lasciano la Bosnia e Herzegovina di andare avanti, e queste sono le mosse chiarissime dei cosiddetti proxy, come si dice oggi, no? Cioè i partiti nazionalisti che HDZ dei croati bosniaci, che sono un partito sorella del stesso partito in Croazia, e poi anche il partito dei nazionalisti SNSD dei serbi bosniaci, che sono completamente sostenuti, appoggiati, incoraggiati in tutto quello che stanno facendo dalla Serbia e dal presidente serbo Vučić. Questo è un grossissimo problema, e io personalmente non credo che la Bosnia farà mai la parte della Unione Europea. Ultimamente abbiamo anche di nuovo le mosse dalla parte dell'amministrazione americana, sotto la pressione altro rappresentante della comunità europea in Bosnia e Herzegovina doveva lasciare posto prima della fine del suo mandato. Adesso stanno facendo pressione per poter passare contro la legge la costruzione di un gasdotto che doveva partire dal sud del mare Adriatico verso l'Europa centrale, e su questo l'America sta facendo grosse pressioni, e secondo alcuni, quelli che conoscono la situazione, questo potrebbe provocare forse ultimo colpo alla esistenza della Bosnia e Herzegovina come un paese intero.
0: Ecco, colpo che tra l'altro non sarebbe l'ultimo, ma non il primo. Ricordiamo, gli Stati Uniti sono in gran parte responsabili della complessa architettura istituzionale del paese, che è stata fondamentalmente riscritta a partire dagli accordi di Dayton del novembre 1995, e che hanno contribuito tra l'altro a portare ai risultati elettorali di cui abbiamo parlato quest'oggi con te, Asra Nuhefendic. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Asra Nuhefendic è giornalista di origine bosniaca che vive a Trieste dal 1995.

0: Siamo in collegamento da Sarajevo con Boris Vitlacil, operatore umanitario. Bentornato su Radio Onda d'Urto, Boris.
1: Grazie Giacomo.
0: Con Giorgio Fruscione avevamo parlato di dati, dei numeri usciti dalle urne e della complessa architettura istituzionale della Bosnia. Avevamo poi sottolineato con Asra Nuhefendic il ruolo sempre centrale del nazionalismo all'interno del paese, un nazionalismo che, ci diceva lei, ha messo il turbo. È un paese, ha aggiunto sempre Asra, sempre più difficile da vivere, anche con la crisi energetica che si sperimenta naturalmente anche lì come in tutto il mondo, un paese sempre sull'orlo dello smembramento. Ma volevamo chiederti, Boris, se tu hai visto queste cose all'interno di quel voto, dai risultati che sono usciti dalle urne, anche sul fatto per esempio che in molti abbiano deciso di non andarci alle urne, quali, diciamo, novità, se le hai viste, ci sono state in questo voto?
1: Interessante. Beh, si può dire che sì, questi voti hanno portato a alcune novità, ma anche alcune conferme, diciamo, di alcune tendenze o di alcune situazioni ancora presenti nel paese. Così, per esempio, se ci focalizziamo sulla Repubblica Srpska, quindi una parte della Bosnia e Erzegovina, l'entità maggioranza serba, lì vediamo che il partito nazionalista, che era precedente in potere, ha solo leggermente espanso addizionalmente il suo elettorato. Però quale novità ha portato, per esempio, voto lì, che Milorad Dodik, il principale leader di quel partito, in realtà non poteva partecipare alle elezioni, però attraverso tutta la campagna elettorale ha mandato un chiaro messaggio che lui comanda il partito, lui comanda le istituzioni, lui comanda quella parte del paese. Se ci spostiamo in federazione, la grossa novità è quello che menzionavi te, il fatto che molta gente ha deciso di non andare a votare a livello nazionale. Credo che un 10% di gente in meno è andata al voto sabato e domenica. E inoltre, insomma, quindi questo si è riflettuto sul numero di voti che i partiti, diciamo così, civici o più, diciamo, non così a carattere etnonazionale, hanno perso hanno preso una batosta elettorale, insomma, specialmente la Troika, che era al potere, insomma, questa volta non riuscirà a prendere le posizioni rilevanti quasi su nessuno dei livelli di governo, e quindi c'è un consolidamento, diciamo un ritorno ai partiti nazionali, sarebbe più giusto ritornare. Però anche lì con lieve novità, per esempio Bakir Izetbegović, il leader del principale partito dei bosniaci musulmani, insomma, della popolazione, e lui non ha preso in abbastanza voti per essere eletto a presidenza, e quindi credo che la gente gli ha mandato anche a lui, come leader di quel partito, ha cercato di mandargli un messaggio. La stessa cosa anche nel campo croato, vediamo che a presidenza viene proposta una candidata quasi nuova alla politica, e quindi in rottura con leader tradizionali. Quindi sì, ci sono alcune tendenze di conferma e alcune novità. Sicuramente la novità principale è la perdita del potere dei partiti civici. E perché è successo? Insomma, credo che c'è stata una grossa frustrazione della popolazione, che ha dato un'opportunità a questi partiti, e questi partiti non hanno mantenuto le promesse, non hanno protetto i cittadini, non hanno lavorato per loro, e insomma questo voto è quindi quasi un voto di punizione di queste componenti più civiche e democratiche del paese.
0: Boris, sei andato a votare, ti sei fatto convincere dai temi della campagna elettorale, credi che con questo voto effettivamente almeno qualcosa potrà cambiare?
1: Ma prima di andare al voto mi sono un po' impegnato a parlare con tanta gente, perché credo che tutti avevano una grossa difficoltà questa volta, perché nessuno si sentiva di dare, credo, un voto a un partito, perché tutti i partiti come formazioni, istituzioni si sono dimostrate come nidi di corruzione, di favoritismi, di nepotismo, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che tutti hanno sofferto a provare a cercare dei candidati che, insomma, hanno mantenuto una faccia pulita o hanno preso delle posizioni che la gente ha considerato giuste, coraggiose, eccetera, eccetera, nelle loro apparizioni pubbliche. Cosa si può dire anche, che forse io ho notato come un po' la novità di queste elezioni, è stata un po' più, diciamo, su mediatica, sui social media, ma è molto tranquilla, cioè non ci sono stati grossi comizi, grossi radunate di popolo, come per esempio vediamo adesso in Serbia, che insomma è una campagna molto più violenta e con molte manifestazioni di pubbliche, di politici con la gente. Qui no, ed è passato molto silenziosa, molto su Instagram, con i reel dei politici che erano più ridicoli che convincenti, e messaggi vuoti. Sì, non c'era una discussione su programmi politici o delle prospettive. Ed è vero anche che la Bosnia in questo momento è, diciamo, in qualche maniera è ostaggio di una situazione internazionale in cui alcuni interessi conflittuali tra l'Europa, l'America e la Russia, diciamo, impedisce anche una chiara prospettiva di sviluppo del paese, e quindi si è visto come anche l'attuale governo americano ha contribuito, diciamo, al rinforzamento del Partito Nazionalista della Repubblica Srpska, di Dodik, della sua retorica anti-europea, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono molte situazioni complesse che secondo me non hanno dato all'elettorato quell'idea che questa campagna politica e questo andare al voto è un'espressione per, diciamo, un percorso di riforma o di cambiamento, eccetera, eccetera. E questa è stata anche la mia difficoltà, e specialmente io che sono un operatore umanitario, quindi non spesso diciamo sono a Sarajevo, e ho avuto difficoltà a trovare dei candidati a cui dare la preferenza individuale, anche se all'interno dei partiti corruttivi, eccetera, eccetera. Quindi io alla fine ho partecipato al sessionismo.
0: Ti volevo fare un'ultima domanda, Boris, la domanda da 100 milioni di marchi. Tu sei stato anche sulla Global Sumud Flotilla, oltre che, appunto, in quanto operatore umanitario sei abituato a girare il mondo, a relazionarti con persone di culture, lingue, abitudini estremamente diversi. I bosniaci invece, che siano bosniachi, serbi, croati, condividono la stragrande maggioranza dei modi di vivere, rimangono tuttavia un popolo estremamente polarizzato, una situazione che non cambia almeno dal conflitto degli anni 90. Ti volevamo chiedere, oltre al conflitto, se ci sono delle altre cause che vedi ancora attuali in queste divisioni, ma soprattutto se vedi qualche modo, qualche spiraglio per andare oltre.
1: Viene da 100 milioni domande. Non lo so, forse posso condividere un'esperienza personale. Mi ricordo quando ero nel 2018 in Etiopia e per caso mi ero trovato con una croata, un serbo, e me in Bosnia. Insomma, abbiamo organizzato una mini festa balcanica per gli etiopi, colleghi etiopi, solo per presentarli un po'. E loro non capivano che noi avevamo, insomma, delle nazionalità, etnie diverse, che avevamo fatto anche una guerra per queste etnie, cioè non potevano credere, vedendoci parlare la stessa lingua, fare le stesse cose, mangiare le stesse. Quindi sì, è un po' difficile da spiegare come tanta etnologia ha permeato le vite di una popolazione che tutto sommato ha molte più comunanze che elementi di divisione. Perché questa cosa insomma persiste? Sicuramente non ci siamo liberati dalla legacy degli anni 90, della guerra che ci ha diviso, e io credo che anche uno dei fattori che dovremmo incolpare è anche il sistema istituzionale politico che è stato generato con gli accordi di Dayton. Gli accordi di Dayton prevedevano insomma lo statuto della Bosnia-Herzegovina come una allegato degli accordi di pace mai visto in precedenza, e quella struttura lì insomma che era stata proposta come una mediazione per calmare la guerra ha paralizzato credo il paese negli conseguenti 30 anni e non ha permesso in realtà di lo sviluppo di un discorso veramente civico e democratico, ma ha solo trasferito una conflittualità che prima era aperta e armata a un livello politico istituzionale che non è capace di insomma di fare progressi. Insomma si è visto anche credo ieri la commissaria per l'allargamento ha detto alla Bosnia cioè siete una macchina in folle, cioè o ingranate così non si va avanti, cioè non c'è una speranza di arrivare all'Unione Europea, anche se geograficamente, culturalmente eccetera eccetera la Bosnia dovrebbe essere una parte dell'Europa molto importante insomma.
0: Assolutamente, noi ci fermiamo qui. Da Sarajevo è stato con noi Boris Vitlacil, operatore umanitario. Grazie.
1: Grazie Giacomo, un saluto ai vostri ascoltatori.
0: Le 12:30 minuti in questo istante sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. In arrivo mezza sala all'interno dello spazio Dissonanze in diretta dallo studio Viole. E poi l'informazione che torna con il giornale radio e i suoi servizi alle ore 13. Rimanete sintonizzati, sintonizzate con noi e un buon pomeriggio a tutte e a tutti.
2: Dissonanze.

0: Radio Onda d'Urto, le 12:31 minuti, prendiamo la linea in diretta dallo studio Viola per questa prima parte dello spazio Dissonanze di giovedì, ovvero mezza sala, dove veniamo a parlare di teatro. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Ho cambiato la formula, oggi mi stavo già impappinando. Va bene, allora, cosa andiamo a combinare in questa prima parte?
1: Allora, oggi apriamo il capitolo CTV, Centro Teatrale Bresciano. Nei giorni scorsi è stato annunciato il nome del nuovo direttore, che è stato eletto, che succederà Gian Mario Bandera. Si tratta di Andrea Chiodi, l'ho già sentito, sarà con noi, nostro ospite, in una delle prossime puntate per cominciare a raccontarci un lavoro che comunque comincerà più avanti, la stagione che sta per iniziare. È stata chiusa dal precedente direttore, da Bandera, appunto. Tra una decina di giorni comincia appunto la stagione del CTB, giovedì è il primo appuntamento, però si è già cominciato con un'iniziativa, la seconda iniziativa che rientra sotto il progetto dedicato al centenario di Renato Borsoni. Si è cominciato con un convegno e si continua adesso con due mostre che si specchiano l'una nell'altra, ragionano sugli stessi temi ma dedicandosi a materiali diversi. Ce le racconta adesso in un'intervista che abbiamo registrato Andrea Cora, che è responsabile del centro studi del Centro Teatrale Bresciano. Nel biennio 2026-2027 il Centro Teatrale Bresciano dedica a Renato Borsoni, fondatore e primo direttore del CTB, un ampio progetto di memoria nato in occasione di due ricorrenze, il centenario della nascita, 1 marzo 26, e il decennale della morte, il 2 marzo 2017. Progetto 1926-2026, 100 anni di Renato Borsoni, ideato e coordinato dal Centro Studi del CTB, condiviso e realizzato con la famiglia Borsoni e in collaborazione con il Comune di Brescia. Ad aprire il percorso è stato il 2 marzo 26 al Teatro Borsoni il convegno Visioni, Atti Unici e Progetti. La seconda fase vede ora la proposta di una mostra diffusa che ha aperto sabato 3 ottobre, articolata in due spazi espositivi pubblici, il Palazzo Moca e il Salone Cavallerizza. Le due esposizioni sono realizzate dal CTB in collaborazione con Cavallerizza, Centro della Fotografia Italiana, e Moca, Centro per le Nuove Culture. Ricerca, curatela generale e testi di Andrea Cora, responsabile del Centro Studi e Archivio del CTB. Progetto espositivo di Camilla Borsoni, Corrado Borsoni e Andrea Cora. Progetto grafico a cura di Camilla Borsoni e Corrado Borsoni. È con noi Andrea, buongiorno, grazie di essere qui.
2: Buongiorno Camillo, buongiorno a tutti.
1: Allora, lascio subito che sia tu ad introdurre le caratteristiche dei due capitoli che compongono questa iniziativa.
2: Allora sì, dunque, dopo l'apertura, come ricordavi, col convegno a marzo, ci siamo dedicati pancia a terra subito a realizzare queste due mostre che sono un po' il fulcro del progetto 100 anni di Renato Borsoni, e che abbiamo immaginato come una sorta di sguardo, per quanto parziale, perché la materia è veramente immensa, dentro alla fucina creativa di Renato Borsoni, che di fatto poi per una lunghissima stagione corrisponde alla fucina creativa del nostro teatro. Perché? Perché Renato Borsoni naturalmente è stato il promotore, l'inventore, insieme a Mina Mezzadri, della Compagnia della Loggetta e poi del Centro Teatrale Bresciano, teatro stabile pubblico della nostra città, tuttora in attività. Quindi due mostre per raccontare da prospettive differenti ma in qualche maniera complementari, nel cercare di tracciare appunto un quadro il più possibile, un ritratto il più possibile completo di Renato Borsoni, in cui a Moca abbiamo deciso, anche nel rispetto proprio della vocazione del luogo che ci ospitava, di costruire un percorso più orientato sull'attività grafica di Renato Borsoni, che poi è stata l'altra grande attività insieme al teatro che ha connotato tutta la sua vita, per cui declinando e raccontando Renato Borsoni attraverso la grafica. La prima stanza è un'apertura un po' inconsueta, perché il visitatore varca la soglia e si trova di fatto in una sorta di strano spazio, che non è altro poi che la ricostruzione dello studio salotto di Renato Borsoni, con la parete libreria, i mobili originali, il famoso divano progettato da Carlo Auner, alle pareti i disegni, i dipinti, le opere, come si trovavano nel salotto di Renato Borsoni, opere sue, opere di grandi artisti e amici, da Enrico Job a Maurizio Balò, all'architetto Aldo Rossi e via dicendo. Così, come per dire, entrando subito dentro una soglia privata che però è immediatamente anche pubblica, è personale, ma è anche subito culturale, civile, civica, perché in questo teatro, oltre a essere passati tutta la cultura e la politica bresciana, sono anche transitati tutti i maggiori artisti del teatro italiano, a cominciare appunto da Mina Mezzadri e poi lungamente Maurizio Balò, Valeria Moriconi, Piera degli Esposti, in una commistione appunto tra la vita, le amicizie personali e quello che poi è stato il lavoro produttivo e creativo nel teatro. Seguono poi tre stanze che sono dedicate al lavoro grafico di Renato Borsoni, fondamentale soprattutto in rapporto alla comunità, al territorio, per la grande committenza pubblica e privata, quindi dal comune, dagli enti culturali, la Fondazione Micheletti e poi ASM, Bipop, la Centrale del Latte, ma anche per esempio il Brescia Oggi, di cui lui fu l'inventore grafico dei primi numeri e via dicendo, o altre esperienze editoriali importanti, Vannini, Querignana, l'Altra Brescia. E poi si apre invece un capitolo più lungo, più corposo, dedicato al teatro, dove, raccontando la storia appunto teatrale di Renato Borsoni, quindi la storia della loggetta e del CTB, abbiamo lasciato parlare però tutti i documenti grafici da lui elaborati. Lui è stato di fatto non solo il direttore, l'inventore, a lungo anche lo scenografo e l'attore negli anni della loggetta, appunto delle due soggetti teatrali della città, ma ne è stato sempre anche il grafico, cioè l'ideatore di quella comunicazione. Ed è una commissione molto interessante verificare insieme la progettualità teatrale e il pensiero e la riflessione su come comunicare appunto in maniera sempre molto originale il progetto di un teatro pubblico. Quindi abbiamo delle stanze che intorno a dei nuclei, il teatro documento, il teatro politico, il teatro in rapporto alla storia e alla memoria della comunità, in cui possiamo vedere il genio, il talento grafico, creativo di Borsoni in azione. Ci sono anche delle cose molto particolari, c'è per esempio il rotolo da lui dipinto nel corso delle rappresentazioni dell'Obbedienza non è più una virtù, spettacolo dedicato a Don Milani del 1969, che fu con la regia di Mina Mezzadri, che fu una bomba esplosa dentro il teatro civile, di impegno civile nel teatro italiano, proprio perché per il carattere dirompente che aveva sia nella confezionamento dei testi della drammaturgia che anche nella sua messa in scena, per poi arrivare a tutta la grande stagione del teatro, diciamo, del confronto inquieto chiaramente e del tutto innovativo con la tradizione portata avanti con il talento registico scoperto da Borsoni di Massimo Castri. E qui dentro questo percorso c'è anche un piccolo gioiello, c'è una stanza dedicata a Maurizio Balò, grandissimo scenografo, forse il più grande oggi in Italia, sicuramente un talento enorme che ha accompagnato per tutta la sua carriera artistica Massimo Castri, e ovviamente anche in grande sodalizio con Renato Borsoni. Per la prima volta vengono esposti al pubblico alcune macchette, alcuni bozzetti di alcuni spettacoli memorabili realizzati a Brescia, e poi la mostra a Mocca si conclude con una stanza dedicata all'impegno civile, sempre declinato ovviamente in senso grafico, di Renato Borsoni, con i grandi manifesti per le commemorazioni di Piazza della Loggia, perché in fondo tutta l'attività grafica, culturale di Renato Borsoni e ovviamente l'attività teatrali di Borsoni sono sempre state anche attività profondamente civili e politiche. Quindi questa è un po' la linea che ha guidato l'esposizione di Mocca, che è sicuramente anche più impressiva anche per le modalità di allestimento. Anche a Valerizza invece, sempre rispetto alla vocazione del luogo, abbiamo voluto lavorare su essenzialmente i grandi repertori fotografici presenti negli archivi del Centro Teatrale Bresciano, esponendo circa 300 fotografie originali che raccontano Renato Borsoni e la sua parabola, la sua avventura nel teatro appunto bresciano e poi italiano, perché di fatto l'esperienza bresciana poi assume un rilievo nazionale. Attraverso 19 sezioni tematiche che dall'infanzia e della giovinezza raccontano la passione teatrale di Borsoni, tutta la stagione prima del piccolo teatro della città di Brescia, poi della Compagnia della Loggetta e poi del CTB, fino al 1988, anno in cui Renato Borsoni è stato direttore del CTB, e poi con una coda anche sulle grandi estati aperte dedicate a Manzoni tra il 93 e il 96 nell'area archeologica del Capitolium e di Santa Giulia, fino agli ultimi anni con l'impegno nella fondazione del Teatro Grande e tutto quello che ne seguì. detto. Quindi un tentativo di far parlare molto anche i documenti, molto anche Renato Borsoni, perché entrambe le mostre sono accompagnate, oltre che naturalmente dall'illustrazione dei vari contenuti, però anche da continue citazioni di pensieri, riflessioni, scritti, parole di Renato Borsoni nel corso degli anni, in modo tale che il visitatore possa essere in qualche maniera sempre in dialogo tra ciò che vede e la riflessione di Borsoni. Questo è un po' quello che ha guidato il senso delle due esposizioni.
1: Un'ultima informazione, poi passiamo ad alcuni che sono i temi, credo, importanti di questa figura, di questo percorso. La mostra al MOCA, ripeto, entrambe sono state aperte il 3 ottobre, quella al MOCA resterà aperta fino al 15 novembre ad ingresso libero, quella in Cavallerizza fino all'8 novembre, fino al 14 ad ingresso libero e poi con un biglietto di ingresso per la seconda parte del percorso. Allora, hai già messo sul tavolo molti degli elementi di cui ti avrei chiesto conto e volevo approfondirne appunto alcuni. Uno è quello del concetto di teatro per la città, un teatro che è in dialogo assoluto con il presente, con la cittadinanza, con quello che è o si spera diventerà il pubblico, con quelle che sono le necessità della società civile e politica del tempo che si sta attraversando. Certamente un teatro d'arte, certamente un progetto culturale, ma che è continuamente in dialogo con il presente che si sta vivendo.
2: Sì, diciamo che tutta l'esperienza della loggetta e quindi poi in continuità del CTP nasce su questo presupposto, cioè cercare un confronto e un dialogo con la comunità di riferimento, ovviamente in apertura di questa esperienza, in modo anche contrastato e polemico. Brescia sulle soglie degli anni 60 era una cittadina pienamente di provincia, con un teatro il grande, che ospitava per poche serate all'anno delle compagnie di giro selezionate dalla deputazione del teatro, quindi da un gruppo di privati, compagnie di cassetto fondamentalmente, anche grandi nomi. Poi c'era un altro soggetto privato che era il teatro sociale, teatro dell'avanspettacolo, di un teatro indubbiamente più gastronomico, insomma, come per dirla con Brecht. Mancava sicuramente un'esperienza forte, culturale, rispetto a un'idea di teatro che dialogasse non solo a una fetta della comunità, cioè la borghesia che voleva in qualche maniera abitare i luoghi, gli spazi del teatro, così per una funzione, diciamo, tutto sommato non culturale ma di passatempo. Ed è su questo che Borsoni e la Mezzadri invece decidono che bisogna cambiare il passo. Quindi l'esperienza della loggetta nasce sotto questo segno, quindi sotto un tentativo di creare un dialogo anche inquieto, anche contrastato con la città e la comunità di riferimento, per poi progressivamente sviluppare questo discorso in una chiave sempre più ampia, senza mai abbandonare anche il senso comunque che tutto questo percorso non è mai un inseguire il pubblico, ma spesso è anzi uno sfidarlo o ricercarlo. C'è una frase significativa che può parere provocatoria di Renato Borsoni, che riguarda gli anni tra la loggetta e il primo CTB, in cui diceva: a volte ci capitava di avere 4-5 spettatori in sala, finito lo spettacolo andavamo, poi magari li invitavamo a cena con noi insieme agli attori, e lui scrive: non dico questo perché a noi non interessasse del pubblico, ma perché sapevamo che ci vuole tempo per far crescere un pubblico. Beh, allora questa idea del tempo e anche della sfida con cui Borsoni ha sempre affrontato tra l'oggetto e CTB il rapporto con il pubblico e nel farlo crescere, si può dire che è stata una sfida poi vinta, perché non solo Borsoni è riuscito con la complicità di una serie di importanti artisti a creare un teatro stabile, pubblico, che è tuttora vivo nel tessuto cittadino e nazionale, ma è anche riuscito a creare un pubblico, perché questa è una delle cose che da sempre ci riconoscono poi gli attori, le compagnie, gli artisti che arrivano a Brescia o in spettacoli di produzione, in spettacoli di ospitalità. Quel tipo di rapporto che si è saputo creare con il pubblico nella città e in rapporto al teatro è qualcosa di non comune a progressivamente a imporre, cioè che anche il pubblico sia responsabile di quanto avviene in scena, non ne sia un fruitore passivo. E io credo che questa sia stata una delle grandi conquiste, oltre che in campo artistico, proprio in campo civile e politico, nell'idea di teatro di Renato Borsoni.
1: E chi ci ascolta sa che questa della responsabilità del pubblico è una delle chiavi su cui io mi soffermo ogni volta che posso, perché la ritengo fondamentale. Dicevamo, un teatro che ha una progettualità, un progetto culturale che si confronta con la città, con il sociale, un progetto culturale che va incontro a, come dire, ipotesi, immagina delle ipotesi, degli sviluppi, delle possibilità, anche degli incidenti, anche degli ostacoli, anche degli errori, ma dietro c'è una progettualità, qualcosa che va, non si ferma alla, come dire, al singolo evento, non si ferma al singolo risultato, ma immagina un pensiero, lo sviluppo, il confronto di un pensiero.
2: La progettualità è forse l'elemento più decisivo e centrale se oggi si vuole ripensare storicamente il ruolo di Renato Borsoni, perché la sua idea di teatro ha sempre avuto questo presupposto, cioè teatro non è una cosa che si fa, come dire, occasionalmente, che nasce e finisce, ma è, per essere qualcosa di durevole in rapporto alla società e di trasformativo per ciascun individuo che lo attraversa, deve basarsi su un'idea di progetto forte, e questo, su questo Renato Borsoni ha costruito la sua idea di direzione artistica, cioè un'idea in cui appunto gli artisti venivano messi nelle condizioni di poter condurre una ricerca, e come dicevi tu, la ricerca a volte implica l'errore, implica la stasi, implica il ritorno su alcuni temi, però implica anche, ovviamente, se il dialogo è tra artisti veri di grande caratura, come però sempre Borsoni cercò e trovò, e appunto una direzione che in questo senso è illuminata e responsabile rispetto al suo ruolo, seppe proprio produrre dei risultati veramente altissimi. Insomma, cioè il fatto che Massimo Castri nacque a Brescia come regista e rimase a Brescia come regista sostanzialmente per quasi 18 anni, realizzando oltre 21 spettacoli di produzione, dice proprio di questa capacità di produrre progettualità. Una progettualità che non partiva mai dall'idea che bisognasse assecondare il pubblico, ma piuttosto dall'idea di che cosa fosse significativo affrontare, nella massima libertà degli artisti, perché il discorso artistico avesse comunque una ricaduta appunto dentro il contesto comunitario, sociale, non solo ovviamente cittadino, ma sempre in prospettiva nazionale. Non è un caso se Brescia diventa un caso nazionale negli anni, proprio negli anni di direzione di Borsoni, con il sodalizio artistico con Castri, cioè quella capacità di in qualche maniera anche prevenire, intercettare, leggere quelle che sono le istanze profonde, anche le inquietudini profonde della società, e tra l'altro anche con una capacità di realizzare a volte progetti di grande apparente anche difficoltà, impossibilità. L'idea, per esempio, nel 1985 di avviare, in un momento in cui il teatro italiano pubblico era in una stagione molto complicata, già mangiato in parte dalla lottizzazione partitica, con una visione molto asfittica, sto parlando a livello nazionale, del proprio ruolo, Borsoni lancia l'idea di un progetto Goethe, un quinquennio di lavoro dedicato al grande maestro della cultura tedesca, chiamando, ma senza, come dire, dichiarazioni di intenti preventive, chiamando intorno a questo progetto una serie di registi, ovviamente Castri, ma i giovani Cesare Daniele Lievi, Nanni Garella, Monica Conti, i quali erano tutti tra i 40 e i 25 anni di età. Quindi dando anche uno spazio concreto, non, come dire, esibito, ma reale, di crescita, di ricerca e di sviluppo, intorno però a un tema deciso dalla direzione, che poteva avere varie declinazioni, molto particolare, e che tra l'altro ebbe appunto un eco e una risonanza dirompente a livello nazionale, proprio per dire che la progettualità non è mai qualcosa, per essere tale, che deve inseguire quello che si presuppone siano i gusti o le mode del pubblico del tempo, ma è qualcosa che in qualche maniera deve sapersi anche porre in contrasto per andare un po' più avanti, e questo è stato sempre uno dei fondamenti delle direzioni artistiche di Renato Borsoni.
1: E fondamento di questi fondamenti è un concetto, l'hai detto ma lo ribadiamo, che è quello di produzione. Prima dicevi due teatri esistevano che fondamentalmente erano teatri di ospitalità e nient'altro, qui si cambia completamente passo, qui si decide di creare l'obiettivo che si vuole proporre al pubblico e alla riflessione culturale, e in questo concetto di produzione, di progettualità, sta anche ovviamente quello che è un altro dei miei pallini importanti, che è quello del concetto di autorialità. Certo, gli autori che scrivono i testi, certo, i registi che diventano autori, perché cambia completamente il passo rispetto al concetto di regia, ma il pensiero che ci sta dietro è a tutti gli effetti un pensiero all'origine autoriale, anche se non appartiene a chi poi firmerà lo spettacolo. C'è un altro elemento, importante, che attraversa tutta la stagione di Borsoni ed è la riflessione sui luoghi, che siano quelli abitati, che siano i palcoscenici, quelli che palchi non sono, quelli immaginati e mai realizzati.
2: Sì, allora diciamo che sempre dentro questa dimensione di dialogo, anche appunto inquieto, anche contrastato con la comunità, Borsoni lavora moltissimo anche sui luoghi, il che vuol dire che in una prima fase, in una fase appunto ancora così embrionale, sperimentale, con la Mina Mezzadi tra il 60 e il 63 cominciano ad abitare alcuni luoghi teatrali, ma sentono che proprio per dare senso e corpo a questa cosa che dicevi tu, cioè alla produzione teatrale, c'è la necessità di individuare anche dei luoghi precisi, che siano punti di riferimento precisi per la comunità. Ed è così che Borsoni riesce a farsi assegnare nel 63 quella che era una chiesa abbandonata, che era la chiesa di Santa Chiara, e che diventa la sede a tutti gli effetti della compagnia della Loggetta. Nello stesso tempo, nel corso del lavoro, del progressivo lavoro di crescita del teatro bresciano, molto contrastato, molto complesso è il rapporto con il Teatro Grande, dove appunto era fortissima la presenza di una deputazione e quindi di grandi soggetti privati, ma lui riesce man mano a far entrare il CTB dentro la macchina del Teatro Grande, tanto è vero che a partire dalla fine degli anni 70 una parte della stagione e poi tutta la stagione CTB entra anche nel tempio della borghesia bresciana e cambia la prospettiva naturalmente anche di quel luogo, perché chiaramente portando certi tipi di spettacoli, certo tipo di ricerca, di produzione non solo ma anche di ospitalità, ma a questo punto selezionata all'interno di un circuito di teatri stabili pubblici che non sono le compagnie private appunto di cassetto di cui a cui era abituato il Grande, vuol dire anche cambiare attraverso un luogo, anche spostare un po' più in là anche le aspettative e anche le capacità e le attitudini di ricezione del pubblico che è abituato a frequentare certi luoghi. Ma poi c'è sempre stata anche un'interessante idea condivisa con gli artisti di aprire o gli stessi luoghi a fruizioni non convenzionali. Molti spettacoli al Santa Chiara tra gli anni 70 e 80 lavorano in maniera anche abbastanza come dire, avanti i tempi, in una visione diversa degli spazi. E poi Borsoni da sempre, fin da subito dagli anni della Loggetta, cerca anche di uscire dagli spazi convenzionali del teatro per appunto cercare nuovi spazi di dialogo con la comunità. Ed è, per esempio, è abbastanza incredibile pensarlo, però già a partire dagli anni 60 Renato Borsoni immagina di portare spettacoli nell'area archeologica del Tempio Capitolino e del chiostro di Santa Giulia. Negli anni 60 quel luogo non era nulla per la città, è diventato museo della città nel 98, realizza delle aperture molto interessanti proprio in questi luoghi, quando ancora non erano spazi fruibili. Io spero di avere corrisposto a quella che era la tua richiesta, però c'è sempre un tentativo anche di riflettere su come i luoghi possono essere veicolo e novità per i grandi temi, i grandi progetti ideati. E quindi in questo senso, se poi pensiamo a quanto poi il teatro contemporaneo si è aperto nell'andare in luoghi non convenzionali, non teatrali, c'era già una riflessione molto in anticipo anche in questo ambito da parte di Borsoni.
1: Il nostro tempo sta più o meno finendo, però c'è ancora una cosa che vorrei sottolineare, del fatto una delle scelte che avete fatto per entrambe le esposizioni è quella di mettere nei testi di presentazione le parole di Borsoni. Sono le parole di Borsoni ad introdurre ciò che il percorso che stiamo attraversando come spettatori.
2: Sì, ci è sembrato opportuno lasciar parlare in esposizioni anche molto ampie di materiali, di spettacoli, di molti materiali che forse anche per qualcuno che insomma più giovane potevano non essere di immediato o di facile lettura, lasciar parlare Borsoni, la sua riflessione sul teatro, proprio perché c'è sempre stata una visione molto coerente, molto strutturata di che cosa significava fare il teatro. Ci sembrava molto opportuno che il visitatore di oggi potesse riattraversare anche il pensiero poi a cose fatte di Borsoni su quella stagione. E quindi sì, dove era possibile abbiamo cercato di lasciare appunto il più possibile che fosse lui anche a riattraversare, ripercorrere o raccontarci questa stagione irripetibile del teatro bresciano.
1: E ricordiamolo ancora, perché non lo hai sottolineato a sufficienza, la straordinarietà della qualità e del numero dei materiali che arrivano quasi completamente dagli archivi del Centro Teatrale Bresciano, che è un'assoluta miniera di materiale straordinario e preziosissimo. Allora ricordo ancora molto rapidamente che le due mostre, una al Palazzo Moca e l'altra in Cavallerizza, stanno qui a raccontare la seconda fase del progetto 1926-2026, 100 anni di Renato Borsoni, ideato e coordinato dal Centro Studi del CTB. Io ringrazio Andrea di essere stato con noi, ne approfitto per una cosa brevissima, ti è già stato in più occasioni, l'ultima in conferenza stampa, come dire, proposto quelli che potrebbero essere i prossimi oggetti di interesse degli studi del CTB, delle ricerche, delle mostre, delle pubblicazioni. Ricordiamo che arriverà una pubblicazione, uno dei quaderni del CTB sarà dedicato a Borsoni, arriverà nella prossima primavera. Io te l'ho già fatto una volta, ma ribadisco ufficialmente, visto che anche che tra qualche mese arriverà il nuovo direttore del CTB, butto lì la proposta ufficialmente, è quella tra le mille figure che meritano un'assoluta rilevanza, anche quella di Pier Emilio Gabusi, che è stata, per quanto mi riguarda, una delle straordinarie, e straordinarie intendo proprio nel senso di straordinarietà, eccellenze di questa città e della cultura della nostra città. Grazie mille Andrea,
2: grazie
1: di essere stato con noi,
2: Camillo.
1: E mille complimenti per il lavoro.
2: Grazie.

0: Allora, così abbiamo concluso la carrellata
1: dedicata a Romolo Froes, che però in questo caso, lo ricordiamo per chi non ci avesse sentito martedì, era soltanto produttore. Il pezzo che abbiamo sentito era scritto e interpretato da Gustavo Ortiz e si intitolava José João.
0: Tra pochissimo la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Come sempre noi ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. Nella seconda parte ci raggiungerà ovviamente Claudio e avremo anche una bella pillolona di spazio, perché ovviamente quando il forum astronautico è in essere ogni giorno escono più e più cose, più e più notizie, ma alcune in realtà qualcuna è al di fuori dello IAC 2026 e riguarda Beppi Colombo. La linea alla redazione informativa, a dopo, ciao.
2: Hanno sentito interior, sento sinto da boleia tanto peito ao di
3: fu. Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16.17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
4: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
5: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
3: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.
5: Radio Onda d'Urto, sono le 13:01, in onda ora il giornale radio di questo giovedì 8 di ottobre. Subito i titoli. Palestina, gli aggiornamenti da Gaza e dalla Cisgiordania occupata, dove si trova in questo momento Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri e collaboratrice del Manifesto. Per la resistenza del popolo palestinese, manifestazioni in tutto il mondo previste in particolare per questo sabato 10 di ottobre. A monitorarle però e anche a intimidirle è lo Stato di Israele, costruendo report settimanali che pubblica sul sito del Ministero della Diaspora. Ce ne parlerà Youssef dei Giovani Palestinesi d'Italia. E poi la Spagna, è morta Mari Carmen Abascal, la donna diventata simbolo delle proteste per la casa nel paese. Sentiremo su questo Victor Serri, fotoreporter de La Directa. E poi la politica di Palazzo Italiana, via libera definitivo della Camera alla legge elettorale, il Melonellum, approvata poco fa con 227 voti a favore e 164 contrari. Sulla sua incostituzionalità sentiremo il docente di diritto costituzionale alla Sapienza di Roma, Gaetano Azzariti. Sullo sfondo poi la crisi del debito e le borse in fibrillazione per i rincari energetici e del carburante. Il commento ai microfoni di Radio Onda d'Urto, Francesco Schettino, economista e docente all'Università della Campania, Luigi Vanvitelli. E poi migranti e soccorso in mare. Dopo 3 anni di procedimenti giudiziari, la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato illegittima la detenzione imposta alla Humanity One nel dicembre del 2023. Gli aggiornamenti nel giornale radio di oggi. E di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di questa mattina partendo dalla Palestina. Un bombardamento di artiglieria israeliana ha ucciso questa mattina una donna e ferito diversi palestinesi a nord-ovest della città di Gaza. Solo ieri le forze occupanti israeliane avevano massacrato 5 persone nella striscia, nei perpetui e quotidiani bombardamenti e attacchi contro le tende e i campi profughi palestinesi. Poi c'è la Cisgiordania occupata, dove le forze occupanti hanno fatto irruzione questa mattina nella città di Tamun e Aqaba, nel governatorato di Tubas, e sequestrato almeno 25 persone. Dalla Cisgiordania occupata noi sentiamo Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri e collaboratrice del Manifesto.
6: Ieri ho avuto modo, insomma, di visitare, di uscire con difficoltà, devo dire, dalla Cisgiordania, perché Israele ha chiuso praticamente tutti o quasi i checkpoint, solamente chi aveva un permesso speciale, gli internazionali, hanno avuto l'opportunità di uscire, di andare a Gerusalemme Est. Sono riuscita e ne ho approfittato per guardare, insomma, quello che accadeva nella Gerusalemme Est, nella città vecchia e nella zona, nell'area palestinese sotto occupazione, chiaramente, e a Gerusalemme Ovest. Il clima anche nella città vecchia, diciamo, non semplice, nel senso che ci sono poche persone, ormai il turismo di cui vivevano anche a Betlemme, nell'area di Betlemme, tantissime famiglie, è a livelli bassissimi, quasi si può dire inesistente. Anche nella città vecchia in questi giorni la situazione era questa, molti negozi erano chiusi, qualcuno sbarrato addirittura, perché si temeva che potessero esserci incursioni di coloni.
5: E nell'ambito delle mobilitazioni globali per il popolo e la resistenza palestinese, ieri idranti contro il corteo partito dal campus Einaudi di Torino dopo lo svolgimento di una partecipata assemblea pubblica che aveva visto la presenza di almeno 200 persone a 3 anni dal genocidio. Uno spropositato schieramento di polizia ha tentato di impedire alla manifestazione di muoversi, mentre attivisti e attiviste di Torino per Gaza hanno ricordato un nuovo appuntamento, quello per sabato 10 di ottobre, con il corteo regionale in città. Sabato almeno 50 le città italiane mobilitate, tra cui Brescia, dove il coordinamento Palestina ha dato appuntamento alle ore 15 in piazza Garibaldi per un corteo diretto verso l'azienda bellica Leonardo. Ed è lo stesso Stato di Israele a monitorare le centinaia di manifestazioni contro il genocidio a Gaza in programma in tutto il mondo, costruendo report settimanali che pubblica sul sito del Ministero della Diaspora. Ce ne parla Youssef dei Giovani Palestinesi d'Italia.
7: Questa modalità è una modalità che in realtà abbiamo già visto in altre occasioni, è una modalità che l'entità sionista usa per intimidire e minacciare, appunto, le varie realtà, i vari movimenti collettivi che si mobilitano per la Palestina, addirittura, appunto, commentando con un rischio, diciamo, quelle che sono queste piazze, che in realtà, appunto, di rischio non portano nulla. Se si vedono i dati o comunque i report che escono, appunto, dal ministero sionista, il rischio è calcolato rispetto alla vicinanza geografica, diciamo, di punti che secondo loro sono sensibili o strategici per l'entità sionista stessa, quindi, diciamo, centro città, ambasciate, consolati, eccetera eccetera. E per noi, appunto, questo di per sé dimostra due cose: da una parte che, appunto, l'entità sionista cerca di intimidire di noi che, appunto, ci mobilitiamo per la Palestina, e dall'altra parte di schedare, di fare, appunto, nomi e cognomi ai governi occidentali affinché poi abbiano i dati per poter agire poi sulla repressione. Noi, diciamo, lo diciamo chiaramente, questo non ci intimidisce e non ci spaventa, anzi dimostra che quanto stiamo facendo è qualcosa che invece intimidisce dall'altra parte l'entità sionista stessa.
5: E sempre dal Medio Oriente si intensificano i combattimenti nel Yemen tra le forze governative e i ribelli Houthi, in particolare tra le montagne nel governatorato di Taiz, sulla costa occidentale. Il governo yemenita, sostenuto dall'Arabia Saudita, ha affermato che il suo esercito ha condotto almeno 2.103 operazioni mirate contro gli Houthi appoggiati dall'Iran, uccidendo 1.860 combattenti. Gli Houthi hanno intanto dichiarato di aver colpito il principale aeroporto internazionale della capitale saudita Riyadh con un missile balistico nella serie di attacchi contro l'Arabia rivendicato dal gruppo ribelle yemenita. E ora veniamo all'Europa, andiamo in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, la donna diventata simbolo delle proteste per la casa nel paese. L'87enne invalida era stata sfrattata dal suo appartamento nel quartiere Retiro di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni, vittima del fondo immobiliare speculativo che aveva acquisito la sua abitazione a un prezzo irrisorio. La sua lotta ha innescato la campada Puerta del Sol per poi dilagare in tutta la Spagna. Lo sciopero generale dell'11 novembre annunciato ieri sarà dedicato proprio a lei. Ieri sera, intanto, dopo la notizia della morte di Mari Carmen, un grande corteo ha attraversato le strade di Madrid, come ci racconta Victor Serri, fotoreporter della Directa dalla Spagna.
8: Quando è arrivata la notizia della morte di Mari Carmen, dalla campana sol è stata vissuta con tremenda frustrazione, tremenda rabbia, quindi una serie di attivisti manifestanti hanno deciso di fare una una prima manifestazione per arrivare verso il Parlamento, poi per bloccarsi, essere bloccati dalla polizia, e lì hanno fatto piccoli atti di memoria, ricordando essenzialmente lei come simbolo, come una delle tante persone che alla fin fine, passando per un processo complesso di sfratto, che non è una cosa che dura un paio di giorni, però è abbastanza lungo, logorante, pesante, soprattutto nelle sue condizioni fisiche, l'ha portato poi a questa condizione tragica. È chiaro che c'è una frustrazione, un dolore collettivo molto profondo, che mantiene viva anche questa volontà presente di questa mobilizzazione continua che abbiamo ora in tutte le campate nel territorio spagnolo, di continuare a portare avanti la protesta, soprattutto nelle condizioni complesse di avere un governo che sta uscendo con delle elezioni, uno sciopero generale, e in questa finestra di opportunità che si sta aprendo, per molti si sta aprendo, cercare di risolvere o cambiare la direzione di questa crisi della casa molto profonda nello Stato spagnolo.
5: E ancora proteste, quelle studentesche andando in Francia. Il governo prova a sedare le mobilitazioni con il primo ministro Le Cornu, che assicura decisioni a fine ottobre sui fondi per le scuole, che dovrebbero arrivare però solo nel 2027. La protesta intanto torna oggi in piazza, mentre ieri sono proseguite le mobilitazioni con 528 scuole ancora totalmente o parzialmente bloccate. Le organizzazioni studentesche hanno infatti convocato per oggi l'atto quarto della mobilitazione, con nuovi cortei a Parigi e in altre città francesi. Anche in Italia le prime mobilitazioni studentesche. Ieri le occupazioni a Roma del Di Vittorio Lattanzio, il Tullio Levi Civita e dell'istituto francese Chateaubriand, dopo quella del liceo Cavour avvenuta martedì. Tre scuole occupate anche a Torino, mentre stamattina centinaia di studenti e studentesse di Padova sono scesi in corteo in direzione provincia per chiedere maggiori investimenti nell'edilizia scolastica e una sede adeguata per l'istituto Giovanni Lavalle, dove si è verificato il cedimento di un tetto. Sono almeno 13 gli autobus che dall'area Flegrea di Napoli hanno raggiunto questa mattina Roma. Oltre 700 cittadini tra Pozzuoli e Bacoli infatti si sono recati nella capitale per chiedere provvedimenti immediati alle istituzioni per fare fronte alla situazione emergenziale che si è venuta a creare dopo la scossa del 31 luglio scorso, la più grande registrata nell'intera area, con oltre 5.000 cittadini costretti ad abbandonare le proprie case. Dal Colosseo i manifestanti raggiungeranno in corteo Palazzo Chigi, dove è atteso il varo del decreto ad hoc sui campi Flegrei. Ma la politica di Palazzo Italiana era impegnata questa mattina su altri fronti. Via libera definitivo della Camera alla legge elettorale, il Melonellum, tanto caro a Fratelli d'Italia, con il voto finale a scrutinio segreto. Ieri la Camera aveva approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli della legge. Le opposizioni chiedevano il voto manuale con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano stati controllati dalle sentinelle di Fratelli d'Italia, preoccupato per i franchi tiratori. E alla fine la Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari il Melonellum. Legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità più armi, sono i cartelli esposti dall'esposizione dopo il voto sulla legge elettorale avvenuto poco fa. E sulla sua incostituzionalità noi sentiamo il docente di diritto costituzionale alla Sapienza di Roma, Gaetano Azzariti.
9: Che ci siano dubbi di costituzionalità lo sanno tutti, lo sa la stessa maggioranza che la sta approvando, infatti ha dei mal di pancia, ha cercato di cambiare, adesso ogni tanto ha cambiato anche in peggio, e che quindi ci sia un passaggio, un successivo passaggio alla Corte Costituzionale, nulla è sicuro nella vita, ma è assai probabile che ci sia. D'altronde, questo dice la nostra Costituzione, per la nostra fortuna, cioè il Parlamento ha il potere legislativo, può approvare le leggi, può approvare cattive leggi, può persino approvare le leggi di cui si presume altamente l'incostituzionalità, però poi l'ultima parola spetta al giudice delle leggi, cioè perché queste possano rispettare la Costituzione. Io devo dire, come costituzionista mi sono messo a sorridere, diciamo così, amaramente, perché è la prima volta che vedo che una legge ordinaria afferma la propria costituzionalità, il che fa sorridere, perché per fortuna se sarà costituzionale o meno non lo deciderà il Parlamento, la maggioranza.

0: Ivan Vitelli.
1: Io invito tutte e tutti a non farsi imbrogliare da queste formule così roboanti, da questi titoli che poi, se ci fate caso, sono sempre gli stessi. Crisi finanziaria, bufera finanziaria, crisi del debito. È tutta fuffa, è tutto fumo, proprio per non mostrare quello che io sulla vostra radio vado dicendo da anni, perché poi è tanto che collaboriamo. Cioè che c'è una crisi reale. C'è una crisi di fondo del sistema di capitale. Se leggete la pubblicazione del Fondo Monetario Internazionale, emerge chiaramente. Cioè qui non è un problema di debito, non è un problema di finanza, tutte cose che non si capiscono, perché è ovvio che si parla di questo sui media mainstream proprio per non permettere alla gente comune di capire. Il problema è di natura reale, cioè il problema sono le fabbriche, il problema sono i posti di lavoro che mancano, il problema è la produzione di merci e servizi che evidentemente non permette una creazione di profitti tale da soddisfare la voracità dei proprietari del capitale.
0: E a pagare come sempre lavoratori e lavoratrici, compresi quelli dell'ex Ilva di Taranto, per la quale stasera è atteso un incontro decisivo a Palazzo Chigi, convocato per affrontare la crisi di Acciaierie d'Italia, mentre sul destino dell'area caldo pesano gli sviluppi del contenzioso giudiziario e l'attesa per l'udienza del 20 ottobre davanti alle sezioni unite della Corte di Cassazione. In preparazione dell'incontro romano si è riunito ieri nello stabilimento un consiglio di fabbrica straordinario promosso da FIM, FIOM, WILM e USB, che hanno approvato una piattaforma comune e si preparano alla mobilitazione. E ancora lavoro, quello nero, sfruttato e sottopagato in Italia. Sono stati scoperti 129 lavoratori e lavoratrici in nero e 81 irregolari con 32 attività, per le quali è stata proposta la sospensione di ristoranti, alberghi, campeggi e locali nella provincia di Brescia. Tra i casi più gravi, locali con dipendenti senza contratto, pagamenti in contanti e violazioni delle norme antincendio. E poi ci sono gli omicidi quotidiani sui luoghi di lavoro. Oggi un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione, è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Sempre questa mattina, ma a Roma, esplosione in un'officina in zona Sette Camini. Un lavoratore è morto per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. E ieri è stata un'altra strage di lavoratori e lavoratrici uccisi sui luoghi di lavoro. A morire un operaio di 46 anni travolto dal crollo di un muro mentre lavorava in un cantiere all'interno di un'azienda agricola in provincia di Benevento. Un altro operaio, 55 anni, è morto dopo essere caduto mentre stava effettuando lavori di installazione sul tetto di un capannone a Caserta. A un boscaiolo, poi di 35 anni, è morto mentre tagliava alberi nei boschi di Castiglione dei Pepoli, siamo in provincia di Bologna, folgorato dai cavi della telefonia. Un operaio, invece operatore ecologico di 41 anni, è morto a seguito di un malore mentre era intento nella raccolta dei rifiuti a Brindisi. Il quinto omicidio sul lavoro di ieri è avvenuto poi in provincia di Torino, dove un pastore di 60 anni è stato travolto da un treno mentre tentava di recuperare il gregge sfuggito sulle rotaie. Parliamo ora di violenza di genere. La procura di Treviso ha chiesto il rinvio a giudizio di un personal trainer di 44 anni per violenza sessuale su minorenne con l'aggravante dell'età della vittima. Una ragazzina che non aveva ancora compiuto 14 anni, figlia della sua allora compagna. I fatti contestati risalgono al marzo del 2021 in un comune del Trevigiano. Il patrigno infatti avrebbe abusato della ragazza col pretesto di assisterla durante gli esercizi in palestra. La giovane, che aveva confidato la vicenda a uno psicologo del CERT, dopo essere diventata maggiorenne, è morta per overdose a 18 anni. E ancora violenza di genere. L'ordinamento non prevede una soglia minima di durata della violenza sessuale che prescinde dal tempo. A scriverlo oggi la Corte d'Appello di Milano nel motivare la condanna a un anno e due mesi di un ex sindacalista per violenza su una hostess nel secondo grado bis sul noto caso dei 30 secondi. Nelle prime due fasi di giudizio infatti l'uomo era stato assolto con la motivazione che 30 secondi fossero un lasso di tempo sufficiente per la donna per opporsi. La Corte di Cassazione ha però annullato quella soluzione con rinvio, portando alla condanna definitiva sul principio che anche un'aggressione breve, improvvisa, priva di consenso, costituisce un reato penale. Due poliziotti delle pattuglie intervenute per arrestare Marcello Reito, morto il 4 ottobre mentre era negli uffici delle volanti della questura di Catania, sono indagati dalla procura etnea. L'autopsia

0: sia sull'uomo è in corso di esecuzione. Secondo le ricostruzioni, l'uomo aveva tentato di fuggire a un controllo degli agenti nelle prime ore del mattino del 4 ottobre ed è stato condotto negli uffici di polizia per accertamenti, da cui poi non uscirà vivo. Ora i migranti, 92 persone hanno raggiunto nella notte l'isola di Capo Passero nel Siracusano, mentre a Lampedusa 26 migranti hanno raggiunto l'isola dopo il soccorso di due barchini alla deriva. Ed è di ieri la notizia che 114 migranti hanno raggiunto le coste nel sud della Sardegna. Tra questi molti minori, come hanno sottolineato tre agenzie delle Nazioni Unite che hanno fatto il punto sull'accoglienza dei giovani migranti nel nostro paese. Gli arrivi di bambini, adolescenti crescono nonostante gli sbarchi complessivi non siano in aumento, scappando da povertà, guerre e persecuzioni. Intraprendono viaggi lunghi, mesi o anni e subiscono le violenze dei trafficanti ai confini e alla fine quasi tutti rischiano la vita in mare per cercare un futuro in Europa. E nonostante questo, Italia ed Europa continuano le persecuzioni contro il soccorso in mare. Dopo tre anni di procedimenti giudiziari, la Corte d'Appello di Catanzaro ha però dichiarato illegittima la detenzione imposta alla Humanity One nel dicembre del 2023. La Corte ha respinto la tesi del governo italiano secondo cui il capitano della ONG non avrebbe rispettato le istruzioni della cosiddetta Guardia Costiera Libica, stabilendo che tali istruzioni erano illegittime. Sentiamo le dichiarazioni dell'avvocata Giulia Crescini, lette dalla redazione.
1: Questa importante sentenza ribadisce chiaramente che la Libia non è un luogo sicuro, quando invece un'operazione di soccorso può concludersi solo in un tale luogo sicuro. Il mancato rispetto quindi di ordini illegittimi impartiti da soggetti marittimi che violano la legge, costringendo le persone in pericolo a tornare in Libia invece di soccorrerle, non è punibile. Questa decisione ha il grande merito di applicare i principi della sentenza della Corte Costituzionale Italiana sulle sanzioni all'ONG impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso SAR del maggio 2025 e si tratta di un precedente prezioso per i procedimenti in corso e per eventuali futuri fermi e che dimostra come il diritto internazionale e i diritti umani siano alla base di qualsiasi giurisdizione. La sentenza chiarisce che un tribunale deve valutare se le persone soccorse sarebbero realisticamente sbarcate in un luogo sicuro, in linea con il diritto marittimo.
0: E chiudiamo il giornale radio andando in Ucraina, dove gli attacchi feroci della Russia si intensificano. A Kramatorsk, nella regione del Donetsk, un raid russo ha colpito questa mattina un autobus, uccidendo almeno 30 persone e ferendone 18. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Prilukhi, nella regione ucraina di Kharkiv. 22 i morti, tra cui 5 bambini e 54 i feriti. 13:22 minuti, con questa ultima notizia si chiude il giornale radio di questa mattina, che torna con nuove edizioni alle ore 16, 17:20 e 19:20. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi la seconda parte di Dissonanze alle ore 13:30. A tutti e tutte un buon ascolto.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 8 ottobre. Iniziamo l'agenda con gli appuntamenti al magazzino 47 di Brescia. Oggi, come tutti i giovedì, Byte a La Club di Brescia, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione dei saperi, delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia, workshop e incontri su argomenti di informatica, hacking, activism, tecnologie libere e temi sulle controculture digitali. Lo spazio è un ambiente libero, antifascista, antisessista e antirazzista. Si ritrova tutti i giovedì alle ore 21 al magazzino 47. Continuiamo con gli appuntamenti al centro sociale, ma per la giornata di domani, venerdì 9 di ottobre, alle ore 15:30, mercato 47, con i prodotti biologici artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori. Alle ore 17:30 l'aperitivo all'Enoteca Libreria, sugli scaffali le novità delle case editrici indipendenti a prezzi scontati, poi alle ore 20 la cena sociale con un piatto di tagliatelle mozzarelle fatte in casa, al sugo finto toscano e la torta di mele. Tutto questo per la giornata di domani al Magazzino 47. Sabato invece, a partire dalle ore 19:30, apertura di bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis, il corso di panificazione che si svolge al centro sociale. Poi dalle ore 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Magno. Questo è il programma da oggi e per tutto il fine settimana per quanto riguarda il centro sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. E sempre per il fine settimana, per la giornata di sabato 10 di ottobre, il coordinamento Palestina di Brescia chiama il corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è infatti la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per chiedere la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele dopo 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio. Il corteo di sabato partirà alle ore 15 da Piazza Garibaldi e si dirigerà appunto verso la sede di Leonardo di Brescia. Altri appuntamenti ma in provincia, sempre in occasione della giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina, a Toscolano Maderno, nell'Alto Garda, l'appuntamento è alla chiesa parrocchiale davanti al lago tra le ore 17 e le ore 19 a Maderno. A Breno invece l'appuntamento è tra le ore 16 e le ore 17 in Piazza Vittoria, per quel che riguarda quindi la Valle Camonica, appuntamento sabato 10 ottobre a partire dalle 16 a Breno. Veniamo agli appuntamenti di oggi, sempre contro le discriminazioni, le persecuzioni, il genocidio del popolo palestinese. Non vogliamo essere complici, appuntamento a Milano, che poi continuerà tutti i secondi giovedì del mese. Per non rimanere indifferenti, scegliamo di esserci, di portare in piazza i nostri corpi, le bandiere e i cartelli. L'appuntamento con il presidio di quartiere è oggi, giovedì 8 di ottobre, tra le ore 18 e le ore 19 in Piazza Dergano a Milano. Torniamo a Brescia, sempre per gli appuntamenti di oggi segnaliamo la passeggiata arrabbiata indetta da non una di meno nodo bresciano. L'appuntamento è alle ore 19:30 in piazzetta Bell'Italia, già rinominata piazzetta non una di meno a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Lisbon Story alle ore 18:30 e alle ore 21. Il film Ritorno a Buenos Aires alle ore 18:45. E infine il film Santiago, un cammino per ricominciare alle ore 20:45. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Il comune di Brescia informa sui prossimi consigli di quartiere. Questa sera, giovedì 8 di ottobre, consiglio di quartiere San Polo Parco si terrà nella sala civica Cascina Aurora alle ore 17, Cascina Aurora di via Raffaello 165C. Consiglio di quartiere anche a San Polino, in questo caso l'appuntamento è alle ore 20:30 presso la sala civica di via Rizzi 4 Brescia. Qualche anticipazione per la giornata di sabato: presidio a Lonato dopo l'incendio all'impianto Valli. Vogliamo trasparenza e risposte in merito a quanto accaduto lo scorso 12 di luglio e sulle possibili conseguenze per l'ambiente e la salute. Appuntamento è presso l'impianto di trattamento dei rifiuti Valli in via dell'Artigianato, questo sabato 10 di ottobre alle ore 11. Impianto trattamento rifiuti Valli è in via dell'Artigianato, località Campagnoli, Lonato del Garda, provincia di Brescia. Sempre per sabato la rete dei comitati Stop Data Center dà appuntamento per la manifestazione in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, nonché della salute delle comunità. Appuntamento a partire dalle ore 15 in Piazza della Scala a Milano. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.
1: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

0: Radio Onda d'Urto, le 13:31 minuti, torniamo in diretta dallo studio Viola per la seconda parte di Mezza Sala, lo spazio di dissonanze del giovedì dedicato al teatro, sempre in studio con Camillo.
1: Eccoci.
0: E con Claudio che ci ha raggiunto.
2: Buongiorno a te, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Claudio. Allora, dove ci porti adesso?
2: Vi porto. No, diciamo che portiamo via telefonica
0: qui, okay.
2: Due pezzi di Milano. Un pezzo del centro, proprio centro di Milano, che è il Teatro Gerolamo. Teatro Gerolamo è appena dietro il Duomo. E poi parleremo in particolare di che cos'è il Teatro Gerolamo e di che cosa è stato. Ne abbiamo già accennato tempo fa, proprio per l'origine che ha avuto a suo tempo il Teatro Gerolamo. E poi invece andiamo nella periferia nord di Milano, in via Imbonati, per una stagione diversa, perché si chiama proprio così, la stagione dei Imbonati 11 Hub. Si può dire che tutte e due sono stagioni diverse, proprio perché una segna i 10 anni della rinascita del Teatro Gerolamo, che era rimasto chiuso per, non so, 20 anni circa, perché... Vabbè, basta pensare, il Teatro Gerolamo nasce con 600 posti, è un teatro all'italiana, quando è stato fatto appena dopo l'Unità d'Italia, quindi Galleria Umberto I, pare che con gli avanzi della galleria erano avanzati un po' di marmi,
0: un po' di materiale.
2: Pare, e hanno deciso di fare un teatro all'italiana, definito subito la Scala in miniatura, perché la struttura è proprio quella, due ordini di palchi, la galleria, una platea, adesso ha 210 posti circa, in origine ne aveva 600, questo vuol dire che la sicurezza era un po' più così, ecco.
0: Una volta o eravamo più magri,
2: molto più magri, e poi non c'erano misure di sicurezza per gli incendi, il teatro è tutto completamente in legno, ma allora...
0: Si poteva fumare dentro, tra l'altro.
2: Sì, ma che figura di quello che si faceva dentro. Io dico che la prima volta che ho messo il naso dentro nel Teatro Gerolamo sono rimasto a bocca aperta, perché è proprio bello. È proprio bello, bello, bello. Poi, con l'attuale direzione artistica, poi sentiremo il direttore artistico, che è Piero Colapricco, che i più conoscono come giornalista della cronaca di Repubblica. Beh, lui è quello che ha coniato il termine Tangentopoli, per dire. Si è occupato di malavita in tutta la vita, ha scritto fra l'altro una cosa come 16-17 tra libri e saggi, io devo dire che i romanzi li ho tutti e i primi scritti insieme a Piero Valpreda sono davvero toccantissimi, ma anche dopo la morte di Valpreda ha continuato a scrivere, però con la medesima umanità che c'era nei primi, e tocca sempre nei suoi romanzi quel bordo che c'è tra essere delinquente e essere semplicemente sfigato, e quindi vittima di chi è molto più delinquente di te, ecco. Io devo dire che li ho trovati tutti davvero, davvero bellissimi. L'ultimo di un anno fa invece, che credo abbiamo presentato qui, è una raccolta di racconti scritti durante 30 anni, dove anche lì l'umanità che Piero esprime esce proprio in maniera incredibile. Dicevo, grazie anche alla sua direzione artistica, il teatro viene frequentemente smontato, nel senso che la platea, essendo così piccola, si presta alla asportazione delle poltrone e quindi diventa il palcoscenico, il pubblico vede dagli ordini delle gallerie. Cioè, ecco, è un teatro che è molto più versatile di molti teatri costruiti ultimamente anche a Brescia, diciamo così. per certi versi. Nel 1868 avevano già qualche idea su cosa il teatro potesse essere.
0: Allora andiamo
2: io direi che però adesso
0: lo introduciamo
2: Piero.
0: Con calma, però
2: lo introduciamo con una
0: canzone
2: che a lui slow, penso a Piero piacerà molto.

0: Slow.
1: Bellissimo.
0: Leonard Cohen, bellissimo brano, bellissimo brano. Va bene, Claudio, io ti lascio il microfono perché il nostro ospite è già con noi.
1: Benissimo, perché il 26 settembre ha preso il via la 10ª stagione del Teatro Gerolamo di Milano. E per raccontarci che cosa è accaduto e continuerà a accadere in questa stagione, nel palcoscenico di Piazza Beccaria, dicevamo prima, appena dietro il Duomo, è al telefono con noi Piero Colaprico, che da 6 anni è il direttore artistico. Buongiorno Piero e bentornato a Radio Onda d'Urto.
2: Buongiorno, da 5, dobbiamo vedere se facciamo il 6º anno.
1: Prima ragionavamo, prima di sentirti, sul Teatro Gerolamo e sulle possibilità che anche grazie alla tua direzione artistica sta offrendo come teatro adattabile a varie soluzioni, a varie possibilità, nonostante gli anni, ecco, i 150 anni di vita.
2: E nonostante anche le dimensioni, perché è un teatro con un palco piccolo, però diciamo ci stanno anche sino a 200 persone poi come pubblico, e quindi bisogna cercare di fare una programmazione che per me ha una linea poetica, voglio dire, molto esile, che è questa: non prendiamo bidoni. Quindi proprio minima, ma interessante da quel punto di vista, perché diciamo, a parte qualche nome sicuramente importante che c'è, voglio dire, da come Gabriele Lavia, giusto per citarne uno,
1: Lino Guanciale,
2: Lino Guanciale, ma voglio dire, ce ne sono davvero tanti, e visto che mi dici anche allora chi, allora devo anche assolutamente citare che ci sarà una citazione di Fogg, ci sarà sicuramente un diario di Eva con Anna Della Rosa, ci sono una serie, c'è anche un giovane che si chiama Nicola Fettarappa che sta andando molto e via dicendo, e poi c'è Sonia Bergamasco, per la quale io ho una devozione particolare, diciamo, che mi piace molto per come recita. Quindi diciamo, nomi importanti ce ne sono, però quello che mi è piaciuto fare soprattutto quest'anno è mettere dei giovani che secondo me fanno delle cose di talento. Per esempio a giugno c'è una ragazza che si chiama Noemi Apuzzo che fa la Gilda di Giovanni Testori, che è uno spettacolo che ho visto fare n volte, ma l'ho visto fare spesso, senza nulla togliere, ad attrici già navigate, mentre Gilda, per come l'ha scritto Testori, è un testo che è dedicato a una donna di periferia che sembra la Gilda del film, no? Rita Hayworth, quindi sì. Ha una carnalità e un modo di essere che ovviamente piace a chi vuole poi sfruttarla in varie maniere, no? È proprio un neorealismo puro. Il fatto che ci sia finalmente un'attrice trentenne a me convince molto, ecco, perché altrimenti si giocava un po' su, non voglio fare dei discorsi sbagliati, però l'attore è anche rappresentazione del corpo e della faccia, no? Quindi a volte la credibilità dipende anche da chi va in scena, no? Non solo da quello che dice e da come lo dice. Quindi avere Noemi Apuzzo mi è piaciuto, esattamente come una scelta che può essere anche, se vuoi, un po' particolare, è quella che prendo un ragazzo che si chiama Francesco Della Volpe, che ha più o meno una 20ina d'anni, e questo qui racconta Giancarlo Siani, che per noi giornalisti, soprattutto di Nera,
1: sì,
2: è una figura emblematica, perché è morto, è stato ammazzato la camorra, eccetera, e c'è questo ragazzo che racconta la sua storia di ragazzino che è venuto al nord, che ha un padre che quando aveva 13 anni si è affacciato alla finestra, ovviamente è tutta fiction, e ha visto morire Giancarlo Siani. Quindi voglio dire, si cercano di fare degli esperimenti per trovare qualcosa di nuovo che però sia sempre valido, diciamo. Io mi sono sforzato di questo, trovare qualcosa che funziona non dal punto di vista commerciale, ma dal punto di vista culturale delle nostre emozioni. E so che con te sfondo una porta aperta.
1: Sì, Mi viene in mente, proprio tu parlavi del rapporto stretto che necessariamente c'è all'interno del Teatro Gerolamo tra scena e platea, e tra scena e palchi. Un rapporto strettissimo che permette di, come si può dire, di sentire con tutti i sensi quello che capita in scena. C'è sguardo, c'è udito, ma c'è proprio è la sensualità che si percepisce, quindi c'è bisogno che l'interprete sia davvero un interprete.
2: Esatto, guarda, è esattamente io quello che mi sono accorto, perché io non vengo dal mondo del teatro, vengo da altri mondi, ma ovviamente mi piace, diciamo, mi sento un teatrante tra virgolette molto dilettante, diciamo, nonostante quest'anno, ecco, questo ci tengo a dirlo, quest'anno al Teatro Gerolamo è stato scelto non da me, perché poi sono presuntuoso, ma sempre sino a un certo punto, Qui Città di M, che ho scritto 20 anni fa, è stato con la regia di Serena Senigaglia e con Arianna Scommegna, che interpreta 7 personaggi. Questo spettacolo ci sarà a febbraio, e devo dire che è uno spettacolo che in qualche modo, almeno a Milano, ha segnato un po' l'immaginario dei teatranti, perché trovo tanta gente che mi dice: ma sai che ho fatto teatro dopo aver visto Arianna recitare Qui Città di M? Quindi
1: sì, Arianna
2: è una roba che mi rende orgoglioso.
1: Arianna strepitosa, perché sa rendersi irriconoscibile da un personaggio all'altro, sì. Ma non solo come maschera, proprio come personaggio in scena, e devo dire preso da un tuo libro. Decisamente, decisamente importante, ecco. Parlavamo prima di sentirti al telefono delle tue pubblicazioni, che sono, io ho provato a guardare, tra saggi e romanzi, cosa, arrivi alla ventina ormai, no?
2: Ormai sì, ma come diceva Oreste Del Buono, che è stato un grande editor del secolo scorso, e me diceva: io sono uno scrittore di medio insuccesso. L'ho trovata molto carina e mi calza. Poi non è che, voglio dire, sicuramente tra le ragioni per cui scrivo no, non c'è il successo. Mi piace che però quelli che leggono i libri in qualche modo trovano, voglio dire, forse non è una narrativa per tutti, però è una narrativa che mi piace, sia per gente che capisce un po' la vita così com'è, non come appare nei telefilm del Tenente Colombo, no? Con tutto il rispetto per il Tenente Colombo, c'è sempre assassini che confessano e soluzioni geniali che lui acchiappa, no? Sembra, purtroppo la vita è piena di gente che mente, di imbroglioni, e quindi nei libri io cerco di restituire un po' a questo clima, e anche in Qui Città di M c'è lo stesso, diciamo, ecco.
1: Sì, mistero che poi tra l'altro non viene poi del tutto svelato nello spettacolo, insomma. Invito davvero, io verrò a vederlo credo per la 5ª volta almeno.
2: Sarei contento, ma comunque, diciamo, al di là di Qui Città di M, se posso dire qualcosa ancora, è che davvero c'è sul sito, uno va sul sito, si legge la stagione, e devo dire che non c'è nessuno spettacolo che possa andare male, cioè, voglio dire, magari c'è poco pubblico, ma non è detto che il poco pubblico che arrivi trovi lo spettacolo ininfluente. Per esempio sabato e adesso questo sabato e domenica, il prossimo, perché questo non lavoriamo, perché purtroppo Umberto Orsini ha dovuto fare un'operazione ed era lui con cui avevamo questo weekend, quindi il prossimo weekend c'è uno che si chiama Saverio la Ruina, che per tutta la gente che fa teatro è un nome importante, fa Dissonorata, Delitto d'onore in Calabria e poi L'aborto, quindi è una Calabria, come dicevi tu, non voglio dire sensuale, voglio dire una Calabria carnale, no? Intima, sofferente, complicata, e lui riesce a rendere sul palco questo. Infatti è uno molto molto amato dai teatranti, ancora poco conosciuto dal grande pubblico, però, cioè, voglio dire, perché non portarlo al Gerolamo, che è proprio il posto adatto per lui e per la sua poetica, diciamo.
1: Senza dubbio. Io devo dire che lo spettacolo, anche questo è uno di quelli che ho visto ripetutamente, e l'ultima volta l'ho visto in un paese della bassa bresciana, dove le lingue del sud sono poco praticate, diciamo così, ecco, da chi va a teatro in particolare. E questo spettacolo che viene sussurrato dal palcoscenico e che frequentemente usa un linguaggio che è quello della Basilicata, insomma, della Calabria, ha riscosso un successo incredibile. Alla fine dello spettacolo nessuno usciva dal teatro, aspettavano tutti Saverio per potersi complimentare con lui.
2: Mi fa molto piacere.
1: E credo che potrà accadere la stessa cosa anche in quel di Milano.
2: Ma vedi, la lingua è importante. Noi, questi sono 10 anni, se non vado errato, dalla morte di Dario Fo, no? Allora, Dario Fo con il suo gramalotta sicuramente era una lingua del nord, però la capivano anche al sud. Cioè, non è detto che una lingua del sud non sia capita al nord, soprattutto se è pronunciata da qualcuno che la sa pronunciare. Questo è proprio un tema, quello di come ci parliamo, no? Soprattutto in questi anni è diventato un tema così importante per tutti noi che vediamo arrivare in Italia gente veramente da ogni angolo del pianeta.
1: Sì.
2: No? Importa capirsi, non importa tanto, no? Importa capirsi, questa è roba fondamentale.
1: Sì, io direi, se ti va, di dirci qualche cosa sulle prossimissime serate, sulle più vicine, e poi magari ragioniamo un momento sulla lingua, visto che, insomma...
2: Guarda, allora, a parte ti ripropongo, vabbè, stasera facciamo una roba molto milanese, perché Lira Rubini fa il mio condominio, il teatro è quasi già tutto pieno, comunque... È la storia di una bambina che arriva a Milano dal nord Europa, va a vivere in un condominio non mai identificato, però che direi che è dalle parti di via Washington, per chi conosce Milano, e in questo condominio arrivano varie storie del condominio, no? Quindi è gli occhi di una bambina che guardano il mondo. Poi, come ho detto, 17 e 18 c'è sicuramente La Ruina, che è uno, io credo, veramente da andare a vedere, diciamo, vale la pena di uscire di casa per vederlo. Poi abbiamo un altro spettacolo che è già stato visto, ma che ho visto anch'io, ovviamente, che mi fa sempre ridere e riflettere, che è Al di là di tutto, con Valentina Picello e Chiara Stoppa. Sono due amiche che parlano del tema dell'addio alla vita, però... diciamo, lo fanno con un'ironia e una sensibilità che mi è sempre piaciuto. E poi il 31 ottobre, il 1 novembre, c'è uno spettacolo che ho fortemente voluto, che è Lo sciopero delle bambine, con Rita Pelusio e Rossana Mola. Allora, a Milano nel 1902 le piscinine, che erano le ragazzine delle sarte e delle sartine, fecero il primo sciopero femminile in Italia, ma non era uno sciopero politico, non so, politico in senso lato, erano bambine che non sopportavano più di essere schiavizzate. Anche Anna Kuliscioff partecipò alle manifestazioni, i grandi giornali le presero in giro, eppure dopo quello sciopero cambiò la legge sul lavoro minorile. Quindi è una roba di cui, diciamo, forse in questa stagione potremmo ripensarci un attimo.
1: Sì, sì, sì.
2: Come, capito, quei temi lì. E poi per chiudere, diciamo, io ti chiuderei con il fatto che Alice di André, che io anche questa è venuta, ha debuttato al Teatro Gerolamo con i ragazzi che stanno nello spettro della Asperger, porta Romeo e Giulietta, che è stato rivisitato da questi ragazzi che discutevano su quanto Romeo e Giulietta potessero avere anche loro dei difetti e essere disfunzionali, tant'è vero che non fanno una bella fine.
1: Sì.
2: Teatralmente bella dal punto di vista così. E poi concluderei con Gabriele Lavia, che il 7-8 novembre, per stare così, ci fa Il sogno di un uomo ridicolo da Dostoevsky, è una traduzione, un adattamento che Lavia ha fatto, voglio dire, qui siamo nel top, no? Dostoevsky e Lavia.
1: Sì, no,
2: no, no. Ecco, ecco.
1: non parliamo di tutti gli altri, perché in totale no, mi pare possiamo, che gli spettacoli siano 44.
2: Mi sono fermato a novembre, diciamo, in modo che uno abbia tempo di ragionare. Non arrivo nemmeno a anzi a metà novembre.
1: Sì, sul sito del Teatro Gerolamo si trova comunque tutto. Ecco, Piero Colaprico ha raccontato nei suoi libri, hai raccontato Milano, e anche sulla scena del Teatro Gerolamo è entrato Milano subito in apertura, perché il primo spettacolo con Gianfelice Facchetti parlava niente meno che dell'Inter, per cui ne hai voglia. Ecco, e ancora però entri con cose legate a Milano, cose tue legate a Milano, quindi con la tua scrittura.
2: Sì, guarda, io voglio dire, Milano è una città dove il ricambio di ogni anno di, se non sbaglio, 200.000 persone, però sono persone che poi di Milano vogliono conoscere le radici. Allora, tra le cose che ho fatto, perché poi io ogni tanto cerco di sforzarmi, con Alessio Lega, che è un cantautore
1: che conosciamo bene,
2: abbiamo fatto, ci siamo accorti di questo, che c'erano le famose canzoni della Mala, quelle di Streller, di Faux, di Giannacci, no? Che erano, sono canzoni degli anni 60, e poi c'erano le canzoni, quelle che sono oggi soprattutto del mondo dei rapper, della trap, e in mezzo c'era un buco. Allora, siccome in un podcast che ho fatto per Cora Media, che è intitolato Gangster a Milano, io parlavo di persone scomparse che però io ho conosciuto, tipo Angelo Paminonda, detto il Tebano, era un criminale con il che a volte mi telefonava, ci eravamo incontrati una volta, eccetera. Con Luciano Lutring ho addirittura recitato il solista del Mitra. Quindi Gangster ha affiliato tre canzoni che sono La ballata di Lutring, un racconto di Angelo Paminonda e un altro racconto di Francis Turatello, grande gangster di Milano, forse il più intelligente e il più grande di tutti, che fa parte di questo spettacolo. Quindi io ho scritto i testi e Alessio ha fatto la musica, e quindi portiamo in scena un racconto di una Milano che va dalla leggera sino al grande gangsterismo, diciamo, quello degli anni Ottanta. Se uno vuole sapere come mai la Milano di oggi magari è fatta in un certo modo, forse ricostruire quel tipo di Milano del crimine può aiutarlo a capire come mai oggi siamo arrivati a una certa situazione, eccetera. Ho la pretesa di fare il narratore, non certo l'attore, però il narratore che sta sul palco, ogni tanto mi capita di farlo.
1: Ecco, questo insieme a Qui Città di M, che invece sarà da giovedì 4 a sabato 6 febbraio, a domenica 7 febbraio, con Arianna Scommegna in scena, come dicevamo prima. Bene, io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro e buon divertimento, allora.
2: Bene, io ringrazio voi, gli ascoltatori, e allora ti aspetto al teatro, vieni quando vuoi, che ci va a piacere.
1: Senza...
2: se vuoi venire a rivedere Se dissonorata o L'aborto,
1: ti ringrazio.
2: Dove è, con La ruina, ti aspettiamo, diciamo, volentieri.
1: Grazie, buon lavoro e buon divertimento, allora.
2: Grazie.

0: Allora, come promesso, prima di passare al prossimo ospite, andiamo a dare qualche pillolina di spazio e partiamo subito dalla missione preferita di Camillo, Beppi Colombo, che si avvicina all'inizio della fase scientifica. L'inserimento in orbita di Mercurio inizierà il 21 di novembre e poi tra il 9 e il 10 dicembre si separeranno i due orbiter che compongono la missione, appunto il Mercury Planetary Orbiter dell'Agenzia Spaziale Europea e il Mercury Magnetospheric Orbiter dell'Agenzia Spaziale Giapponese. Su quello dell'Agenzia Spaziale Europea si trova il Symbio SIS, che è stato acceso per la prima volta il 15 di settembre con i suoi tre canali ottici e funziona tutto alla perfezione. Molto molto velocemente questi tre strumenti acquisiranno immagini in diverse maniere. Il primo, lo Stereo Imaging Channel STC, avrà due angolazioni differenti. E mentre la sonda Beppi Colombo orbiterà attorno al pianeta, praticamente combinerà le due osservazioni e costruirà una mappa tridimensionale globale della superficie con una risoluzione mica male, che potrà arrivare a 60 metri per pixel. Quindi in questa maniera noi avremo poi una mappa del terreno per riconoscere tutte le strutture, crateri, faglie, montagne, forme vulcaniche, eccetera, eccetera, eccetera. 60 metri per pixel. Niente però a confronto del secondo strumento, l'High Resolution Imaging Channel, che sarà dedicato a osservazioni ad alta risoluzione e questo raggiungerà 6 metri per pixel, cioè andiamo proprio a vedere i sassi sulla superficie, quindi analizzeremo dettagli molto più piccoli rispetto alla mappatura globale, in modo da osservare più da vicino crateri da impatto, strutture tettoniche, depositi vulcanici, eccetera, eccetera. Il terzo strumento invece è un po' meno spettacolare, ma è molto importante, ed è il Visible and Near Infrared Hyperspectral Imager, che non servirà a fotografare la superficie ma a analizzare la luce riflessa da Mercurio nel visibile e nel vicino infrarosso, in modo da ricavare informazioni sulla proprio composizione dei materiali presenti al suolo. Quindi sapremo proprio che minerali compongono la superficie di Mercurio. Questo per quanto riguarda Beppi Colombo. Ma venendo al forum astronautico che è in corso in Turchia, è venuta fuori una cosa abbastanza preoccupante. Il vicepresidente senior Michael Nicolis della divisione Starlink di SpaceX ha tenuto una presentazione dedicata alla gestione di questa mega costellazione in orbita, ma oltre a illustrare tutti i dati di crescita del servizio internet di Starlink, i sistemi utilizzati, i nuovi satelliti che sono stati messi in orbita, ha detto una cosa che dovrebbe farci allarmare abbastanza. I satelliti Starlink effettuano circa 1000 manovre evasive in maniera autonoma nel corso di una giornata, cioè ogni giorno nella flotta di Starlink ci sono 1000 manovre evasive per evitare altri satelliti, per evitare spazzatura che è in orbita e che altrimenti andrebbe a collidere con un satellite Starlink, e questo sarebbe un grosso problema perché uno scontro in orbita crea un sacco di detriti che poi diventano pericolosi, per esempio, per chi sta sulla Stazione Spaziale Internazionale o sulla Stazione Spaziale Cinese o per altri satelliti che vengono colpiti e diventano a loro volta dei detriti, cioè si potrebbe innescare una cosa che non è proprio il massimo della vita, ecco. E contando anche che SpaceX da sola punta ad arrivare a circa 100.000 satelliti per la costellazione Starlink, insomma, e solo adesso che sono meno di 20.000 effettuano 1000 manovre evasive nel corso di una giornata autonomamente, quindi bravi, hanno un bellissimo software che funziona molto bene. Però ecco, se magari vi mettete d'accordo tra agenzie spaziali, io capisco che alcuni satelliti sono per spiare gli altri e quindi non volete far sapere Però, raga, ecco, magari. E infatti lui diceva: sarebbe meglio fare organizzarci a livello proprio mondiale, dove tutti coloro che immettono in orbita dei satelliti, non dico che dicano esattamente la posizione, però se devono cambiare traiettoria di colpo, che informino magari le agenzie che hanno dei satelliti lì vicino, in maniera da, ecco,
1: regolare il traffico,
0: che comincia ad essere veramente un problema, come a Palermo, anche in orbita bassa terrestre comincia a essere un problemino. Molto velocemente, bellissima notizia per l'Agenzia Spaziale Europea: il 7 ottobre, quindi ieri, il dimostratore di razzo riutilizzabile europeo Themis ha completato il suo secondo test di wet dress rehearsal, ovvero viene pompato un sacco di azoto liquido per effettivamente simulare il carico di propellente quando dovrà partire questo razzo. È andato tutto molto bene. Ricordiamo che questo sarebbe il primo razzo riutilizzabile europeo, quindi ci metteremmo anche noi in lizza come veri e propri, diciamo, una vera e propria agenzia per i voli commerciali a poco prezzo, come già sta facendo SpaceX, che si è mangiata tutto il mercato dei lanci commerciali, e come presto farà la Cina, che vi ricordo ha già due razzi riutilizzabili adesso, non uno. Come al solito noi arriviamo dopo. Ultimissima cosa prima di passare al prossimo ospite: il prototipo del rover europeo che andrà su Marte, Rosalind Franklin, è stato testato nel deserto di Tabernas, nel sud-est della Spagna, durante una simulazione. Ha fatto 220 metri e giustamente per testarlo l'hanno comandato da Torino, che non è proprio la stessa distanza da qua a Marte, però non è neanche vicinissimo, voglio dire, no? E in questa maniera vedi se le comunicazioni funzionano. Hanno simulato il ritardo di minutaggio che c'è comunque. Beh, 220 metri sembrano pochi, ma per un rover nuovo che deve essere ancora testato non è male.
2: E non ha problemi di traffico, probabilmente.
0: No, lì no. C'è stato un problema quando ha iniziato a piovere e hanno detto: oh cacchio, questo su Marte non può succedere, però. Quindi ha fermato tutto, però vabbè, ne hanno messo l'ombrellino, ma non lo so che cosa hanno fatto, non lo dicono. No, hanno simulato una giornata in cui magari c'è un qualche guasto e hanno simulato una ricaricando il software di bordo e tutte quelle cose lì. Ricordiamo che questo rover è importantissimo nell'ottica dell'esplorazione marziana, perché dovrebbe andare a raccogliere tutti i campioni che Perseverance sta lasciando in giro per Marte, raccoglierli per poi spedirli in orbita marziana, e poi questi campioni torneranno sulla Terra. Quindi per la prima volta avremo delle rocce della Terra marziana in mano, perché una cosa è analizzarli con i robottini lì, una cosa è averli qua, è tutta un'altra cosa poi fare delle analisi molto molto molto più precise. Va bene, pillolona di spazio oggi, bella lunga. Io direi che possiamo andare con il prossimo brano per introdurre il nostro ospite.
2: Il prossimo ospite,
0: eccolo qua.

0: give me angel wings?
1: Never fly.
0: Angel wings?

0: Sì, introdotto da una musica che dovrebbe conoscere piuttosto bene, è con noi Simone Nardini. Buongiorno Simone Nardini.
1: Buongiorno, sì, la conosco bene.
0: E benvenuto a Radio Onda d'Urto.
1: Ben trovati.
0: Pezzo che ha la bellezza di 8 anni adesso, mi pare, questo video da cui è tratto.
1: Sì, oddio. Questo sono totalmente impreparato.
0: Va bene.
1: Ma qualche annetto. È un brano che abbiamo composto all'occasione, che ha composto Eleonora Mosca e che abbiamo utilizzato come produzione di video musicale attraverso, prodotto da Memory Slash Vision per MTS Musical The School.
0: Video bellissimo, peraltro.
1: Grazie.
0: Sì. Dunque, sei con noi perché il 16 ottobre prende il via la terza edizione di La Stagione Diversa di Imbonati 11 Art Hub. Stagione diversa in un luogo particolare nel nord di Milano, in via Carlo Imbonati. Stagione diversa un titolo che ha proprio a che vedere col fatto che in questa stagione la diversità è un dato concreto, sia come autori e spettacoli che la compongono, sia anche come contenuti che vengono presi e portati in scena.
1: Esatto, assolutamente sì. Stagione diversa innanzitutto perché si svolge in un luogo diverso, cioè in un luogo deputato alla formazione e alla preparazione delle arti, per cui non è un teatro vero e proprio, ma è, come si direbbe oggi, una location atta ad ospitare differenti forme d'arte. Una stagione diversa perché non c'è una programmazione quotidiana, ma c'è una programmazione mensile intenso, nel senso che gli spettacoli sono programmati per 1 o 2 weekend al mese e basta, e una stagione diversa per i contenuti che vuole affrontare, ovvero sia le diversità in genere, a partire da quelle artistiche, dalle differenti discipline artistiche in interazione tra loro, per cui tanto danza, musica, recitazione, ma anche video, per cui la diversità di queste forme d'arte che possono interagire tra di loro per raccontare un qualcosa, e poi diversità intesa proprio come argomenti che vanno dalle diversità culturali, sociali, religiose, politiche, linguistiche, insomma qualsiasi tipo di diversità, con in più la novità di quest'anno un tema, un fil rouge da seguire, abitata corpora, cioè corpi abitati dall'arte, corpi abitati dalle persone, corpi abitati da dei sentimenti o corpi sfruttati, usati, abusati, o corpi abbandonati, come nel caso di Dovevo andare al mare, il primo spettacolo del 16 di ottobre, dove si parla ahimè di un corpo che da 25 anni non è più abitato, e parliamo del caso di Carlo Giuliani e quello che è successo in Piazza Limonda a Genova 25 anni fa, raccontato da un ragazzo come tanti, Donato, che è il genitore di questo bimbo, vorrebbe lasciare ai suoi figli un mondo migliore, ed è il 20 luglio 2001. Carlo va al mare con un amico, Donato va al lavoro. Succede quello che succede in Piazza Limonda, e che cosa succede? Che Donato scende dalla stazione di Genova, ma al mare ci andrà ad agosto con suo figlio, ci andrà un'altra volta a causa di quello che è successo quel giorno. È la storia vista dalla finestra di Piazza Limonda, da un bimbo, ed è bello perché c'è una certa interazione con l'utilizzo della voce attraverso un microfono, un'interazione un po' particolare, non è il classico spettacolo che ci racconta semplicemente un evento o una storia, appunto in sintonia con quello che è la stagione diversa. Da tutt'altro punto di vista, invece, ad esempio, si parla di corpo nel 2000, il 17 di ottobre, il giorno dopo, la domenica successiva, ed è Legno Cattivo, uno spettacolo di teatro di figura per cui c'è un'attrice in scena che recita interagendo, muovendo una serie di burattini, di pupazzi, creando delle ombre cinesi che servono a portare avanti il discorso drammaturgico, a svolgere il discorso drammaturgico. E in Legno Cattivo ci si pone una domanda: se Pinocchio fosse già un bambino vero e se volesse rimanere un burattino di legno, per cui con Legno Cattivo si cerca di mettere al centro quella certa umanità scomoda, inadeguata a volte, che cerca di farsi strada in un mondo che non è stato proprio pensato per lei. Insomma, attraverso il teatro di figura, con i pupazzi, con le maschere, con le ombre, come vi dicevo, il mondo di Collodi diventa una sorta di riflessione invece sulle pressioni che

0: all'interno della quale si trova a vivere avrà una possibilità di avere un destino di un certo tipo piuttosto che di un altro. Se uno nasce in Europa, se uno nasce in Africa o se uno nasce in Giappone, solo per citare tre esempi a caso, sono tre culture, tre futuri apparentemente totalmente differenti.
1: Eh sì, decisamente sì. Questo è un aspetto. E penso proprio allo spettacolo, quello di apertura, alla formula e alla forma che ha. Uno spettacolo dove la musica e l'azione sono prorompenti al di là delle parole, mi pare di poter dire, per quanto ho potuto vedere. Mentre in altri momenti, e penso allo spettacolo L'amore è Naked Love, dove invece c'è un testo particolarmente, ho fatto fatica a pensarlo a un testo scritto da un giovane, ad esempio, questo, perché è estremamente, estremamente maturo e importante.
0: Sì, assolutamente. Per noi giovane non è legato a un discorso anagrafico,
1: senza
0: nel
1: dubbio.
0: senso che, come diceva Gino Bramieri, per chi ha conosciuto Gino Bramieri,
1: Sì.
0: un attore, un artista non è mai vecchio, un geometra diventa vecchio, un artista mai. Per cui, al di là di questa battuta, sì, è assolutamente uno spettacolo molto profondo, attraverso anche l'esposizione del contenitore, del corpo, della carne, esattamente per come è, per come nasce, per come si evolve in natura. Si affronteranno invece delle tematiche molto forti legate al corpo, ma ai temi dell'amore principalmente e a una sessualità che fa parte dell'amore e che viene vissuta attraverso il corpo. Per cui ci sarà ad esempio anche lo spettacolo è suddiviso in 10 racconti e ci sarà un episodio in cui ci sarà testimonianza diretta e si racconterà anche ad esempio di amore e sessualità nell'ambito di quella che noi chiamiamo la disabilità, per cui assolutamente in questa stagione diversa affrontiamo il corpo, la tematica appunto abitata corpora vista da tutti i punti di vista, dal corpo che viene spesso utilizzato anche commercialmente parlando oggi e svenduto magari attraverso i social, al corpo dell'attore che nel momento in cui è in scena, alle volte anche lì diventa non solo uno strumento drammaturgico e un contenitore di pensieri, ma diventa alle volte anche un oggetto feticcio da
1: Sì.
0: osservare, da guardare, e ci saranno di fatto un paio di spettacoli su questo tema, sul chi guarda chi, in particolare c'è osservato il protocollo 01 che porrà il pubblico di fronte a tutta una serie di domande e lì bisognerà capire chi è osservato, se saranno gli attori osservati dagli spettatori o viceversa.
1: Sì. Sì, ecco, è vero che gli attori non diventano mai vecchi, tutto sommato, però nelle scelte e la linea di Imbonati 11 è quella di, come si dice, di far sì che i giovani o i giovanissimi addirittura trovino spazio, trovino la possibilità di
0: Assolutamente
1: esprimersi.
0: sì, quello che non ho avuto io quando ero giovane io. Allora, siccome io ho la fortuna di avere una struttura, quella di Imbonati 11 a TAB, e da anni, perché siamo insomma da 27 anni che coordiniamo e gestiamo le attività di MTS Musical The School, che è una scuola di musical, la prima scuola biennale di musical nata in Italia. E abbiamo questa struttura, c'è la possibilità di averla, allora perché non utilizzarla, perché non darla ai ragazzi? Ci sono tante, tante cose bellissime fatte per i giovani, tantissime iniziative, tanti festival, però spesso a questi festival i ragazzi devono iscriversi, pagare una quota di iscrizione, poi hanno ovviamente magari una percentuale su

0: insomma devono pagare sempre una serie di iscrizioni e poi devono arrangiarsi a fare le prove. E invece la nostra idea è stata quella di dire: non facciamo pagare niente a nessuno, giochiamo a far finta di essere un teatro di quelli con la T maiuscola, di quelli da 1500 posti, anche se in realtà abbiamo due salette, una da 60 posti e una da 30 posti. Non facciamo pagare niente a nessuno, i ragazzi, le compagnie possono arrivare, possono trovare uno spazio all'interno del quale fare qualche piccola prova per poi debuttare, fare il montaggio della loro scena, di quello che serve a loro, debuttare, e come se fosse un grande teatro utilizzare la ripartizione dei proventi in proporzione come di solito le grandi compagnie fanno. In più, ogni anno alla fine dell'anno, alla fine della stagione, io in qualità di direttore artistico della rassegna decido di nominare una compagnia vincitrice. E che cosa vince? Vince semplicemente la possibilità di avere la sala prove completamente gratuita l'anno successivo per una nuova creazione, per produrre una nuova creazione, quello che cercavo io da ragazzo, ma ho sempre trovato le porte chiuse in faccia, perché giustamente viviamo in un mondo che è basato sul dare e avere, su degli scambi commerciali. Però insomma, l'arte ha bisogno di tempo e ha bisogno di un terreno fertile all'interno del quale crescere, nel quale crescere. E secondo me questa cosa, tra l'altro, è utilissima per i nostri ragazzi dell'Accademia, perché al di là che fanno musical, ma poi il teatro, è uno, è una grande famiglia, racchiude tutte e tutti e si impara da tutto e da tutti. Ma il bello è che poi i nostri ragazzi che stanno studiando si incontrano con chi invece si sta affacciando alla professione, per cui c'è comunque uno scambio di racconti, di vissuto, di esperienze che serve e rafforza questo anello di congiunzione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro.
1: Sì, che in una certa misura abbiamo potuto vedere in Air l'anno scorso, dove accanto alla presenza di chi si può dire aveva già una grossa formazione, c'erano un sacco di allievi che poi sono stati alla fine anche sul palcoscenico insieme agli altri, insomma, no?
0: Sì, esatto. Noi, come Simone Nardini, MTS Entertainment, che è la casa di produzione professionale con cui produciamo non solo musical ma anche prosa, e abbiamo prodotto appunto il musical Hair, e come abbiamo visto sono state fatte le audizioni, si sono presentati circa 300 ragazzi, tra ragazze e ragazzi da tutta Italia, in palcoscenico erano 19, e poi ovviamente all'interno del cast c'erano anche degli ex allievi, dei diplomati che oramai avevano già la loro attività professionale, e ci sono stati anche due neodiplomati che sono stati in grado di vincere il cast, la parte, e poi ovviamente per dare un'esperienza invece ai ragazzi ancora iscritti in accademia, a scuola, abbiamo dato loro la possibilità nelle repliche milanesi, nelle due settimane che abbiamo fatto a Milano, in altre repliche che sono state fatte nelle vicinanze di Milano, come a Torino, a Bologna, abbiamo dato la possibilità di fare una piccola esperienza, per cui li abbiamo aggiunti nei grandi numeri di massa, dove insomma era più bello vedere tanta gente in scena,
1: e in platea anche, perché il contatto
0: iniziava. È difficilissimo, tra l'altro, non hai la protezione della cosiddetta quarta parete.
1: Esatto. Bene, dunque, per saperne di più sul cartellone c'è il sito Imbonati 11 Art Hub, mi pare, come riferimento, e poi magari più in là parleremo invece di quello che sarà la produzione di quest'anno, che chiuderà fra l'altro la stagione.
0: Sì, che è il musical La Sorpresa, ma quello è sempre top secret, ne parleremo tanto più in là.
1: Ne parleremo più in là.
0: Sì.
1: Bene,
0: ti aspettiamo.
1: Grazie, buon lavoro e buon divertimento.
0: Grazie altrettanto. A presto.
1: A presto. A tutti. A presto.

0: Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Mezzasala di oggi. Stiamo ascoltando Steven Wilson con il suo nuovo singolo On Chapel Slope, nuovo estratto da Requiem for a Village, il nono album solista che è in uscita il 6 di novembre. C'è un video bellissimo sul suo canale YouTube per questa canzone, dove lui insieme a sua moglie rimette in scena il loro matrimonio, ma come se fossero nell'Ottocento. Il problema è che mentre si stanno sposando, dal cimitero accanto alla chiesa cominciano a emergere tutti i morti che vanno a partecipare, non è che vanno lì a fare gli zombie, vanno a partecipare attivamente a questo matrimonio che diventa un po' grottesco.
1: Ma vestiti, ecco, da morti, con
0: vestiti
1: le occhiaie?
0: Come, sì, alcuni sì, alcuni, perché giustamente alcuni sono,
1: fanno anche i vermi, morti.
0: Alcuni sono lì da più tempo, altri sono freschi, quindi ognuno è molto particolare.
1: Poi, quelli peggiori sono quelli lì a metà, perché
0: esatto,
1: quelli freschi freschi, quelli vecchi vecchi sono solo
0: sì,
1: ossa,
0: esatto.
1: Quelli a metà fanno,
0: quelli a metà
1: un po'
0: fanno
1: senso,
0: un po' sì, con le erbacce, quelle robe lì. Camillo, molto velocemente hai una segnalazione?
2: Rapidissimo, volevo soltanto dire che martedì presenteremo qui in trasmissione al Celluloid del Nazar Film Festival, che arriverà a Brescia con una selezione delle opere il 16, ma questo fine settimana vi segnalo soltanto un'opera, perché data secca sabato 10 alle 18.30 all'Eden, a un Femme Aujourd'hui di l'ultima opera di Robert Guédiguian, che per adesso arriva in data secca, poi avrà una sua programmazione, ma intanto la si può vedere da subito in versione originale sottotitolata sabato 10 alle 18.30 al Nuovo Eden.
0: E con questo ci salutiamo, grazie a tutte e tutti per essere stati all'ascolto, grazie Camillo e grazie Claudio.
2: Ciao, ciao,
0: ciao
2: a tutti,
0: ciao
2: e tutte.
0: Linea a Onda Ultras.

0: Io la chiamo ma non mi risponde. Io la chiamo ma non mi risponde, ma sai perché? Perché sono tra il campanello. Ma mi senti, Maurizio? Cosa stai facendo? Vuoi bisogno di qualcosa? E così senti? Pronto, pronto? Senti qualcosa? Dove sei tu? Sei con questo?
1: Ho un rumore di fondo, tipo una scossa.
0: Aspetta, ti metto qua. Qua si senti meglio? Senti qualcosa?
1: Non sento niente.
0: Qua non senti niente.
1: Ma forse perché c'è giù.
0: Qua senti qualcosa? Qua senti
1: siamo
0: qualcosa?
1: Noi, Katia.
0: Katia, dove sei?
1: Prova,
0: dove
1: si
0: vai?
1: Sente.
0: Dove vai? Vieni di qua.
1: Ma
0: che fai? Ma noi la stiamo chiamando, ma niente. Dai, andiamo con la sigla, va.

0: Onda Ultras, giovedì, oggi è il 8 ottobre. Oggi è l'8 ottobre. È l'8 ottobre.
1: Prova. Sì, oggi è l'8 ottobre.
0: Sì, è l'8 ottobre.
1: Funziona?
0: Funziona.
1: Mi senti?
0: Ti sentono tutti.
1: Allora, aspetta un attimo, siamo registrati?
0: No, siamo in diretta.
1: Allora, oggi è l'8 ottobre.
0: Brevissimo, sei perfetto. Oh, e dopo tanto tempo, allora, le cose da un certo punto di vista sono abitudinarie, cioè Pozzi non è ancora arrivato. Quindi alle 33 non si è ancora fatto vedere, ma arriva, ma dopo poi, il 3 Sambuca, 4...
1: sta suonando, ma... credo sia lui, però appena... Ma... appena...
0: No, lui non è neanche Pozzi, non è neanche Pozzi.
1: Perché lui appena arriva dovrà andare a fare la pipì.
0: Ah già, certo, è vero. Ma in compenso, vedi, l'abitudinarietà viene in qualche modo scavalcata dall'improvvisazione e in studio con noi abbiamo perso Pozzi e abbiamo guadagnato...
1: Abbiamo guadagnato Katia. Abbiamo guadagnato tantissimo con Katia, perché la realtà supera sempre la fantasia.
0: La realtà supera la fantasia, ben arrivata Katia.
2: Metto la cuffia.
0: Ma fai, puoi anche fare a meno, tanto non c'abbiamo nessuno da sentire.
2: Ciao.
1: Sei già vestita strana, se poi metti anche la cuffia.
0: Ma no, mettere la cuffia. Ciao. Non è ancora così freddo da mettere la cuffia.
2: Fantastici conducenti.
0: Sì, conducenti.
2: E conducenti, certo, perché abbiamo un conducente di autobus.
0: Ma sì, certo, si mischiano le cose. Aspetta, guarda, è arrivato l'uomo.
1: A breve credo che arriverà l'uomo. Potremmo parlare di ex conducente
0: adesso,
1: di autobus.
0: Ascoltatrici e ascoltatori avranno in diretta la carrambata. Cioè,
1: ah sì, perché forse Pozzi non ti ha mai vista.
0: No. Eccolo qua, applausi, scena aperta. Muzio scevola.
1: Sai sì, chi è lei?
0: Ecco, ma neanche una fotografia a questo momento. Non possiamo rendere questo abbraccio.
1: No, stai in piedi lui. Tu sei arrivata in orario, lui sta in piedi.
0: Ma questo qua è la tendenza d'autista, questa.
1: Sì,
0: questo
1: esatto.
0: È quello che dici sempre sull'autobus.
1: Si accomodi, non paghi il biglietto, stia in piedi.
0: Stia in piedi, però.
1: E se possibile, non rompa i coglioni.
0: Sì, anche questo, capita.
1: Questa è la vera vita dell'autista.
0: Bene, la vera vita del conducente.
1: No, stavo dicendo.
0: Ho subito un'impressione. Intervista a Katia sulle prime impressioni su Pozzi.
1: Allora, io ho subito una domanda da fare a Katia.
0: Subito.
1: Poi
0: che impressione ti ha fatto Pozzi così?
1: Ecco.
0: Dopo un pranzo.
1: Te lo aspettavi più magro?
2: No, allora, fisicamente non mi sono fatta nessuna idea.
1: Sì. Non ti sei fatta nessuna aspettativa. Dopo averlo sentito parlare, non avevi nessuna aspettativa.
2: Sicuramente rispetto a voi due è molto serio.
0: Serio.
1: Sì, ma
2: serio, elegante.
1: Tendenzialmente com'è? Serio. Poi vedrai tra 5 minuti.
0: Lascia che si.
1: Allora,
0: che
1: adesso.
0: Entri.
1: Dobbiamo solo capire come gestirci i microfoni.
3: Usiamo questo qua, due, dai.
4: No, tieni.
0: Tieni
4: no,
0: tu, scusa, tengo io. Siamo i convenevoli, capito?
1: Sì,
0: il momento è sempre così.
1: Inizia sempre così, poi si sposa.
0: Poi finisce così.
1: Esatto, poi si
0: sposa. Hai ragione, parte in un modo.
1: No, allora, uno alle cuffie e l'altro al microfono.
3: Lei ha tutto, è perché non lo so.
1: Ok, allora, guarda, se vieni qui riusciamo anche a parlare assieme. Tanto ci parliamo sempre sopra, quindi non ci dovrebbero essere problemi.
3: Intanto cominciamo con una cosa. Intanto sono felicissimo di avere questa ospite che è probabilmente, non dico l'unica, ma sicuramente la più grande nostra affissionata.
1: Sì, questo sì, non sì. Unica perché sennò
3: unica no, la mia mamma ancora
1: l'ascolta
3: finché è viva.
1: Ecco, io dalla mia famiglia posso certificare che non ascolta nessuno, ma per scelta. No, assolutamente.
0: Sì, ma è così, è abbastanza diffusa. Anche la mia famiglia non ascolta per scelta da Ultra.
1: Anche perché le cose che di solito diciamo qui le sentono tutto il giorno, cioè le sciocchezze.
0: Non è che.
1: Anche se.
0: Il repertorio è quello, poi non è che uno.
1: Cioè, noi, e tra l'altro siamo l'unica trasmissione senza gobbo.
0: No,
1: perché
0: di Juventini
1: siamo noi
0: non ce ne sono.
1: Come diceva Altan, delle cazzate che diciamo.
0: Esatto. Sì. Non abbiamo autori fuori.
3: Velocemente, perché non
0: che cosa? Prendi il microfono, però.
3: Sullo stato di salute di Muro.
1: Non va bene.
0: Non va bene lo stato
1: potrebbe
0: di salute di Muro.
1: Potrebbe andare molto meglio. La situazione è tragica, ma non è seria. E quindi. Ma perché ha ancora dolore, ma poi non vorrei adesso che frotte di ascoltatori e ascoltatrici ci raggiungessero per
3: mostrarsi al tuo
1: all'estima.
3: Cosa succede? Cosa hanno sbagliato?
1: Spero niente.
3: Te l'ho
1: però
3: detto, vieni a Milano a farti operare, te l'avevo detto io. Sai la solita prosopopea che a Milano tutto funziona. Non è vero.
1: Allora, io chiederei a Katia la scaletta della giornata.
3: Sì.
1: Intanto è la stessa identica cosa.
0: Allora,
1: che
0: si fa. Benissimo.
2: Sono pronta.
0: Ma esatto, è per quello che conosci la scaletta. Dai, di cosa parleremo oggi, Katia?
2: Probabilmente di sport.
0: Di sport.
2: Sì. Parleremo di sport. Allora, sì. Adesso non so se c'è qualche giro ciclistico.
0: C'è un
2: non
0: giro
2: so
0: ciclistico.
2: Quindi parlerete anche di.
0: No, non c'è nessun giro ciclistico. Al massimo c'è un europeo, ma non è.
1: Beh, no, c'è un europeo.
0: Eccolo, là, sapevo che doveva parlare. Scusa. Che tu non sai niente di questo europeo. Sono settimane, c'è. Si parla di photo finish qui. Si può andare avanti 6 anni.
1: Che mi darà la possibilità non solo di parlare della fase finale dell'europeo, sì, ma anche di due episodi successi nella storia sportiva.
0: Brava, che Katia, vedi che è azzeccato.
1: Hanno lasciato il segno nel mio know-how.
0: Know-how. Prego. Allora, poi. Aspetta, fai finire la scaletta.
2: Potrei parlare anche di una certa maratona, visto
0: maratone,
2: che
0: c'è delle maratone.
2: Visto che c'è il maratone.
0: Vedi che è brava a fare la scaletta.
3: Io ne sa più di noi.
2: Io pensavo di vedere te sul giornale come maratoneta numero uno.
1: Ma io l'unico maratoneta che potrei eguagliare in questo momento è quello con Dustin Hoffman, mi pare.
0: Sì, okay.
1: Che non è proprio il massimo, ma sicuramente Pozzi avrà scartabellato tutti gli incontri. Diciamo di queste due settimane a livello europeo e mondiale per poterci dire qualcosa rispetto a questa o a quella tifoseria, qualcosa di particolare. Nulla?
3: No, qualcosina sì, ma allora, non è successo nulla, cioè non apriamo l'angolo del tafferuglio perché di tafferugli non ne sono successi meno male, perché almeno nelle nazionali non accadono. Sì, qualche tifoseria delle varie nazionali si è fatta notare, non la nostra ovviamente, che come al solito è abbastanza bieca, ma ci sono invece, mi viene in mente, non so, gli spagnoli presenti, la Spagna cosa ha giocato la penultima partita? Ecco, in Belgio erano presenti tantissimi, per esempio. Cioè, la cosa che mi ha colpito è il numero di appassionati che seguono la loro nazionale. Da noi sono quei soliti 200.
1: Voglio ricordare anche campione del mondo, però.
3: Sì, va bene, però tu spenderesti dei soldi, andresti a seguire la nazionale? Io no, sinceramente. Ecco, invece ci sono nazionali, l'Inghilterra su tutte, storicamente, o altre anche, perché ci sono altre nazioni dove il sentimento, diciamo così, nazionalista è un po' più profondo, dove seguono in modo più pesante la propria nazionale di calcio. Vabbè, poi dopo magari ne parliamo, ma io invece
1: adesso.
3: No, ma io invece volevo chiedere una cosa, sempre tornando al ciclismo, sono appena finiti i mondiali di ciclismo o no?
1: Allora, i mondiali sono finiti prima degli europei, perché gli europei sono
3: sì, no,
1: stati...
3: certo. Vogliamo... Ma noi non abbiamo ancora, io non ho sentito nessun
1: certo,
3: commento.
1: Perché tu non c'eri settimana
3: scorsa. Ne avete parlato settimana scorsa.
1: Certo,
3: scusate.
1: Non ci sei tu,
3: chiedo scusa. No, chiedo scusa. Quindi, però puoi fare un breve riassunto per me, per capire come sono andati.
1: Allora, io ti farò un brevissimo riassunto.
3: Quella Dorni che vinse ai
1: 68
3: tempi,
1: non c'è più, è morto.
3: Ci aveva entusiasmato, ma oggi ci sono situazioni simili che entusiasmano o vince sempre lo stesso?
1: Ma allora, non so se questa domanda provocatoria è data dal fatto che tu sapessi o meno che Pogacar quest'anno...
3: Esatto, mi sono chiesto. Siccome non corre lo sloveno, mi sono sembrati un po' sottotono e questa cosa non mi è piaciuta.
1: Ma tu, Katia, cosa dici di questo sottotono? Perché cosa vuol dire, secondo te, durante un mondiale trovare un gruppo di ciclisti, sottotono?
2: Che non ha il tono giusto per affrontare la gara.
3: A livello mediatico, cioè che non gli sia stata data questa importanza. Chi ha vinto alla fine? Poi ho visto che ci sono varie discipline poi nel mondiale.
1: No, vabbè, parliamo... facciamo così, però siccome c'è qui anche Katia che mi fa notare che si parla poco di sport femminile,
3: okay, ecco, bravo parliamo
1: bravo,
3: anche delle cicliste.
1: Allora, ha vinto la Wolverink, una delle grandi protagoniste.
3: Dove? In quale disciplina?
1: E nel parapendio. Stiamo parlando dei mondiali di ciclismo
3: su strada?
1: Sì.
3: Ah, sono i mondiali di ciclismo su strada.
1: Sì, mondiali di ciclismo su strada.
3: Nulla a che vedere con
1: la pista, no?
3: La pista. Ok, bravo. Innanzitutto facciamo questa divisione.
1: Ok, importante. Okay. Allora, nella corsa si correvano dove intanto?
3: Non mi ricordo più.
1: A Montreal.
3: Ah, bravo, sì.
1: Grazie, grazie.
3: Visto, a Montreal, ecco. Sì, sì.
1: E si credevano a Montreal? E lui sì, sta facendo le un'altra roba.
2: Lui è andato dentro in un altro
3: pomeriggio.
2: Lui è in un altro sport.
3: Esatto. In un altro mondo.
1: E si correvano a Montreal. La prova femminile è stata vinta dalla Wolvering, una ciclista olandese.
3: Tra
1: i migliori.
3: Spiace.
1: Mentre la prova elite maschile è stata vinta da McNulty, un ciclista di quale nazionalità?
3: Belga.
0: No, McNulty, scusa. Potrebbe sì, esserti, al massimo dici scozzese.
3: No,
0: l'origine magari il nonno sì, ma lui come tutti quelli che poi...
3: È immigrato americano. Immigrato
0: americano, bravo. Ah, bravo.
1: Guarda, e questo mi dà lo spunto, perché poi parleremo...
0: Di cose, anche questo, ma che tante cose che stai tirando fuori. Tu aspetti, sei come un... sei pressato tutta sì, settimana, sì, poi arriva qua, tu gli dici una cosa e lui ne vengono in mente qua.
1: O anche altre
0: lui
1: cose
0: dice che a casa racconta le cose, ma secondo me a casa parla col muro. No? Muro parla con muro.
1: I gemelli. Ma ho anche altre cose da fare a casa, però...
0: Nessuno ti ascolta quando tu vuoi lucubrare su come il ciclismo americano non funzioni, sia uno sport in decadenza, nessuno se lo caghi.
1: Hanno spaccato invece. Quest'anno il ciclismo statunitense, non americano, ha spaccato.
0: Ha spaccato.
3: Ecco, non ci sono stati.
0: Che non c'è stato? Parla nel microfono, Pozzi.
3: Ci sono degli Stati Uniti d'America.
0: Stati degli Stati
3: più
0: Uniti. Qua andiamo nel particolare, capito?
3: Più adeguati al ciclismo oppure no?
0: No, il Nevada, come sono messi in Nevada col
1: Nevada
0: ciclismo?
1: Nevada fa freddo a volte sì, e quindi si allenano sì, meno.
0: Nell'Ohio?
1: Nell'Ohio ci sono delle salite.
0: Lascia stare.
1: No, non è l'Ohio, ma è so la pronuncia, lo Iowa.
0: No, l'Iowa.
1: L'Iowa, che è lo stato che viene sempre preso come stato campione per le elezioni.
0: Certo.
1: Chi vince di solito vince.
0: Gli stati chiave.
1: Stati in bilico.
0: Gli stati chiave.
1: Loro hanno,
0: stato chiave.
1: Non ti chiederò qual è la loro legge elettorale, che è particolare.
0: Allora,
1: non come la nostra. Perché la nostra approvata oggi ha delle
0: particolarità. Tutte sue. Un volto molto italiano.
1: Gli americani ci invidierebbero.
0: Sì,
1: Katia,
0: sì.
1: Volevi fare una domanda?
0: Certo. Falla, Katia. Fai la domanda che devi fare, dai.
1: Se hai anche delle risposte.
0: No, ma dai anche
2: risposte no.
0: Dai Katia, dacci delle risposte.
2: No,
0: dai.
2: Risposte a quale domanda?
0: Non lo so. Fai la domanda.
2: Allora gli Stati Uniti in qualcosa sono bravi in ciclismo?
1: Gli Stati Uniti?
0: Gli Stati Uniti sono bravi in
1: purtroppo,
0: qualcosa.
1: Purtroppo hanno vinto il mondiale di ciclismo correndolo benissimo. Peraltro, lo dicevamo martedì scorso, ha vinto che è un gregario di Pogacar. Nella stessa squadra di Pogacar, questo McNulty, che è stato anche abbastanza protagonista sicuramente protagonista anche della stagione, ma aveva già vinto a Montreal una gara in parte sul percorso che poi è stato quello del mondiale. E direi che McNulty, non so se correrà domenica, che c'è il famoso giro di sabato pomeriggio, il giro di
0: sabato pomeriggio
3: Lombardia.
1: Oh,
0: bravo,
1: sei preparatissimo. Bravo. Ci sarà il giro di Lombardia
0: che chiude la stagione teoricamente.
1: A questo punto,
0: ma ormai non si chiude più. Ti ricordi? Hai un déjà vu su questo?
3: Lombardia chiude la stagione e poi chiudono le imposte e si riapre.
0: Si riapre la marzo. Settimana dopo facendo altro praticamente, perché ormai non è più chiusa. Però diciamo che
1: essendo sviluppato in vari continenti,
0: cioè dove qua è inverno, vai dove estate, vai nell'emisfero sud e continui a correre in bici.
3: Si può andare in Australia, per esempio.
0: Si può andare in Australia, si può andare
3: in Sudafrica.
1: Deve avere il visto in Australia.
0: Sì, non ti fanno entrare così.
1: Non
0: puoi
1: entrare con la bici.
0: Non entri in bici.
3: Nelle valigie controllano
0: sempre. Sono attenti,
3: soprattutto che non porti. No, nel cibo.
0: Il cibo.
3: Semi.
0: Piante. Non puoi portare piante. Gli australiani non.
3: Sbatti incredibile.
1: Sono severi in Australia.
0: Sono severi, sono attenti.
1: Scusami, il capitolo. Allora, hai fatto la domanda sul ciclismo per poi tornare al calcio.
3: No, possiamo... perché ormai io mi sto buttando, lo sai,
0: sul ciclismo. Ormai è così.
1: Allora,
0: è un protociclista.
3: A causa vostra.
1: Se ti stai buttando sul ciclismo, e a proposito del buttarsi sulla linea del traguardo.
0: Sì.
1: I campionati europei sono stati vinti da chi? E questo resti ricordartelo.
3: Ma li hanno già finiti? Li hanno già corsi?
1: Certo.
3: Ah, pensavo fossero in... addirittura il mega...
1: Tu, Katia, inserisciti senza problemi.
3: No, come pensavo facciamo? Fossero in voga adesso, fossero in fase...
1: Ma no, adesso, allora, la corsa...
3: Ma io però mi chiedo una cosa, perché fanno i mondiali a settembre?
1: No, i mondiali sono stati fatti
3: agosto, ottobre. Cavallo di settembre.
1: Sono stati l'ultima settimana di settembre. Ecco. I mondiali dici su strada.
3: Ok, e perché gli europei li fanno 10 giorni dopo? Una settimana dopo?
1: Che
3: problema? Che senso ha?
1: È quando dovevano farli.
3: Gli europei di calcio li fanno.
1: Sì, ma gli europei di
3: negli
1: calcio
3: anni
1: durano...
3: negli anni pari, quelli delle Olimpiadi, e i mondiali, no, li fanno negli anni pari,
1: come
3: 2 anni dopo.
1: In quasi tutti gli sport, ogni anno c'è un campionato mondiale.
3: A tutti gli anni c'è il mondiale di ciclismo.
1: Sì, devi buttarti un po' sul ciclismo, sì. Effettivamente.
3: E tutti gli anni c'è l'europeo di ciclismo.
1: Tutti gli anni.
3: Fanno il mondiale all'inizio settembre e fanno l'europeo,
1: no,
3: a fine
1: l'anno
3: settembre.
1: Scorso, vado a memoria, è stato fatto l'europeo prima del mondiale.
3: Vedi, come mai questa
1: non lo so,
3: asincrona?
1: Ma se vuoi proviamo a chiamare la federazione ciclistica internazionale o italiana, se ci rispondono.
3: Non è il caso, dai, non è il caso.
1: Quella europea almeno.
3: Una domanda banale la mia, va bene. Quindi, chi li ha vinti?
1: Chi li ha vinta la gara maschile? L'ha vinta Renko e Venepol, di che nazione?
3: Ma aspetta, però. No, aspetta. Il mondiale di ciclismo... La corsa che vale il mondiale di ciclismo, così come la corsa che vale il mondiale europeo, è una corsa...
1: Non il mondiale, è la corsa che vale il titolo europeo.
3: Il titolo europeo. Si parte da una postazione e si arriva nell'arco della giornata...
1: Tutte le volte fai la stessa domanda.
3: In un'altra?
1: Tutte le volte fai la stessa domanda.
3: Come la Milano-Sanremo?
1: È una corsa in linea.
3: Come la Milano-Sanremo?
1: Sì, in particolare però sia nel mondiale... che nell'europeo dopo un inizio
3: si finisce sul circuito perché così almeno la gente può applaudire
1: se c'è
3: come
1: comunque dove hanno corso
3: come quando si arriva a Colombe si arrivava a Colombe nel Tour de France l'ultima giornata arrivi a Parigi
1: e
3: poi continui a girare nel velodromo
1: adesso ma è anche quest'anno l'ultima tappa del Tour de France è conclusa in circuito
3: giusto
1: con arrivo
3: perché è più
1: poi
3: bello.
1: Sugli Champs-Élysées quello è sempre
3: okay.
1: Francia. Da adesso non so se riuscirebbero a farlo in questi giorni perché c'è Maretta in Francia,
3: sì,
1: non so,
3: un pochino
2: appena.
3: Quindi
1: però
3: è una corsa in linea, così si dice, una corsa in linea. Quindi l'europeo dove si è svolto?
1: In Slovenia.
3: Quindi a Zagabria. Tutto ciò?
1: Ma Zagabria mi risulta sia in
3: Croazia.
1: No, scusa,
3: Zagabria, volevo dire a Lubiana?
1: No.
3: No.
1: No, vicino.
3: Maribor?
1: No, non lo so. Nemmeno. No, non
3: l'altro
1: si
3: posto dove vanno a sciare, dove sciano lì, come
1: no,
3: si chiama?
1: No, lì. In Slovenia.
3: Non lo so, adesso, a Capodistria.
1: No, Capodistria l'hanno spenta, non c'è più la televisione.
3: che era meravigliosa, perché i primi pornazzi li vedevi lì
1: sì.
3: Ai tempi.
1: Io stavo
3: quando
1: dicendo
3: ero bambino,
1: i primi film sui partigiani di Tito.
3: No,
1: ma
3: sì, oltre effettivamente. I primi pornazzi, quando avevo 11-12 anni, li vedevi solo su Tele Capodistria, che non so come mai a Milano si captava.
1: Ed è per quello che ci vedi molto poco.
3: Esatto.
1: Allora,
3: dove l'hanno fatti questi mondiali sloveni? Questi europei sloveni
1: sono stati molto belli anche per noi.
3: No, belli. Dove li hanno...
1: A Slovenia.
3: Sì, dove sono... Voglio sapere dove sono partiti.
1: Beh, chiedi a Manuel, adesso
3: Manuel,
1: sta cercando.
3: Da dove sono partiti e dove sono arrivati?
4: Caro Pozzi, a Lubiana, era proprio Lubiana.
1: No, io non sono arrivato.
4: Allora, sono a Lubiana perché i mondiali non è che c'è solo il ciclismo, ci sta pure, no? Hanno fatto i mondiali di ciclismo su strada, che non c'è solamente la corsa principale, ce ne sono un po'.
1: Ma quelli a
4: ci stanno le donne, ci stanno...
3: Sono gli europei, non i mondiali.
4: Scusami, gli europei di ciclismo non hanno solamente la corsa maschile di cui parlavamo, dovremmo dovuto parlare, ma non siamo ancora arrivati al punto. Ci sono quelle delle donne, degli uomini.
1: Devo raccontare due aneddoti e abbiamo le numerosissime domande di Katia da evadere.
4: Evadiamo. Quindi, le domande.
1: Tu riesci a fare una serie di domande compiute, per cui... si possa andare alle risposte altrettanto incompiute?
3: Tipo a domanda rispondo, così.
1: Vai, come l'interrogazione parlamentare.
4: Per esempio, gli europei, no, che concorrono, gli juniores, i professionisti, i dilettanti, cioè questi europei vanno un po' per tutti.
3: Va bene,
4: l'Italia ne ha 22.
3: non ci interessano.
0: Non
3: a, me, a me non interessano.
0: No, cosa
3: né
0: vuoi sapere?
3: Né gli juniores, né i...
0: No, cosa vuoi sapere?
3: Quelli, la gara quella più importante.
0: Qual beh, è? La gara in linea ed è appunto quella che stavamo parlando di Evenepoel, sì. Che è di nazione?
3: Come si chiama?
0: Evenepoel.
5: Renko
0: Evenepoel. Di dov'è?
5: Renko Evenepoel.
3: Renko è il nome o il cognome?
0: Renko è il nome. Renko è il nome. Evenepoel è il cognome. Ed è un
3: olandese. Sembra.
0: Ma scusa, ma, te, ma perché devi sbagliare quando ma
6: tutte
0: veramente?
6: Le volte dici che vince un
0: ma
6: belga.
0: Scusa, tu l'altro dici che c'è un belga. E una volta che uno è belga, tu non me lo fai diventare olandese.
3: Ma sai che lì sono.
0: Ma
3: sono
0: guarda, uguali. Che se non fosse vero, uno pensa lo fai apposta.
3: Sai veramente. Che sono uguali lì perché sono.
0: È arrivato secondo invece.
3: Fiamminghi.
0: È arrivato secondo in italiano. E anche terzo.
6: Sì,
0: che tra l'altro il terzo è bresciano, tra
3: che
0: l'altro.
3: Sfiga, secondi e terzi italiani.
0: Aspetta, aspetta. È di Botticino, non solo bresciano, di Botticino. Il terzo.
3: Ma non possiamo invitarlo.
0: Non possiamo invitarlo.
3: Non possiamo invitarlo.
0: Dove andiamo? Andiamo a noi a casa sua, non possiamo andare a casa sua.
7: Botticino sera o mattina?
0: Esatto, penso
7: Botticino sera o mattina?
0: Penso sia di Botticino sera. Penso, se non...
3: perché sera quindi?
0: Sì. Facciamo anche meno strada, arriviamo prima.
3: Sera è perché è rivolta verso ovest.
0: Perché il sole è di sera, perché lì arriva il sole di sera, mentre la mattina arriva di mattina e poi dopo l'una non lo becchi più.
1: È la stessa cosa della riviera Levante e Ponente, solo che qui hanno deciso sera mattina.
0: Sera mattina.
1: È una peculiarità tutta bresciana.
3: Tutta. Appunto quella la...
1: Quindi chi ha vinto? Ha vinto Renko Evenepoel.
3: Ha vinto un grandissimo belga.
1: Esatto.
3: Come sempre...
1: ma la domanda che vi faccio:
0: sì.
1: Di quanto ha vinto?
0: Di quanto ha vinto? Dai, guarda, è mega importante sapere.
3: Come tempistica?
0: Tempistica stesso tempo,
3: gli
0: perché
3: ha dato
0: si usa.
3: 4 minuti.
0: No,
3: 30.
0: No, no, stesso tempo, te lo diciamo subito.
1: Un po' meno.
0: In quanti stesso tempo, perché quando si arriva insieme in volo, sono arrivati in due in volata.
3: In volata?
0: Sì. Quindi di quanto avrà vinto? Una bicicletta, mezza ruota,
3: 8
0: tre ruote.
3: Decimi.
0: 8 decimi.
1: Ma vedi,
0: sono tanti 8 decimi.
3: Tanti, è vero, sono troppi.
0: Tanti 8 decimi. In bicicletta 70 all'ora, 8 decimi.
3: No, hai ragione.
0: Tanti.
3: Hai ragione.
0: Dai, diminuisci. Diciamo 5, 4, 3 decimi, 2 decimi, 1 decimo.
3: Un decimo e mezzo.
0: Katia?
7: Io direi 2 decimi.
0: 2 decimi, no.
1: Troppo. Allora, siamo.
3: Si parla di centesimi?
1: No,
3: centesimi.
1: Si parla addirittura di
0: millesimi.
1: E qui nasce lo scandalo. E io qui.
7: 5 mm?
0: Praticamente sì, sul mezzo millimetro. 5 mm avrebbero già dato, perché 5 mm è mezzo centimetro. Sarebbe già stato più. Ed è il dibattito, il grande dibattito.
1: Il dibattito nasce lì e quindi.
0: E sul colpo di reni. Cos'è un colpo di reni?
7: Lo scatto
0: che si
7: finale.
0: Usa proprio. Cos'è il colpo di reni? Non fare quella faccia lì,
3: torna
0: a Monte Carlo tu.
3: Quello che ormai da anni
0: sei tornato ai porno di una volta.
3: Esatto, sono i miei, quello che ormai da
0: no,
3: 20 anni non
0: è
3: più.
0: Quello. Non hai più colpi di reni.
1: Ultimo colpo di reni è 20 anni.
0: Esatto.
1: Perfetto. Allora,
0: e invece quando fai un europeo di ciclismo e arrivi in volata, i colpi di reni sono fondamentali.
1: Allora, è vero che sei arrivato in volata dopo una gara che Renko ha assolutamente dominato. È scattato, è caduto.
0: Se la meritava, meritava
1: assolutamente. Tanto è vero che l'italiano arrivato secondo,
0: Ciccone,
1: anche se lui ritiene di essere
0: Giulio
1: arrivato
0: Ciccone,
1: forse primo, Giulio Ciccone, e dice quello ha sicuramente meritato.
3: Giulio
1: perché
3: Ciccone di dov'è?
1: Penso abruzzese,
0: sì.
1: Possibile?
0: Di Chieti proprio.
1: Ecco,
3: mentre
1: esatto.
3: Il bresciano si sarebbe chiamato, si chiama?
1: Scaroni.
0: Si chiama Scaroni. Cristian Scaroni.
1: Esatto.
0: Cristian Scaroni.
1: E dopo essersi portato in giro Ciccone per due giri, per gli ultimi due giri del circuito, perché Ciccone era evidentemente, come successe a Sonny Colbrelli qualche anno fa,
0: sì,
1: evidentemente inferiore a Renko Evenepoel, però è vero che all'ultima curva una grandissima traiettoria di Ciccone lo ha proiettato nel, diciamo così, nel rettilineo finale con un buon vantaggio, tanto che a un certo punto, ma si parla di 50 metri l'arrivo, si pensava che la vittoria fosse sua, se non che si è piantato l'altro anche con un moto, diciamo così, con no, non solo il colpo di reni, proprio con un, io credo con un moto d'orgoglio, perché aveva dominato la gara e più volte è stato beffato in volata.
3: Il colpo di reni è un qualcosa che dà una forza cinetica, il colpo d'orgoglio è un po' troppo eterno.
1: Aulica, una forza aulica, esatto. Ma infatti sulla linea d'arrivo c'è stato il colpo di reni di Renko Evenepoel, che sembra per 2,3 millesimi ha vinto la gara, e Giulio Cicconi invece ha sbagliato il colpo di reni praticamente l'altro appena dopo la linea dell'arrivo. Sostanzialmente però la decisione è stata abbastanza tra virgolette sofferta dalla giuria, perché anche con il fotofinish si è fatto, è stato molto difficile vedere, anzi a occhio nudo non si è vista. Hanno dovuto fare, e qui ci ho capito poco, ma penso ci abbia capito poco anche Ciccone, perché si è poi lamentato di questo, tutta una scansione temporale di una serie di fotogrammi, e si è visto che sostanzialmente Renko Evenepoel avrebbe di pochissimi millimetri sopravanzato Giulio Ciccone.
3: Faccio una domanda, so che sono domande banali, no banali, un po' di questione di lana caprina. La riga la linea, sì, del traguardo non è larga un millimetro, è larga di solito, che ne so, 10 centimetri, 5 centimetri.
0: No, è doppia con una rigola più, una riga più piccola in mezzo che viene,
1: dove viene piazzato il fotofinish.
0: Sì. Ok. Mettono una, ci sono due righe bianche, okay, e in mezzo c'è una finissima riga nera che sta proprio nel punto centrale mediano delle due strisce bianche, ma al di là di quello viene puntata in linea con quello sul lato sinistro, perché ovviamente tu arrivi da una parte, non da due, quindi okay, viene, quindi centrata proprio lì.
3: Vince chi taglia per primo questa linea centrale,
0: sì,
3: ma anche sulla linea centrale c'era il dubbio, c'è arrivato prima uno.
0: No, beh, è proprio lì che c'era il dubbio.
1: È lì, sì, il dubbio. Tanto è vero che Ciccone ha poi guardato le immagini del film
0: e non si capiva.
1: E lui dice: ma da queste immagini non si capisce assolutamente
0: chi ha vinto. È vero, è vero.
1: Ed è vero.
3: Potevano fare ex aequo per una volta, no? Allora, non è mai successo.
0: Allora, non è mai successo.
1: Allora, non è mai successo.
0: Nel ciclismo che abbiano
1: Renko Evenepoel è stato dichiarato campione.
7: Era quello
1: d'Europa
7: che stavo chiedendo.
1: La polemica
7: potevano vincere in
1: non
7: due.
1: È sopita.
7: Era.
1: Beh, c'è stato. Allora, a parte il pareggio di Galès Italia
0: Italia Scozia
1: 17 pari,
0: Italia Galès, Italia Galès.
1: Vi ricordo che una, vediamo se siete bravi e avete la memoria tonica, una medaglia olimpica è stata assegnata ex aequo non tanti anni fa e riguarda anche un nostro atleta, vediamo.
0: Sì, no, quello che dici tu però riguarda il bilanciamento e l'accordo che è stato fatto,
1: sì,
0: tra i,
1: sì,
0: due.
1: Sì, sì, però ecco, c'è stata una vittoria ex aequo, c'è stato Tamberi, ecco.
0: Tamberi nel salto in alto.
1: Esatto, alle Olimpiadi. Detto ciò, Ciccone dice, da queste immagini, tanto è vero che ha invitato la Federazione Italiana a fare reclamo, che però non lo ha fatto, dice, da queste immagini non si capisce certo che ha vinto Renko. E ha quindi lasciato, diciamo così, aperta la questione, anche se dal punto di vista sportivo Renko...
0: Allora, la verità, sai che però è successo in una Parigi-Roubaix, che no, vincessero in due, del 49, sì, e non c'era fotofinish.
1: Eravamo appena nati.
0: Ed era Serse Coppi,
1: sì, fratello,
0: con André Mahé.
1: Ah, cioè,
0: dopo un finale caotico
1: c'era anche Aznavour, ma
7: scusate,
1: di sicuro,
7: ma, scusate,
0: perché hanno litigato, ma non perché, ma non perché sono arrivati insieme, ma perché avevano sbagliato a fargli entrare nel velodromo c'è stata cosa, allora hanno detto vabbè, annulliamo, hanno vinto tutti e due,
1: allora per un altro motivo sì,
7: certo. Sì. Ma scusate,
1: dillo con tono,
7: cioè io sto entrando con voi adesso,
1: dopo io devo raccontare gli episodi che ricordano,
7: dopo io vi lascio, ma la mia domanda è: non potevano fargli fare una gara a loro due, tipo, non lo so, fate 5 chilometri, il primo che arriva ha vinto.
1: Beh, diciamo
7: una sfida.
1: Potremmo lanciare come una idea,
7: sfida.
1: Una cosa abbastanza inusuale, dopo la 257 bella, chilometri.
7: Cosa vuoi che siano 5 chilometri dopo 257?
1: Ah, una sorta di bella.
7: Una bella.
1: Allora, l'Europeo è andato al corridore più nettamente più forte in quella gara. Dopodiché rimane il dubbio, perché se è vero che i fotogrammi collegati uno all'altro avrebbero dato la vittoria a Renko, è anche vero che dal punto di vista, diciamo così, guardandolo, non si capisce assolutamente quale potesse essere la ruota più avanti dell'altra. Ma c'è stato un caso nello sport ancora più clamoroso. Voi direte, questo è già abbastanza clamoroso. Ce n'è stato uno ancora più clamoroso. Dove? Si parla di Olimpiadi del 2008, il più grande, forse uno dei più grandi atleti di tutti i tempi, cioè uno che nuota.
3: Nel nuoto?
1: Sì.
3: Mark Spitz.
1: No, Mark Spitz era il più grande fino all'arrivo di Michael Phelps.
3: A lui quindi, Michael Phelps,
1: che vinse nelle Olimpiadi di Pechino ben 8 ore, ma i 100 farfalla riuscì a vincere pur arrivando secondo. Questo tutti dicono, ma com'è possibile? Allora, cosa è successo? Perché anche il personaggio che ha combattuto fino all'ultimo millimetro con lui è un personaggio particolare, si chiama Kavic, di origine serba, anche se nato negli Stati Uniti, orgogliosissimo di essere serbo, tanto che, udite udite, nel 2007, cioè un anno prima della finale delle Olimpiadi dei 100 farfalla, vince i 50 farfalla a Eindhoven, agli europei, e dopo aver cantato a squarciagola l'inno della Serbia, comunque si presenta alle premiazioni con una maglietta con su scritto il Kosovo e Serbia. Il Kosovo e Serbia viene squalificato, gli viene lasciata la vittoria, ma gli viene impedito di fare la finale dei 100 metri, sempre farfalla. Nel 2008 si incontrano, Phelps è il favorito assoluto perché aveva in quel momento già vinto le sei medaglie d'oro, e partono alla prima vasca ai 50 metri, è nettamente in testa Kavic, il serbo, grande rimonta di Phelps, e tutti e due si avventano, diciamo così, sul bordo vasca finale, sostanzialmente nello stesso momento. E la leggenda dice che fu il serbo a toccare per primo, ma fu Phelps a cui venne data la vittoria. Perché? Perché venne calcolato che la forza con cui il serbo toccò la vasca, il fondo vasca, dove c'è ovviamente c'è il pannello con le rivelazioni, quelle del cronometro, cronometriche, arrivò sostanzialmente proprio al limite, e la pressione che fece non fu abbastanza, mentre Phelps ci arrivò con mezza, con mezza bracciata, in modo che toccò con molta più violenza. Per cui, riguardando il timer, si decise che a vincere fosse Phelps. Grande, la federazione serba fece al tempo ricorso.
3: Solo ricorso?
1: Fece ricorso, no, non una guerra. Non fece stranamente una guerra. In quel caso.
0: Non puoi parlare fuori microfono, però, non funziona, Pozzi. No,
3: dicevo, mi aspettavo qualcosa di peggio, tipo una macchinata sotto casa dei cronometristi.
1: Ecco. Per dimostrare. Beh, una macchinata, anche un pullman.
3: No, di quelle, come si dice, meno accavallate. Sì, ecco. Okay.
1: Cosa di cui peraltro sono abbastanza capace, questo non è certo. Viene data la vittoria a Phelps. Attenzione, qual è la superfetazione, cioè il rebus nel rebus? Che Omega, la marca di orologi e di cronometri, no? Ha chiuso un occhio, perché ha fatto vedere una foto dall'alto dove secondo questa azienda è proprio Phelps a toccare per primo, ma attenzione che Michael Phelps era proprio uno dei maggiori, testimonial di questa marca di cronometri, per cui la leggenda
3: potrebbe aver taroccato il video addirittura, se tu hai detto che invece ha toccato piano, ma ha toccato prima l'altro, perché loro riescono a far vedere un video,
1: allora, quello,
3: programma dove tocca invece
1: una delle ipotesi, se vuoi anche complottista, è che anche quell'immagine fosse stata taroccata. Alla fine la vittoria è stata data a Phelps, l'anno dopo c'è stata una rivincita tra i due ai mondiali, e Phelps vinse nettamente in una batteria dove tutti e due andarono sotto quello che era l'allora record mondiale. Kavic dice Phelps è il più grande nuotatore di tutti i tempi, ma quella gara l'avevo vinta io. Ma a proposito di trucchi e tarocchi, io adesso vi lascio la linea per 2-3 minuti per parlare di cose sicuramente più interessanti, perché poi vorrei finire invece con quella che è stata una truffa orchestrata in Italia, che al tempo ha fatto la storia appunto delle truffe, forse dimenticata, ma che secondo me sarebbe utile anche andare a riprendere.
3: In quale sport?
1: Atletica leggera. Per la precisione, salto in lungo.
7: Caspita, ma com'è che non avete ancora messo una canzone?
3: Puoi parlare con voce anche più...
7: non mi avete spiazzato contro...
3: più squillante, eh? Sì. Squilla, ma squilla.
7: Com'è che non avete ancora messo una canzone?
3: La...
7: Che di so... Non la mettete
3: no,
7: mai?
3: No, spesso ma non la mettiamo.
7: Ogni tanto
3: la...
0: Dai, dai, dacci una canzone. Provochi.
3: Scegli tu questa volta.
0: Metti la canzone.
7: Non mi trovate in
0: l'hai fatto tu. Devi mettere la canzone. Mettiamo la canzone.
3: Intanto gruppo preferito. Scegli.
0: Dici?
7: Guarda, io in questo momento metterei qualcosa di Rino Gaetano. Perché così,
0: Rino Gaetano?
7: Sì, perché?
0: Così, sei in periodo di Rino Gaetano. E che canzone vuoi?
6: Che poi saremo costretti a sfumare per il tempo. Però
7: assolutamente,
6: sì. Mangia il titolo intanto.
7: Quello che volete.
0: Quindi,
7: dai, allora facciamo che, giusto per, visto la giornata, il cielo è sempre più blu.
0: Così
7: chiamiamo un po'.
0: Così, il cielo è sempre più blu. Allora, visto che tu, visto che tu vuoi il classicone che non tramonta mai, io metto Ping Pong.
7: Mi fa molto piacere che mi ascoltate sempre.

0: Ma dove vai?
1: Ma dove vai che mancano 2-4 minuti? Dove cazzo vai? Siamo a fine trasmissione.
2: Scusate.
1: Ma perché vai via?
2: Scusate.
1: Ma non volevo puoi. Saluta prima di tutto, dopo ping pong, dai.
2: No, dopo ping pong, saluto. Sono le 15:11, sai che quando fai radio dicono quando non sai cosa dire intanto di l'orario. Sono le 15:11, ma io avrei un sacco di cose ancora da dire. Se mi date 2 minuti.
3: Sì, 4 minuti li abbiamo ancora.
2: Ma c'è, poi c'è coso, Serendipo?
1: Penelo. Dopo c'è, no, c'è Rebel Diaz.
2: C'è Rebel Diaz. Ma c'è oggi?
1: C'è adesso.
2: No, non è possibile.
1: Hanno deciso che c'è per sempre.
2: Ma è sempre la stessa puntata?
1: Probabilmente sì. Andrà in loop. Andrea Cegna in loop con Rebel Diaz da qui al 2029.
3: Ti rompere i coglioni alla nostra.
1: Sempre la stessa. Ma.
2: Va bene, allora prima di cedere la linea a Rebel Diaz, ricordo che nel 1987
1: Sette.
2: Ci furono i mondiali di atletica in Italia. Nel comitato organizzatore c'era Nebbiolo,
1: certo,
2: Nebbiolo che era
1: che
2: anche
1: uno sbronzone
2: indiscusso dell'atletica sì. mondiale e tra gli allenatori italiani c'era un tale Sandro Donati,
1: sì,
3: nostro caro però,
1: che è l'uomo
3: nostro,
1: aspetta
2: non lo sa però noi l'abbiamo classificato come amico,
4: ecco, è un amico,
2: allora,
4: perché
2: cosa successe in quell'occasione che un altro allenatore che aveva la moglie che lavorava in federazione tramite una soffiata o forse addirittura in modo così casuale venne a sapere questa è tutta roba scritta, venne a sapere che sostanzialmente la Federazione Italiana di Atletica si era già preparata per far arrivare al bronzo il nostro Evangelisti, che era un saltatore in lungo buono, ma sicuramente non, diciamo così.
4: Scusa, non aspetta, era... aspetta, cominci con le domande. Si era già preparata.
2: Devi presto perché ho 2 minuti.
4: Si era già preparata per farlo arrivare terzo, ma in quali competizioni? Italiane,
2: ho
4: in modo da mandare.
2: Salto in lungo.
4: Ma per poi mandarlo agli europei, ai mondiali, così?
2: No, erano già mondiali.
4: Ma come fai? Ma come, cosa vuol dire si era preparata?
2: Se mi fai parlare.
4: Ah, ok.
2: Certo.
4: Va bene.
2: Se mi fai parlare, io te lo spiego. Sostanzialmente. Disse, guardate che qua hanno preparato la situazione perché lui comunque arrivi terzo, al che, come giustamente tu hai fatto notare fuori tempo, perché dovevi aspettare che io parlassi, okay. Dici, ma come fanno? Avevano già preparato il meccanismo per cui avrebbero falsificato la misura del salto. Infatti, subito Donati va dai carabinieri e dice, non è ancora successo così. Poi guarda la gara ed effettivamente Evangelisti arriva al bronzo. Ma tutti si erano accorti, i tecnici, che i salti erano abbondantemente sotto gli 8 metri. Ok? Ma gli viene accreditato all'ultimo salto addirittura un 8,39. Tanto che il pubblico aveva, diciamo così, sottolineato in modo non entusiastico i salti di Evangelisti. Ma in quel momento un commissario di gara si avvicina, fa aspetta a vedere il risultato, perché lui se n'era già andato deluso anche dopo l'ultimo salto e gli viene accreditato questo 8,39. Il pubblico ovviamente da buon italiano passa
4: salta sul carro,
2: sì, perché qui si scende o dal carro dei perdenti, sì, o si sale su quello dei vincitori e subito ovviamente,
4: scusa, Evangelisti ignaro di tutto ciò,
2: ignaro di tutto questo,
4: quindi non si può fare una,
2: allora da lì parte una battaglia tra virgolette legale che costrinse Donati a subire le più gravi ingiurie, venne messo da parte,
4: che continua a subire anche oggi,
2: anche oggi, anche se per altri motivi, sì, soprattutto, però questa roba qui gli viene sempre ricordata, lui va alla procura, viene più volte confermato il risultato fino a che il grandissimo Gianni Minà, sollecitato da Donati appunto, recupera una cassetta alla coppia, perché poi quella cassetta che Donati in tribunale dice di essere la
3: fa sparire
2: e viene qui

0: piantato un picchetto che sarebbe poi servito per la rivoluzione, per il rilevamento della distanza, lo hanno coperto, siccome la distanza già si faceva con il laser e oltre che con il numero, e praticamente avevano già impostato sia sul computer che sul tabellone la misura che diventa di 8,39 gli avrebbe garantito il terzo posto, ma dopo parecchi anni, si parla addirittura forse del 90, gli viene tolta a favore di un americano che era appunto arrivato quarto. Questo tutto orchestrato dalla Federazione Italiana. Quindi, chiudendo, noi ci siamo scandalizzati del 2 mm e 3 di Renko, ci siamo scandalizzati della vittoria di Feltur arrivando secondo, figurati
1: un mezzo metro di evangelisti. Bene. Grazie Katia.
2: Ma grazie a voi.
1: Grazie Pozzi. Non puoi dire niente. No, sei già fuori. Guarda, non puoi.
3: Faremo aspettare.
1: Sì, non puoi aspettare, registrato. Ciao Pozzi. Ci sentiamo settimana prossima.
3: Queste porcherie erano possibili nel passato. Oggi con le nuove tecnologie
1: è impossibile. E a questa risposta ti rispondo settimana prossima. Ciao.
4: Dillo a Ciccone.
5: È passato tutto nella vita. Non tengo odio a nadie.
6: Donne, razza e classe. Angela Davis. Il movimento abolizionista è l'origine dei diritti delle donne. Quando sarà scritta la vera storia della lotta contro la schiavitù, quelle pagine le donne occuperanno più spazio. Perché la causa degli schiavi è stata, in maniera peculiare, la causa delle donne. Queste sono le parole di un ex schiavo, un uomo che è stato associato al movimento delle donne del XIX secolo, al punto da venire accusato di essere l'uomo dei diritti delle donne. Frederick Douglass, più importante abolizionista nero del paese, è stato nella sua epoca anche tra i più eminenti sostenitori maschili dell'emancipazione delle donne. A causa del suo appoggio di principio al movimento delle donne, fu spesso ridicolizzato in pubblico. La maggior parte degli uomini del suo tempo, attaccati nella loro mascolinità, si sarebbero automaticamente messi
5: la biologia impone il cambio.
6: Ma Frederick Douglass assunse un'ammirabile posizione antisessista,
5: dare opportunità
6: e dichiarò di non sentirsi affatto sminuito dall'etichetta di uomo dei diritti delle donne.
5: Il porvenire.
6: Sono felice di poter dire di non essermi mai vergognato di questa definizione. Il suo atteggiamento verso chi lo provocava può essere stato ispirato dal fatto di sapere che le donne bianche venivano definite amanti dei negri.
5: Sapeva anche che le donne erano indispensabili
6: all'interno del movimento abolizionista per il loro numero e per l'efficienza con cui sostenevano la causa degli schiavi. Perché così tante donne si univano al movimento abolizionista? C'era qualcosa di particolare nella causa contro la schiavitù che attraeva le donne del XIX secolo, qualcosa che gli altri movimenti di riforma non sapevano. Se queste domande fossero state poste ad un importante abolizionista come Harriet Beecher Stowe, avrebbe potuto sostenere che gli istinti materni delle donne fornivano un interesse naturale alle loro simpatie antischiaviste. Perlomeno sembra che a questo porti il romanzo La capanna dello zootomo, a cui appella l'abolizionista e rispose un vasto numero di donne. Stowe lo pubblicò, era in piena auge il culto novecentesco della maternità. Secondo la stampa, la letteratura popolare e le corti di giustizia, la donna perfetta era la madre perfetta. Il suo posto era la casa, non certo la sfera della politica. Nella capanna dello zootomo gli schiavi sono in gran parte rappresentati come bambini dolci, amabili, indifesi, anche se talvolta un po' disobbedienti. Il cuore gentile e domestico dello zootomo, scrive Stowe, era una caratteristica tipica della sua razza. Il romanzo è intriso dell'idea dell'inferiorità.

dei neri e delle donne. La maggior parte dei neri del libro sono docili e addomesticabili, mentre le donne sono madri e poco altro. Per quanto possa apparire paradossale, il più famoso esempio di letteratura abolizionista dell'epoca perpetuava l'idea razzista che giustificava la schiavitù e le concezioni sessiste che alimentavano l'esclusione delle donne dall'arena politica dove si combatteva la battaglia contro l'oppressione. La vistosa contraddizione tra il contenuto reazionario e il gradimento progressista della capanna dello zio Tom non era tanto un difetto dal punto di vista dell'autrice, quanto piuttosto un riflesso della natura contraddittoria della condizione delle donne dell'Ottocento. Durante i primi decenni del secolo, la rivoluzione industriale aveva provocato una profonda metamorfosi nella società. Nel corso di quegli eventi, le vite delle donne bianche si erano trasformate radicalmente. A partire dal terzo decennio del XIX secolo, molte mansioni economiche delle donne furono assorbite dal sistema di produzione industriale. Certo, si ritrovarono liberate da alcuni lavori oppressivi. Tuttavia, questa prima industrializzazione dell'economia stava anche erodendo il prestigio delle donne delle case. Un prestigio che si basava sul loro lavoro domestico, produttivo ed essenziale. Di conseguenza, il loro status sociale cominciò a deteriorarsi. Come conseguenza ideologica del capitalismo industriale, prese forma una nozione più rigorosa dell'inferiorità femminile. Sembrava infatti che più si restringessero i margini del lavoro domestico delle donne sotto l'impatto dell'industrializzazione, più rigida divenisse l'affermazione secondo la quale la casa è il posto della donna. In realtà anche prima la casa era il posto della donna, ma nell'era preindustriale l'economia era centrata sull'abitazione e sui campi che la circondavano, mentre gli uomini coltivavano la terra. Spesso con l'aiuto delle mogli, le donne si dedicavano alla manifattura, producendo stoffe, abiti, candele, sapone, praticamente tutti i beni necessari alla famiglia. Il posto delle donne era la casa, non solo perché si annoiavano, allevavano i figli o provvedevano ai bisogni dei mariti. All'interno dell'economia domestica erano state lavoratrici produttive e il loro lavoro non era meno rispettato di quello degli uomini. Quando la produzione uscì dalle case per spostarsi nelle fabbriche, l'ideologia della femminilità cominciò a innalzare a figure ideali la moglie e la madre. Perlomeno come lavoratrici, le donne avevano goduto dell'uguaglianza economica, ma come mogli erano destinate a diventare appendici dei propri uomini, a fare le domestiche dei propri mariti. In quanto madri, erano identificate come veicoli passivi per la riproduzione della vita umana. La situazione delle casalinghe bianche era quindi piena di contraddizioni, ma era anche destinata alla resistenza. Turbolenti anni 30 del XIX secolo furono anni di intensa resistenza. La rivolta di Turner, all'inizio del decennio, annunciò in maniera inequivocata

Nel 1831, anno della rivolta di Turner, nacque il movimento abolizionista organizzato. I primi anni 30 dettero anche luogo a manifestazioni e scioperi nell'industria tessili del nord-est, condotti in gran parte da giovani donne e bambini. Nello stesso periodo, alcune ricche donne bianche cominciarono a combattere per il diritto all'educazione e per l'accesso a carriere lavorative al di fuori delle proprie case. Le donne bianche del nord, casalinghe della classe media come le giovani lavoratrici di fabbrica, evocavano spesso la metafora della schiavitù quando cercavano di denunciare la propria oppressione. Le prime denunciavano la propria insoddisfazione domestica, definendo il matrimonio una schiavitù. Le altre, le lavoratrici, dicevano che l'oppressione economica che pativano sul lavoro assomigliava allo schiavismo. Tra le donne lavoratrici e le donne provenienti da facoltose famiglie di classe media erano sicuramente le operaie quelle che avevano più diritto a fare confronti con lo schiavismo. Sebbene nominalmente libere, le loro condizioni di lavoro e le loro paghe richiamavano automaticamente, per le condizioni di sfruttamento, il paragone con la schiavitù. Tuttavia furono le donne abbienti a invocare nella maniera più letterale l'analogia schiavista nel tentativo di esprimere la natura oppressiva del matrimonio. Durante la prima metà del XIX secolo, l'idea che la secolare e consolidata istituzione del matrimonio potesse essere oppressiva era in qualche modo insolita. Le prime femministe potevano descrivere il matrimonio come una forma di schiavitù, lo stesso tipo di quella patita dal popolo nero, anzitutto per il valore scioccante del confronto. Che la serietà della loro protesta potesse altrimenti cadere nel vuoto. In tal modo però ignoravano che, identificando le due istituzioni, si affermava che la schiavitù in fondo non fosse peggio del matrimonio. Ad ogni modo, l'implicazione più importante di questo confronto fu che le donne bianche di classe media sentivano una certa affinità con le donne e gli uomini neri, per i quali la schiavitù voleva dire frustate e catene. Nel terzo decennio del XIX secolo, le donne bianche, sia le casalinghe che le lavoratrici, furono attivamente coinvolte nel movimento abolizionista. Le operaie contribuivano col denaro dei loro magri salari e organizzavano mercatini per raccogliere fondi, mentre le donne di classe media divennero agitatrici e organizzatrici della campagna antischiavitù. Quando nel 1833 nacque la Philadelphia Anti-Slavery Society, sull'onda del congresso che dette origine all'American Anti-Slavery Society, un discreto numero di donne bianche manifestò il proprio sostegno alla causa del popolo nero, fissando le basi per un legame tra i due gruppi oppressi. Per la precisione, la prima associazione femminile contro la schiavitù fu formata da donne nere a Salem. Quell'anno, in un evento ampiamente conosciuto, una giovane donna emerse come modello esemplare di coraggio femminile e di militanza antirazzista. Prudence Crandall era un insegnante che sfidò gli abitanti bianchi della sua città, accettando nella propria scuola una ragazza nera. La sua presa di posizione inflessibile, quella controversia, divenne il simbolo della possibilità di forgiare una potente alleanza tra la lotta per la liberazione dei neri, già organizzata, e l'embrione battaglia

0: persona la presenza della studentessa nera e organizzarono un boicottaggio ben pubblicizzato. L'insegnante rifiutò di capitolare di fronte alle loro richieste razziste. Seguendo il consiglio di Charlie Harris, la donna nera che aveva assunto nella scuola, Crandall decise di accogliere altre ragazze nere e, se necessario, di trasformare la propria scuola in una scuola solo per nere. L'esperta abolizionista, la signora Harris, presentò Crandall a William Garrison, che pubblicava il suo Liberator, giornale antischiavista, articoli sulla scuola. I cittadini di Canterbury ci opposero facendo passare una risoluzione contro i suoi progetti, secondo la quale il governo degli Stati Uniti, la nazione, tutte le sue istituzioni di diritto appartengono agli uomini bianchi. Senza dubbio parlavano di uomini bianchi nel senso letterale di maschi, perché Prudence Crandall non solo aveva violato il loro codice di segregazione razziale, ma aveva anche sfidato le norme tradizionali di condotta delle signore bianche. Nonostante le minacce, Prudence Crandall aprì la scuola. Le studentesse negre stavano coraggiosamente al suo fianco. E allora accadde uno degli episodi più eroici e vergognosi della storia degli Stati Uniti. I commercianti si rifiutarono di vendere i loro prodotti a Miss Crandall. Il dottore del paese si rifiutò di visitare i suoi studenti indisposti. Il farmacista negò le medicine. Al vertice di tanta bestiale disumanità, dei facinorosi ruppero i vetri della scuola, sporcarono di letame i muri e tentarono di incendiare in diversi punti l'edificio. Questa giovane quacquera, dove trovò la sua straordinaria forza e come sviluppò questa sorprendente capacità di perseverare in una situazione pericolosa, sottoposta a un assedio quotidiano, probabilmente l'aiutarono i legami con i neri, la cui causa difendeva tanto ardentemente. La scuola continuò a funzionare fino a quando le autorità ordinarono il suo arresto, ma a quel punto Prudence Crandall aveva ormai lasciato un segno nella sua epoca, al punto che, nell'apparente sconfitta, emerse come simbolo di vittoria. Gli eventi di Canterbury del 1833 eruppero l'inizio di una nuova era. Come la rivolta di Turner, come la nascita del Liberator di Harrison, o la fondazione della prima organizzazione nazionale contro lo schiavismo, annunciavano l'avvento di un'epoca di intense lotte sociali. La salda difesa del diritto allo studio anche per i neri da parte di Prudence Crandall è stato un drammatico esempio, più potente di quanto si potesse immaginare, per quelle donne bianche che stavano soffrendo il travaglio di una nuova consapevolezza politica. In maniera lucida ed eloquente, le sue azioni illuminavano ampi spazi di possibilità per la lotta di liberazione se le donne bianche avessero solidalizzato in massa con le proprie sorelle nere. Facciamo tremare gli oppressori del sud, facciamo tremare i loro apologeti del nord, facciamo tremare tutti i nemici dei neri perseguitati. Non ho bisogno di usare la moderazione in una causa come questa. Parlo seriamente, non mi sbaglio, non mi scuso, non torno indietro di un millimetro, mi farò ascoltare. Questa dichiarazione priva di compromessi era firmata da William Garrison e comparve sul primo numero del Liberator nel 1833, 2 anni dopo. Questo pionieristico giornale abolizionista si era creato un pubblico significativo, formato da un ampio gruppo di abbonati neri e da un sempre crescente numero di bianchi. Prudence Crandall e altri come lei erano fedeli sostenitori del giornale, ma anche le operaie bianche erano tra coloro che concordavano facilmente con la posizione antischiavista militante di Garrison. Inoltre, Una volta organizzatosi il movimento abolizionista, le donne di fabbrica portarono un decisivo supporto alla causa. Tuttavia, le donne bianche più in vista della campagna contro la schiavitù erano quelle che non erano obbligate a lavorare per un salario. Erano le mogli dei dottori, degli avvocati, dei giudici, dei commercianti, dei proprietari degli opifici. In altre parole, le donne della classe media e della nascente borghesia. Nel 1833 molte di queste donne della classe media avevano probabilmente iniziato a rendersi conto che qualcosa nelle loro vite era andato storto. Come casalinghe, in una nuova era di capitalismo industriale, avevano perso ogni importanza nelle loro stesse case. Il loro status sociale, quanto donne, aveva patito una conseguente svalutazione. Nel frattempo avevano però guadagnato tempo libero da dedicare alla lettura, che consentiva loro di diventare riformiste sociali o organizzatrici attive della campagna abolizionista. A sua volta, l'abolizionismo conferiva loro l'opportunità di lanciare una protesta implicita contro l'oppressione dei propri ruoli domestici. Solo 4 donne furono invitate a partecipare all'assemblea di fondazione dell'American Anti-Slavery Society. Gli organizzatori maschi di questo meeting di Filadelfia decretarono inoltre che potessero partecipare solo nelle vesti di ascoltatrici e spettatrici, senza quindi una piena partecipazione. Questo non impedì a Lucrezia Moe, una delle 4, di rivolgersi coraggiosamente agli uomini dell'assemblea in almeno 2 occasioni. Nell'apertura dei lavori si alzò con baldanza dalla galleria e argomentò contro una mozione che voleva posticipare l'incontro a causa dell'assenza di un importante uomo di Filadelfia. I giusti principi sono più forti dei nomi. Se i nostri principi sono giusti, perché mai dovremmo essere codardi? Perché mai dovremmo aspettare chi non ha mai avuto il coraggio di sostenere i diritti inalienabili degli schiavi? Senza dubbio, Lucrezia Moe, che era anche pastore quacchero, stupì quel pubblico maschile, perché in quei giorni le donne non prendevano parola negli incontri pubblici. Nonostante gli applausi del pubblico, che aprì i lavori seguendo la sua proposta in chiusura dell'assemblea, né lei né le altre donne furono invitate a firmare la dichiarazione. Fosse per un divieto esplicito sulle firme femminili o perché agli uomini non venne in mente di far firmare le donne, ad ogni modo si dimostrarono molto miopi. Il sessismo impedì loro di coinvolgere nel movimento abolizionista un vasto potenziale di donne. Lucrezia Moe, che non era affatto miope, organizzò l'assemblea inaugurale del Philadelphia Anti-Slavery Society nei giorni successivi al congresso maschile. Era destinata a diventare una figura pubblica di primo piano del movimento antischiavista. Una donna ammirata ovunque per il suo coraggio e per la sua tenacia di fronte alla furiosa teppa razzista. Nel 1838 questa donna dall'aspetto fragile, vestita con gli abiti sobri e inamidati dei quaccheri, affrontava con serenità la folla tumultante favorevole alla schiavitù che aveva distrutto col fuoco la Pennsylvania Hall, con la convivenza del sindaco della città. Il suo impegno a favore dell'abolizionismo comportava altri pericoli, perché la sua casa di Filadelfia era una stazione molto trafficata della ferrovia sotterranea, dove fecero tappa molti famosi schiavi fuggiti, come Harry Box Brown, nel loro viaggio verso nord. In un'occasione lei stessa aiutò una schiava a fuggire in un carro con una scorta armata. Come Lucrezia Moe, molte altre donne bianche senza una precedente esperienza politica si unirono al movimento abolizionista e furono letteralmente battezzate col fuoco della lotta. Una teppaglia schiavista fece irruzione in un meeting diretto da Maria Weston e trascinò per le strade di Boston l'oratore William Garrison. Da leader della Boston Anti-Slavery Society, Weston non si rese conto che la teppa bianca cercava di isolare e forse di attaccare con violenza le donne nere che partecipavano a quell'incontro. Pertanto esigette che ogni bianca lasciasse l'edificio con una nera al suo fianco. La Boston Anti-Slavery era una delle numerose organizzazioni femminili che fiorirono nel New England subito dopo la fondazione dell'Associazione di Filadelfia da parte di Lucrezia Moore. Se si potesse determinare il numero delle donne assalite dalla folla inferocita e razzista rischiando la vita, sarebbe sorprendentemente elevato. Lavorando all'interno del movimento abolizionista, le donne bianche approfondirono la conoscenza della natura dell'oppressione umana e del proprio assoggettamento. Affermando il proprio diritto a opporsi alla schiavitù, protestavano, a volte apertamente, altre volte in maniera implicita, contro la propria esclusione dall'arena politica. Non riuscivano ancora a denunciare in maniera collettiva le proprie sofferenze, ma almeno potevano perorare la causa di un popolo che era, allo stesso modo, oppresso. Il movimento abolizionista offriva alle donne della classe media l'opportunità di provare il proprio valore secondo criteri che non erano legati al ruolo di moglie o madre. Tal senso, nella campagna contro la schiavitù, le donne erano stimate per la loro attività concreta. Infine, il loro impegno politico nella battaglia contro la schiavitù fu così intenso, totale e appassionante perché stavano sperimentando un'emozionante alternativa alla propria vita domestica, esistendo ad un'oppressione che in una certa misura assomigliava alla loro. In aggiunta, impararono a sfidare la supremazia maschile all'interno del movimento contro la schiavitù. Scoprirono che il sessismo, che sembrava inalterabile all'interno dei loro matrimoni, poteva essere messo in discussione e combattuto nell'arena della lotta politica. Sì, le donne bianche erano chiamate a difendere fieramente i propri diritti di donne a fine di combattere per l'emancipazione del popolo nero. Come rivelato dall'eccezionale studio di Eleanor Flexner sul movimento delle donne, le abolizioniste accumularono un'esperienza politica inestimabile, senza la quale più di un decennio dopo non avrebbero potuto lanciare tanto efficacemente la campagna per i diritti delle donne. Svilupparono delle competenze nell'ambito della raccolta fondi, impararono a distribuire letteratura militante, a convocare assemblee e alcune di loro anche a diventare delle solide oratrici pubbliche. Più importante di ogni altra cosa, appresero l'uso della petizione, che sarebbe diventata l'arma centrale della campagna per i diritti delle donne. Mentre presentavano petizioni contro la schiavitù, allo stesso tempo erano obbligate a battersi per il proprio diritto a impegnarsi nel lavoro politico. Come avrebbero potuto altrimenti convincere il governo ad accettare le firme raccolte da donne prive del diritto di voto, se non criticando in maniera aggressiva la validità della tradizionale esclusione delle donne dall'attività politica? Come scrive Flexner, era necessario che la casalinga, la madre o la figlia oltrepassassero i limiti del decoro, facessero caso alle ciglia aggrottate, agli atti di derisione, ai duri comandi dei loro uomini e cominciassero a raccogliere firme per la loro prima petizione, camminando per strade poco familiari, bussando le porte per chiedere sottoscrizioni a un pubblico avverso. Andavano per strada senza mariti o fratelli al seguito, incontrando spesso ostilità, se non addirittura abusi espliciti per via del loro comportamento considerato non femminile. Donne abolizioniste, le sorelle Sarah e Angelina Green della South Carolina hanno collegato meglio di chiunque il tema della schiavitù all'oppressione delle donne. Agli inizi della loro carriera di conferenziere, pensiere, furono obbligate a difendere il loro diritto in quanto donne a sostenere pubblicamente la causa dell'abolizione. Difendendo pertanto i diritti di tutte le donne a testimoniare apertamente la propria versione maschilista. In una famiglia di proprietari di schiavi della South Carolina, le sorelle Grimm coltivavano una fervente ripugnanza della peculiare istituzione, ossia lo schiavismo, e decisero da adulte di spostarsi nel nord. Dopo la disunione nel 1838, l'abolizionismo cominciarono a tenere conferenze nel New England sulla propria vita e sui loro incontri quotidiani con le inaudite perversioni della schiavitù. Questi incontri erano sostenuti dalle associazioni femminili dell'abolizionismo, ma un numero sempre crescente di uomini cominciò a parteciparvi. I gentiluomini, vedendo la loro forza e eloquenza, presto cominciarono a prendere timidamente posto nelle file posteriori. Queste assemblee non avevano precedenti perché nessuna donna era mai riuscita a rivolgersi regolarmente a un pubblico misto senza trovarsi davanti urla di disprezzo e forme di derisione. Oltre a interromperle nel loro discorso, lanciate da uomini che consideravano un privilegio maschile prendere la parola in pubblico. Gli uomini che partecipavano alle assemblee delle sorelle Grimm desideravano senza alcun dubbio imparare dalle esperienze delle donne, altri le attaccarono in modo vendicativo. Lo più devastante arrivò dalle autorità religiose, che il 28 luglio del 1837 pubblicarono una lettera pastorale che puniva le sorelle Grimm per il loro impegno in attività che sovvertivano il ruolo delle donne prescritto dalla divinità. Il potere della donna sta nella sua dipendenza. Deriva consapevolezza di quella debolezza che Dio le ha fornito a sua protezione. Secondo quei pastori, le azioni delle Grimm avevano portato dei pericoli che minacciavano la natura femminile con offese profonde e durature. Inoltre, della donna apprezziamo le preghiere prive di ostentazione che promuovono la causa religiosa. Ma quando prende il tono della voce, posto di nuovo, come se fosse un pubblico riformatore, perde quel potere che Dio le ha dato a sua protezione e la sua indole si fa innaturale. Se la vita, forza e bellezza dipendono dalla capacità di appoggiarsi al pergolato, quasi nascondendo la propria forma, se la vite pensa di rendersi indipendente, offuscando un olmo, solo cesserà di portare il frutto. Cadrà nella vergogna e nel disonore, nella polvere. Inquadrata nel contesto della diffusa confessione protestante, questa lettera pastorale produsse immense ripercussioni. Se i pastori avevano ragione, allora Sara e Angelina commettevano il più atroce dei peccati. Sfidavano la volontà di Dio. L'eco di questo assalto terminò solo quando le Grimm alla fine decisero di smettere di tenere conferenze. Né Sara né Angelina inizialmente si preoccupavano, almeno in maniera esplicita, di mettere in discussione la disuguaglianza che investiva le donne nella società. La loro priorità era quella di mettere in luce l'essenza inumana e immorale del sistema schiavistico, la speciale responsabilità delle donne nella sua riproduzione. Gli attacchi dei suprematisti maschi contro di loro si resero conto che se non si fossero difesi in quanto donne, difendendo in generale i diritti delle donne, sarebbero state escluse per sempre dalla campagna di liberazione degli schiavi. Angelina, che tra le due era l'oratrice potente, sfidò nelle sue conferenze l'attacco contro le donne. Sara, che era un genio teoretico, a scrivere una serie di lettere. Completato nel 1838 il saggio, Sara Grimm rappresentava una delle prime estese analisi della condizione femminile scritta da una donna degli Stati Uniti. Riportando nero su bianco le proprie idee 6 anni prima che Margaret Fuller pubblicasse la sua nota dissertazione sulle donne, Sara metteva in discussione l'idea che la disuguaglianza tra i sessi fosse comandata da Dio. Uomini e donne sono creati uguali, sono entrambi esseri umani moralmente responsabili. Contestò in maniera diretta l'accusa dei pastori secondo cui le donne che esprimevano una leadership nei movimenti di riforma sociale fossero contro natura, sostenendo invece che quel che è giusto per un uomo è giusto per una donna. Gli iscritti alle conferenze di queste due eccezionali sorelle furono accolti con entusiasmo da molte attiviste del movimento femminile contro la schiavitù. Ma alcuni uomini di spicco della campagna abolizionista sostenevano che l'argomento dei diritti delle donne avrebbe confuso e allontanato le simpatie di coloro che erano interessati solo a sconfiggere la schiavitù. L'immediata risposta di Angelina esponeva per filo e per segno la comprensione dei potenti legami che collegavano i diritti delle donne all'abolizionismo. Non possiamo spingere avanti l'abolizionismo con tutte le nostre forze fino a quando non rimuoviamo dalla strada le pietre d'inciampo. Affrontare la questione può sembrare rovesciare il mondo, ma non è così. Dobbiamo affrontarla e l'affronteremo ora. Perché, cari fratelli, non vedete il piano ben congegnato dal clero contro il nostro lavoro di conferenziere? Se quest'anno cediamo sul diritto di parlare in pubblico, prossimo anno dovremo cedere sul diritto di raccogliere le firme, l'anno successivo sul diritto di scrivere, e così via. Cosa può fare una donna per lo schiavo se lei stessa sta sotto il piede di un uomo, oscurata nel silenzio? Un decennio prima che l'opposizione di massa delle donne bianche all'ideologia suprematista maschile si esprimesse in maniera organizzata, le sorelle Grimm spronavano le donne a resistere al destino di passività e dipendenza che la società aveva imposto, in modo da prendersi il ruolo che spettava loro nella lotta per la giustizia e i diritti umani. Il saggio di Angelina del 1837 sostiene questa tesi con forza. Si racconta che Bonaparte un giorno rimproverò una donna perché si occupava di politica. «Sire», rispose lei, «in un paese in cui le donne sono messe a morte, è naturale che le donne vogliano sapere perché questo avviene. E care sorelle, in un paese in cui le donne sono degradate e brutalizzate, dove i loro corpi sono esposti a sanguinare sotto la sferza, vendute dai negrieri come al macello, derubate dei loro beni, strappate al marito e depredate, con la forza della virtù e della progenie. Allora è certo che in un paese del genere sia naturale che le donne vogliano sapere la ragione per la quale questo avviene. Soprattutto quando questi oltraggi sanguinari e questi orrori senza nome vengono praticati in violazione ai principi della nostra Costituzione. Non vogliamo e non possiamo allora fare un passo indietro, rimanendo con le mani in mano, gli occhi e le orecchie chiusi davanti alle cose orribili che avvengono nel nostro paese solo perché questo è un tema politico. La negazione del nostro diritto di agire è sfrontata e se non abbiamo questo diritto, allora possiamo anche essere definite schiave bianche del Nord. Perché come i nostri fratelli in catene, dobbiamo sigillare le nostre labbra nel silenzio e sparire. Questa citazione dimostra come le sorelle Grimm sostenessero la necessità che le donne bianche del Nord e del Sud prendessero coscienza dei particolari legami che le legavano alle sorelle nere che soffrivano le pene della schiavitù. E ancora, sono le nostre donne di campagna, sono le nostre sorelle ed esigono da noi, quanto donne, di essere essere guardate con empatia per i loro dolori. Lottiamo e preghiamo per la loro liberazione. La questione dell'uguaglianza delle donne, sostiene Eleanor Flexner, non era una faccenda di astratta giustizia per le Grimm. Serviva piuttosto a impegnare le donne a unirsi in un compito urgente. Dato che la commissione della schiavitù era la necessità politica prioritaria dell'epoca, spronarono le donne a partecipare a quella lotta, ben sapendo che la loro stessa oppressione era alimentata e perpetuata dalla permanenza del sistema schiavistico. Poiché le sorelle Grimm avevano una profonda consapevolezza dell'inseparabilità della lotta per la liberazione dei neri e di quella per la liberazione delle donne, non caddero mai nel tranello ideologico di sostenere che una fosse più importante dell'altra, riconoscendo il carattere dialettico della relazione tra le due. Nella campagna contro la schiavitù, le Grimm insistettero più di ogni altra sull'inclusione del tema dei diritti delle donne. Al tempo stesso sostennero che non avrebbero mai conquistato la propria libertà indipendentemente dal popolo nero. Voglio essere identificata col negro, disse nel 1863 Angelina in un'assemblea di patrioti a sostegno della guerra civile. Fino a quando non avrai i suoi diritti, noi non avremo i nostri. Prudence Crandall aveva messo a repentaglio la propria vita per difendere il diritto all'educazione dei bambini neri. Se la sua posizione portava in sé il germe di una fruttuosa e potente alleanza, allora l'analisi presentata da Sandra e Angelina Grimm, mettendo assieme le donne e i neri a realizzare una sogno di liberazione, era l'espressione teoretica più profonda, commovente, di quella promessa di metà. Classe e razza agli albori della lotta per i diritti delle donne. Quella notte, mentre camminavo a braccetto lungo la grande pista, ricordando gli emozionanti episodi di quel giorno, Lucrezia Moni ed Elizabeth Cano si trovarono d'accordo sul fatto di tenere un congresso sui diritti delle donne al loro ritorno in America, dato che gli uomini con cui avevano parlato avevano manifestato un gran bisogno di educazione sull'argomento. Così inaugurato il lavoro missionario dell'emancipazione delle donne nella terra dei liberi e nella casa dei coraggiosi. Questa conversazione ebbe luogo a Londra in occasione dell'apertura della War and Slavery Conversation nel 1840. Il secondo punto segna l'inizio del movimento organizzato delle donne degli Stati Uniti. Pertanto ha assunto dimensioni quasi leggendarie. E come molte leggende, la verità che contiene è meno univoca di quanto sembri. Questo aneddoto e le circostanze che lo circondano sono diventati la base di un'interpretazione comune che vede il movimento per i diritti delle donne originariamente ispirato, o piuttosto causato, da un'intollerabile supremazia maschile all'interno del movimento antischiavista. Senza dubbio le donne statunitensi che parteciparono alla conferenza di Londra divennero furiose quando si ritrovarono escluse dal voto della maggioranza, chiuse dietro una sbarra e una tenda simili a quelle usate in chiesa per proteggere il coro dallo sguardo del pubblico. Lucrezia Mott, come altre che rappresentavano ufficialmente l'America Anti-Slavery Society, aveva ulteriori ragioni per essere arrabbiata e indignata. Era appena uscita da una lotta turbolenta attorno al tema del diritto delle donne abolizioniste a partecipare in piena uguaglianza ai lavori dell'Anti-Slavery Society. Tuttavia non si trattava di una nuova esperienza per lei, che 7 anni prima era stata esclusa da quella stessa associazione. Se durante gli eventi londinesi era stata ispirata a combattere per i diritti delle donne, perché, come scrivono 2 autrici femministe dei giorni nostri, I principali leader radicali, i più preoccupati dalle inuguaglianze sociali, a loro volta discriminavano le donne. Quell'ispirazione aveva comunque origini anteriori al 1840. Al contrario di Lucrezia Mott, Elizabeth Cady Stanton non aveva esperienze come attivista politica all'epoca di quella conversazione. Stava accompagnando il marito in quella che definì una luna di miele di qualche settimana e partecipò a quel primo meeting antischiavista, non da delegata, ma piuttosto da moglie di un leader abolizionista. Stanton pativa dunque uno svantaggio. Le mancavano le prospettive forgiate da anni di lotte in difesa del diritto delle donne a partecipare alla causa antischiavista. Quando nell'History of Woman Suffrage scrisse che durante la conversazione del 1840 con Lucrezia Mott venne così inaugurato il lavoro missionario dell'emancipazione delle donne, le sue considerazioni non tenevano conto delle lezioni elaborate in almeno un decennio in cui le abolizioniste si erano battute per la propria emancipazione politica in quanto donne. Sebbene sconfitte al congresso di Londra, le abolizioniste si resero conto che con le lotte passate avevano raggiunto dei risultati positivi. Al loro fianco c'erano alcuni leader antischiavisti uomini che si opposero alla scelta di escluderle. William Garrison, il coraggioso e nobile Garrison, arrivato troppo tardi per partecipare al dibattito, durante i 10 giorni del congresso rimase in galleria come un silenzioso spettatore. Secondo Elizabeth Stanton, Natalie Roger fu l'unico altro abolizionista che si unì alle donne in galleria. Lascia perplessi che l'abolizionista nero Charles Raymond non sia menzionato nel resoconto degli eventi fatto da Stanton. Era anche lui, come scrisse egli stesso in un articolo pubblicato da Liberator, un uditore silenzioso.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

Ciao a tutti, io sono Rosy Di Bai e sono qui per farvi un invito. Tutti i sabati su Radio Onda d'Urto potete ascoltare il mio programma Vai Vai Brasile dalle 19 alle 20:30 ore in Italia e dalle 14 alle 15:30 ore in Brasile. Tantissime belle canzoni brasiliane, ma con una sorpresa per voi. Vi aspetto con molto amore nel cuore.

0: 16:02 minuti, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale Radio Flash in questo giovedì 8 di ottobre. Passato il 7 di ottobre, spenti i riflessori della propaganda, quello di oggi un altro giorno ordinario di genocidio in Palestina. Una donna uccisa, 7 feriti a Gaza, che si aggiungono alle 5 vittime di ieri. In Cisgiordania invece proseguono i raid dei coloni contro la raccolta delle olive. Si aggiungono anche i militari che hanno fatto irruzioni nelle città di Tamum e Aqaba. Al momento 25 le persone che sono state rapite. Il tutto mentre sabato sarà mobilitazione globale con la Palestina. In Italia 50 le città che hanno risposto all'appello, tra queste Brescia. Il coordinamento Palestina ad appuntamento alle ore 15 in piazza Garibaldi per un corteo diretto fino all'azienda bellica Leonardo. Sempre in Medio Oriente si intensificano i combattimenti in Yemen tra le forze lealiste filo-saudite e gli Houthi, che hanno colpito ancora una volta i principali aeroporti dell'Arabia Saudita, compreso lo scalo internazionale della capitale Riyadh. I detriti di un missile intercettato dalla contraerea sono finiti su un ospedale, provocando alcuni feriti lievi. E sullo sfondo della guerra globale c'è la crisi del debito e le borse in fibrillazione per i rincari energetici e quelli del carburante. Chi invece è in rosso ormai da mesi sono le persone reali, quelle che per lavorare ogni giorno devono consumare energia o utilizzare il mezzo privato. A riguardo il governo continua a fare promesse, dicendosi pronto a intervenire sulle accise mobili dopo la fine del microtaglio per il diesel. Si attende poi il via libera della Commissione europea per la clausola di salvaguardia per le spese extra, che riguarderebbero però unicamente il riarmo e l'energia, anche qui con un occhio di riguardo per il nucleare. Andiamo ora in Spagna con le mobilitazioni già ieri sera e oggi si replica a seguito della morte di Mari Carmen Abascal, la donna 87enne diventata simbolo delle proteste per la casa. Invalida, era stata sfrattata dal suo appartamento dove aveva vissuto per 70 anni. Era finita in ospedale e ieri è morta. La sua lotta ha innescato la campata di Puerta del Sol e quella in tutta la Spagna. Nel frattempo è stato proclamato ufficialmente lo sciopero generale, il primo in 15 anni in Spagna, si terrà l'11 di novembre. In Francia invece proseguono le proteste degli studenti, oltre 500 ancora le scuole bloccate. Il governo ha deciso fino a venerdì di chiuderle tutte mandando in dada. Ieri il premier Le Cornu in TV ha assicurato decisioni a fine ottobre sui fondi per le scuole, che però arriverebbero solamente nel 2027. Oggi intanto nuova mobilitazione in tutta la Francia. Dall'Italia, la casa dell'ex Ilva di Taranto, questa sera incontro a Palazzo Chigi per fare il conto sulla crisi di Acciaierie d'Italia, mentre sull'area caldo pesa la udienza della Cassazione fissata per il 20 di ottobre. Nei 10 giorni successivi, secondo quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Milano, la stessa area caldo andrà chiusa. Nel frattempo, ieri c'è stato un consiglio di fabbrica straordinario con i sindacati, che hanno approvato una piattaforma comune e, dopo l'incontro di questa sera, preparano la mobilitazione. Ci spostiamo ora invece a parlare di crisi climatica, prime avvisaglie di maltempo sulle coste tirreniche, dopo che nei giorni scorsi vittime e dispersi erano stati segnalati in Catalunya. Una bomba d'acqua ha travolto il napoletano, un uomo a Casandrino è stato salvato all'ultimo dalla propria automobile che era finita sott'acqua in un sottopasso. Nel frattempo allerta elevata per il maltempo in Liguria, Toscana, Lazio e Campania. Chiudiamo con i palazzi del potere, 227 sì, la Camera ha dato via libera alla nuova legge elettorale, il melonello ma ritagliato ad arte sugli interessi dei Fratelli d'Italia, che ora vuole passare all'incasso. Fazzolari, potente sottosegretario, legatissimo alla Meloni, parla di voto a giugno assieme alle amministrative. Tajani però per Forza Italia frena, vogliamo arrivare a fine legislatura. E da ultimo andiamo in Ucraina con i feroci attacchi russi delle ultime ore. Sono ben 52 le vittime tra ieri e oggi. Il bilancio dell'attacco contro un palazzo residenziale a Prilucki nella regione di Chernihiv ieri ha fatto 22 vittime. Il bilancio è cresciuto nella notte, 5 sono bambini. Oggi invece a Kramatorsk, nel Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus. Ci sono 30 morti e 18 feriti. Su questo abbiamo anche un'ultima ora con Zelensky da Kiev, che parla di una delegazione ucraina che domani a sabato volerà alla Casa Bianca. non abbiamo per ora ulteriori novità al riguardo. È tutto per quanto riguarda l'informazione da Radio Onda d'Urto. Torniamo con il giornale radio alle ore 17:20 minuti.
1: Electronic music. Sintonizzati con noi.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti all'appuntamento di giovedì 8 ottobre 2026 con Baraonda d'Urto. Iniziamo subito con un classico della musica soul, ma della musica internazionale in trot. Parliamo di Stevie Wonder, perché sono i 50 anni di Song in the Keys of Life, suo album più famoso e anche una pietra miliare della, come dicevamo appunto, della musica a 360 gradi, musica internazionale ovviamente. È uscito un EP di 4 pezzi, noi andiamo ad ascoltare It's Easier.

E dunque lasciamo Stevie Wonder dalla sua 50esima, per i 50 anni, meglio spiegarlo così, per i 50 anni di Sound in the Keys of Lies, il suo album più conosciuto, anche quello ritenuto dalla critica fondamentale. E andiamo ora con un paio di artisti che così a prima vista sembrerebbe strano trovarli assieme. Cody Jinks, cantante country americano, ma poi spiegheremo anche il perché, qui insieme a Alice Cooper per un singolo, Moving Mountains. Ma Cody Jinks, prima di darsi al country, era cantante di alcune thrash metal band. Quindi poi nel 2016, col suo primo album country, a Not the Devil, riuscì a imporsi come cantante country. Allora, Moving Mountains, dopodiché andiamo in Inghilterra con i Fall, The Fall, il loro nuovo lavoro, no, The Fall, la band che esce così dalle nebbie londinesi del post-punk nel 77-78, andremo ad ascoltare Final Position, dopodiché Fresh Mula ci presenta Fuori di Testa.

Lasciamo dunque i Fall dal loro post-script album uscito il 2 ottobre del 2026, ovviamente, quindi veramente tanti anni sulle scene per questa band seminale della New Wave inglese. Fresh Mula, come dicevamo, fuori di testa. Dopodiché, prima di Fresh Mula, completiamo con altra band che viene dal 77-78 inglese, i Rezillos, che fanno uscire un nuovissimo lavoro, Psycho Tornado, dal quale andiamo ad ascoltare Course of the Pretty Man.

0: E dunque, dopo i Kasabian, con la loro Soulmate, dal loro ultimo album Act Free, album uscito ai primi di settembre, ne ho un po' di musica italiana, lo facciamo con Ariete e la sua Rivoluzione, tratta dall'album Tutti Tornano a Casa. Dopodiché Wes Cross, qui con un featuring di Tara, L'Ultimo Coccodrillo, per poi ritornare in Inghilterra con i Placebo e la loro LL Keller.
1: Non ci vuole un'intuizione a capire che tanto è una spiaggia di bottiglie senza te.

L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse.

Lasciamo l'Inghilterra, lasciamo il Placebo, ritorniamo in Italia e lo facciamo con Materazzi, Future Club e la loro Ranieri, dal loro EP Ranieri Balotelli.

E dunque Materazzi Football Future Club, che si fanno una sorta di disco punk, si formano a Milano nel 2020 e vabbè, il loro singolo Ranieri / Ballotelli contiene due canzoni, una così dedicata a Ranieri e l'altra al calciatore. E Ranieri ex allenatore, Ballotelli ex calciatore, perché sta ancora giocando. E così un formazione piuttosto originale. E andiamo con Pezzi di amore e di smisura di Paola Turci, andiamo ad estrarre la canzone e va bene così. Dopodiché Camontigre dal loro Lumina, The Beautiful Glitch.

E con il calibro 35, quando sono le 16.57, andiamo a chiudere questo trittico di proposte italiane. Riprenderemo poi con andiamo in Inghilterra con The Tubes, il loro Hard Life. Andiamo ad ascoltare appunto il brano che dà il titolo al loro lavoro, per questa band inglese, Hard Life. Dopodiché Bang Bang Bang, Lambrini Girl. Ritorniamo poi alla musica italiana con Una magia più forte della morte di L'amante.

E dunque Lambrini Girl, ritorniamo ancora alla musica italiana, lo facciamo con Fulminacci che dal suo Calcinacci, no anzi prima con l'amante, infatti avevamo detto prima l'amante, poi Fulminacci che dal suo Calcinacci ci presenterà Tutto bene, mentre invece l'amante è una magia più forte della morte.

Ancora musica italiana, lo facciamo con Giulia Hunt, già batterista di Baustel, Siboum, Voilà e Selton, che esordisce con un disco turnista per sempre, un po' con un singolo, diciamo. Adesso abbiamo un singolo, ma sicuramente ci sarà anche un album che parla delle sue condizioni, un po' prendendosi in giro, turnista per sempre. Giulia Hunt, dopodiché Fat Dog con Smile and Wave.

Smile and Wave, dunque, dall'album Cancel Me, I'm Tired, dei Fat Dog. Andiamo con l'ultimo brano a nostra disposizione. Ricordo che tra qualche minuto ritorno all'informazione qui a Radio Onda d'Urto con le notizie in breve del radiogiornale Flash. Allora, The Interrupters, nuovo singolo per loro, Warrior Spirit. Baro Onda d'Urto ritorna domani con la conduzione di Simone, dove potete seguire un'intervista con presentazione del nuovissimo lavoro degli Humulus, band stoner bresciana. Dopodiché il sottoscritto sarà in onda sabato dalle 14.30 alle 15.30.

0: Radio Nadurto, 17:22 minuti, il giornale radio di questo giovedì 8 di ottobre. Sono almeno 3 oggi le vittime a Gaza che si aggiungono alle 5 di ieri. A 3 anni ed 1 giorno di genocidio, l'aggressione israeliana non si ferma. Il tutto mentre si avvicina nel mondo la data di mobilitazione globale di sabato. 50 cortei solo in Italia. A Brescia appuntamento con il coordinamento Palestina sabato alle ore 15 in piazza Garibaldi per un corteo diretto all'azienda bellica Leonardo. Dalla Palestina, poi da Brescia, andiamo invece in Francia con una nuova giornata di proteste studentesche. La prima risposta dopo le parole ieri sera del premier Le Cornu, che assicura decisioni entro la fine del mese per nuovi fondi per le scuole, che arriveranno però solo l'anno prossimo. Risposta oggi dalla piazza: vogliamo 10 miliardi di euro subito o non ci fermeremo. Così hanno scandito studentesse e studenti. A Parigi decine e decine di migliaia di persone hanno invaso piazza della Bastiglia. La Francia alla Spagna con la morte di Mari Carmen Abascal, la donna diventata simbolo delle proteste per la casa. In migliaia e migliaia ieri sera l'hanno ricordata a Madrid e questa sera si replica in tutta la Spagna. È poi stato annunciato formalmente lo sciopero generale per la casa l'11 di novembre. Dall'Italia è la pagina del lavoro questa sera, nuovo appuntamento a Roma per il futuro dell'ex Ilva. Si discute in questo caso della crisi di Acciaierie d'Italia, che proprio da oggi ha fermato gli stabilimenti di Genova, Cornigliano e di Novi Ligure. Dal lavoro alla violenza di genere, come ogni 8 del mese l'osservatorio di Non Uno Di Meno certifica come quest'anno si siano già registrati 61 femminicidi, oltre a 109 tentati femminicidi. Diversa intanto le iniziative di piazza, a partire dalle passeggiate arrabbiate di Brescia, ore 19:30 a Piazzetta Bella Italia e di Bergamo. Migranti, 92 persone sbarcate nella notte all'isola di Capopassero nel Siracusano. A Lampedusa invece 5 sbarchi con 120 persone, 114 nel sud Sardegna. In Calabria intanto la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato illegittima la detenzione imposta da Piantedosi alla nave Humanity One nel dicembre 2023. Crisi climatica, prime avvisaglie del maltempo sulle coste tirreniche. Un uomo è stato tratto in salvo dalla sua autovettura bloccata in un sottopasso allagato a Casandrino nel Napoletano, danneggiata da un fulmine la chiesa di Forio d'Isca sull'isola Campana. Sempre in campagna, in mattinata centinaia di persone in strade a Pozzuoli, in collegamento con il corteo che è in corso adesso a Roma. Nella capitale arrivati oltre 700 residenti dei Campi Flegrei, sfollati da luglio e abbandonati a loro stesse. Il corteo, dal Colosseo a Palazzo Chigi, chiede risposte concrete al governo dopo mesi di silenzio. Il governo e la maggioranza però hanno altro in testa, brindano infatti per il via libera definitivo arrivato alla Camera con i 227 sì della nuova legge elettorale, il Melonellum, ritagliata ad arte sugli interessi di Fratelli d'Italia, che ora vorrebbe andare al voto già a giugno, lo ha ribadito oggi il potente sottosegretario Fazzolari. Frena però Forza Italia con Tajani: vogliamo arrivare alla fine della legislatura. Dall'estero andiamo in Ucraina con un'ondata di attacchi russi che hanno fatto complessivamente una 60 di vittime, 30 a Kramatorsk nel Donetsk, a cui è stato centrato un autobus, 2 invece a Dnipro. Si aggrava poi il bilancio dell'attacco con droni ieri su un palazzo residenziale a Kharkiv, 22 le vittime, 5 sono bambini, 54 i feriti. Sull'altro fronte invece, droni ucraini hanno colpito Omsk in Siberia, a oltre 2.500 chilometri dal confine, nel mirino in particolare una raffineria di petrolio. Intanto Zelensky annuncia che venerdì e sabato i suoi negoziatori saranno negli Stati Uniti per colloqui con gli omologhi di Washington. Da ultimo la cultura, e la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice, nata nel 1950 a Toronto, autrice di opere sperimentali dove mescola poesia, prosa e teatro. In Italia tradotti fra gli altri i libri Come l'acqua ed Era una nuvola. Minuti, è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna come nostra consuetudine alle 19:20 minuti.
1: agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 8 ottobre. Iniziamo l'agenda con gli appuntamenti al magazzino 47 di Brescia. Oggi, come tutti i giovedì, Byte a La Club di Brescia, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione dei saperi, delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia, workshop e incontri su argomenti di informatica, hacking, activism, tecnologie libere e temi sulle controculture digitali. Lo spazio è un ambiente libero, antifascista, antisessista e antirazzista. Si ritrova tutti i giovedì alle ore 21 al magazzino 47. Continuiamo con gli appuntamenti al centro sociale, ma per la giornata di domani, venerdì 9 di ottobre, alle ore 15.30, mercato 47, con i prodotti biologici artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori. Alle ore 17.30 l'aperitivo all'Enoteca Libreria, sugli scaffali le novità delle case editrici indipendenti a prezzi scontati, poi alle ore 20 la cena sociale con un piatto di tagliatelle fatte in casa al sugo finto toscano e la torta di mele. Tutto questo per la giornata di domani al magazzino 47. Sabato invece, a partire dalle ore 19.30, apertura di bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis, il corso di panificazione che si svolge al centro sociale. Poi dalle ore 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Mani. Questo è il programma da oggi e per tutto il fine settimana per quanto riguarda il centro sociale magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. E sempre per il fine settimana, per la giornata di sabato 10 di ottobre, il coordinamento Palestina di Brescia chiama il corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è infatti la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per chiedere la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele dopo 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio. Il corteo di sabato partirà alle ore 15 da Piazza Garibaldi e si dirigerà appunto verso la sede di Leonardo di Brescia. Altri appuntamenti ma in provincia, sempre in occasione della giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina, a Toscolano Maderno, nell'Alto Garda, l'appuntamento è alla chiesa parrocchiale davanti al lago tra le ore 17 e le ore 19 a Maderno. A Breno invece l'appuntamento è tra le ore 16 e le ore 17 in Piazza Vittoria, per quel che riguarda quindi la Valle Camonica, appuntamento sabato 10 ottobre a partire dalle 16 a Breno. Veniamo agli appuntamenti di oggi, sempre contro le discriminazioni, le persecuzioni, il genocidio del popolo palestinese. Non vogliamo essere complici. Appuntamento a Milano, che poi continuerà tutti i secondi giovedì del mese. Per non rimanere indifferenti, scegliamo di esserci, di portare in piazza i nostri corpi, le bandiere e i cartelli. L'appuntamento con il presidio di quartiere è oggi, giovedì 8 di ottobre, tra le ore 18 e le ore 19 in Piazza Dergano a Milano. Torniamo a Brescia sempre per gli appuntamenti di oggi. Segnaliamo la passeggiata arrabbiata indetta da non una di meno nodo bresciano. L'appuntamento è alle ore 19.30 in Piazzetta Bell'Italia, già rinominata Piazzetta non una di meno a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Lisbon Story alle ore 18.30 e alle ore 21. Il film Ritorno a Buenos Aires alle ore 18.45. E infine il film Santiago, un cammino per ricominciare alle ore 20.45. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Il Il comune di Brescia informa sui prossimi consigli di quartiere. Questa sera, giovedì 8 di ottobre, consiglio di quartiere San Polo Parco si terrà nella sala civica Cascina Aurora alle ore 17, Cascina Aurora di via Raffaello 165C. Consiglio di quartiere anche a San Polino, in questo caso l'appuntamento è alle ore 20:30 presso la sala civica di via Rizzi 4 Brescia. Qualche anticipazione per la giornata di sabato: presidio a Lonato dopo l'incendio all'impianto Valli. Vogliamo trasparenza e risposte in merito a quanto accaduto lo scorso 12 di luglio e sulle possibili conseguenze per l'ambiente e la salute. Appuntamento è presso l'impianto di trattamento dei rifiuti Valli in via dell'Artigianato questo sabato 10 di ottobre alle ore 11. Impianto trattamento rifiuti Valli è in via dell'Artigianato, località Campagnoli, Lonato del Garda, provincia di Brescia. Sempre per sabato la rete dei comitati Stop Data Center dà appuntamento per la manifestazione in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, nonché della salute delle comunità. Appuntamento a partire dalle ore 15 in Piazza della Scala a Milano. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.
2: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
3: Fast beat, electronic music.
4: Sintonizzati con noi.

Sabato 10 ottobre, ore 15, Piazza Garibaldi, Brescia. Corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele. 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio israeliano continuano con l'appoggio politico ed economico dei nostri governi. A Brescia scegliamo un luogo simbolo dell'economia di guerra ed espressione della piena complicità del nostro governo al genocidio. La fabbrica Leonardo, colosso del business della guerra, è in prima fila tra i fornitori di armi di Israele. Il governo italiano è primo azionista dell'azienda. Mentre il carovita lascia in ginocchio milioni di persone, il governo Meloni toglie i soldi per il welfare, i servizi pubblici e la crisi per finanziare le guerre e il genocidio. Insieme alla resistenza palestinese, contro l'economia di guerra e genocidio, per la rottura totale degli accordi con lo Stato di Israele, stop alla vendita di armi. Sabato 10 ottobre il coordinamento Palestina Brescia lancia un corteo con partenza alle ore 15 da Piazza Garibaldi verso la sede di Leonardo.

Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda Duty.

Voces Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale e musicale nato a Radio L'Assurda, radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dal Cono Sur e dal Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.

0: Le 17:38 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Diversi temi che andremo a trattare, cominceremo dall'internazionale e torniamo questo pomeriggio a parlare di Palestina all'indomani del terzo anniversario del 7 ottobre 2023. In Israele la giornata di ieri è trascorsa tra commemorazioni, eventi e manifestazioni, mentre le bombe continuavano a cadere su Gaza e i coloni, insieme all'esercito di occupazione, mettevano a ferro fuoco la Cisgiordania occupata. Proprio dalla West Bank ci colleghiamo con Eliana Riva, capo redattrice di Pagine Esteri e collaboratrice della Manifesta. Continua anche la solidarietà internazionale. Sabato 10 ottobre la mobilitazione globale per la Palestina contro il genocidio e l'aggressione israeliana e a fianco della resistenza palestinese. A pochi giorni di distanza Israele ha pubblicato un report in cui scheda tutte le piazze inserendo coordinate, le realtà organizzative, nomi, cognomi di attivisti, numero di follower sui social. Con noi Youssef dei Giovani Palestinesi d'Italia. Andremo poi in Francia per un aggiornamento delle mobilitazioni. Una manifestazione si è tenuta ancora a Parigi questo pomeriggio. Ci colleghiamo con Andrea Di Gesù, nostro collaboratore. Parliamo poi dei migranti. Dopo 3 anni di procedimenti giudiziari, la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato illegittima la detenzione della Humanity One avvenuta nel dicembre del 2023, una sentenza importante di cui abbiamo approfondito i contorni con Cristina Laura Cecchini, avvocata dell'SOS Humanity. Parleremo anche di data center verso la manifestazione Stop alla proliferazione dei data center in tutta la Lombardia. Sabato 10 ottobre la manifestazione a Milano. Avremo con noi Andrea del collettivo Nina, né intelligente né artificiale. Mentre invece con Antonio Mazzeo, giornalista ricercatore No War, abbiamo approfondito la relazione che c'è tra i data center e la logistica di guerra. All'interno della cassetta degli attrezzi poi oggi torna la trasmissione dalla parte del diritto all'abitare. Andiamo quindi in Cisgiordania con Eliana Riva.
1: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri e collaboratrice del Manifesto. Intanto un saluto e ben ritrovata.
2: Salve a voi, buongiorno.
1: Dunque, siamo all'indomani del 7 ottobre, terzo anniversario del 7 ottobre 2023, e l'aggressione israeliana continua. Ieri di nuovo bombe su Gaza e l'aggressione dei coloni che non si ferma. Io magari parto chiedendoti un attimo qual è la situazione in Palestina.
2: Sì, io ieri ho avuto modo, insomma, di visitare, di uscire con difficoltà, devo dire, dalla Cisgiordania, perché Israele ha chiuso praticamente tutti o quasi i checkpoint. Solamente chi aveva un permesso speciale, gli internazionali, hanno avuto l'opportunità di uscire e di andare a Gerusalemme Est. Sono riuscita e ne ho approfittato per guardare, insomma, quello che accadeva aveva nella Gerusalemme Est, nella città vecchia e nella zona, nell'area palestinese sotto occupazione, chiaramente, e a Gerusalemme Ovest. Il clima anche nella città vecchia è, diciamo, non semplice, nel senso che ci sono poche persone, ormai il turismo di cui vivevano anche a Betlemme, nell'area di Betlemme, tantissime famiglie, è a livelli bassissimi, quasi si può dire inesistente. Anche nella città vecchia in questi giorni la situazione era questa, molti negozi erano chiusi, qualcuno sbarrato addirittura perché si temeva che potessero esserci incursioni di coloni violenti, che molto spesso avvengono e ne approfittano per distruggere tutto ciò che di palestinese trovano davanti. Cose del genere non sono capitate però ieri. Devo dire che nella parte ovest, diciamo, della città di Gerusalemme, l'anniversario del 7 ottobre, le commemorazioni che si sono tenute soprattutto a Tel Aviv e la mattina presto all'alba, di tutto ciò c'era pochissima traccia. Quello che c'è stato tanto presente nel dibattito anche politico israeliano è stata una somma di accuse tra gli organizzatori delle famiglie, insomma, delle vittime del 7 ottobre, i politici, la richiesta di commissioni d'inchiesta e via dicendo, insomma. Tra gli altri, l'immancabile ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, i cui manifesti elettorali sono sparsi praticamente ovunque, ha ben pensato di approfittare di questo anniversario per recarsi al confine, diciamo, con la Cisgiordania e dire che secondo lui un 7 ottobre potrebbe partire anche da qui, da un momento all'altro, e che quindi Israele dovrebbe immediatamente fermare, arrestare, sequestrare tutti gli uomini, non gli eventuali combattenti palestinesi come si può immaginare, ma tutti gli uomini dell'autorità nazionale palestinese, quindi prendere il controllo totale anche amministrativo della Cisgiordania. E questa è sono diciamo così termini, argomenti che ormai sono assolutamente presenti nella campagna elettorale, nella politica israeliana, quindi occupare, distruggere l'autorità nazionale palestinese, occupare l'intera Cisgiordania e relegare i palestinesi magari in piccole aree. E ieri qui è accaduto, insomma, che la violenza dei coloni, che ormai, come sappiamo, non si ferma mai giorno e notte, si è dispiegata in diverse aree della Cisgiordania occupata. C'è stata anche un'uccisione, un uomo che in questo periodo è molto sensibile perché c'è la raccolta delle olive, i palestinesi tentano semplicemente di entrare nelle proprie terre e i coloni invece non vogliono che questo accada, rubano loro le olive o attaccano i palestinesi che tentano di entrare nelle proprie terre. Almeno 20 persone sono state uccise nell'area sono state ferite nell'area di Jenin, anche a Nablus, e appunto c'è stato un uomo che è stato colpito dai coloni con la presotto, insomma, la supervisione dell'esercito israeliano che era lì presente, anzi hanno fermato le autoambulanze. La Mezzaluna Rossa palestinese ha denunciato questa pratica ormai diffusissima, bloccano le ambulanze che tentano di soccorrere i feriti, hanno sequestrato le chiavi, hanno sequestrato alcuni dei paramedici, hanno picchiato sia coloni che aggredito militari diverse persone, tra cui donne, e i soldati ne hanno approfittato per effettuare raid, arresti, e prosegue la campagna di demolizione dei simboli palestinesi, dei monumenti, delle fotografie che ricordano combattenti o qualsiasi cosa ormai Israele ritenga, loro dicono incitamento, ma nella realtà si tratta di cancellare qualsiasi tipo anche di tradizione o anche di canzoni, se vogliamo, che ricordino semplicemente un nazionalismo e un'unione, ecco, della Palestina e dei palestinesi.
1: Chiarissimo, un'ultima domanda, dato che ti trovi in Cisgiordania, ti chiedo un po' anche qual è il clima che si vive, considerando che tra una ventina di giorni ci saranno le elezioni israeliane e tra un mese, teoricamente, sempre se si faranno, quelle palestinesi.
2: Ma in realtà ho avuto modo di parlare con molti palestinesi, nessuno, almeno tra le persone con cui ho parlato, pensa che le cose possano davvero cambiare sia con le elezioni israeliane che con quelle palestinesi. Molti mi hanno detto che non intendono andare a votare, che per quanto riguarda le elezioni palestinesi, chiaramente sempre se si terranno, come giustamente dicevi, perché ci sono molti motivi per credere che ciò non avvenga. D'altro canto Israele ha bloccato la commissione elettorale palestinese, ha evitato che entrasse sia a Gaza ma anche a Gerusalemme, per dirne, a Gerusalemme Est, per dirne una, ma anche l'autorità nazionale palestinese ha i suoi motivi, diciamo, per temere e rimandare ancora una volta queste elezioni. Il sostegno all'autorità nazionale palestinese da Abu Mazen è bassissimo in Cisgiordania, in molti parlano della corruzione che ancora esiste, soprattutto in un momento in cui, come prima dicevo, c'è una crisi fortissima economica nei territori palestinesi. Per quanto riguarda le elezioni israeliane, in molti credono che probabilmente ritengono, ecco, almeno le persone con cui ho parlato, che gli Stati Uniti abbiano in qualche modo abbandonato Netanyahu e che probabilmente perderà le elezioni. Dal mio punto di vista e uscirà dalla scena politica, ecco, dal mio punto di vista probabilmente questo è uno scenario che non accadrà, almeno non del tutto, cioè Netanyahu cercherà di rimanere aggrappato con le unghie e con i denti. D'altro canto gode ancora di un enorme seguito tra la popolazione, insomma, israeliana, no? I sondaggi lo dicono, è cresciuto tanto anche rispetto al suo principale avversario che è Eisenkot. D'altro canto l'opposizione è anche, insomma, divisa su alcune questioni importanti, però quello che è chiaro qui è proprio oggi, insomma, un giovane mi diceva: gli insediamenti c'erano anche prima del 7 ottobre, ci sono da decine di anni, i coloni ci sono da decine di anni, l'occupazione c'è da decine di anni. Certo, dopo il 7 ottobre e con questo governo soprattutto, non solo con il 7 ottobre in realtà, con questo governo tutto è stato accelerato. Nell'area di Betlemme le colonie sono cresciute, ne sono nate di nuove, ma negli ultimi 7-8 mesi, insomma, ci sono progetti per prendere, ovviamente, come fa sempre Israele, enormi aree verdi e di interesse culturale. E questo sta avvenendo ad una velocità impressionante, senza precedenti, ma nessuno crede che con un cambio di governo, con un eventuale Eisenkot come primo ministro o qualcun altro dell'opposizione, tutto ciò si fermerà. Chiaramente così non è. Quello che potrebbe accadere, secondo i palestinesi, è che Israele ritorni ad avere un profilo un po' più basso per cercare di recuperare, diciamo così, la sua immagine a livello internazionale, no? E salvare un po' questo, l'apparenza, però è chiaro che l'occupazione continuerà e l'espansione degli insediamenti, nessuno lo ha detto in campagna elettorale, nessuno intende farlo, non si fermerà.
1: Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri e collaboratrice de Il Manifesto, di nuovo grazie per essere stata qui con noi oggi e per la disponibilità.
2: Grazie a voi e buon lavoro.

Liana Riva, capo redattrice di Pagine Esteri, collaboratrice del Manifesto. Abbiamo raggiunta in Cisgiordania. My dad risks his life outside to buy bread. The fourth war in my 12th year. Per il terzo giorno consecutivo alcuni gruppi di coloni stanno bloccando l'ingresso di un'abitazione di una famiglia palestinese con quattro figli in un'area situata tra Samo e Susia, sud di Hebron, che è sottoposto a controllo civile palestinese e militare israeliano in base agli accordi di Oslo. Proprio oggi Ofer Winter, ex generale dell'IDF e leader del nuovo partito di destra Amcha Israel, che corre alle prossime elezioni, durante un discorso a un convegno internazionale che si è tenuto presso l'università di Reichman a Erzilia, ha detto: non esiste un popolo palestinese, è una menzogna, non esiste uno Stato palestinese, l'intero obiettivo di questa idea è la distruzione dello Stato di Israele, non verrà mai istituito uno Stato palestinese qui. Winter ha poi stracciato un foglio, si tratta proprio di una copia degli accordi di Oslo, affermando che gli accordi di Oslo non esistono più, che l'autorità nazionale palestinese va disarmata perché il prossimo 7 ottobre potrebbe arrivare dalla Giudea o dalla Samaria.

0: Occupation. Continua intanto la solidarietà internazionale con il popolo palestinese. Sabato 10 ottobre è stata lanciata una mobilitazione globale per la Palestina contro il genocidio e l'aggressione israeliana a fianco proprio della resistenza palestinese e proprio anche in occasione di questa scadenza Israele ha pubblicato un report in cui si schedano sostanzialmente piazze e attivisti che hanno promosso la mobilitazione. Sentiamo cosa ci ha raccontato Youssef dei Giovani Palestinesi d'Italia.
1: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Youssef dei Giovani Palestinesi d'Italia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Ciao a tutti, buongiorno, grazie.
1: Dunque, parliamo della mobilitazione globale del prossimo sabato 10 ottobre, una appunto mobilitazione internazionale per la Palestina contro l'occupazione, contro il genocidio e a fianco della resistenza palestinese e che toccherà anche 50 città italiane. Ecco, io partirei magari chiedendoti di spiegare a chi ci sta ascoltando questa chiamata globale e anche perché che è importante partecipare.
2: Sì, esatto, come spiegavi anche tu, appunto questa è una chiamata che arriva dalla Palestina chiama diciamo alla mobilitazione internazionale in concomitanza di quella che è una data ormai fondamentale per la storia della causa del movimento di liberazione, che è il 7 ottobre. Quest'anno appunto è stata chiamata per il 10 ottobre in tutte le città diciamo d'Europa e del mondo noi come giovani palestinesi insieme alle realtà palestinesi in Italia tra cui l'Associazione dei Palestinesi in Italia e l'Unione Democratica Arabo Palestinese abbiamo chiamato appunto a una mobilitazione nazionale appunto per il 10 di ottobre con parole d'ordine molto chiare, ovvero che la fine del genocidio è la fine del sionismo. Cosa intendiamo con questo? Intendiamo che per noi non ci sarà fine al genocidio, nonostante diciamo, l'assenza di copertura mediatica mainstream, nonostante diciamo, il silenzio su quanto sta succedendo in Palestina, per noi appunto non finirà questo genocidio finché esisterà il sionismo e con esso appunto l'entità sionista e con esso tutta l'occupazione e l'oppressione del popolo palestinese. È una mobilitazione importante che in alcune città in realtà diciamo, rispondendo all'appello, alla chiamata nazionale diciamo, sono già scesi in piazza anche ieri appunto a Bergamo e Lecco, dove invece appunto le questure hanno vietato, negato queste piazze soprattutto non solo per diciamo la data in sé, quindi il 7 ottobre che cade appunto l'anniversario diciamo dell'inizio dell'operazione di Rukh al-Aqsa, ma anche per delle motivazioni prettamente politiche che per noi appunto anticipano già quello che sarà il DDL antisemitismo, quindi una censura del movimento in Italia. E, appunto come dicevo, questa è una chiamata globale, è una chiamata a livello internazionale e l'Italia ha risposto a questa chiamata. Più di 50 piazze, ne stiamo contando ancora di più in queste ore, tantissime persone, tantissime città ci stanno scrivendo dicendoci che hanno chiamato a loro volta delle piazze e per noi questo è un elemento fondamentale che dimostra che la Palestina è ancora presente ed è ancora forte e viva diciamo diciamo nel contesto politico italiano e nonostante quelle che magari tanti hanno visto come diciamo una bassa mobilitativa, si può dire così, rispetto all'anno scorso e agli scorsi anni.
1: Chiarissimo. Ecco, tra l'altro sulla mobilitazione globale del prossimo sabato 10 ottobre Israele ha reso noto, in realtà ha schedato in un report tutte le iniziative che sono già in programma, inserendo anche le coordinate delle varie iniziative già pubblicizzate, ha messo anche i nomi degli organizzatori, i nomi e i cognomi, il numero dei follower delle pagine di collettivi e realtà che appuntano organizzano le mobilitazioni. Ti chiedo un commento anche su questa modalità di agire da parte di Israele.
2: Sì, questa modalità è una modalità che in realtà abbiamo già visto in altre occasioni, già a partire da altre mobilitazioni in Italia e altrove. È una modalità che l'entità sionista usa per intimidire e minacciare appunto diciamo le varie realtà, i vari movimenti collettivi che si mobilitano per la Palestina, e addirittura appunto commentando con un rischio diciamo quelle che sono queste piazze, che in realtà appunto di rischio non portano nulla, se si vedono i dati o comunque i report che escono appunto dal ministero sionista, il rischio è calcolato rispetto alla vicinanza geografica diciamo di punti che secondo loro sono sensibili o strategici per l'entità sionista stessa, quindi diciamo centro città, ambasciate, consolati, eccetera eccetera. E per noi appunto questo di per sé dimostra due cose: da una parte che appunto l'entità sionista cerca di intimidire tutti noi che appunto ci mobilitiamo per la Palestina, e dall'altra parte di schedare, di fare appunto un diciamo nomi e cognomi ai governi occidentali affinché poi abbiano i dati per poter agire poi sulla repressione di questi di queste iniziative. Noi diciamo, lo diciamo chiaramente, questo non ci intimidisce e non ci spaventa, e anzi dimostra che quanto stiamo facendo è diciamo è qualcosa che invece intimidisce dall'altra parte l'entità sionista stessa, che vede appunto in queste piazze, in questi momenti un pericolo per sé, e questo per noi è solo diciamo motivo di onore ed è un diciamo una cosa in più che ci spinge a scendere in piazza in queste occasioni.
1: Youssef, dei Giovani Palestinesi d'Italia, di nuovo grazie per essere stato qui con noi oggi e per la disponibilità, come sempre.
2: Grazie a voi, grazie a tutti, e ci vediamo in piazza il 10.
0: I'm exhausted. In piazza il 10, quindi la manifestazioni che si svolgeranno in tutto il mondo. Per quanto riguarda l'Italia sono già una cinquantina le piazze convocate, una di queste dal coordinamento Palestina di Brescia, che dà appuntamento sabato 10 di ottobre alle 15 in piazza Garibaldi a Brescia per un corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre, giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per la fine degli accordi economici e per l'embargo totale allo Stato di Israele. 78 anni di occupazione, 3 anni di genocidio israeliano continuano con l'appoggio politico e economico dei nostri governi. A Brescia scegliamo un luogo simbolo dell'economia di guerra e espressione della piena complicità del nostro governo al genocidio, la fabbrica Leonardo. Colosso del business della guerra, è in prima fila tra i fornitori di armi a Israele e il governo italiano è il primo azionista dell'azienda. Manifestazione sabato 10 ottobre, 15 alle ore 15 da piazza Garibaldi verso la sede di Leonardo S.p.A. Manifestazione che seguiremo naturalmente in diretta sulle nostre frequenze sabato pomeriggio, non solo la manifestazione di Brescia ma anche le principali piazze in tutta Italia. Noi però adesso dobbiamo tornare in Francia, dove da pochissimo si è conclusa l'ennesima manifestazione di questo periodo, promossa dalle organizzazioni studentesche. Proprio pochissimi istanti fa c'è una notizia di agenzia, mentre migliaia di manifestanti si trovano in Place de la Bastille, punto di raduno delle odierne proteste studentesche a Parigi, l'Unione degli Estudiants, tra i principali sindacati studenteschi di Francia, indice sui social una manifestazione selvaggia in Place de la Nation. Sei alla Bastiglia, ora subito ci spostiamo tutti a Nation per una manifestazione selvaggia gigante, si legge appunto in un appello che è stato pubblicato su X dall'Unione degli Estudianti. Sono le 18:05 minuti e andiamo quindi ad ascoltare questa corrispondenza che abbiamo realizzato proprio da Parigi pochissimi minuti fa.
3: Siamo collegati con Parigi, con noi c'è Andrea Di Gesù. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
3: Ricordo appunto docente ad un liceo, oltre che essere nostro collaboratore. Allora, oggi c'è stata una veramente grandissima mega manifestazione, esattamente che è terminata, che si è conclusa in Piazza della Bastiglia, e abbiamo visto le immagini, migliaia e migliaia di persone ancora.
4: Sì, la risposta è stata ancora estremamente numerosa e determinata, non solo a Parigi peraltro, però insomma, visto che vi parlo da Parigi, vi descrivo la piazza, insomma, appunto una piazza della Bastiglia completamente piena e con almeno 10.000 persone, stima bassa, stima al ribasso, e sicuramente un movimento che non accenna a diminuire.
3: Un movimento che praticamente dopo gli studenti sta raccogliendo anche la protesta di lavoratori e lavoratrici, evidentemente.
4: Sì, indubbiamente la convergenza con in particolare i sindacati dell'educazione e con gli studenti universitari ormai è attuata. Oggi sono state varie occupazioni di università, varie università che sono passate a distanza, si è stata occupata la facoltà di Assas, che è insomma una delle facoltà più conservatrici di Francia, la facoltà di diritto della Sorbona, molti gli studenti universitari presenti, molti anche i lavoratori della scuola presenti in piazza oggi.
3: Ecco, cosa sta emergendo a questo punto?
4: Beh, allora, tutto è molto molto dinamico e in rapidissima evoluzione, però insomma un dato che forse possiamo dare oggi e che dice molto insomma dell'evoluzione del movimento in questo momento è che l'intersindacale dell'educazione ha chiamato un altro sciopero per martedì prossimo. Bisogna sapere che l'intersindacale in generale, tutti i settori insieme, aveva chiamato una giornata di sciopero in modo un po' inspiegabile per inizio novembre, e questa nuova data è stata insomma palesemente imposta ai settori dell'educazione e del sindacato dalla forza del movimento e dalla sua volontà di continuare a manifestare e a riempire le piazze. Quindi delle direzioni evidenti è questa convergenza di cui parlavamo prima e che ha anche degli effetti pratici sul calendario del sindacato, ma insomma l'altro elemento che è forse importante, anzi fondamentale sottolineare, è che la data del 17 ottobre, quindi questa nuova manifestazione di Gilets Jaunes chiamata ormai da un mese, si avvicina sempre di più e gli studenti e i liceali in piazza oggi ne sono perfettamente consapevoli e chiaramente puntano a una convergenza anche con questo movimento che ha una natura spettrale in questo momento, perché esiste solo negli appelli circolati online per tornare a manifestare, ma che sembrerebbe sempre di più diventare una reale e una data che si annuncia molto importante.
3: Comunque le manifestazioni oggi mi sembra che siano state molto tranquille, la polizia in qualche modo non ha attaccato come avviene spesso purtroppo anche da voi?
4: Ma diciamo che sicuramente già da martedì, da due giorni fa, si nota una certa tendenza a dosare la forza rispetto alle prime settimane, che come già vi raccontavo due giorni fa è chiaramente il risultato dell'enorme pressione che si è esercitata sulle forze dell'ordine da parte dell'opinione pubblica in generale, dopo le scene insomma di vere e proprie mutilazioni delle prime due settimane del movimento. Rimane sempre, mi viene da dire, una gestione dell'ordine pubblico alla francese, per cui vi parlo insomma appunto da, sono appena uscito da Piazza della Bastiglia, in cui per una mezz'ora, 40 minuti la polizia ha completamente chiuso gli ingressi alla piazza, faceva uscire i manifestanti col contagocce, e a un certo punto ha cominciato a inondare la piazza di lacrimogeni un po' per dirigere la folla. Questo ha creato naturalmente delle scene di panico, perché insomma non si sapeva né dove uscire né come evitare i lanci di lacrimogeni, e a un certo punto l'enorme numero di manifestanti ha fatto sì che la polizia decidesse di aprire interamente un varco. Quindi sì, scene di ordinaria insomma radicalizzazione della polizia francese, che ormai conosciamo da anni, però nel complesso sicuramente meno incidenti delle prime settimane.
3: Un'ultima cosa, Andrea, il governo, il ministro dell'educazione, chiamiamolo così, scolastica, ha deciso la chiusura degli istituti scolastici per tre giorni, quindi lunedì dovrebbero riaprire. Si sa esattamente cosa potrà succedere? Si rientreranno secondo te tra i banchi o?
4: Ma in realtà le scuole non sono esattamente chiuse, ma come si dice qui in Francia, il tempo di lezione è stato banalizzato, il che vuol dire sostanzialmente che il governo ha dato mandato, autorizzazione ai presidi, ecco, per farla veloce, di dedicare questi tre giorni, quindi dalla manifestazione dell'altro ieri fino a venerdì, a dei momenti di democrazia interna. Mi sto citando proprio il lessico dei comunicati del governo. E nel frattempo però comunque molte scuole rimangono chiuse per rischio di violenze, quindi questo sicuramente è un dato che è ancora importante da sottolineare, e il sindacato dei presidi ha riferito al mittente questo invito del governo a organizzare appunto questi momenti di dialogo, giudicandolo completamente ipocrita, inutile e molto molto al di sotto delle rivendicazioni del movimento. Sicuramente l'obiettivo del governo è che in ogni caso tutte le scuole riaprino a partire da lunedì. È difficile in questo momento capire cosa potrebbe succedere. Io credo, mi spingo ad una previsione che sarà comunque molto difficile, se non impossibile, riuscire a riaprire tutte le scuole, se non altro perché tra una settimana ci sono le vacanze, insomma le prime vacanze scolastiche in Francia, e appunto la giornata dei Gilets Jaunes di cui parlavo prima, e penso che il movimento studentesco sicuramente spingerà per, come dire, prolungare la situazione di emergenza e di chiusura delle scuole almeno fino a quella data, almeno fino al 17.
3: Andrea, ti ringraziamo per questa corrispondenza.
4: Grazie a voi e una buona serata.
3: E ci riaggiorneremo, grazie ancora.
4: Grazie.
3: Io ricordo intanto che eravamo appunto collegati con Parigi, con noi il nostro collaboratore e insegnante di liceo, appunto Andrea Di Gesù.

Le 18 e 14 minuti, siete all'ascolto dello spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto a proposito di Francia, scontri e tensioni tra polizia e manifestanti. Si sono svolti anche a Nantes, a margine del quarto atto della mobilitazione studentesca in Francia. Sull'Île de Nantes, scrive Le Figaro, la situazione si è fatta tesa con giovani manifestanti che affrontano la polizia, il conseguente lancio di gas lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine. Uno schema che ormai si ripete sempre uguale da metà settembre, malgrado i ripetuti appelli alla calma e alla moderazione, così l'agenzia ANSA. Tensioni con la polizia anche a Strasburgo. Secondo BFM TV, nel capoluogo alsaziano, le forze dell'ordine hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti in piazza nel quarto giorno della protesta. Uno schema che ormai si ripete sempre uguale da metà settembre, così l'agenzia ANSA in questo nuovo lancio di notizia dalla Francia. L'agenzia ANSA che poi riporta anche le tensioni che sono verificate in Piazza della Bastiglia, secondo un video che è stato diffuso dall'agenzia CLP Press. Forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla che era riunita proprio in Bastiglia, con poi anche tutte le uscite della piazza chiuse dalla polizia, come ci raccontava Andrea Di Gesù poco fa. Come dicevamo, però, su X è stato diffuso un appello per spostarsi tutti in Piazza della Nazione, quindi insomma la mobilitazione che quantomeno a Parigi prosegue ancora. Sono le 18 e 16 minuti.

0: Iwan.
1: Del fatto che la humanity durante un soccorso, come spesso accade alle organizzazioni che effettuano soccorso in mare, le organizzazioni civili che effettuano soccorso in mare, ha incontrato sulla sua strada, ahimè, le autorità libiche che, come spesso accade, e questo rende la sentenza interessante perché lo scenario attuale ha visto peggiorare la situazione che in questo caso risaliva al 2024, in cui sostanzialmente la Humanity ha incontrato i libici perché erano intervenuti prima di lei a effettuare un'intercettazione con atteggiamenti estremamente pericolosi. Quello che è accaduto è che il comandante ha provato a mettersi in contatto con le autorità presenti sul libiche sul posto per assicurarsi, come suo dovere fare, di che le persone che si erano gettate in mare proprio per sfuggire all'autorità libica che stava effettuando l'intercettazione, fossero recuperate e quindi fosse salvata loro la vita. Non ha ricevuto nessuna risposta e anzi, sono state poste in essere delle condotte pericolose. Il comandante, ha effettuato un soccorso obbligatorio perché le norme internazionali della salvaguardia di vita in mare prevedono proprio che il comandante abbia un obbligo di soccorso. Nonostante questo, l'autorità italiana, una volta che la Humanity raggiungeva il porto di Crotone, effettivamente invece di appunto, lasciare andare la Humanity, procedeva a notificare un verbale di contestazione di condotta illegittima in virtù del sistema che noi chiamiamo piante dosi, perché appunto è un decreto che oggi è la base principale della criminalizzazione delle organizzazioni e di conseguenza il fermo della nave. Questo fermo e il verbale di contestazione sono stati annullati proprio perché invece è stato ritenuto che alla luce delle informazioni generali che si hanno sulle autorità libiche si può dire in assoluto, e questo è il principio interessante di questa sentenza, che la sentenza non che le autorità libiche non possono mai essere ritenute delle autorità che effettuano dei soccorsi per varie ragioni, ovviamente per il comportamento che pericoloso che tengono in generale. Ma soprattutto la principale che dovrebbe far riflettere, scardinare questa continua criminalizzazione che si fa e che, delle navi e che poi è alla base di fatto del processo di esternalizzazione, che le autorità libiche, non, a meno che non decidano di portare le persone intercettate in Italia, nel momento in cui le riportano in Libia stanno comunque sempre effettuando una violazione del divieto di respingimento, perché queste persone sono verosimilmente persone in fuga dalla Libia, e riportarle in Libia alle condizioni che sono, ahimè, estremamente notorie, rappresenta una violazione del loro diritto ad essere soccorsi, perché il soccorso termina sempre in luogo sicuro, altrimenti non è un soccorso.
2: Chiarissimo, e nel quadro che descrivi, anche leggendo il comunicato che come SOS Humanity avete rilasciato, parlate di questa sentenza, al di là dell'importanza, no, che ci hai appena sottolineato, anche come un precedente giuridico fondamentale per i processi che sono in corso e che si svolgeranno, processi appunto che vedono imputate le ONG per questa tipologia di soccorso e per questo tipo di diciamo così, denunce che hanno subito nel corso del tempo. Ci puoi spiegare in che modo una sentenza di questo tipo diventa un precedente importante?
1: Certo, perché per la prima volta innanzitutto viene applicata un principio che era stato diciamo chiarito proprio sull'impianto del piante dosi, che come vi dicevo è questa norma che in qualche modo prevede la possibilità di sanzionare le navi che effettuano soccorso e che viene abusata ad oggi. Applica questa sentenza della Corte Costituzionale del 2025, che aveva dato una lettura costituzionalmente orientata di questa norma, sostanzialmente con riferimento proprio alle autorità libiche, aveva affermato questi principi che poi la Corte d'Appello di Catanzaro fa propri, e cioè che è chiaro che ci sono delle autorità SAR, dei Search and Rescue, di sostegno, di coordinamento, che però per poter dire che facciano effettivamente un Search and Rescue è necessario che le autorità verifichino in maniera aggiornata quali sono le condizioni esistenti e l'operato, e quindi che abbiano una osservazione concreta. Perché è così aggiornata? aggiornato, perché questo, come vi dicevo, è un caso un po' datato, ma che in realtà

0: si applica ad uno scenario che paradossalmente, lungi dall'essere cessato, è uno scenario che è peggiorato. Noi nell'ultimo anno abbiamo assistito a una incrementazione estrema della violenza nel Mediterraneo. Ad oggi le autorità libiche non soltanto operano in maniera sistematica su delega delle autorità italiane, continui intercettazioni e riportare persone che avrebbero bisogno di tutela per evitare che arrivino in Italia, in Libia, ma ad oggi rappresentano un pericolo stesso per le persone perché sono stati documentati anche dalle Nazioni Unite le continue violenze che anche in mare le autorità libiche producono e nell'ultimo anno soprattutto anche le ONG che effettuano soccorso sono stati bersagli veri e propri di attacchi armati, la Sea-Watch così come altre organizzazioni, la stessa Humanity in un'occasione di interventi in cui ha incontrato l'autorità libica. Non soltanto non ha ricevuto nessun coordinamento e addirittura la situazione di pericolo per le persone naufraghe si è prodotta in maniera estremamente forte, ma addirittura abbiamo assistito a spari contro gli equipaggi e nonostante questo peggioramento e nonostante questi principi affermati anche da questa sentenza della Corte, le autorità italiane continuano in maniera sistematica a detenere le navi, evitando che così facciano soccorsi, quando invece il diritto e questa sentenza ci dicono che oggettivamente queste continue notificazioni di fermi sono di fatto fermi illegittimi ed è un uso abusivo e assolutamente illegittimo di questo potere sanzionatorio che la pubblica amministrazione ha.
1: E adesso che cosa succederà? La Humanity One, la ASS Humanity, insomma, come andrete avanti adesso, anche alla luce di questa vittoria legale dopo 3 anni di battaglia?
0: Beh, riteniamo che appunto il tempo ormai sia maturo per cercare di capire quali sicuramente strategie implementare affinché le autorità si finalmente adeguino ai principi che la giurisprudenza in maniera appunto così chiara sta dando e quindi che in qualche modo si eviti questa continua sanzione. Probabilmente sarà da valutare eventualmente anche un risarcimento del danno, perché comunque la nave è stata ferma, ha avuto dei costi e soprattutto non ha potuto svolgere la sua funzione statutaria, che è quella di salvare le vite in mare.
1: Ringraziamo Cristina Laura Cecchini, avvocata della SS Humanity, per essere stata con noi. Grazie mille, Cristina.
0: Grazie a te.

0: Proseguiamo con lo spazio approfondimenti. Io obietto la guerra, questo è il titolo di una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare promossa da Emergency.
1: Assistendo insomma già da anni direi a un aumento delle spese militari molto significativo, a una militarizzazione del linguaggio, della politica, della società, dell'economia, ci viene raccontata la guerra sempre di più come normale, come inevitabile. E di fronte a questo, di fronte appunto a un import totale delle spese militari per insomma, globale per il 2025 che è arrivato a 2.887 miliardi di dollari e a tutti i segnali che stavo dicendo, abbiamo pensato che con la campagna Ripudia abbiamo già messo al centro da due anni l'articolo 11 della Costituzione, perché noi abbiamo l'articolo 11 della Costituzione che dice che l'Italia ripudia la guerra. E ora stiamo proponendo una proposta di legge di iniziativa popolare di cui abbiamo iniziato la raccolta firme proprio in questi giorni, che si chiama Io obietto la guerra, per cui chiediamo l'istituzione del diritto all'obiezione di coscienza alla guerra. Che significa? Significa restituire il diritto all'obiezione di coscienza alla leva militare, un diritto che già esisteva, che è stato istituito con una legge del 1998 ma che non esiste più dal 2010, perché una legge del 2010 ha abrogato le norme relative appunto al diritto all'obiezione di coscienza dopo che la leva militare è stata solo sospesa, non abolita. Quindi le liste di leva vengono ogni anno aggiornate dai comuni, introducendo i ragazzi di 17 anni e progressivamente eliminando gli uomini di 45. Quindi noi chiediamo di restituire il diritto all'obiezione di coscienza rispetto alla leva militare, cosa che vale appunto per i cittadini maschi di 18 anni in su, ma chiediamo anche di istituire un diritto di obiezione di coscienza alla guerra in generale, cioè alle attività connesse e funzionali alla guerra, che quindi riguarda uomini e donne da 18 anni in su e il loro lavoro. Cioè noi vorremmo che le persone potessero scegliere di esercitare obiezione di coscienza rispetto ad attività collegate alla guerra. Pensiamo agli operai, alle operaie, ai portuali, ai ricercatori, alle ricercatrici, persone che nel loro lavoro si vedono coinvolte in qualche modo nella catena logistica e culturale della guerra e che pensiamo che dovrebbero poter avere il diritto di esercitare obiezione di coscienza, naturalmente secondo la nostra legge, senza subire ripercussioni di alcun tipo, né professionali né penali. Noi abbiamo lanciato questa proposta di legge in questi giorni, abbiamo tempo 6 mesi fino al 30 marzo 2027 per raccogliere 50.000 firme, la soglia minima per far sì che questo testo di legge venga dibattuto in Parlamento. Siamo contenti di dire che a oggi ne abbiamo raccolte 14.000, ci sembra un segnale incoraggiante. Noi ne vorremmo raccogliere anche molte di più di 50.000, perché ci sembra importante che questo tema diventi centrale nel dibattito pubblico.
2: Grazie Michela.
0: Io obietto la guerra, questo quindi il titolo della nuova raccolta firme per una legge di iniziativa popolare promossa da Emergency. Abbiamo parlato con Michela Greco del coordinamento della campagna Ripudia di Emergency.

0: Dire stop alla proliferazione dei data center in tutta la Lombardia. Sabato 10 ottobre si svolgerà una manifestazione regionale a Milano. Abbiamo realizzato un'intervista con una rappresentante del collettivo Nina, né intelligente né artificiale, in cui abbiamo affrontato i temi di questa manifestazione. È già online sul nostro portale, ve la proporremo domani mattina. Adesso invece vi proponiamo, sempre in tema data center, un'intervista che abbiamo realizzato con la giornalista e ricercatore No War Antonio Mazzeo. Qui abbiamo chiesto che relazione esiste tra la proliferazione di data center e la logistica di guerra. Andiamo ad ascoltare questa intervista e poi la trasmissione dalla parte del diritto all'abitare. Quindi raggiunto Antonio Mazzeo, giornalista No War, ricercatore, attivista contro la guerra. Una buona giornata, grazie per essere con noi Antonio.
1: No, grazie a voi, buona giornata.
0: Allora Antonio, con te questo oggi perché vogliamo approfondire un po' la questione dei data center e come queste infrastrutture si inseriscono all'interno di quella che è la logistica di guerra. Soprattutto qua in Lombardia stiamo assistendo a una proliferazione di queste infrastrutture che raccolgono dati e quindi insomma siamo anche curiosi di capire se in qualche modo hanno a che fare anche all'interno insomma dell'apparato militare che, come abbiamo potuto vedere in questi ultimi tempi, si sta sviluppando su diversi fronti.
1: Sì, allora direi che ci sono due buoni motivi, due ottime ragioni per collegare strettamente questa proliferazione, come giustamente definito, dei data center. Purtroppo la Lombardia, ovviamente, dato il tasso di sviluppo, è la regione più investita, ma direi che ormai non c'è territorio del nostro paese in cui soggetti pubblici, privati, soprattutto centri accademici, non stiano lanciando progetti militari che sappiamo benissimo quanto pesano dal punto di vista del costi energetici, dei costi idrici, eccetera. E l'apparato militare, direi i due buoni motivi sono che innanzitutto le aziende che producono i sistemi, i processori, tutto il sistema di rete collegato alle intelligenze artificiali, all'uso dei dati, sono quelle imprese che sono in busta paga del complesso militare industriale, che sono in busta paga del Pentagono e ovviamente di tutti gli apparati militari. Il secondo buon motivo è che ovviamente i nuovi piani di sviluppo delle forze armate internazionali, ma vale anche per il nostro paese, basti pensare che nel mese di agosto sono stati avviati due mega progetti da parte della difesa, uno legato proprio allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'altro legato allo sviluppo di un grande centro che mette insieme tutta la rete della logistica telematica per il controllo dei dati, di tutte le informazioni, anche ovviamente alle cyber war, alle guerre cibernetiche, e questi ovviamente avranno assolutamente bisogno, questi due progetti, di attingere a centri di raccolta, elaborazione di dati, e pertanto è chiaro che si legherà sicuramente un modello a catena. Maggiori saranno gli interventi conservati in questo settore, si parla tranquillamente ormai dai 5G ai 6G nel quello che riguarda le telecomunicazioni e i sistemi di sicurezza di queste telecomunicazioni. Ovviamente anche questi divoreranno enormi quantità di energia e attingeranno sempre di più al bisogno di grandi mega data center.
0: Ecco, tra le aziende che sono sicuramente all'avanguardia rispetto allo sviluppo di questo settore c'è anche la Leonardo.
1: Sì, soprattutto la Leonardo. La Leonardo che ormai direi che è operativa purtroppo non soltanto nel nostro paese, ma direi anche in ambito europeo, proprio lanciandosi in questi due grandi obiettivi, cioè la produzione di grandi centri crude di elaborazione dati, di raccolta di informazioni, e per quello che riguarda ovviamente la cyber security. Tra l'altro la stessa agenzia della NATO per lo sviluppo di nuovi sistemi tecnologici militari ha appena affidato un grosso contratto plurimilionario per sviluppare sistemi di rete di protezione informatica delle proprie infrastrutture, per cui una Leonardo che ovviamente gioca in casa, che è il principale partner delle forze armate nello sviluppo di questo settore, ma che diventa anche un grosso interlocutore anche in ambito internazionale e che diventa un contractor dell'Alleanza Atlantica.
0: Ecco, un'ultima cosa, possiamo dire che la proliferazione di questi, che in alcuni casi vengono definiti come dei veri e propri campus, proprio per la grandezza e l'estensione che assumono, sono in qualche modo anche obiettivi militari?
1: Proprio per la quantità di dati, per la rilevanza dei dati affluiranno a questi centri, che verranno elaborati nelle proiezioni, soprattutto per quello che sarà poi l'impiego dei processori e dell'intervento dell'intelligenza artificiale, non potranno assolutamente non avere una funzione duale, anzi direi che salta la stessa concezione duale, non scompare qualsiasi limite, qualsiasi frontiera tra il civile e il militare, e avendo un ruolo determinante nei sistemi cibernetici, nel controllo dei sistemi della difesa, ovviamente saranno un importantissimo obiettivo militare, ma anche per attentati anche interni in caso di conflitto internazionale.
0: Certo, c'è anche questa spostamento direttamente sulla linea della fronte tramite i data center trasportabili, le cosiddette soluzioni di tactical cloud.
1: Il problema è che purtroppo ancora una volta lo vediamo già nella questione delle infrastrutture, nella pianificazione di nuovi sistemi di trasporto, penso particolarmente dell'alta velocità nel sistema ferroviario, ovviamente tutto questo settore diventerà un settore centrale e fondamentale per quelle che sono le nuove strategie militari a 360 gradi, e questo non potrà che non incidere enormemente nel rafforzamento dei processi di militarizzazione dei territori.
0: Antonio Mazzeo, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
1: Buona giornata a voi, grazie.
0: Le 18:40 minuti, Radio Onda d'Urto. Radio Fallacia,
2: Radio Fallacia.
0: Tra qualche istante dalla parte del diritto all'abitare, emissione quindicinale sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, all'interno della cassetta degli attrezzi. Una puntata, quella di oggi, dedicata a Mari Carmen.

0: dalla parte del diritto all'abitare. Trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa, contro sfratti, sgomberi e pignoramenti. In questa puntata, Spagna, è morta in ospedale Mari Carmen, pochi giorni dopo il suo sfratto violento. Ma la lotta per la casa continua. A campade ad oltranza e sciopero generale per affitti e salari dignitosi il prossimo 11 novembre. Servizi e analisi dal paese iberico con da Barcellona Victor Serri, fotoreporter del quindicinale di Movimento La Diretta e nostro collaboratore. Da Madrid Nello, compagno attivista dei collettivi di quartiere di Madrid. Da Barcellona Gabriele Dadda, attivista della PA e ricercatore del DIST del Politecnico di Torino. È morta in ospedale Mari Carmen Abascal, la donna diventata simbolo delle mobilitazioni per la casa in Spagna. Continuate a lottare, è il suo ultimo messaggio fatto pervenire dal letto di ospedale. Le mobilitazioni proseguono e uno sciopero generale è stato promosso il prossimo 11 novembre. Da Barcellona, Victor Serri.
1: È stata la notizia della morte di Mari Carmen, la campata sua è stata vissuta con tremenda frustrazione, tremenda rabbia, quindi una serie di attivisti manifestanti hanno deciso di fare una prima manifestazione per arrivare verso il Parlamento, poi per bloccarsi, essere bloccati dalla polizia, e lì hanno fatto piccoli atti di memoria mettendo alcune candele e alcune foto sue ricordando essenzialmente lei come simbolo, come una delle tante persone che alla fin fine, passando per un processo complesso di sfratto, che non è una cosa che dura un paio di giorni, però è abbastanza lungo, logorante, pesante, ma soprattutto nelle sue condizioni fisiche, l'ha portata poi a questa condizione tragica, no? Quella di morire essenzialmente. Non è la prima persona, anche perché in casi di suicidi post sfratti ne abbiamo registrati diversi negli ultimi anni. Uno poco prima dello sfratto di Mari Carmen, in Catalogna, la morte di Olga, una donna dell'Interland barcellonese che 6 mesi dopo si è stata sfrattata in una situazione totalmente precaria e ha deciso di togliersi la vita. Quindi è chiaro che c'è una frustrazione, un dolore collettivo molto profondo che è stato portato avanti anche a seguito delle notizie che viene, quindi si ricorda in maniera profonda da parte di tutti e mantiene viva anche questa volontà presente di questa mobilitazione continua che abbiamo ora in tutte le campate nel territorio spagnolo di continuare a portare avanti la protesta, soprattutto nelle condizioni complesse di avere un governo che sta uscendo con delle elezioni, uno sciopero generale, ma cercare in qualche modo di spingere verso un cambio e in questa finestra di opportunità che si sta aprendo, per molti si sta aprendo, cercare di risolvere o cambiare la direzione di questa crisi della casa molto profonda nello Stato spagnolo.
0: Ancora Victor Serri sullo sciopero generale.
1: Allora, inizialmente la prima proposta di convocazione di questo sciopero generale era essenzialmente legata alla CGT, quindi la Confederazione Generale del Trabajo, un sindacato anarco-sindicalista molto legato al movimento della casa, con cui già da tempo parlava con i sindacati del diritto all'abitare, il sindacato di Inquilinos, di Lega Gates nelle differenti regioni, per portare avanti questo sciopero generale. Poi sicuramente anche i cambi di governo ha fatto una serie di spostamenti vari, perché uno dei dubbi principali che c'era era se Comisión Obrera, CUGT, che potremmo dire più o meno a grandi linee sono tipo la CGL, la CISL spagnole, avrebbero deciso di aderire o no a questa convocatoria, a questa proposta di sciopero generale. Normalmente negli ultimi anni sono quelli che hanno sempre ridotto la possibilità di fare degli scioperi generali, e in tutti i momenti di protesta in cui anche altri proponevano giornate di sciopero intero facevano degli stop parziali di un paio di ore per non danneggiare i lavoratori e quant'altro. In questa occasione decidono invece di partecipare, quindi convocano collettivamente, assieme a una riunione anche dei sindacati degli inquilini, uno sciopero per l'11 con un lema essenzialmente più salario per più condizioni e quindi più casa, perché essenzialmente anche per la legge spagnola convocare uno sciopero generale richiede una serie di periodi di tempo concreto, e per fare uno sciopero generale bisogna farlo fuori dal periodo elettorale, che sono i 15 giorni prima delle una cosa importante perché è da tempo che non c'erano scioperi generali profondi in tutto lo Stato spagnolo. Sarà anche abbastanza interessante vedere come evolverà. Non sapremo se per la frustrazione, per la rabbia, potrà essere, diciamo, in qualche modo controllata dai sindacati maggioritari, che tendenzialmente tendono a fare un po' il gioco, diciamo, dei socialisti, quindi in qualche modo di portare, tanto nel dibattito pubblico come nell'espressione di buona parte dei lavoratori politicizzati, che a un certo punto loro affiliati, verso posizioni più simili a quelle del PSOE, quindi dando così valore al discorso che aveva fatto Sanchez convocando le elezioni, rappresentandosi quasi come l'unico partito, l'unica persona disponibile a portare avanti delle politiche progressiste nel paese rispetto all'ondata di estrema destra, o se in questo grande sciopero generale convocato ci saranno anche espressioni molto più di rabbia, un po' più spontanee, un po' più forti, che non so quanto potranno fare il gioco a spostare verso l'espressione un pochettino della sinistra un po' più radicale, che vede comunque insufficiente anche le politiche fatte da Sanchez negli ultimi anni. È una convocatoria importante perché è da anni che non c'è, vedremo chi altri si aderiranno, vedremo cosa si penserà e come si organizzerà e che livello di

0: Ora ci spostiamo invece a Madrid, dove continua la campada e dove c'è stata l'imponente manifestazione dei 500.000. Ce ne parla Nello, compagno attivo nei collettivi di quartiere.
1: A Madrid sono scese in piazza 500.000 persone, però possiamo dire che è un momento importante anche da un punto di vista qualitativo, ecco, per due ragioni. Innanzitutto perché al termine di quella manifestazione si decide, c'era già discusso nell'assemblea della sera precedente, però con quella manifestazione si ufficializza di fatto il fatto che la campada continui e soprattutto si dà comunque una prospettiva con l'obiettivo dello sciopero generale, che è un obiettivo ancora da definire, però che sta prendendo forma. È un obiettivo, quello dello sciopero generale, con cui il Movimento per la Casa proverà a convergere, a stringere relazioni, a costruire relazioni anche con altri settori. E in particolare con il settore dell'educazione, che è già in lotta. Mi sembra importante dire, non so se sia già si è detto in questa sede, che il 14 ottobre il settore dell'educazione a Madrid entrerà in regime di sciopero indefinito e più tardi, in un modo ancora da definire, si sommerà anche l'università. Quindi, appunto, rispetto allo scenario dei movimenti abbiamo questa manifestazione che ufficializza la continuità della campata, si dà un obiettivo con lo sciopero generale che sembra suggerire un'estensione della mobilitazione. Una mobilitazione che si sta configurando, ormai parliamo di quasi due settimane più o meno, che appunto guardandolo ora, dopo questo tempo, si sta configurando come una esplosione quasi insurrezionale, pacifica però quasi insurrezionale nel senso che esprime la potenza politica della metropoli, delle metropoli dove appunto esplosione in cui la vita sociale non si organizza attraverso nessun marco predefinito. In questo senso è una esplosione quasi insurrezionale. Io appunto mi riferisco soprattutto a Madrid perché vivo lì, appunto non voglio peccare, appunto la Spagna c'ha questo problema di Madrid centrismo, quindi non voglio imporre il vissuto madrileño anche al resto delle altre città, però ecco, va detto qualcosa sulle altre città perché non è solamente una questione di Madrid. Appunto, io penso che è importante fare un riferimento alla manifestazione che c'è stato lunedì a Barcellona, se non sbaglio, comunque nei giorni scorsi, una manifestazione partecipatissima in cui ci sono dati degli scontri anche con la polizia, quindi non per fare estetica del conflitto, però comunque parlato comunque di esplosioni pacifiche, quasi insurrezioni però pacifiche, però secondo va detto che sono esplosioni che manifestano un loro livello di conflittualità, un loro livello di determinazione, quindi appunto senza fare apologia del conflitto per il conflitto, ha registrato il dato di determinazione che si stanno nelle piazze. È un dato di determinazione che appunto, ecco, per ritornare a Madrid non si è dato solo contro la polizia, ma si è dato anche contro gruppi di estrema destra. Io penso che sia interessante analizzare quello che è successo sempre nel fine settimana a Madrid, dove gruppi di estrema destra, parlo soprattutto di Democrazia Nacional e Núcleo Nacional, hanno provato senza successo ad attaccare la campana. E la risposta dei compagni e delle compagne è stata appunto determinante, e sono stati cacciati con la forza, malgrado l'aiuto e l'ambiguità della polizia, delle forze dell'ordine, e questo appunto ha riaffermato la potenza della campata che ora come ora è praticamente impossibile da sgomberare. C'è stato il tentativo da parte della destra di Madrid di passare per vie giuridiche e produrre e chiedere lo sgombero, ma innanzitutto lo stesso Tribunale Supremo, senza che ora entri nei dettagli giuridici, ha palesato che lo sgombero non può essere immediato, ma soprattutto poi c'è un problema di rapporti di forza che ora gioca a nostro favore, che secondo cui ora non ci sono riusciti 400 fascisti a sgomberare la campata, cioè o mandano l'esercito o è praticamente impossibile. Il dato dei fascisti mi sembra anche comunque interessante, non solo dal punto di vista della tattica, lo sgombero, no, ma anche dal punto di vista poi della sostanza politica, Io penso che appunto sia una misura di come la casa sia oggigiorno l'asse che articola il conflitto di classe in Spagna, e in particolare i gruppi di estrema destra hanno costruito il loro consenso proprio contro l'occupazione, contro il movimento per la casa. Cioè la casa, la questione della casa, oltre a politicizzare noi, i quartieri, e quindi creare, diciamo, dei movimenti antagonisti, anticapitalisti, appunto, dalla nostra lato, sta anche producendo una reazione. Mi riferisco al Movimento Nucleo Nazionale, Democrazia Nazionale, però parlo soprattutto delle imprese di disoccupazione, normalmente vicine ai movimenti di estrema destra, formate da ex mafiosi, da ex militanti di estrema destra, però che rappresentano, che sono una propria misura di come la questione della casa sia un po' la barricata, ecco, dove il fronte principale dove si gioca, diciamo, la contrapposizione, l'antagonismo politico oggigiorno in Spagna.
2: Ecco, Nello, come ha reagito la piazza, la mobilitazione, la campada Puerta del Sol, che hai detto che ha deciso di andare avanti, quindi in parte ce l'hai anticipato, alla decisione del governo di Pedro Sanchez di sciogliere le camere e andare a elezioni anticipate? Qual è stata la reazione di piazza?
1: Vabbè, allora, innanzitutto c'è una piazza plurale, composta da, partecipano varie strutture, vari soggetti che non ci sono in strutture, quindi da una piazza plurale c'è certamente una risposta plurale, delle impressioni variegate, appunto, che è difficile, probabilmente impossibile riassumere, però ecco, comunque la linea generale è, cioè, diritto alla casa, governi chi governi. Personalmente, almeno, parlo anche per, soprattutto per me, non penso che il momento istituzionale, elettorale, sia di rimettere, nel senso, allora, io personalmente non sono una persona che pensa che non mi interessa chi governi. Sì, ovviamente ha una rilevanza, però appunto non penso che passi di lì ora non penso che sia un momento di rimettere. Sappiamo benissimo che il Partito Socialista ora sta utilizzando in maniera completamente utilitarista la questione della casa, però ha sempre alimentato la speculazione immobiliare, ha sempre alimentato il rentismo. Quindi, ecco, anche per citare delle dichiarazioni di due compagni del sindacato degli inquilini, c'è un po' questa sensazione generalizzata che è finito il tempo dei politici ed è iniziato quello della politica. Ecco, si gioca molto su questa contrapposizione, dove appunto la politica, concepita come costruzione di modi di vita alternativi, come un agire comune che volto a produrre un'alternativa, non passa per la dinamica elettorale e istituzionale, anche perché si è visto, questo probabilmente è il messaggio più chiaro, del fallimento dei decreti che ha portato lo scioglimento delle Camere, che un'alta percentuale di deputati, non mi ricordo il numero esatto, però molto di più del 50%, quasi tutti, sono dei rentisti, sono dei proprietari di casa che affittano, che c'ha due o tre case, quindi c'è proprio una separazione di classe tra la realtà sociale che vive il paese e quella dei deputati. Quindi, ecco, appunto, non c'è assolutamente un palleggiamento ai partiti. Ovviamente c'è una forte coscienza antifascista, questo nemmeno si può trascurare. Secondo praticamente tutti i sondaggi la destra vincerebbe le elezioni, parliamo del Partito Popolare ma anche di Vox, quindi sarebbe la prima volta dopo la dittatura di Franco che una destra, diciamo, praticamente franchista entrerebbe nelle istituzioni. Quindi ovviamente c'è una coscienza antifranchista, quindi non c'è, diciamo, un disinteresse apatico, però ecco, soprattutto con lo sciopero generale, torno a quello che dicevo prima, c'è la volontà di costruire un agire politico che vada ben oltre il momento elettorale e in generale le pratiche istituzionali. Va detto che ora tutto questo accumulo di forze delle accampate, questa partecipazione massiva, si sta utilizzando per fermare sfratti anche nei quartieri in cui il movimento della casa non era forte. Quindi appunto il movimento sta costruendo una sua temporalità indipendentemente da quella dei politici.
2: Per chiudere, Nello, mi anticipavi che per, diciamo, motivi e meccanismi istituzionali e burocratici questi decreti alla fine diventeranno, con questi ultimi sviluppi che ci sono stati, lo scioglimento delle Camere, diventeranno operativi, passeranno di fatto questi decreti.
1: Sì, questa è una questione appunto che vale la pena commentare. Allora, i decreti la settimana passata vennero formulati all'interno del Consiglio dei Ministri, quindi nel seno del potere esecutivo, però poi secondo legge devono essere convalidati dal Parlamento, dalla Camera dei Deputati, ed è lì che caddero, ok? E a partire da B, lì abbiamo lo scioglimento delle Camere, la convocatoria di elezioni. Ora, sono sciolte le Camere. In questo transiente, appunto fino alle prossime elezioni, il ruolo delle Camere lo gioca un organo che si chiama Diputazione Permanente. E senza che entro nei dettagli giuridici, passo a analizzare il dato politico. Appunto, in questa Diputazione Permanente ci sarebbe la maggioranza per far passare questi decreti, quindi appunto il dato politico, che secondo me dimostra poi la forza del movimento, è che comunque probabilmente le richieste della campata, seppur descaffeinate dal Partito Socialista, riusciranno ad avere una traduzione istituzionale e formale. Quindi appunto non solo il ritorno di Mari Carmen, la donna sfrattata a casa, però questo secondo me è un'altra impronta che lascerà il movimento. Il movimento è molto più ambizioso che questi decretucci descaffeinati dalla sinistra istituzionale, appunto sta lasciando delle impronte anche sul terreno istituzionale. No passarán, ni de coña lo harán, si quieren guerra
0: tendrán un pueblo en pie, ya verán, no volverán a matar al pueblo. Era Nello, compagno attivo nei collettivi di quartiere di Madrid. Questo è un rapper spagnolo, Los Chicos del Maíz.

0: memoria.
1: Ed ora torniamo in Catalogna, torniamo a Barcellona con Gabriele Dadda, ricercatore del DIST del Politecnico di Torino e attivista della piattaforma PA. Se declaro la guerra, lo passerà. Escucha,
2: somos la clase obrera, più passo atrás. Ma sì, allora diciamo che è un movimento questo sulla questione abitativa che in Spagna è nato nel 2009, per cui viene da molto lontano, e mentre la crisi abitativa mutava e cambiava di forma anche i movimenti, perché ovviamente il movimento per il diritto all'abitare è un'ecologia di diverse organizzazioni e movimenti che hanno caratteristiche tra di loro anche diverse, però diciamo che appunto questa ecologia di organizzazioni e di movimenti è andata adattandosi anche alle caratteristiche della crisi, per cui se nel 2009 le mobilitazioni sono iniziate sulla questione ipotecaria perché la prima fiammata di sfratti, pignoramenti e di conseguenza della precarietà abitativa si è manifestata attraverso la crisi ipotecaria, quindi la risposta anche era incentrata su questa questione. Quando la crisi è evoluta e gli interessi economici finanziari, così come il focus speculativo, si sono spostati sulla questione dell'affitto, sono nati anche tutta una serie di soggetti nuovi rispetto alla piattaforma affetta allo spolio ipoteca, che diciamo era il movimento che si occupava della questione ipotecaria, come i sindacati inquilini, tanto a Madrid come a Barcellona e in moltissime altre città, che sono nati e cresciuti e si sono andati rafforzando negli ultimi anni, concentrandosi prevalentemente sulla questione dell'affitto, che ovviamente implica anch'essa comunque spesso e volentieri degli sfratti. Però diciamo che è appunto una serie di soggetti, di movimenti che hanno rafforzato la loro base e la loro struttura nel corso degli anni attraverso mobilitazioni che non si sono mai fermate, attraverso la campagna Stop Sfratti, che comunque ha continuato negli anni nonostante ci fosse una moratoria sugli sfratti che ha leggermente diminuito il numero di sfratti a partire dal 2020 negli ultimi, e fino a dicembre 2025. Comunque questa dei picchetti antisfratto è una pratica quotidiana tanto a Barcellona come nel resto di Spagna, per cui il caso di Mari Carmen diciamo che non è un caso isolato, è semplicemente uno dei tanti sfratti che ci sono stati negli ultimi anni. Allora, secondo i dati ufficiali, tra il 2008 e il 2025 sono stati oltre 870.000 gli sfratti in Spagna, e negli ultimi 5 anni, nonostante la moratoria, ci sono stati comunque più di 30.000 sfratti all'anno. In tutto questo, ovviamente, la questione dell'affitto anche è quella che al momento causa oltre l'80% degli sfratti, e diciamo che il focus è proprio su questa questione, nel senso che gli affitti sono cresciuti oltre il 40% negli ultimi 10 anni, soprattutto nelle aree urbane, diciamo nelle città, dove c'è anche tutta la questione del turismo, dell'overturismo, eccetera, eccetera, dove spesso gli operatori che stanno nel mercato dell'affitto preferiscono affittare a turisti o con affitti stagionali piuttosto che sul mercato normale. Quindi questa cosa ovviamente ha messo questi processi hanno accresciuto la pressione ulteriormente sulla questione dell'affitto. Quindi diciamo che lo sfratto di Mari Carmen è stato un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso che è da anni che si lotta sulla questione abitativa, è da anni che si provano a bloccare gli sfratti, è da anni che si cerca di approvare norme più garantiste e che si fa pressione anche sui governi, e qui si entra un po' nella questione della relazione con il sistema politico, per cui va anche detto che i governi di coalizione guidati da Sanchez, che di fatto sta alla guida dei governi spagnoli dal 2018, hanno un po' anche disatteso le promesse fatte in campagna elettorale, nelle varie campagne elettorali, per cui sicuramente non sono riusciti a risolvere la questione della crisi abitativa. Hanno approvato delle norme che spesso e volentieri sono risultate insufficienti, l'esempio più chiaro è la regolamentazione degli affitti, per cui nel 2023 è stata approvata una regolamentazione degli affitti, ma con il grosso vulnus, il grosso problema che è l'applicazione di questa norma era demandata alle comunità autonome, che sono più o meno il corrispettivo delle nostre regioni italiane, e la stragrande maggioranza delle comunità autonome sono governate da PP e Vox, per cui semplicemente hanno deciso di non applicare questa regolamentazione. E anche nei casi in cui è stata applicata, la Catalogna ad esempio è uno dei poche comunità che sta applicando la regolamentazione, la legge aveva insomma tutta una serie di buchi e di problematiche che hanno permesso a operatori e proprietari di schivarla e di saltarsela con escamotage più o meno semplici, ma il cui l'esempio più lampante è semplicemente passare dall'affittare nel mercato tradizionale, che quindi è regolamentato, a passare ad affitti stagionali che non sono regolamentati, oppure affittare singole camere ad un prezzo che supera quello che dovrebbe essere il tetto massimo per una casa. Quindi diciamo che questo è un po' il background in cui si sono sviluppate queste manifestazioni. Poi queste manifestazioni appunto sono esplose e devo dire che anche, ovviamente, vabbè, io ho visto quelle qua di Barcellona, la cosa secondo me molto interessante è che ci sono un sacco di persone giovani, e mi dicevi della Francia, quindi magari questo potrebbe essere un link. E il motivo è anche che ovviamente tutta la crisi abitativa e le difficoltà ad accedere al mercato dell'affitto e a una casa in affitto colpiscono anche le generazioni più giovani, però credo che ci sia anche una voglia di mobilitarsi, lottare, cioè la questione di Mari Carmen è stato un po' un esempio di uno sfratto drammatico, ma qui a Barcellona ci sono stati due suicidi nell'ultimo mese, sempre legati alla questione della casa, per cui diciamo che è una questione veramente sentita che tocca sul piano materiale centinaia di migliaia di persone che quindi hanno deciso di scendere in piazza. E è molto interessante anche la questione della la riproposizione della pratica delle acampadas, che anche qui comunque si stanno moltiplicando, invece che diminuire col passare dei giorni il numero di tende sta crescendo. E facendo un po' un parallelo col KINSEM, quindi con le proteste di Indignados, sembra che qua la questione proprio della questione di classe, diciamo, delle difficoltà materiali di accedere per la classe trabajadora, come si dice qui, quindi per la classe operaia che lavora, insomma la classe lavoratrice, a una casa, hanno mobilitato migliaia appunto di persone che lo rivendicano, e in questo senso secondo me, cioè che lo rivendicano apertamente, e questa è una differenza rispetto, se vogliamo, rispetto anche al movimento del KINSEM, che è un movimento contro l'austerity in generale, per la democrazia, invece questo è un movimento, credo, che è più anche consapevole del fatto che c'è una questione di classe, che c'è una lotta di classe, che la questione abitativa è uno dei pezzi in cui questa battaglia si gioca e si combatte, e che quindi decidono di mobilitarsi su questo e lo fanno in modo esplicito. In tal senso anche la prospettiva che è confermata, per cui ci sarà uno sciopero generale sulla questione abitativa e sulla questione del costo della vita in generale nei prossimi mesi, in cui aderiscono anche tutti i principali sindacati, è qualcosa che anche lì non nasce spontaneamente, nel senso non è nato in risposta allo sfratto di Mari Carmen, ma è un processo lungo fatto di tante assemblee, di tante riunioni, fatto di appunto mettere insieme strategie di lotta e forme di lotta che non sono storicamente le stesse, perché il movimento per l'abitare e il movimento dei sindacati del mondo del lavoro ovviamente sono due ambiti molto diversi, che però si stanno mettendo insieme, lo stanno facendo in un percorso che va avanti da un anno almeno, e che adesso ovviamente vede questa possibilità per portare avanti la questione, le questioni della crisi abitativa, e quindi esigere delle risposte che vadano oltre anche i decreti che sono stati approvati. Insomma.
1: Ecco, il movimento chiedeva il cosiddetto decreto Mari Carmen. Quali erano i punti sostanziali e invece un giudizio poi che il movimento ha dato sui due decreti bocciati in Parlamento e ora riformulati?
2: Ma allora, diciamo che allora, prima di tutto, vabbè, i decreti sono stati bocciati in Parlamento, ma poi per questioni tecniche ieri sono stati riproposti, insomma, riapprovati dal Consiglio dei Ministri, con sostanzialmente le stesse misure contenute nei vecchi decreti, e questa volta sostanzialmente verranno approvati, convalidati da un altro organo che sostituisce le Camere che sono state sciolte, in cui sostanzialmente i voti per approvare almeno uno dei due decreti ci dovrebbero essere. Diciamo che la mossa fatta a livello politico è stata quella di dividere i due decreti, perché si sapeva e si sospettava che non ci fossero i numeri per approvare alcune delle misure, e in particolare la questione dell'affitto indefinito, come si dice qui, dell'alquiler indefinito, quindi dell'affitto a tempo indeterminato. Per cui quello è stato presentato con, diciamo, il secondo decreto che si sapeva sarebbe stato molto più difficile che venisse approvato, probabilmente anche dentro la maggioranza del vecchio governo di coalizione. Io non, almeno personalmente, penso che i socialisti e il PSOE siano assolutamente non favorevoli a questo tipo di contratto, e diciamo che questo decreto non è stato convalidato e non verrà convalidato neanche a questo secondo giro, perché comunque anche i partiti, il PNV, il partito basco ha detto che non era d'accordo, insomma, e non appoggiava questa norma. L'altra norma che invece alla fine è stata approvata e che più o meno raccoglie un po' le istanze che erano contenute nel decreto Mari Carmen, prevede una moratoria sugli sfratti per le persone in condizioni di vulnerabilità fino al 2030, cioè fino alla fine del 2030, la proroga automatica degli affitti, anche qui mi sembra fino al 2030, per cui tutti gli affitti in scadenza da qui al 2028 verranno rinnovati, e in più mette tutta una serie di top, diciamo, alle problematiche di cui parlavamo prima rispetto alla regolamentazione degli affitti, per cui restringe, insomma, la normativa e i requisiti per accedere a un affitto stagionale, risolve la questione anche degli affitti per camere, quindi insomma cerca di mettere delle toppe per far sì che la regolamentazione degli affitti sia più efficace. Detto questo, l'altra cosa che è interessante è che, insomma, regolamenta e rende più difficile l'acquisto di case da parte di lo sfondo Sbuitres, che sono, insomma, i fondi di investimento internazionali che negli ultimi anni hanno giocato un ruolo abbastanza importante nei processi di finanziarizzazione e speculativi qui in Spagna sulla casa. Detto questo, appunto, questi decreti non risolvono la questione, nel senso che come sempre, insomma, come sempre negli ultimi 8 anni, sono norme temporali, per cui con sempre un limite temporale del 2030 e del 2028, non sono norme strutturali. Per cui sì, cioè, ti posso dire, nella nostra assemblea della PA settimana scorsa, tutte le persone che da qui a 2-3 settimane, un mese, hanno uno sfratto, e sono tante, ovviamente erano contente del fatto che i loro sfratti verranno sospesi perché viene approvato questo decreto. Detto questo, è appunto una soluzione solo temporale e non strutturale. Sulla questione poi degli affitti, il problema sta a monte, nel senso che, appunto, se è una norma che si applica solo se le comunità autonome lo chiedono, e la maggioranza delle comunità autonome non lo chiede e non lo chiederà, vuol dire che è una norma che già parte zoppa, quindi insomma anche su questo andrebbe ripensata e ci vorrebbe un intervento insomma più strutturale.

0: diritto all'abitare.
1: Avete ascoltato Dalla parte del diritto all'abitare, trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento di Radio Onda d'Urto sulle lotte per la casa, contro sfratti, sgomberi e pignoramenti. In questa puntata, speciale Spagna.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
1: Diciannove e venti minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale radio della serie titoli. Ancora morte ed occupazione in Palestina, passato il 7 di ottobre, nulla è cambiato, 8 vittime a Gaza, ancora raid invece in Cisgiordania. Diversi servizi. Spagna ufficializzata la data dell'11 di novembre per uno sciopero generale per affitti e salari dignitosi, sarà dedicato a Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo delle proteste per la casa deceduta ieri. In Francia oggi decine di migliaia di persone, soprattutto studenti e studentesse per tutto il paese, la manifestazione più importante alla Bastiglia. Da lì sentiremo Andrea Di e Gesù, compagno italiano, Dani a Parigi e nostro collaboratore. È atteso a breve il nuovo incontro sul futuro dell'Ilva. Nel mirino c'è la crisi di acciaierie per l'Italia che oggi ha fermato gli stabilimenti di Genova e di Nove Ligure. Da Taranto con noi Francesco Rizzo, coordinatore provinciale dell'USB. Andremo poi in Campania, nuova mobilitazione oggi sia a Pozzoli che a Roma, delle migliaia di persone sfollate per i fatti del bradisismo dell'estate, sono ancora tutti di fatto abbandonate loro stessi. Da Roma Walter, un compagno residente a Pozzuoli. Via libera alla Camera con voto segreto alla legge elettorale, l'opposizione annuncia i ricorsi alla Consulta, intanto Fratelli d'Italia vuole votare a fine primavera, Forza Italia e la Lega invece dicono no. Poi da ultimo andremo tra Ucraina, Russia e Turchia. Buona serata a tutti e a tutti, apriamo con la Palestina. Passato il 7 di ottobre, spenti i riflettori mainstream, quello di oggi è un altro giorno ordinario di genocidio. Sono complessivamente 8 le vittime, l'ultima nella zona della cosiddetta linea gialla, il confine totalmente arbitrario imposto da Israele, che lo muove quotidianamente a suo piacimento. Un sistema con cui Tel Aviv ha già ridotto del 70% lo spazio a disposizione degli oltre 2 milioni di palestinesi. Tutti sfollati, ammassati a ridosso della costa, con ogni servizio collassato a partire da quello sanitario. Su questo oggi è stato diffuso in Israele un rapporto della Rete dei Sanitari per i Diritti Umani di Israele. Abbiamo ripreso uno stralcio del comunicato traducendolo in italiano.
4: Dopo 3 anni e un giorno di genocidio, nessun ospedale della striscia di Gaza è pienamente operativo. Nell'ottobre 2025, 14 dei 36 ospedali

0: L'ospedale di Gaza erano parzialmente funzionanti. A distanza di quasi un anno, gli ospedali parzialmente operativi sono 20, ma nessuno di essi funziona a pieno regime. Ad un anno di cosiddetto cessate il fuoco, iniziato nell'ottobre 2025, le condizioni sono migliorate solo marginalmente. Nell'ottobre 2025 Gaza disponeva di 103 posti letto in terapia intensiva. Il rapporto indica che a luglio 2026 il numero è aumentato di una sola unità, raggiungendo quota 104. I pazienti a Gaza continuano quindi a morire anche in attesa di evacuazione medica. Tra l'ottobre 2023 e il 2 luglio 2026 almeno 1570 pazienti sono deceduti mentre attendevano di essere evacuati per ricevere cure. Tra questi 505 malati di cancro e 264 bambini.
1: Da Gaza alla Cisgiordania, dove oggi le forze occupanti hanno fatto irruzione a Tammun ed Aqaba, siamo vicini a Tubas, almeno 25 palestinesi sequestrati, mentre continuano quotidiani e coccolate dall'esercito i raid terroristici dei coloni rivolti contro i palestinesi impegnati a migliaia nella raccolta delle olive. Negli ultimi tre anni sono circa 100.000 gli alberi che producono olive distrutti o incendiati dai coloni. Ancora Palestina, si avvicina la data di sabato con la mobilitazione globale, 50 cortei solo in Italia, fra questi Brescia. Il coordinamento Palestina dà appuntamento alle ore 15 in piazza Garibaldi per un corteo diretto alla sede locale dell'azienda bellica Leonardo. E proprio le mobilitazioni globali per la Palestina sono tra le prime preoccupazioni di Israele, impegnato ogni giorno tramite il cosiddetto Ministero della Diaspora a schedare cortei, iniziative, attiviste e attivisti sia nelle piazze che sul web. Ne parliamo con Youssef dei giovani palestinesi d'Italia.
2: Questa modalità è una modalità che in realtà abbiamo già visto in altre occasioni, è una modalità che l'entità sionista usa per intimidire e minacciare appunto le varie realtà, i vari movimenti collettivi che si mobilitano per la Palestina, addirittura appunto commentando con un rischio, diciamo, quelle che sono queste piazze che in realtà appunto di rischio non portano nulla. Se si vedono i dati o comunque i report che escono appunto dal ministero sionista, il rischio è calcolato rispetto alla vicinanza geografica, diciamo, di punti che secondo loro sono sensibili o strategici per l'entità sionista stessa, quindi diciamo centro città, ambasciate, consolati, eccetera eccetera. E per noi appunto questo di per sé dimostra due cose: da una parte che appunto l'entità sionista cerca di intimidire tutti noi che appunto ci mobilitiamo per la Palestina, e dall'altra parte di schedare, di fare appunto un nomi e cognomi ai governi occidentali affinché poi abbiano i dati per poter agire poi sulla repressione. Noi, diciamo, lo diciamo chiaramente, questo non ci intimidisce e non ci spaventa, anzi dimostra che quanto stiamo facendo è qualcosa che invece intimidisce dall'altra parte l'entità sionista stessa.
1: Ancora dal Medio Oriente si intensificano i combattimenti in Yemen tra le forze governative filo saudite e ribelli Houthi. Si combatte soprattutto nel governatorato di Taiz, fondamentale per controllare la zona del Mar Rosso. Sarebbero, secondo fonti lealiste, 1.800 gli Houthi uccisi. Il movimento Ansar Allah non conferma, ma fa sapere di aver colpito per tre volte in 24 ore l'Arabia Saudita, a partire dal principale aeroporto internazionale, quello di Riyadh. Qui i detriti di un missile balistico sono finiti su un ospedale e su una scuola. Gravi danni, ma non ci sono feriti. Andiamo ora in Spagna, sarà dedicata a Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata a suo malgrado simbolo delle proteste per la casa e deceduta ieri, lo sciopero generale per affitti e salari dignitosi, calendarizzato per l'11 di novembre. Intanto proseguono le accampate in tutto il paese e le mobilitazioni, anche questa sera annunciate fiaccolate e manifestazioni in ricordo di Mari Carmen. Ancora proteste, ma quelle studentesche in Francia. Il governo prova a sedare la rivolta dei licei con il premier Nicolas ad assicurare decisioni entro fine ottobre su possibili nuovi fondi per le scuole, che verranno però dispensati solo nel 2027, cioè dopo le presidenziali, e quindi con altri ministri e con ogni probabilità un altro esecutivo. La risposta della piazza: vogliamo 10 miliardi di euro subito o non ci fermeremo. Così oggi hanno scandito nelle piazze studentesse studenti. A Parigi decine e decine di migliaia di persone hanno invaso Piazza della Bastiglia, chiamando direttamente in causa l'Eliseo. Macron dimissione, cioè Macron dimissioni, uno degli slogan più urlati. Martedì prossimo intanto nuovo sciopero con l'intersindacale della scuola, mentre sabato 17 di ottobre ci potrebbe essere una convergenza con la mobilitazione nazionale chiamata ormai due mesi fa dai Gilets Jaunes. Sentiamo da Parigi Andrea Di Gesù, compagno italiano che da anni vive e lavora nella capitale transalpina e nostro collaboratore.
3: Tutto è molto molto dinamico e in rapidissima evoluzione, però insomma un dato che forse possiamo dare oggi e che dice molto insomma dell'evoluzione del movimento in questo momento è che l'intersindacale dell'educazione ha chiamato un altro sciopero per martedì. L'altro elemento che è forse importante, anzi fondamentale sottolineare, che la data del 17 ottobre, quindi questa nuova manifestazione di Gilets Jaunes chiamata ormai da un mese, si avvicina sempre di più. E gli studenti e i liceali in piazza oggi ne sono perfettamente consapevoli e chiaramente puntano a una convergenza anche con questo movimento che ha una, insomma, una natura spettrale in questo momento, perché esiste solo negli appelli circolati online per tornare a manifestare, ma che sembrerebbe sempre di più diventare una reale e una data che si annuncia molto importante.
1: Così Andrea Di Gesù da Parigi, dopo la corrispondenza, duri scontri con la polizia che ha chiuso tutte le entrate e le uscite della Bastiglia, scontri anche a Marsiglia e a Strasburgo. Andiamo ora in Italia parlando di lavoro e la vicenda dell'ex Ilva di Taranto. Dovrebbe iniziare a breve l'incontro a Palazzo Chigi convocato per la crisi di Acciaierie d'Italia, che da oggi ha fermato gli stabilimenti di Genova Cornigliano e Novi Ligure, mentre sul destino dell'area a caldo di Taranto si attende l'udienza del 20 ottobre in Cassazione. Sempre a Taranto, nelle scorse ore, convocato un consiglio di fabbrica straordinario con i confederali e l'USB, approvata una piattaforma comune rivendicativa, preparando poi una nuova mobilitazione. Da Taranto con noi Francesco Rizzo, coordinatore provinciale dell'USB.
4: Allora, il consiglio di fabbrica che si è riunito ieri ha deliberato sostanzialmente che o il governo mette in campo delle strumenti veri, straordinari, a tutela di tutti i lavoratori, quindi dei lavoratori di Acciaierie d'Italia, dei lavoratori di Vainese, dei lavoratori dell'indotto, e per strumenti straordinari si intendono il ragionamento sulla questione dell'amianto, di tutto quello che sta accadendo, del lavoro usurante, di incentivi all'esodo, soluzioni concrete che abbiamo chiesto negli anni, e quindi noi chiediamo che all'interno del decreto siano contenute soluzioni di questo tipo e non solo, come dire, quelli che abbiamo definito palliativi per allungare il brodo. Ribadiremo quel concetto che secondo noi non può presentare un suo piano industriale rispetto all'idea che ha di siderurgia in Italia e lasciare che ciò avvenga tramite il privato di turno. Loro aspettano che ci sia l'eventuale acquirente. Da questo punto di vista siamo stati tassati, anche lì abbiamo detto che per noi il soggetto pubblico è il soggetto centrale che deve gestire operazioni di questo tipo, e lo ribadiremo anche col documento, l'abbiamo anche ribadito nel documento che consegneremo al governo.
1: Ancora lavoro con gli omicidi quotidiani, oggi due le vittime in Italia. Un 55enne precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda di Avellino mentre stava smontando dei pannelli solari. In mattinata invece è morto un lavoratore di circa 40 anni a Roma per un'esplosione avvenuta in una officina in zona Sette Camini. Oggi è l'8 di ottobre, come ogni 8 del mese, l'osservatorio di Non Una di Meno fa i conti della violenza di genere in Italia. Tra gennaio e i primi di ottobre registrati 61 femminicidi, 4 suicidi indotti di donne, un suicidio di una ragazza trans, un omicidio di un ragazzo e 8 casi in corso di accertamento, oltre a 109 tentati femminicidi e 14 casi di omicidi correlati, persone cioè che sono rimaste coinvolte loro malgrado cercando di fermare un'aggressione. Contro la violenza patriarcale di genere, oggi diverse le iniziative di piazza, una anche a Brescia che inizia in questi minuti la passeggiata arrabbiata di Non Una di Meno BS in piazzetta Bella Italia. Parliamo di migranti, 92 persone sbarcate a Capopassero nel Siracusano, 120 invece a Lampedusa, 114 nel sud della Sardegna. Questo il bollettino solo delle ultime 24 ore. In Calabria intanto la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato illegittima la detenzione imposta alla Humanity One nel dicembre 2023. Respinta quindi la tesi del governo secondo cui il capitano dell'imbarcazione dell'ONG tedesca non avrebbe rispettato le istruzioni della cosiddetta Guardia Costiera Libica, stabilendo invece che tali istruzioni sono illegittime. Parliamo di crisi climatiche con la prima avvisaglia del maltempo sulle coste tirreniche, dopo che nei giorni scorsi c'erano state vittime dispersi in Catalunya, sull'altro estremo dello stesso bacino mediterraneo. Per oggi è stata diramata l'allerta arancione in Toscana, gialla in mezzo a Lombardia compresa. Nel frattempo oggi bomba d'acqua nel napoletano. A Casandrino un automobilista è stato tratto in salvo all'ultimo minuto, era bloccato nella sua autovettura in un sottopasso allagato. Noi restiamo in campagna, trema la terra, non la nostra voce e il tempo è scaduto, vogliamo i fatti. Questi gli striscioni del corteo di questa mattina a Pozzuoli, in collegamento con quello che c'è stato nel pomeriggio a Roma. Nella capitale sono arrivati oltre 700 residenti dei campi Flegrei, sfollati da luglio e abbandonati a loro stessi. La manifestazione dal Colosseo a Palazzo Chigi ha chiesto risposte concrete al governo, interventi per gli sfollati e misure a sostegno dei nuclei familiari delle attività economiche. Il governo ha preso tempo annunciando entro i prossimi 10 giorni un decreto ad hoc. Dal corteo di Roma, Walter, un compagno residente a Pozzuoli.
5: Abbiamo voluto dire al governo una cosa abbastanza semplice, che se ci sfrattano dalle nostre case, allora noi invadiamo anche, diciamo, la capitale del governo. Nel senso che abbiamo convocato questa manifestazione con tantissimi abitanti del territorio di Pozzuoli, di tutti quanti i campi Flegrei, perché si deve trovare una soluzione a quella che è la questione che affligge tutti quanti gli sfollati e gli abitanti della zona. Ci sono ora più di 6.500 sfollati a Pozzuoli, che si sommano a quelli delle precedenti scosse degli scorsi anni, e che ad oggi non trovano ancora una sistemazione. C'è un'enorme difficoltà legata al fatto che i provvedimenti del governo sono stati assolutamente insufficienti, e dopo varie promesse di emendamenti e di modifiche ai decreti Campi Flegrei, invece, diciamo, questa cosa non ha mai comportato un cambiamento sostanziale in quelli che sono appunto i decreti fatti dal governo. Quindi siamo venuti a Roma per poter portare i nostri emendamenti, cioè quindi per portare quelle che sono le nostre proposte, che devono essere accolte perché sono le uniche che possono permettere alle persone di poter tornare a vivere in sicurezza nei Campi Flegrei, che riguardano la messa in sicurezza delle case, del territorio, il sostegno al lavoratore e lavoratrici, e l'abbiamo fatto appunto portando una manifestazione di un migliaio di persone qua a Roma da tutti quanti i Campi Flegrei.
1: 19:36, così dall'esterno dei palazzi del potere le proteste dei residenti dei Campi Flegrei. Dentro invece alla Camera dei Deputati, con 227 sì, è stata approvata la nuova legge elettorale, il Melonellum, ritagliata ad arte sugli interessi di Fratelli d'Italia. La maggioranza ha passato la prova del voto segreto. L'opposizione in aula ha protestato con cartelli contro la legge truffa e evoca già dei ricorsi alla Consulta. A destra intanto sono già riprese le tensioni. Fazzolari, potente sottosegretario, ritenuto uno dei pensatori di Fratelli d'Italia, parla esplicitamente di voto a giugno assieme alle amministrative, ma Tajani frena. Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura, linea analoga anche dalla Lega, visti pure i sondaggi che al momento vedono il carroccio sotto il 5%. 19:37, andiamo ora in Ucraina con un'ondata di violenti attacchi della Russia. Complessivamente sono una sessantina le vittime. A Kramatorsk, nel Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus, uccidendo 30 persone, ferendone 18. Due morti anche a Dnipro. Mentre si aggrava il bilancio dell'attacco di ieri contro un palazzo residenziale a Chernihiv. Per ora le vittime sono 22, tra loro 5 bambini, 54 i feriti. Sull'altro fronte, droni ucraini hanno colpito l'area industriale di Omsk. Siamo in Siberia, 2500 chilometri dal confine. Nel mirino una raffineria di petrolio già colpita a luglio. Infine il lato diplomatico. Zelensky annuncia incontri fra negoziatori ucraini e statunitensi venerdì e sabato a Washington. Non si può però da un lato negoziare con i russi sui progetti economici e dall'altro affermare di aver raggiunto uno stallo diplomatico, ha detto Zelensky, punzecchiando le ultime parole di Trump, a cui tuttavia è tornato a chiedere più aiuti militari, soprattutto per quanto riguarda missili e difesa aerea. Andiamo in Turchia, dove il PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan, denuncia l'inattività del governo di Ankara nel processo di pace avviato nel 2024, affermando però di aver ritirato alcuni giorni fa tutti i propri combattenti dal territorio turco. La guerriglia marxista curda, al fine di impedire al governo dell'HP di Erdogan di cercare scuse o di giustificare il suo approccio insufficiente al processo, ha ritirato completamente le proprie forze, le quali non rappresentano quindi un rischio di conflitto, fa sapere una nota del movimento curdo. 19:39 minuti, chiudiamo il giornale radio con i Nobel. Domani c'è attesa per l'assegnazione di quello per la pace. Oggi invece è toccato alla letteratura, che è andato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson. Poetessa, saggista, traduttrice, nata nel 1950 a Toronto, è considerata una delle massime esperte internazionali di Saffo e di Euripide. È autrice di opere sperimentali dove mescola poesia, prosa e teatro. In Italia, tra i suoi libri pubblicati, spiccano Come l'acqua ed Era una nuvola. Ha avuto il tempo di dire che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. È però rimasta sorpresa ma molto felice, così ha riferito l'Accademia Reale della Svezia. 19:39 minuti, è tutto per quanto riguarda il giornale radio della sera qui da Radio Onda d'Urto. Non abbiamo infatti ultime ore da segnalare, linea quindi che va all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Poi c'è Storia di classe che ci porterà a Chicago nel 1969. E a seguire torniamo in studio per eventuali ultime ore.
6: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 8 ottobre. Iniziamo l'agenda con gli appuntamenti al magazzino 47 di Brescia. Oggi, come tutti i giovedì, Byte a La Club di Brescia, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione dei saperi, delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia, workshop e incontri su argomenti di informatica, hacking, activism, tecnologie libere e temi sulle controculture digitali. Lo spazio è un ambiente libero, fascista, antisessista e antirazzista. Si ritrova tutti i giovedì alle ore 21 al magazzino 47. Continuiamo con gli appuntamenti al centro sociale, ma per la giornata di domani, venerdì 9 di ottobre, alle ore 15:30, marcato 47, con i prodotti biologici artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori. Alle ore 17:30 l'aperitivo all'Enoteca Libreria, sugli scaffali le novità delle case editrici indipendenti a prezzi scontati, poi alle ore 20 la cena sociale con un piatto di tagliatelle fatte in casa al sugo finto toscano e la torta di mele. Tutto questo per la giornata di domani al magazzino 47. Sabato invece, a partire dalle ore 19:30, apertura di bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis, il corso di panificazione che si svolge al centro sociale. Poi dalle ore 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Mani. Questo è il programma da oggi e per tutto il fine settimana per quanto riguarda il centro sociale magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. E sempre per il fine settimana, per la giornata di sabato 10 di ottobre, il coordinamento Palestina di Brescia chiama il corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è infatti la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per chiedere la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele dopo 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio. Il corteo di sabato partirà alle ore 15 da Piazza Garibaldi e si dirigerà appunto verso la sede di Leonardo di Brescia. Altri appuntamenti ma in provincia, sempre in occasione della giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina, a Toscolano Maderno, nell'Alto Garda, l'appuntamento è alla chiesa parrocchiale davanti al lago tra le ore 17 e le ore 19 a Maderno. A Breno invece l'appuntamento è tra le ore 16 e le ore 17 in Piazza Vittoria, per quel che riguarda quindi la Valle Camonica, appuntamento sabato 10 ottobre a partire dalle 16 a Breno. Veniamo agli appuntamenti di oggi, sempre contro le discriminazioni, le persecuzioni, il genocidio del popolo palestinese. Non vogliamo essere complici, appuntamento a Milano, che poi continuerà tutti i secondi giovedì del mese. Per non rimanere indifferenti, scegliamo di esserci, di portare in piazza i nostri corpi, le bandiere e i cartelli. L'appuntamento con il presidio di quartiere è oggi, giovedì 8 di ottobre, tra le ore 18 e le ore 19 in Piazza Dergano a Milano. Torniamo a Brescia, sempre per gli appuntamenti di oggi segnaliamo la passeggiata arrabbiata indetta da non una di meno nodo bresciano. L'appuntamento è alle ore 19:30 in piazzetta Bell'Italia, già rinominata piazzetta non una di meno a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Lisbon Story alle ore 18:30 e alle ore 21. Il film Ritorno a Buenos Aires alle ore 18:45. E infine il film Santiago, un cammino per ricominciare alle ore 20:45. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Il comune di Brescia informa sui prossimi consigli di quartiere. Questa sera, giovedì 8 di ottobre, consiglio di quartiere San Polo Parco si terrà nella sala civica Cascina Aurora alle ore 17, Cascina Aurora di via Raffaello 165C. Consiglio di quartiere anche a San Polino, in questo caso l'appuntamento è alle ore 20:30 presso la sala civica di via Rizzi 4 Brescia. Qualche anticipazione per la giornata di sabato: presidio a Lonato dopo l'incendio all'impianto Valli, vogliamo trasparenza e risposte in merito a quanto accaduto lo scorso 12 di luglio e sulle possibili conseguenze per l'ambiente e la salute. Appuntamento è presso l'impianto di trattamento dei rifiuti Valli in via dell'Artigianato questo sabato 10 di ottobre alle ore 11. Impianto trattamento rifiuti Valli è in via dell'Artigianato, località Campagnoli, Lonato del Garda, provincia di Brescia. Sempre per sabato la rete dei comitati Stop Data Center dà appuntamento per la manifestazione in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, nonché della salute delle comunità. Appuntamento a partire dalle ore 15 in Piazza della Scala a Milano. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.
7: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. conoscere il mondo per trasformarlo assieme. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. This is the first communication from the weatherman underground. Kids know the lines are drawn. Revolution is touching all of our lives. Freaks are revolutionaries and revolutionaries are freaks. If you want to find us, this is where we are. In every tribe, commune, dormitory, farmhouse, barracks and townhouse, where kids are making love, smoking dope and loading guns.
8: A Chicago, il 6 ottobre del 1968, un ordigno fece saltare in aria un monumento commemorativo di alcuni poliziotti morti in uno scontro a fuoco nel 1889. L'esplosione distrusse alcune decine di finestre e danneggiò autovetture parcheggiate. Nessuno fu mai arrestato per la detonazione. È l'inizio dei quattro giorni che passeranno alla storia come i giorni della rabbia ed è l'inizio della lotta clandestina dei Weatherman Underground.
9: La classe capitalista negli Stati Uniti è sia fortissima che tremendamente debole.
10: And people are fed up with austerity, meaning they're fed up with privatization of the public square, they're fed up with austerity, they're fed up with the destruction of service, and people are moving against that. What direction they move in partly depends on us.
9: Dice anche che comunque sia là. A livello generale negli Stati Uniti sono stufi dell'austerità, sono stufi delle privatizzazioni degli spazi pubblici e c'è quindi una forma di reazione e Bill dice che la direzione che prenderanno le varie forme di reazione a questa situazione dipende molto, cioè lui si sente responsabile della direzione.
8: La mattina dell'8 ottobre viene convocata una manifestazione contro la guerra in Vietnam, Bring War on Home è il motto, e si presentarono poche centinaia di persone, la maggior parte delle quali appartenenti ai Weatherman Underground. La polizia, che ipotizzava anch'essa una maggiore adesione, aveva già predisposto per le strade almeno 2000 agenti. Ma col passare delle ore i partecipanti aumentano. A un certo punto arriveranno almeno a 1500 persone. Sono molti i discorsi che vengono tenuti al Lincoln Park e Joe Johnson disse: nonostante oggi potremmo perdere qualcuno di noi, il solo fatto che siamo qui in strada e siamo pronti a fare opposizione è già per noi una vittoria politica. A quell'ora Joe Johnson rivelò ai presenti quale fosse il vero obiettivo della manifestazione: raggiungere il Drake Hotel, residenza del giudice Julius Hoffman, che qualche mese prima aveva condannato vari appartenenti al gruppo antagonista dei Chicago Seven. La folla si mosse immediatamente nel tentativo di raggiungere l'hotel, ma a metà strada incontrò le barricate erette dalla polizia di Chicago, che non appena visti i manifestanti, molti dei quali a volto coperto ed armati di bastone, irruppe in diverse cariche, col chiaro tentativo di dissuadere la massa dei manifestanti. Si generarono forti scontri. Un piccolo gruppo sfondò e riuscì a raggiungere la strada del Drake Hotel, le cui finestre andarono in frantumi dopo essere state raggiunte da una sassaiola. Alcuni poliziotti in bolghiere raggiunsero anch'essi la via dell'hotel ed aprirono il fuoco sui rivoltosi. La rivolta generale durò all'incirca mezz'ora e la polizia riferì che erano stati utilizzati un gran quantitativo di lacrimogeni e che 24 dei suoi agenti erano rimasti feriti in maniera non grave. Durante le fasi iniziali della protesta venne arrestato uno dei fondatori dei Weatherman, Joe Jacobs. Gli scontri continuarono per diverse ore e una gran parte del centro lussuoso di Chicago venne messo a ferro e fuoco. I giorni della rabbia sono il passaggio di fase della storia dei Weathermen Underground. Da lì a poco i Weathermen scompariranno dai loro domicili e dai loro amici, entreranno in clandestinità. Ricompariranno virtualmente come firmatari della dichiarazione di guerra del maggio 1970, alla quale seguì il 9 giugno il primo spettacolare attacco alla centrale della polizia di New York.

Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto.

19:53 minuti, storia di classe ci ho portato a Chicago. Chicago, quindi dall'Illinois ci spostiamo in Ohio, Cleveland, dove è nata la cantante che stiamo ascoltando in questi istanti, 1964. Lei è Tracy Chapman. Con questa versione live assieme a Luke Combe di A Fast Car noi ci salutiamo su Radio Onda d'Urto, non abbiamo infatti ultime ore. Alle ore 20 arriva Voces Andantes direttamente dall'Uruguay, poi lo scaffale di Primo, il resto della nostra e vostra programmazione. Buon ascolto, buona serata dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: Cosas Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale e musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dalla Cono Sur e dalla Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.
1: Porque otra radio es posible, La Zurda presenta Voces Andantes, el programa de Pablo Silveira Artagaveitia.
2: Agua, crico, stango, di marastà, zima.
3: Dì, Jamirisa, che andarivano ci?
4: Aura nano.
5: Santiago de Chile, voces andantes, el derecho de vivir en paz. Taizumun, Cachacayayin, Cominchin, Taintememonien Meu.
3: Titagetza, Tinasnemit, Tupasma, Tinasmasnemigan.
6: Shyakus, Chirube, Shyakus, Chirube, Disculpanquil, tu amta, Doctugilal.
3: Purinchis, Parla y Ninchiswan. Sumak manta causanapa chayakas ninchiswa.
7: Leipuku umalali lewalate luwamimu adulita tarangi.
8: Leipuku umalali leyube iwon luwamimu adulita tarangi.
9: Nye eh owatawa te kombaete oye ikobebo pi awapipe. Nye eh owatawa te desho oye ikobebo pi awapipe.
10: Voces andantes.
11: Wawa prabila baigra. Laman lagara iwayaba. Wan raid kasa.
10: Te kumba ete oye ikobebo pi awapipe.
11: Voces andantes. El derecho de vivir en paz. Wawa prabila baigra. Laman lagara iwayaba. Wan raid kasa.
12: Voces andantes. O direito de viver em paz.
13: Maimuto mataro sen bakube ukoanondo.
14: Voces andantes, el derecho de vivir en paz. Ogronop, Akshanop, Etoridach, Tebishir, Kumpar.
15: Kale

Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale e musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dalla Cono Sur e dal Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.

0: Buonasera, state per ascoltare una nuova puntata di Lo Scaffale di Primo. Come ogni giovedì dalle ore 21 alle 22, per parlare insieme di libri. Sigla.
1: Visto che i genitori già in Italia sono più di 200, hanno conquistato lentamente una sfera di diritti e di rappresentanza che li ha messi in condizione di maturare, di produrre decine di case editrici, decine di radio autogestite, case discografiche.
2: Il libro richiede un'azione attiva di lettura e di uso e dei contenuti e un'identità, un'affinità lettiva.
3: Diciamo, c'ero io le domande, ma voi che libri leggete? E quindi ho preso due scaffali da libreria.
2: E l'idea di fondo era ripresa dalla precedente presa di libreria, che era la fine degli 60, e però con un taglio più militante, con l'intenzione di essere una struttura intermedia di servizio a tutti i movimenti esistenti, quindi non legata a nessuna organizzazione in particolare. All'inizio è stato presentato principalmente da anarchici, situazionisti e poi sono arrivati in altro continuo, naturalisti e via. Trasversale, perché c'erano dentro tutti, c'erano

Buonasera a tutte e tutti, buonasera dallo scaffale di Primo, come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri qui sulle frequenze del Gatto Nero, qui su Radio Onda d'Urto. Anche in questa serata proveremo a passare questa oretta insieme, quindi prendete i vostri taccuini perché ci sarà di che scrivere. Abbiamo tanti testi, tanti libri da consigliarvi questa sera e come sempre potete ascoltarci sul 98.0 FM da Milano, 99.6 per Brescia e Provincia e in streaming su radioondadurto.org, sull'app della nostra emittente. E per chi possiede, diciamo, la tecnologia DAB in casa, in macchina o da quale sia si parte si voglia, potete ascoltarci in tutta la Lombardia, la Liguria, l'Emilia-Romagna e anche il Veneto. Quindi, dopo il canonico inizio in questo giovedì di ottobre 2026 per l'undicesima stagione dello Scaffale di Primo, come la tradizione, un po' di musica e partiamo con questa puntata.

E sentiamo ancora un po' degli Stiliti in questa versione di Centro di Gravità Permanente, una band ska di Torino che ci piace tanto, quindi ci chiudiamo questa canzone.

0: E passiamo quindi a cominciare questa puntata dello Scaffale. Cominciamo con un consiglio di lettura online che prendiamo dal sito dell'Associazione Culturale Punto Rosso, che sapete è un punto di riferimento per quella che è l'approfondimento, la lettura, diciamo, tipicamente marxista, diciamo, della contemporaneità, ma anche una casa editrice molto molto interessante che da diversi decenni pubblica materiali, traduce tantissimo testi del mondo della sinistra globale, anche con particolare attenzione negli ultimi anni anche a quello che sono gli scritti per esempio di Ocalan sul confederalismo democratico, ma in generale molto attenta anche a quello che sono materiali, libri, articoli che possono venire diciamo dal mondo marxista e anticapitalista radicale in varie parti del mondo. Nel suo sito puntorosso.it trovate appunto anche una interessante sezione materiali, dove ci sono ovviamente saggi liberamente scaricabili e anche delle appunto degli articoli che vengono tradotti. È il caso di quelli che vi segnaliamo questa sera, di John Bellamy Foster, che è un sociologo dell'Università dell'Oregon, è un diciamo importante intellettuale statunitense socialista che insomma dà sempre dei contributi molto molto interessanti come questi che sono stati tradotti e vengono dal Monthly Review, che è una rivista indipendente newyorkese del mondo della sinistra, tradotti da Roberto Mapelli, quindi liberamente fruibili e scaricabili dal sito di Punto Rosso, dicevamo, nella sezione materiali, e questa è appunto l'introduzione a questi testi, questi articoli tradotti appunto da Roberto Mapelli, che è la voce che sentirete per l'Associazione Culturale Punto Rosso.
1: Sul sito di Punto Rosso, alla funzione materiali, trovate due nuovi saggi tradotti da me di John Bellamy Foster, che è il redattore capo della Monthly Review, la storica rivista della sinistra che ha sede a New York. I due saggi che ho tradotto sono uno sulla crisi globale in atto, quindi al 2026, con le ultime tendenze anche culturali che rappresentano questa crisi, ed uno più specifico, e anche secondo me interessante in questo momento, sull'intelligenza artificiale, il cui titolo è eloquente, Il feticismo dell'intelligenza artificiale. I due saggi sono, a mio parere, molto importanti e molto utili perché, diciamo così, consegnano al lettore dei fondamentali, cioè dei fondamentali per orientarsi in un dibattito odierno che è non solo confusionario, ma anche, diciamo, senza direzione, cioè non si riesce a dare dei giudizi o a intraprendere delle strade di interpretazione che abbiano un senso, perché non si ha alla base, diciamo così, una griglia di concetti importanti nel quale situare delle condizioni specifiche o dei processi particolari, come quelli appunto riguardanti l'impatto, diciamo, dell'intelligenza artificiale e di chi la sta costruendo in forma industriale come mezzo di produzione all'interno del capitalismo moderno e in particolare della sua crisi globale, che per esempio il primo saggio racconta in maniera molto articolata. Ecco, sono scritti brevi e quindi, come dire, che si possono leggere in fretta e quindi utilizzare. Sono scritti con il linguaggio tipico di Foster e degli americani, quindi un linguaggio diretto, e sono scritti non con uno scopo accademico, ma sono scritti con uno scopo militante, cioè quindi che possono servire all'attivismo a livello globale per affrontare questi problemi e trasformarli anche in argomenti di mobilitazione politica e sociale. tutti e due i saggi, come dire, hanno anche la pars construens, cioè che cosa, diciamo, a cosa ci serve di questa analisi in relazione alla costruzione di un pensiero del socialismo del ventunesimo secolo all'altezza della sfida in corso. Quindi sono due saggi importanti, se credo che la loro lettura sia molto utile anche per noi. Quindi grazie e buona lettura se vi potrà interessare. Ripeto, li trovate sul sito di Punto Rosso, alla sezione materiali, sono i primi due saggi che trovate. Grazie.
0: E questa era la voce appunto di Roberto Mapelli, che ci dava queste indicazioni relativamente a questi due articoli appunto di Foster, di John Bellamy Foster, che trovate sul sito di Punto Rosso. Molto interessante anche questo secondo sull'intelligenza artificiale, perché questo comunque consente anche di approfondire quello che è il piano dei data center e di quant'altro si sta muovendo anche nei nostri territori dal punto di vista non solo della devastazione ambientale di queste infrastrutture informatiche, ma anche di quelle che sono le mobilitazioni territoriali per impedirlo. Un po' di musica e torniamo subito.
2: Anche questo pezzo fa parte della mia storia, da Fabrizio Ceruso a tutti i ragazzi che cadono oggi in Palestina. E allora è dedicata questa canzone a tutti quelli che lottano ancora.

Suoniamo questo pezzo della banda Bassotti e torniamo qui sullo scaffale di Primo, come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri. Torniamo quindi qui in studio e cominciamo e continuiamo questa serata dopo avervi appunto consigliato questi due articoli di Monthly Review di John, apparsi su Monthly Review in questi mesi, di John Bellamy Foster, tradotti da Roberto Mapelli, che ce li ha presentati. Roberto Mapelli, anima delle edizioni Punto Rosso qui di Milano. Ecco, facciamo un salto invece in casa delle edizioni Malamente per segnalarvi questo testo di cui in passato abbiamo già un po' accennato, ma che diciamo ritorna qui nello scaffale di Primo, lo riprendiamo un attimo molto volentieri, anche dato il clima repressivo del tempo. Parleremo in finale di puntata anche di quello con un collegamento con un compagno della campagna Frilolantifas, di quello che si sta muovendo dal punto di vista repressivo, sapete, relativamente al Budapest Complex, che in questi giorni, proprio ultimissimi giorni, ha segnato delle pesanti condanne per compagni e compagni che sono stati catturati dalla giustizia tedesca e ungherese, ma ne parleremo diciamo sul finale della puntata. Abbiamo scelto però anche un libro diciamo un po' in tema per le edizioni Malamente, a cura di Giulio Saletti. È stato pubblicato davvero un testo molto interessante, I verbali segreti della conferenza antianarchica, il primo vertice internazionale contro il terrorismo. Parliamo di

membri di governi si incontrano a Palazzo Corsini a Roma per questa conferenza internazionale. Letteralmente la conferenza internazionale di Roma per la difesa sociale contro gli anarchici. Questo è il testo originale. Ecco, per le elezioni malamente Giulio Saletti ha curato la pubblicazione integrale di questi atti, in cui appunto ci sono gli atti delle varie sedute, le proposte adottate dalla conferenza, varie dichiarazioni riservate, sono materiali d'archivio da parte delle delegazioni molto interessante, poi ci sono delle commissioni, che sono tutte riportate ovviamente in base alla loro articolazione e ai loro verbali, si trovano poi alla fine un'appendice con, diciamo, che inquadra il momento, inquadra appunto il vertice di Palazzo Corsini a Roma, un profilo biografico dei delegati e anche una sintesi molto agile delle varie sedute, perché il materiale è davvero tanto, molto interessante. Questo primo vertice antisovversivi avvenuto europeo, a cui parteciparono tutti i principali stati e regni del tempo, appunto è avvenuto proprio in casa nostra nel 1898. Unico testo in cui sono stati riportati i verbali integrali e devo dire anche una vicenda molto poco nota. Questa è una delle varie chicche che le edizioni malamente ci propongono sempre. Vi ricordiamo quindi di non solo leggere la rivista, ma di frequentare anche il loro sito, proprio perché i materiali e i libri pubblicati sono sempre di grandissima qualità. Edizionimalamente.it, trovate il loro ricco catalogo, ripeto, e anche la rivista. Noi spesso li ospitiamo molto, molto, molto volentieri qui sullo Scaffale di Primo ormai da tanti anni, e questo libro, insomma, ci sembrava molto interessante, diciamo, da così sommariamente consigliarvi in questa serata di ottobre 2026. Lo ripetiamo, i verbali segreti della conferenza antianarchica, il primo vertice internazionale contro il terrorismo, Roma 1898, a cura di Giulio Saletti, Edizioni Malamente, uscito l'anno scorso. Diciamo, lettura molto interessante e purtroppo drammaticamente attuale anche in queste giornate.

0: È molto meglio di noi, questa è la presentazione dell'autore di Giulio Saletti, degli atti della prima conferenza anti-anarchica edizioni Malamente.
1: Grazie a Radio Onda d'Urto per l'ospitalità e un saluto a chi ci sta ascoltando. Il libro che ho curato per le edizioni Malamente documenta le origini della legislazione speciale e delle strategie antiterrorismo contemporanee attraverso la pubblicazione di una fonte poco conosciuta. Gli atti, che qui sono in versione tradotta dal francese, della Conferenza internazionale di Roma per la difesa sociale contro gli anarchici. Sono gli atti che raccolgono i verbali di seduta e le deliberazioni della conferenza convocata dal governo italiano in seguito all'assassinio dell'imperatrice Elisabetta d'Austria per un mese.

0: dal 24 novembre al 21 dicembre 1898 nella sede dell'Accademia dei Lincei a Palazzo Corsini. Tutte le potenze europee si sono confrontate sull'adozione di misure repressive e di controllo sovranazionali per contrastare gli attentati e la propaganda anarchica. I lavori si sono svolti a porte chiuse e gli atti sono stati sottoposti al segreto e pubblicati in 300 esemplari numerati e strettamente confidenziali da distribuire ai governi dei 21 paesi che hanno partecipato al vertice. È insomma un documento che io ritengo molto interessante, curiosamente trascurato dalla storiografia, nonostante sia in assoluto il primo vertice internazionale antiterrorismo. Almeno da questo punto di vista si presenta come un evento epocale, perché segnala convergenze e solidarietà sul terreno della lotta al dissenso politico tra regimi e nazionalismi all'epoca in forte competizione tra loro. Il bersaglio grosso sono naturalmente gli anarchici. La conferenza, ufficializzando sul piano internazionale l'impoliticità dell'anarchismo, legittima contro di loro all'interno dello spazio giuridico europeo il regime dell'eccezione e l'uso bellico del diritto. Gli anarchici all'epoca sono etichettati come i nemici del genere umano, rappresentano l'idealtipo del terrorista globale su cui misurare gli strumenti repressivi e di controllo dell'antagonismo radicale e antisistema. Alla fin fine ciò che emerge dagli atti della conferenza e dalle politiche antianarchiche di fine Ottocento sono i tratti permanenti di ogni dispositivo di controllo del dissenso e dell'antagonismo. La costruzione del nemico, enfatizzando pericoli e minacce, la strumentalizzazione delle paure e del senso di sicurezza attraverso i giornali, attraverso la stampa, la riduzione della questione sociale a questione criminale e il restringimento degli spazi di agibilità politica per chi dissente nei confronti del sistema.
1: E questa era appunto la presentazione di Giulio Saletti per le edizioni Malamente dei verbali della prima conferenza anti-anarchica a Roma 1898. Testo davvero molto interessante. Non ve lo perdete, è una perfetta lettura da trovare nel vostro scaffale di primo, come sempre, qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Adesso parliamo invece di mobilitazioni per il diritto all'abitare, parliamo di lotta per la casa, un tema che in cui l'attivismo è molto forte nelle nostre metropoli, nelle nostre città. Noi trasmettiamo da Milano, ma è un tema che anche in ogni latitudine molto, molto sentito, e le mobilitazioni sono tante, purtroppo anche in virtù di un attacco repressivo e di una espulsione progressiva dei ceti meno abbienti dalle nostre città. Ma insomma, le lotte su questo non mancano, e anche l'approfondimento teorico relativamente anche alla situazione degli affitti, della situazione del diritto alla città, non soltanto il diritto alla casa. E quindi parleremo di città in affitto del collettivo Jesse White per edizioni La Terza. Ma prima un po' di musica e poi sentiremo la presentazione che ci viene fatta da Giacomo di Abitare in Via Padova, un collettivo che abbiamo già ospitato, che si trova anche nello spazio Basel, dove abbiamo l'anno scorso fatto una puntata dello scaffale di primo, insomma, e siamo contenti di poter ospitare nuovamente. Un po' di musica, un classicone, e poi parliamo di città in affitto.

0: Un classicone, questa casa non la mollerò di Ricky Gianco, quindi un pezzo che avrete sentito tantissime volte, ma forse uno dei pezzi tuttora più belli, diciamo, che descrive le lotte sull'abitare. E quindi questo è il tema. Abbiamo detto, sentiremo la voce di Giacomo di Abitare in Via Padova, che è un collettivo di questa zona, appunto questa notissima strada famigerata, diciamo, per tutte le destre italiane, in quanto che non sopportano la sua multiculturalità, grande esempio nella quale i nostri ministri degli interni, persino Salvini come ministro dei trasporti, ci tengono a rendere una zona rossa, a militarizzare, ma che è anche uno spazio di aggregazione sociale, politica e di mix culturale straordinario. Ecco, il collettivo Abitare in Via Padova si occupa appunto di lotta per la casa in questo territorio. È stato bloccato uno sfratto pochissimi giorni fa ed è molto attivo anche, lo potete trovare come sportello per la casa nello spazio Basel di Via Bengasi, che è appunto una laterale di Via Padova. Noi siamo sempre molto attenti anche a quello che avviene a Milano, anche perché è da dove da 11 anni trasmettiamo. Giacomo ci parlerà di Città in Affitto, un requiem per il diritto all'abitare del collettivo giornalistico Jesse White, uscito per La Terza l'anno scorso, una indagine a partire dagli affitti di Bologna, Roma e Milano su quello che è il diritto all'abitare, ma soprattutto su dove sono finite, appunto in questo requiem, le politiche pubbliche relativamente alla casa. Si parla quindi di piattaforme di booking, di grandi imprese edilizie, di portafogli internazionali, di cartelli e fondi speculativi immobiliari. Appunto, sul punto di vista globale, tante storie, diciamo, di persone che non riescono a trovare più spazio, nelle nostre città per poterci vivere. Quindi un libro molto, molto interessante per La Terza, molto agile anche di facile lettura, ma molto meglio di me ce ne parla, Giacomo di Abitare in Via Padova.
1: Il libro che vorrei consigliare in tema di diritto all'abitare si intitola Città in affitto, sottotitolo macabro e forse pessimistico, un requiem per il diritto all'abitare del collettivo giornalistico proveniente da IRP Media che si è dato il nome di Jesse White ed è un libro edito da La Terza. È un libro breve, molto agile, che consiglierei a chi si avvicinasse per la prima volta o tra le prime volte, diciamo, al tema, nel senso che è un testo capace di conciliare un rigore estremo, un mole di dati notevole, ma resa leggera dalla presentazione anche di esperienze dirette. Di narrazioni, di episodi particolarmente significativi che vanno a toccare anche, a mio modo di vedere, diciamo, delle corde emotive. Penso in particolare, per esempio, a un episodio che è legato alla città di Bologna, perché il libro è diviso sostanzialmente in tre parti. Si parla della città di Bologna, appunto della città di Roma e di Milano. Per quanto riguarda Bologna, il testo si concentra maggiormente sulla turistificazione, su quello che oggi con un inglesismo chiamiamo lo student housing. E qui, appunto, come dicevo, c'è una storia particolarmente toccante, legata poi anche ad esperienze, quindi, di occupazione abitativa da parte di uno studente. Riguardo alla città di Roma, si parla invece principalmente di patrimonio pubblico e della spaventosa dismissione di tale patrimonio che è stata operata negli ultimi anni. Per fortuna Roma, adesso, questo possiamo dirlo, sta timidamente provando a invertire la tendenza, anche se con evidenti contraddizioni, come abbiamo visto nel caso di Spin Time, più che recente, diciamo. La parte, dal mio punto di vista di cittadino milanese, più significativa è forse quella su Milano, appunto non solo perché, come dire, ci riguarda più da vicino, ma perché Milano è presentata, per quello che abbiamo modo di vedere, cioè come un po' la summa, come dire, l'unione di tutte le pratiche di speculazione immobiliare, dismissione di patrimonio pubblico, turistificazione, che hanno stravolto le città italiane negli ultimi anni. In particolare, appunto, per quanto riguarda la città di Milano, si parla dell'enorme mole di investimenti privati che si sono riversati sulla città, indicativamente possiamo dire dall'epoca di Expo ad oggi, e per le quali, come sappiamo, non c'è stata alcuna regia pubblica forte che ne abbia saputo governare gli intenti e captarne le plusvalenze per redistribuirle all'interno della città. Tutt'altro, possiamo tranquillamente dire, il libro lo dimostra dati alla mano, che l'interesse privato ha completamente scavalcato, sotterrato l'interesse pubblico. Anche qui ci sono alcuni casi emblematici. Uno, magari meno conosciuto, che viene presentato nel libro, è quello della Torre Velasca, ma non anticipo nulla, della ristrutturazione della Torre Velasca, ma non anticipo nulla, così lascio il piacere, diciamo, a lettori e lettrici di scoprirlo da sé. Quindi, ecco, facendo un breve riassunto, Città in affitto, un requiem per il diritto all'abitare. Appunto, dicevo prima, può sembrare un sottotitolo estremamente negativo e pessimistico, un po' lo è. L'invocazione degli autori e delle autrici del libro è quello di un ritorno, appunto, a delle politiche pubbliche forti, coraggiose, innovative, che sappiano rendere di nuovo le nostre città fatte per chi le abita, per chi le tiene in piedi, per chi ci lavora, per chi ci studia, per chi le rende vive, e non parchi giochi per immobiliaristi e investitori. Quindi, Città in affitto, un requiem per il diritto all'abitare, edito dalla Terza, del collettivo Jesse White. Grazie a voi per lo spazio.
0: Precisissimo, appunto, la breve recensione su questo testo della La Terza, appunto, Città in affitto, fatta da Giacomo del collettivo milanese Abitare in Via Padova. Un po' di stacco, mettiamo un Caparezza di un po' di anni fa, Caparezza che ci siamo gustati in un concertone veramente fantastico in questo ultima festival della radio, avvenuto appunto ad agosto, quindi volentieri risentiamo la voce di Caparezza anche qui sullo Scaffali di Primo con Sono il tuo sogno eretico.

0: canzone, il tuo sogno eretico di Caparezza. Adesso, come dicevamo in inizio di puntata, un doveroso aggiornamento sui fatti di Budapest, o meglio, come meglio definirli, il Budapest Complex, questo intreccio di repressivo processuale che diciamo ha catturato una ventina di compagni e compagni in tutta Europa relativamente alle contestazioni antifasciste di queste giornate ungheresi di febbraio, in cui viene ricordato, secondo loro, il giorno dell'onore. In realtà è una celebrazione apologetica del Terzo Reich e relativamente a questa battaglia nei pressi di Budapest avvenuta nella Seconda Guerra Mondiale contro le armate sovietiche, che è occasione appunto di un incontro e di un corteo e di varie iniziative neonaziste da cui partecipate appunto da fascisti da tutta Europa, che ha avuto questa importante contestazione nel febbraio del 2023, non soltanto in quell'anno, ma bene o male tutti gli anni, ma da lì si è ingenerato appunto questa, ancorandosi ad altre inchieste, questo Budapest Complex, questa serie diciamo di udienze repressive che hanno toccato tante compagne e tanti compagni, e purtroppo arrivano anche le condanne, le estradizioni e gli sviluppi di questa vicenda. Ci aggiorna Abo, un compagno milanese della rete Free All Antifas, che diciamo che si è impegnata, vista anche le ultimissime condanne per Maya e la richiesta di estradizione per la Germania nei confronti di Gino, che sono soltanto diciamo due degli attivisti, delle compagni che sono stati presi diciamo in questa maglia repressiva, e ci aggiorna appunto sulla situazione. Ricordiamo anche il loro nuovo sito freelolantifas.tracciab.li, perché ovviamente era ospitato su uno blog e hanno dovuto spostarlo velocissimamente anche per poter continuare a trasmettere materiali di questa mobilitazione diciamo contro la repressione, ma in realtà in difesa dell'antifascismo in tempi appunto trampiani di caccia agli antifa. Questa è la voce di Abo.
1: La giornata di ieri ha segnato un punto di non ritorno, un punto di svolta estremamente significativo per l'intero Budapest Complex, dunque diciamo per l'insieme dei procedimenti relativi ai fatti del febbraio 23 a Budapest. Lo ricordiamo, le contestazioni in occasione del giorno dell'onore, della commemorazione neofascista, neonazista, della sconfitta di Wehrmacht ed SS in quella che è la seconda battaglia più importante dell'intero fronte orientale dopo Stalingrado, quindi parliamo di fatti relativi al novembre del 44. Appunto, da una ventina d'anni Budapest si fa capitale nera d'Europa, e fin quando nel febbraio 23, dopo intimidazioni, insomma aggressioni di ogni tipo, incontra una resistenza, un'opposizione. In merito a quei fatti, una ventina di compagni e compagni in tanti paesi d'Europa sono sotto processo, e ieri per il primo filone, quello diciamo reso noto in Italia dalla vicenda di Ilaria Salis e all'estero per la prigionia di oltre due anni e mezzo di Maiatti, una persona non binaria, vittima tra le altre cose di una deportazione illegittima dalla Germania in direzione appunto della capitale magiara. La sentenza d'appello conferma sostanzialmente, anche se non completamente, l'impianto accusatorio per quanto concerne diciamo la misura di questa presunta organizzazione criminale, però sostanzialmente conferma le sentenze di primo grado, e va così a chiudere il ciclo per quanto riguarda quantomeno la situazione appunto di Maya, di Gabri e di Anna, con condanne rispettivamente a 7, 6 e 2 anni, quindi diciamo condanne che nei primi due casi sono state quantomeno diciamo alleggerite di un unico anno di reclusione, ma che sostanzialmente ci consegnano un esito particolarmente negativo, anche se va ponderato rispetto a una richiesta iniziale di 24-25 anni di carcerazione, quindi è sempre bene presente tutti gli elementi. D'altra parte, in maniera distinta ma convergente, ieri è arrivato anche il pronunciamento che già c'era stato lo scorso 19 agosto e che è stato confermato nonostante appunto l'appello diciamo, fatto dai legali di Gino. È stata confermata la richiesta di estradizione in questo momento dalla Francia in direzione della Germania e attendere probabilmente o in direzione dell'Ungheria piuttosto che dell'Albania, perché diciamo Gino, così come Said, condivide una fragilità legata invece in queste cittadinanze divise tra più paesi, che bene ha raccontato Michele Zero Calcare essere anche una vicenda particolarmente pruriginosa. Gino è cresciuto in Italia, parla italiano, qua ha fatto le scuole, qua ha lavorato, ma non ha ottenuto la cittadinanza per via di una denuncia in seguito a un presidio per difendere una casa dallo sfratto, tra l'altro di famiglia italiana, quindi un cortocircuito totale rispetto a quelle che sono le retoriche della remigrazione e via discorrendo. E peraltro denuncia per cui è andato assolto, insomma, per cui poi non c'è stato letteralmente un processo, ma anche in questo caso appunto una invece cittadinanza mancata a fronte di un'estradizione invece concessa. Quindi un momento di passaggio particolarmente difficile, che consegna in questo momento in realtà una conferma rispetto sia alle ragioni sia alla pratica della campagna Friuli Antifas, che è quella della solidarietà transnazionale dal basso. Da questo punto di vista, ieri è stata anche una giornata importante di mobilitazione, già negli scorsi giorni a Roma e Bologna, e poi ieri con due manifestazioni, una a Napoli e l'altra a Milano, ma anche a Parigi, dove c'è stato un importante concentramento nella cornice della campagna Giusta Causa, che ha portato a un appello firmato da centinaia di persone, diciamo, dell'ambiente culturale e politico istituzionale, in particolare in riferimento, diciamo, da una parte all'ambito editoriale, cinematografico, artistico, accademico, dall'altra evidentemente alla France Insoumise. Cosa succede adesso? Innanzitutto la vicenda di Gino in particolare porta adesso a concentrare l'attenzione sul procedimento parallelo e immediatamente successivo che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si metterà in atto per quanto riguarda Said, appunto con la sua richiesta di estradizione. Dall'altra parte ci sono tutti gli altri filoni del complex che riguardano appunto un'altra quindicina di persone divise appunto in questo momento tra, in particolare in Germania, però in questi, nei quattro paesi che citavo. Dunque è un momento estremamente significativo perché ci permette, attraverso questo singolo processo, di leggere quelli che sono i due pesi e due misure con cui, da una parte, la legittimazione diciamo delle nuove forme, delle nuove organizzazioni neofasciste passa anche attraverso il segno della vittimizzazione, e dall'altra parte invece quello che quantomeno in maniera più plateale, più plastica, negli Stati Uniti viene definito il movimento Antifa e le sue presunte organizzazioni come nemico pubblico interno. Ecco, assistiamo anche da questo punto di vista, in riferimento non soltanto ai nuovi dispositivi di cattura, diciamo, nazionali, alle mutazioni interne ai meccanismi giudiziari e repressivi dello Stato italiano, ma una più generale contrazione delle libertà di movimento anche nella democratica Fortezza Europa. Da questo punto di vista, appunto, invitiamo come sempre a seguire un po' i canali della campagna, il nuovo sito friulantifas.tracciabi.li e chiaramente, diciamo, tutto un po' le pagine social che si stanno occupando di fare quella che, come detto in tante occasioni, non è una lotta contro la repressione, ma è una battaglia per dare fiducia alle lotte, a chi si espone, a chi ci mette la faccia, a chi ritiene che l'antifascismo non sia un retaggio del Novecento, ma ancora uno strumento assolutamente attuale con cui leggere ed abitare il presente e le sue contraddizioni.
0: E questo era appunto l'aggiornamento da parte di Friul Antifas sulle questioni relativamente al Budapest Complex. Avete sentito appunto la voce di Amo. Siamo nel finale di puntata di questo giovedì 1 ottobre 2026, qui dalle frequenze del Gatto Nero, qui dal vostro scaffale di primo, 11ª stagione appena partiti. Potete riascoltarci sullo scaffale di primo.radioondadurto.org, dove trovate anche questi questo decennio di trasmissioni passate. E quindi potete anche, insomma, piluccare un po' nel nostro archivio e cercare qualche libro di vostro gradimento. E ultimissima cosa, ne abbiamo parlato meglio la settimana scorsa, ma lo ribadiamo perché è sabato, e dopodomani, il compleanno delle edizioni Eleutera, che compiono 40 anni, che in quel discomodo qui a Milano, a una laterale di Viale Monza, fanno la loro festa sabato dalle 15 alle 22, con teatro, dibattiti, ovviamente reading, tantissimi libri, un momento conviviale, anche un atteso DJ set, anarchist playlist e varie performance, insomma momenti di approfondimento. Un piccolissimo spot appunto del compleanno dei 40 anni dell'Eutera di questo sabato a Scomodo.
2: La festa comincerà alle 15, verranno esposte due mostre realizzate da Eleutera Editrice e dal progetto parallelo che è l'Archivio Pinelli e il Centro Studi di Libertari di Milano. Ci sarà un angolo sericrafia curato da Murale Estremo e sarà inoltre possibile prenotarsi per un tour della redazione, che è anche la sede dell'archivio, in cui verrà illustrata la storia dell'archivio Pinelli e verranno mostrati alcuni dei documenti contenuti nell'archivio dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Tra le 16.30 e le 19.30 ci saranno tre momenti di confronto in cui centrale sarà appunto il tema della comunità. Parleremo di comunità dal basso e di autodeterminazione collettiva, di pedagogia ed educazione alla libertà, e per concludere ci sarà un omaggio, un ricordo di Goffredo Fofi. A poco più di un anno dalla scomparsa, ci teniamo a ricordare una figura per noi fondamentale che ci ha accompagnato nel corso degli anni e senza la quale molto probabilmente il nostro percorso si sarebbe interrotto molto prima. Ci sarà poi un brindisi collettivo e un intervento su convivialità e anarchia, e la serata si chiuderà poi con una playlist anarchica che raccoglie le canzoni anarchiche o ispirate dall'anarchia che vanno dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi e che anticiperà il libro, che appunto si chiamerà Anarchist Playlist, che uscirà poi a novembre. Grazie a tutte e a tutti.
0: E questo era quindi il mini spot per la festa dei 40 anni di cultura libertaria, 40 anni delle edizioni Eleutera, appunto 1986-2026, di questo sabato a Scomodo a Milano dalle 15 alle 22. Questo era appunto l'ultima cosa nell'agenda qui dello scaffale di Primo di questa puntata che volge al termine. Sentite già che sta per arrivare la nostra sigla finale. Non ci resta che salutarvi, che lasciarvi alle frequenze libere, indipendenti, antagoniste di Radio Onda d'Urto, e arrivederci a giovedì prossimo dalle 21 alle 22 dal vostro scaffale di Primo. Una buona serata.

E buonasera e bentornati a Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Potete riascoltare i nostri podcast come quando preferite su mixcloud.com/radiofangofm, youtube.com/@intombato e infine radiofango.radioondadurto.org. Scusate. Brano d'apertura, nuovo album dei Disfear, uscirà il prossimo 20 novembre dal titolo The Last Nail LP, edito su Relapse, nuovo album a 14 anni di distanza da Leave the Storm, che prese proprio la scena crust come uno storm, fu veramente uno dei dischi più amati e ascoltati. È un album, diciamo, sulla cui ombra sul quale si riflette l'ombra di ben tre membri morti di cancro: Marcus molto di recente, poche settimane fa, Thomas anche negli At The Gates l'anno scorso, ed Eric un bel po' di anni fa. Thomas e Marcus hanno partecipato a questa registrazione, nel caso di Thomas tra l'altro quest'anno è uscito anche l'ultimo postumo album degli At The Gates, appunto sempre con la sua ultima performance alla voce. Ora passiamo in casa La Vida è Sumus, che ha fatto uscire un bel po' di release, ce le ascoltiamo tutte, almeno le più recenti. Iniziamo da un ottimo gruppo di New York City, membri di Kaleidoscope e Tower 7, quinto album, se consideriamo anche la soundtrack che hanno fatto un po' di tempo fa. True North è il titolo di questo LP, loro sono Straw Man Army.

glass to know. A compass rose.

Afro Man Army, un progetto che davvero mi piace moltissimo. Continuiamo in casa La Vida è su Mus Records, il prossimo uno split 7 pollici fra due ottimi gruppi hardcore punk. Iniziamo da New York City, loro sono Pirates.

Pirates, e giriamo lato di questo split set pollici, ci spostiamo nei Paesi Bassi per ascoltare Traumatizer.

Traumatizer. Per il prossimo disco, sempre sulla Vida Smooth, ci spostiamo in Francia, gruppo punk Cold Wave, con membri di Oi Boys, Love, Lions Law, Rix, Ed Bussa e La Femme. Hela è il titolo dell'LP firmato Nuit Blanche.

Nuit Blanche. Per il prossimo ci spostiamo a Helsinki, Finlandia, altro supergruppo giunto tra l'altro al quarto album con membri di Death Toll ATK, Selfish, Stench of Decay, Hard Action, Drawing Nation, Speed Trap e many more. Paradisi è il titolo dell'LP dei Koti Tuoa.

Secrecy. E chiudiamo questa parentesi, La vida es un musa, spostandoci in Messico. Album del 1989 ristampato, album omonimo, loro sono Las Animas.

Warboy. Per il prossimo invece ci spostiamo ad Atlanta, Georgia. In origine, release del 2022 con 6 tracce, ristampata ora con 8. Titolo Crimes 22-2N, cassetta coprodotta da Gone Blind e Total Resignation. Loro sono No Uniform. I'm done.

No, Uniform, ora ci spostiamo a Providence, Rhode Island, gruppo Greencore. Second e Mystical è il titolo del loro nuovo album, loro sono Moisturizer.

Moisturizer. Per il prossimo è un gruppo un po' internazionale, un po' russo, di beat crust punk con membri di Vsrat, Dotstank, Golovorets, Chaos Imbeciles, Dictatorship e tanti altri. Egemoni è il titolo del loro EP, loro sono Branda Receptorer.

con Torture. Ora ci spostiamo a Milano, in Italia, ovviamente, gruppo che ben incarna lo spirito anarcho-punk, hardcore punk degli anni 80, misto a tematiche queercore e non solo. Danni collaterali è l'album di debutto dopo un promo che abbiamo sentito qualche settimana fa, firmato Improvised Weapons.

Improvised Weapons, e da Milano ci spostiamo nella vicina Legnano. Duo Power Violence e Kid Menis the Bastards, se posso permettermi, quarta release firmata War Jester Rising, loro sono My War.

My War. Ora, per il prossimo parliamo di uno storico gruppo dello sludge, attivi sin dagli lontanissimi primi anni 90. Da qualche album hanno tra l'altro alla voce Dino Somessi dei Dystopia. Nuovo album, non so dirvi quanto, ma una discografia davvero prolifica, dal titolo Violation o Consensual Reality, edito dalla sempre più attiva Transylvanian Recordings. Loro sono Nufgrash.

mentre sfuma Newfgrash e da Oakland, California, restiamo in California ma ci spostiamo a Los Angeles, ma restiamo un po' nello stesso mondo perché parliamo di... è un disco collaborazione, uno di questi due gruppi, entrambi sono di Los Angeles, uno di questi due gruppi è anch'esso attivo da metà degli anni 90, definito Psych Power Violence, l'altro un gruppo Grind Noise, e questo è un disco collaborazione più invece diciamo elettronico. Sul Bandcamp di uno dei due gruppi c'è anche un po' tutta la spiega. Doppio LP dal titolo Paraprasmatic Infinite Blind, edito da niente po' di meno che la Slap AM Records, la storica etichetta per il Power Violence, Sludge e Fastcore eccetera di Chris Dodge degli Spaz e di mille altri gruppi. Ci tengono a specificare che l'etichetta che è morto anni fa risorge solo per questa release, non farà più altro, almeno per ora, quindi non spedite demo, scritto grosso. Comunque, tutto ciò per dire che questo è il disco collaborativo fra Gasp e Sissy Spacek.

questo era il disco collaborazione fra Gasp e Sissy Spacek. Ora torniamo a New York, ma questa volta a Buffalo. Gruppo punk Swimming Faith fa uscire la cassetta omonima di Foot Fetish.

Foot Fetish. Prossimo gruppo brasiliano hardcore punk, secondo album dal titolo Covard, coprodotto da Estopim, Tropical Death, No Gods No Masters, Sete Lagoas, Underground, Zoom Discos, Bombeta Trash, Undershows, Two Beers e Two Punk. Loro sono Lasso.

Lasso. Ora ci spostiamo a Calgary, in Alberta, terza release nonché secondo EP di questo ottimo gruppo hardcore punk. Shame è il titolo di questa release, loro sono Siphon.

Wolf Charge, e siamo all'ultimo album della serata. Ricordiamo i nostri contatti social su Facebook e Instagram, mi trovate come Intombato, scrivetemi se vi va. YouTube, Mixcloud e radio, abbiamo già detto, se potete mettere like, diffondere, distribuire, aiuta un attimo. E niente, ultimo album, sono dal titolo Morsorro LP, nuovo album, credo il secondo, di questo gruppo OI di Vancouver, British Columbia, frontman Greg Huff di Bishop Green, Alternate Action, Subway Fax. LP coprodotto da Longshot Music e Try and Stop Me, loro sono First Attack. Buonanotte da Radio Fango FM.

siamo ancora qui con la nostra trasmissione e la nostra voglia di scoprire nuova musica o vecchia musica per ascoltatori. Quest'oggi abbiamo deciso di dar spazio a una lady. Lei è Korsakov. Per chi non la conoscesse, Korsakov, regina da anni indiscussa dell'hardcore made in Holland. E tantissime delle sue canzoni sono state ballate e conosciute da chi nel periodo d'oro e ancora adesso ascolta questo genere musicale. Quindi, per far presente questa realtà che soprattutto a Brescia negli anni 90 e molte persone che conosco l'hanno vissuta e ancora la vivono, ho deciso di dare spazio a questo suo DJ set che sicuramente saprà come farci divertire. Quindi dall'Olanda diamo spazio a Korsakov col suo live e noi ci sentiamo giovedì prossimo sempre qui su Radio Onda Tutto. Ciao a tutti.

Power. Just use your time for inspiration.

0: di Radio Onda d'Urto. In arrivo mezza sala all'interno dello spazio Dissonanze in diretta dallo studio Viole. E poi l'informazione che torna con il giornale radio e i suoi servizi alle ore 13. Rimanete sintonizzati, sintonizzate con noi e un buon pomeriggio a tutte e a tutti.
1: Dissonanze.

0: Radio Onda d'Urto, le 12:31 minuti, prendiamo la linea in diretta dallo studio Viola per questa prima parte dello spazio Dissonanze di giovedì, ovvero mezza sala, dove veniamo a parlare di teatro. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Ho cambiato la formula, oggi mi stavo già impappinando. Va bene, allora, cosa andiamo a combinare in questa prima parte?
1: Allora, oggi apriamo il capitolo CTV, Centro Teatrale Bresciano. Nei giorni scorsi è stato annunciato il nome del nuovo direttore, che è stato eletto, che succederà Gian Mario Bandera. Si tratta di Andrea Chiodi, l'ho già sentito, sarà con noi, nostro ospite, in una delle prossime puntate per cominciare a raccontarci un lavoro che comunque comincerà più avanti, la stagione che sta per iniziare. È stata chiusa dal precedente direttore, da Bandera, appunto. Tra una decina di giorni comincia appunto la stagione del CTB, Joyride X è il primo appuntamento, però si è già cominciato con un'iniziativa, la seconda iniziativa che rientra sotto il progetto dedicato al centenario di Renato Borsoni. Si è cominciato con un convegno e si continua adesso con due mostre che si specchiano una nell'altra, ragionano sugli stessi temi ma dedicandosi a materiali diversi. Ce le racconta adesso in un'intervista che abbiamo registrato Andrea Cora, che è responsabile del centro studi del Centro Teatrale Bresciano. Nel biennio 2026-2027 il Centro Teatrale Bresciano dedica a Renato Borsoni, fondatore e primo direttore del CTB, un ampio progetto di memoria nato in occasione di due ricorrenze: il centenario della nascita, 1 marzo 26, e il decennale della morte, il 2 marzo 2017. Progetto 1926-2026, 100 anni di Renato Borsoni, ideato e coordinato dal Centro Studi del CTB, condiviso e realizzato con la famiglia Borsoni e in collaborazione con il Comune di Brescia. Ad aprire il percorso è stato il 2 marzo 26 al Teatro Borsoni il convegno Visioni, Atti Unici e Progetti. La seconda fase vede ora la proposta di una mostra diffusa che è aperto sabato 3 ottobre, articolata in due spazi espositivi pubblici, il Palazzo Moca e il Salone Cavallerizza. Le due esposizioni sono realizzate dal CTB in collaborazione con Cavallerizza, Centro della Fotografia Italiana, e Moca, Centro per le Nuove Culture. Ricerca, curatela generale e testi di Andrea Cora, responsabile del Centro Studi e Archivio del CTB. Progetto espositivo di Camilla Borsoni, Corrado Borsoni e Andrea Cora. Progetto grafico a cura di Camilla Borsoni e Corrado Borsoni. È con noi Andrea, buongiorno, grazie di essere qui.
2: Buongiorno. Buongiorno Camillo, buongiorno a tutti.
1: Allora, lascio subito che sia tu ad introdurre le caratteristiche dei due capitoli che compongono questa iniziativa.
2: Allora sì, dunque, dopo l'apertura, come ricordavi, col convegno a marzo, ci siamo dedicati pancia a terra subito a realizzare queste due mostre che sono un po' il fulcro del progetto 100 anni di Renato Borsoni, e che abbiamo immaginato come una sorta di sguardo, per quanto parziale, perché la materia è veramente immensa, dentro alla fucina creativa di Renato Borsoni, che di fatto poi per una lunghissima stagione corrisponde alla fucina creativa del nostro teatro. Perché? Perché Renato Borsoni naturalmente è stato il promotore, l'inventore, insieme a Mina Mezzadri, della Compagnia della Loggetta e poi del Centro Teatrale Bresciano, teatro stabile pubblico della nostra città, tuttora in attività. Quindi due mostre per raccontare da prospettive differenti ma in qualche maniera complementari, nel cercare di tracciare appunto un quadro il più possibile, un ritratto il più possibile completo di Renato Borsoni, in cui a Moca abbiamo deciso, anche nel rispetto proprio della vocazione del luogo che ci ospitava, di costruire un percorso più orientato sull'attività grafica di Renato Borsoni, che poi è stata l'altra grande attività insieme al teatro che ha portato tutta la sua vita, per cui declinando e raccontando Renato Borsoni attraverso la grafica. La prima stanza è un'apertura un po' inconsueta, perché il visitatore varca la soglia e si trova di fatto in una sorta di strano spazio, che non è altro poi che la ricostruzione dello studio salotto di Renato Borsoni, con la parete libreria, i mobili originali, il famoso divano progettato da Carlo Auner, alle pareti i disegni, i dipinti, le opere, come si trovavano nel salotto di Renato Borsoni, opere sue, opere di grandi artisti e amici, da Enrico Job a Maurizio Balò, all'architetto Aldo Rossi e via dicendo. Così, come per dire, entrando subito dentro una soglia privata che però è immediatamente anche pubblica, è personale, ma è anche subito culturale, civile, civica, perché in questo teatro, oltre ad essere passati tutta la cultura e la politica bresciana, sono anche transitati tutti i maggiori artisti del teatro italiano, a cominciare appunto da Mina Mezzadri e poi lungamente Maurizio Balò, Valeria Moriconi, Piera degli Esposti, in una commistione appunto tra la vita e le amicizie personali e quello che poi è stato il lavoro produttivo e creativo nel teatro. Seguono poi tre stanze che sono dedicate al lavoro grafico di Renato Borsoni, fondamentale soprattutto in rapporto alla comunità, al territorio, per la grande committenza pubblica e privata, quindi dal comune, dagli enti culturali, la Fondazione Micheletti e poi ASM, Mipop, la Centrale del Latte, ma anche per esempio il Brescia Oggi, di cui lui fu l'inventore grafico dei primi numeri e via dicendo, o altre esperienze editoriali importanti, Vannini, Querignana, l'Altra Brescia. E poi si apre invece un capitolo più lungo, più corposo, dedicato al teatro, dove, raccontando la storia appunto teatrale di Renato Borsoni, quindi la storia della loggetta e del CTB, abbiamo lasciato parlare però tutti i documenti grafici da lui elaborati. Lui è stato di fatto non solo il direttore, l'inventore, a lungo anche lo scenografo e l'attore negli anni della loggetta, appunto delle due soggetti teatrali della città, ma ne è stato sempre anche il grafico, cioè l'ideatore di quella comunicazione. Ed è una commissione molto interessante verificare insieme la progettualità teatrale e il pensiero e la riflessione su come comunicare appunto in maniera sempre molto originale il progetto di un teatro pubblico. Quindi abbiamo delle stanze che sono intorno a dei nuclei: il teatro documento, il teatro politico, il rapporto, il teatro in rapporto alla storia e alla memoria della comunità, in cui possiamo vedere il genio, il talento grafico, creativo di Borsoni in azione. Ci sono anche delle cose molto particolari, c'è per esempio il rotolo da lui dipinto nel corso delle rappresentazioni dell'Obbedienza non è più una virtù, spettacolo dedicato a Don Milani del 1969, che fu con la regia di Mina Mezzadri, che fu una bomba esplosa dentro il teatro civile, di impegno civile nel teatro italiano, proprio perché per il carattere dirompente che aveva sia nella confezionamento dei testi della drammaturgia che anche nella sua messa in scena, per poi arrivare a tutta la grande stagione del teatro, diciamo, del confronto inquieto chiaramente e del tutto innovativo con la tradizione portata avanti con il talento registico scoperto da Borsoni di Massimo Castri. E qui dentro questo percorso c'è anche un piccolo gioiello, c'è una stanza dedicata a Maurizio Balò, grandissimo scenografo, forse il più grande oggi in Italia, sicuramente un talento enorme che ha accompagnato per tutta la sua carriera artistica Massimo Castri, e ovviamente anche in grande sondalizio con Renato Borsoni. Per la prima volta vengono esposti al pubblico alcune macchette, alcuni bozzetti di alcuni spettacoli memorabili realizzati a Brescia, e poi la mostra a Mocca si conclude con una stanza dedicata all'impegno civile, sempre declinato ovviamente in senso grafico, di Renato Borsoni, con i grandi manifesti per le commemorazioni di Piazza della Loggia, perché in fondo tutta l'attività grafica, culturale di Renato Borsoni e ovviamente l'attività teatrale di Borsoni sono sempre state anche attività profondamente civili e politiche. Quindi questa è un po' la linea che ha guidato l'esposizione di Mocca, che è sicuramente anche più impressiva anche per le modalità di allestimento. Anche a Valerizia invece, sempre rispetto alla vocazione del luogo, abbiamo voluto lavorare su essenzialmente i grandi repertori fotografici presenti negli archivi del Centro Teatrale Bresciano, esponendo circa 300 fotografie originali che raccontano Renato Borsoni e la sua parabola, la sua avventura nel teatro appunto bresciano e poi italiano, perché di fatto l'esperienza bresciana poi assume un rilievo nazionale. Attraverso 19 sezioni tematiche che dall'infanzia e della giovinezza raccontano la passione teatrale di Borsoni, tutta la stagione prima del piccolo teatro della città di Brescia, poi della compagnia della loggetta e poi del CTB, fino al 1988, anno in cui Renato Borsoni è stato direttore del CTB, e poi con una coda anche sulle grandi estati aperte dedicate a Manzoni tra il 93 e il 96 nell'area archeologica del Capitolium e di Santa Giulia, fino agli ultimi anni con l'impegno nella fondazione del Teatro Grande e tutto quello che ne seguì. scritto. Quindi un tentativo di far parlare molto anche i documenti, molto anche Renato Borsoni, perché entrambe le mostre sono accompagnate, oltre che naturalmente dall'illustrazione dei vari contenuti, però anche da continue citazioni di pensieri, riflessioni, scritti, parole di Renato Borsoni nel corso degli anni, in modo tale che il visitatore possa essere in qualche maniera sempre in dialogo tra ciò che vede e la riflessione di Borsoni. Questo è un po' quello che ha guidato il senso delle due esposizioni.
1: Un'ultima informazione, poi passiamo ad alcuni che sono i temi credo importanti di questa figura, di questo percorso. La mostra al MoCA, ripeto, entrambe sono state aperte il 3 ottobre, quella al MoCA resterà aperta fino al 15 novembre ad ingresso libero, quella in Cavallerizza fino al all'8 novembre, fino al 14 ad ingresso libero e poi con un biglietto d'ingresso per la seconda parte del percorso. Allora, hai già messo sul tavolo molti degli elementi di cui ti avrei chiesto conto e volevo approfondirne appunto alcuni. Uno è quello del concetto di teatro per la città, un teatro che è in dialogo assoluto con il presente, con la cittadinanza, con quello che è o si spera diventerà il pubblico, con quelle che sono le necessità della società civile e politica del tempo che si sta attraversando. Certamente un teatro d'arte, certamente un progetto culturale, ma che è continuamente in dialogo con il presente che si sta vivendo.
2: Sì, diciamo che tutta l'esperienza della Loggetta e quindi poi in continuità del CDP nasce su questo presupposto, cioè cercare un confronto e un dialogo con la comunità di riferimento, ovviamente in apertura di questa esperienza, in modo anche contrastato e polemico. Brescia sulle soglie degli anni 60 era una cittadina pienamente di provincia, con un teatro il grande, che ospitava per poche serate all'anno delle compagnie di giro selezionate dalla deputazione del teatro, quindi da un gruppo di privati, compagnie di cassetto fondamentalmente, anche grandi nomi. Poi c'era un altro soggetto privato che era il teatro sociale, teatro dell'avanspettacolo, di un teatro indubbiamente più gastronomico, insomma, come per dirla con Brecht. Mancava sicuramente un'esperienza forte culturale rispetto a un'idea di teatro che dialogasse non solo a una fetta della comunità, cioè la borghesia che voleva in qualche maniera abitare i luoghi, gli spazi del teatro così per una funzione, diciamo, tutto sommato non culturale ma di passatempo. Ed è su questo che Borsoni e la Mezzadri invece decidono che bisogna cambiare il passo. Quindi l'esperienza della Loggetta nasce sotto questo segno, quindi sotto un tentativo di creare un dialogo anche inquieto, anche contrastato con la città e la comunità di riferimento, per poi progressivamente sviluppare questo discorso in una chiave sempre più ampia, senza mai abbandonare anche il senso comunque che tutto questo percorso non è mai un inseguire il pubblico, ma spesso è anzi uno sfidarlo o ricercarlo. C'è una frase significativa che può parere provocatoria di Renato Borsoni, che riguarda gli anni tra la Loggetta e il primo CTB, in cui diceva: a volte ci capitava di avere 4-5 spettatori in sala. Finito lo spettacolo andavamo, poi magari li invitavamo a cena con noi insieme agli attori, e lui scrive: non dico questo perché a noi non interessasse del pubblico, ma perché sapevamo che ci vuole tempo per far crescere un pubblico. Beh, allora questa idea del tempo e anche della sfida con cui Borsoni ha sempre affrontato tra Loggetta e CTB il rapporto con il pubblico e nel farlo crescere, si può dire che è stata una sfida poi vinta, perché non solo Borsoni è riuscito con la complicità di una serie di importanti artisti a creare un teatro stabile, pubblico, che è tuttora vivo nel tessuto cittadino e nazionale, ma è anche riuscito a creare un pubblico, perché questa è una delle cose che da sempre ci riconoscono poi gli attori, le compagnie, gli artisti che arrivano a Brescia o in spettacoli di produzione, in spettacoli di ospitalità. Quel tipo di rapporto che si è saputo creare con il pubblico nella città e in rapporto al teatro è qualcosa di non comune a progressivamente a imporre, cioè che anche il pubblico sia responsabile di quanto avviene in scena, non ne sia un fruitore passivo. E io credo che questa sia stata una delle grandi conquiste, oltre che in campo artistico, proprio in campo civile e politico, nell'idea di teatro di Renato Borsoni.
1: E chi ci ascolta sa che questa della responsabilità del pubblico è una delle chiavi su cui io mi soffermo ogni volta che posso, perché la ritengo fondamentale. Dicevamo, un teatro che ha una progettualità, un progetto culturale, che si confronta con la città, con il sociale, un progetto culturale che va incontro a, come dire, ipotesi, immagina delle ipotesi, degli sviluppi, delle possibilità, anche degli incidenti, anche degli ostacoli, anche degli errori, ma dietro c'è una progettualità, qualcosa che va, non si ferma alla, come dire, al singolo evento, non si ferma al singolo risultato, ma immagina un pensiero, lo sviluppo, il confronto di un pensiero.
2: La progettualità è forse l'elemento più decisivo e centrale se oggi si vuole ripensare storicamente il ruolo di Renato Borsoni, perché la sua idea di teatro ha sempre avuto questo presupposto, cioè teatro non è una cosa che si fa, come dire, occasionalmente, che nasce e finisce, ma è, per essere qualcosa di durevole in rapporto alla società e di trasformativo per ciascun individuo che lo attraversa, deve basarsi su un'idea di progetto forte, e su questo Renato Borsoni ha costruito la sua idea di direzione artistica, cioè un'idea in cui appunto gli artisti venivano messe nelle condizioni di poter condurre una ricerca, e come dicevi tu, la ricerca a volte implica l'errore, implica la stasi, implica il ritorno su alcuni temi, però implica anche, ovviamente, se il dialogo è tra artisti veri di grande caratura, come però sempre Borsoni cercò e trovò, e appunto una direzione che in questo senso è illuminata e responsabile rispetto al suo ruolo, seppe però produrre dei risultati veramente altissimi. Insomma, cioè il fatto che Massimo Castri nacque a Brescia come regista e rimase a Brescia come regista sostanzialmente per quasi 18 anni, realizzando oltre 21 spettacoli di produzione, dice proprio di questa capacità di produrre progettualità. Una progettualità che non partiva mai dall'idea che bisognasse assecondare il pubblico, ma piuttosto dall'idea di che cosa fosse significativo affrontare, nella massima libertà degli artisti, perché il discorso artistico avesse comunque una ricaduta appunto dentro il contesto comunitario, sociale, non solo ovviamente cittadino, ma sempre in prospettiva nazionale. Non è un caso se Brescia diventa un caso nazionale negli anni proprio negli anni di direzione di Borsoni con il sodalizio artistico con Castri, cioè quella capacità di in qualche maniera anche prevenire, intercettare, leggere quelle che sono le istanze profonde, anche le inquietudini profonde della società, e tra l'altro anche con una capacità di realizzare a volte progetti di grande apparente anche difficoltà, impossibilità. L'idea per esempio nel 1985 di avviare, in un momento in cui il teatro italiano pubblico era in una stagione molto complicata, già mangiato in parte dalla lottizzazione partitica, con una visione molto asfittica, sto parlando a livello nazionale, del proprio ruolo, Borsoni lancia l'idea di un progetto Goethe, un quinquennio di lavoro dedicato al grande maestro della cultura tedesca, chiamando, ma senza, come dire, dichiarazioni di intenti preventive, chiamando intorno a questo progetto una serie di registi, ovviamente Castri, ma i giovani Cesare Daniele Lievi, Nanni Garella, Monica Conti, i quali erano tutti tra i 40 e i 25 anni di età. Quindi dando anche uno spazio concreto, non, come dire, esibito, ma reale, di crescita, di ricerca e di sviluppo intorno però a un tema deciso dalla direzione, che poteva avere varie declinazioni, molto particolare, e che tra l'altro ebbe appunto un eco e una risonanza dirompente a livello nazionale, proprio per dire che la progettualità non è mai qualcosa, per essere tale, che deve inseguire quello che si presuppone siano i gusti o le mode del pubblico del tempo, ma è qualcosa che in qualche maniera deve sapersi anche porre in contrasto per andare un po' più avanti, e questo è stato sempre uno dei fondamenti delle direzioni artistiche di Renato Borsoni.
1: E fondamento di questi fondamenti è un concetto, l'hai detto ma lo ribadiamo, che è quello di produzione. Prima dicevi due teatri esistevano che fondamentalmente erano teatri di ospitalità e nient'altro, qui si cambia completamente passo, qui si decide di creare l'obiettivo che si vuole proporre al pubblico e alla riflessione culturale, e in questo concetto di produzione, di progettualità, sta anche ovviamente quello che è un altro dei miei pallini importanti, che è quello del concetto di autorialità. Certo, gli autori che scrivono i testi, certo, i registi che diventano autori, perché cambia completamente il passo rispetto al concetto di regia, ma il pensiero che ci sta dietro è a tutti gli effetti un pensiero all'origine autoriale, anche se non appartiene a chi poi firmerà lo spettacolo. C'è un altro elemento, importante, che attraversa tutta la stagione di Borsoni e della riflessione sui luoghi, che siano quelli abitati, che siano i palcoscenici, quelli che palchi non sono, quelli immaginati e mai realizzati.
2: Sì, allora diciamo che sempre dentro questa dimensione di dialogo, anche appunto in cui

0: Santa Chiara e che diventa la serie a tutti gli effetti della Compagnia della Loggetta. Nello stesso tempo, nel corso del lavoro, del progressivo lavoro di crescita del teatro bresciano, molto contrastato, molto complesso è il rapporto con il Teatro Grande, dove appunto era fortissima la presenza di una deputazione e quindi di grandi soggetti privati, ma lui riesce man mano a far entrare il CTB dentro la macchina del Teatro Grande, tanto è vero che a partire dalla fine degli anni 70 una parte della stagione e poi tutta la stagione CTB entra anche nel tempio della borghesia bresciana e cambia la prospettiva naturalmente anche di quel luogo, perché chiaramente portando certi tipi di spettacoli, certo tipo di ricerca di produzione, non solo, ma anche di ospitalità, ma a questo punto selezionata all'interno di un circuito di teatri stabili pubblici che non sono le compagnie private appunto di cassetto a cui era abituato il Grande, vuol dire anche cambiare attraverso un luogo, anche spostare un po' più in là anche le aspettative e anche le capacità e le attitudini di ricezione del pubblico che è abituato a frequentare certi luoghi, ma poi c'è sempre stata anche un'interessante idea condivisa con gli artisti di aprire o gli stessi luoghi a fruizioni non convenzionali. Molti spettacoli al Santa Chiara tra gli anni 70 e 80 lavorano in maniera anche abbastanza avanti i tempi, in una visione diversa degli spazi, e poi Borsoni da sempre, fin da subito dagli anni della Loggetta, cerca anche di uscire dagli spazi convenzionali del teatro per appunto cercare nuovi spazi di dialogo con la comunità, ed è per esempio è abbastanza incredibile pensare, però già a partire dagli anni 60 Renato Borsoni immagina di portare spettacoli nell'area archeologica del Tempio Capitolino chiostro di Santa Giulia. Negli anni 60 quel luogo non era nulla per la città, è diventato museo della città nel 98, realizza delle aperture molto interessanti proprio in questi luoghi quando ancora non erano spazi fruibili, io spero di avere corrisposto a quella che era la tua richiesta, però c'è sempre un tentativo anche di riflettere su come i luoghi possono essere veicolo e novità per i grandi temi, i grandi progetti ideati, e quindi in questo senso, se poi pensiamo a quanto poi il teatro contemporaneo si è aperto nell'andare in luoghi non convenzionali, non teatrali, c'era già una riflessione molto in anticipo anche in questo ambito da parte di Borsoni.
1: Il nostro tempo sta più o meno finendo, però c'è ancora una cosa che vorrei sottolineare, del fatto una delle scelte che avete fatto per entrambe le esposizioni è quella di mettere nei testi di presentazione le parole di Borsoni. Sono le parole di Borsoni ad introdurre ciò che il percorso che stiamo attraversando come spettatori.
0: Sì, ci è sembrato opportuno lasciar parlare in esposizioni anche molto ampie di materiali, di spettacoli, di molti materiali che forse anche per qualcuno che insomma più giovane poteva non essere di immediato o di facile lettura, lasciar parlare Borsoni, la sua riflessione sul teatro, proprio perché c'è sempre stata una visione molto coerente, molto strutturata di che cosa significava fare il teatro. Ci sembrava molto opportuno che il visitatore di oggi potesse riattraversare anche il pensiero poi a cose fatte di Borsoni su quella stagione, e quindi sì, dove era possibile abbiamo cercato di lasciare appunto il più possibile che fosse lui anche a riattraversare, ripercorrere o raccontarci questa stagione irripetibile del teatro bresciano.
1: E ricordiamolo ancora, perché non lo hai sottolineato a sufficienza, la straordinarietà della qualità e del numero dei materiali che arrivano quasi completamente dagli archivi del Centro Teatrale Bresciano, che è un'assoluta miniera di materiale straordinario e preziosissimo. Allora ricordo ancora molto rapidamente che le due mostre, una al Palazzo Moca e l'altra in Cavallerizza, stanno qui a raccontare la seconda fase del progetto 1926-2026, 100 anni di Renato Borsoni, ideato e coordinato dal Centro Studi del CTB. Io ringrazio Andrea di essere stato con noi, ne approfitto per una cosa brevissima: ti è già stato in più occasioni, l'ultima in conferenza stampa, proposto quelli che potrebbero essere i prossimi oggetti di interesse degli studi del CTB, delle ricerche, delle mostre, delle pubblicazioni. Ricordiamo che arriverà una pubblicazione, uno dei quaderni del CTB sarà dedicato a Borsoni, arriverà nella prossima primavera. Io te l'ho già fatto una volta, ma ribadisco ufficialmente, visto che anche che tra qualche mese arriverà il nuovo direttore del CTB, butto lì la proposta ufficialmente, è quella: tra le mille figure che meritano un'assoluta rilevanza,

0: anche quella di Pier Emilio Gabusi, che è stata, per quanto mi riguarda, una delle straordinarie, e straordinarie intendo proprio nel senso di straordinarietà, eccellenze di questa città e di questa e della cultura della nostra città. Grazie mille Andrea,
1: grazie, grazie
0: di essere
1: a voi,
0: stato
1: grazie
0: con
1: grazie
0: noi
1: Camillo.
0: E mille complimenti per il lavoro.
1: Grazie.

0: Allora, così abbiamo concluso la carrellata
1: dedicata a Romolo Froes, che però in questo caso, lo ricordiamo per chi non ci avesse sentito martedì, era
0: solo
1: soltanto
0: produttore.
1: Il pezzo che abbiamo sentito era scritto e interpretato da Gustavo Ortiz e si intitolava José João.
0: Tra pochissimo la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda, come sempre noi ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state...
2: Al venerdì a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

0: Radio Onda d'Urto, le 13:31 minuti, torniamo in diretta dallo studio Viola per la seconda parte di Mezza Sala, lo spazio di dissonanze del giovedì dedicato al teatro, sempre in studio con Camillo.
1: Eccoci.
0: E con Claudio che ci ha raggiunto.
2: Buongiorno a te, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Claudio. Allora, dove ci porti adesso?
2: Vi porto. Diciamo che portiamo via telefonica
0: okay.
2: Due pezzi di Milano. Un pezzo del centro, proprio centro di Milano, che è il Teatro Gerolamo. Teatro Gerolamo è appena dietro il Duomo. E poi parleremo in particolare di che cos'è il Teatro Gerolamo e di che cosa è stato. Ne abbiamo già accennato tempo fa, proprio per l'origine che ha avuto a suo tempo il Teatro Gerolamo. E poi invece andiamo nella periferia nord di Milano, in via Imbonati, per una stagione diversa, perché si chiama proprio così, la stagione dei Imbonati 11 Hub. Si può dire che tutte e due sono stagioni diverse, proprio perché una segna i 10 anni della rinascita del Teatro Gerolamo, che era rimasto chiuso per, non so, 20 anni circa, perché... Vabbè, basta pensare, il Teatro Gerolamo nasce con 600 posti, è un teatro all'italiana, quando è stato fatto appena dopo l'Unità d'Italia, quindi Galleria Umberto I, pare che con gli avanzi della galleria erano avanzati un po' di marmi,
0: un po' di materiale.
2: E hanno deciso di fare un teatro all'italiana, definito subito la Scala in miniatura, perché la struttura è proprio quella, due ordini di palchi, la galleria, una platea, adesso ha 210 posti circa, in origine ne aveva 600, questo vuol dire che la sicurezza era un po' più così, ecco.
0: Una volta o eravamo più magri,
2: molto più magri, e poi non c'erano misure di sicurezza per gli incendi, il teatro è tutto completamente in legno, ma allora
0: si poteva fumare dentro, tra l'altro,
2: si faceva dentro. Io dico che la prima volta che ho messo il naso dentro nel Teatro Gerolamo sono rimasto a bocca aperta, perché è proprio bello. Poi con l'attuale direzione artistica, poi sentiremo il direttore artistico che è Piero Colaprico, che più conoscono come giornalista della cronaca di Repubblica, lui è quello che ha coniato il termine Tangentopoli, per dire, si è occupato di malavita in tutta la vita, ha scritto fra l'altro una cosa come 16-17 tra libri e saggi. Io devo dire che i romanzi li ho tutti e i primi scritti insieme a Piero Valpreda sono davvero toccantissimi, ma anche dopo la morte di Valpreda ha continuato a scrivere, però con la medesima umanità che c'era nei primi, e tocca sempre nei suoi romanzi quel bordo che c'è tra essere delinquente e essere semplicemente sfigato e quindi vittima di chi è molto più delinquente di te, ecco. Io devo dire che li ho trovati tutti davvero, davvero bellissimi. L'ultimo di un anno fa invece, che credo abbiamo presentato qui, è una raccolta di racconti scritti durante 30 anni, dove anche lì l'umanità che Piero esprime esce proprio in maniera incredibile. Dicevo, grazie anche alla sua direzione artistica, il teatro viene frequentemente smontato, nel senso che la platea, essendo così piccola, si presta alla asportazione delle poltrone e quindi diventa il palcoscenico, il pubblico vede dagli ordini delle gallerie. Cioè, ecco, è un teatro che è molto più versatile di molti teatri costruiti ultimamente anche a Brescia, diciamo così. per certi versi. Nel 1868 avevano già qualche idea su cosa il teatro potesse essere.
0: Allora andiamo
2: io direi che però adesso sì.
0: Lo introduciamo
2: Piero.
0: Con calma, però
2: lo introduciamo con una
0: canzone
2: che a lui slow, che esatto. Penso a Piero piacerà molto.

0: Slow.
1: Bellissimo.
0: Leonard Cohen, bellissimo brano, bellissimo brano. Va bene, Claudio, io ti lascio il microfono perché il nostro ospite è già con noi.
1: Benissimo, perché il 26 settembre ha preso il via la 10ª stagione del Teatro Gerolamo di Milano. E per raccontarci che cosa è accaduto e continuerà a accadere in questa stagione, nel palcoscenico di Piazza Beccaria, dicevamo prima, appena dietro il Duomo, è al telefono con noi Piero Colaprico, che da 6 anni è il direttore artistico. Buongiorno Piero e bentornato a Radio Onda d'Urto.
2: Buongiorno, da 5, dobbiamo vedere se facciamo il 6º anno.
1: Prima ragionavamo, prima di sentirti, sul Teatro Gerolamo e sulle possibilità che anche grazie alla tua direzione artistica sta offrendo come teatro adattabile a varie soluzioni, a varie possibilità, nonostante gli anni, ecco, i 150 anni di vita.
2: E nonostante anche le dimensioni, perché è un teatro con un palco piccolo, però diciamo ci stanno anche sino a 200 persone poi come pubblico, e quindi bisogna cercare di fare una programmazione che per me ha una linea poetica, voglio dire, molto esile, che è questa: non prendiamo bidoni. Quindi proprio minima, ma interessante da quel punto di vista, perché diciamo, a parte qualche nome sicuramente importante che c'è, voglio dire, da come Gabriele Ladia, giusto per citarne uno,
1: Lino Guanciale,
2: Lino Guanciale, ma voglio dire, ce ne sono davvero tanti, e visto che mi dici anche allora chi, allora devo anche assolutamente citare che ci sarà una citazione di Fogg, ci sarà sicuramente un diario di Eva con Anna Della Rosa, ci sono una serie, c'è anche un giovane che si chiama Nicola Fettarappa che sta andando molto e via dicendo, e poi c'è Sonia Bergamasco, per la quale io ho una devozione particolare, diciamo, che mi piace molto per come recita. Quindi diciamo, nomi importanti ce ne sono, però quello che mi è piaciuto fare soprattutto quest'anno è mettere dei giovani che secondo me fanno delle cose di talento. Per esempio a giugno c'è una ragazza che si chiama Noemi Apuzzo che fa la Gilda di Giovani Testori, che è uno spettacolo che ho visto fare n volte, ma l'ho visto fare spesso senza nulla togliere ad attrici già navigate, mentre Gilda, per come l'ha scritto Testori, è un testo che è dedicato a una donna di periferia che sembra la Gilda del film, no? Rita Hayworth, quindi sì. Ha una carnalità e un modo di essere che ovviamente piace a chi vuole poi sfruttarla in varie maniere, no? È proprio un neorealismo puro. Il fatto che ci sia finalmente un'attrice trentenne a me convince molto, ecco, perché altrimenti si giocava un po' su, non voglio fare dei discorsi sbagliati, però l'attore è anche rappresentazione del corpo e della faccia, no? Quindi a volte la credibilità dipende anche da chi va in scena, no? Non solo da quello che dice e da come lo dice. Quindi avere Noemi Apuzzo mi è piaciuto, esattamente come una scelta che può essere anche, se vuoi, un po' particolare, è quella che prendo un ragazzo che si chiama Francesco Della Volpe, che ha più o meno una 20ina d'anni, e questo qui racconta Giancarlo Siani, che per noi giornalisti, soprattutto di Nera, è una figura emblematica, perché è morto, è stato ammazzato la camorra, eccetera, e c'è questo ragazzo che racconta la sua storia di ragazzino che è venuto al nord, che ha un padre che quando aveva 13 anni si è affacciato alla finestra, ovviamente è tutta fiction, e ha visto morire Giancarlo Siani. Quindi voglio dire, si cercano di fare degli esperimenti per trovare qualcosa di nuovo che però sia sempre valido, diciamo. Io mi sono sforzato di questo, trovare qualcosa che funziona non dal punto di vista commerciale, ma dal punto di vista culturale delle nostre emozioni. E so che con te sfondo una porta aperta.
1: Sì, mi viene in mente proprio tu parlavi del rapporto stretto che necessariamente c'è all'interno del Teatro Gerolamo tra scena e platea e tra scena e palchi, un rapporto strettissimo che permette di come si può dire di sentire con tutti i sensi quello che capita in scena. C'è sguardo, c'è udito, ma c'è proprio è la sensualità che si percepisce, quindi c'è bisogno che l'interprete sia davvero un interprete.
2: Esatto, guarda, è esattamente io quello che mi sono accorto, perché io non vengo dal mondo del teatro, vengo da altri mondi, ma ovviamente mi piace, diciamo, mi sento un teatrante tra virgolette molto dilettante, diciamo, nonostante quest'anno, ecco, questo ci tengo a dirlo, quest'anno al Teatro Gerolamo è stato scelto non da me, perché poi non sono presuntuoso, ma sempre sino a un certo punto, Qui Città di M, che ho scritto 20 anni fa, è stato con la regia di Serena Senigaglia e con Arianna Scommegna, che interpreta 7 personaggi. Questo spettacolo ci sarà a febbraio e devo dire che è uno spettacolo che in qualche modo, almeno a Milano, ha segnato un po' l'immaginario dei teatranti, perché ho trovato tanta gente che mi dice: ma sai che ho fatto teatro dopo aver visto Arianna recitare Qui Città di M? Quindi
1: sì, Arianna
2: è una roba che mi rende orgoglioso.
1: Arianna strepitosa, perché sa rendersi irriconoscibile da un personaggio all'altro, sì. Ma non solo come maschera, proprio come personaggio in scena, e devo dire preso da un tuo libro. Decisamente importante, ecco. Parlavamo prima di sentirti al telefono delle tue pubblicazioni che sono, io ho provato a guardare tra saggi e romanzi, cosa arrivi alla 20ina ormai, no?
2: Ormai sì, ma come diceva Oreste Del Buono, che è stato un grande editor del secolo scorso, e me diceva: io sono uno scrittore di medio insuccesso. La stessa trovata molto carina e mi casa. Poi non è che, voglio dire, sicuramente tra le ragioni per cui scrivo no, non c'è il successo. Mi piace che però quelli che leggono i libri in qualche modo trovano, voglio dire, forse non è una narrativa per tutti, però è una narrativa che mi piace, sia per gente che capisce un po' la vita così com'è, non come appare nei telefilm del tenente Colombo, no? Con tutto il rispetto per il tenente Colombo, c'è sempre assassini che confessano e soluzioni geniali che lui acchiappa, no? Sembra, purtroppo la vita è piena di gente che mente, di imbroglioni, e quindi nei libri io cerco di restituire un po' a questo
1: clima.
2: E anche in Qui Città di M c'è lo stesso, diciamo, ecco.
1: Sì, mistero che poi tra l'altro non viene poi del tutto svelato nello spettacolo, insomma. Invito davvero, io verrò a vederlo credo per la 5ª volta almeno.
2: Sarei contento, ma comunque, diciamo, al di là di Qui Città di M, se posso dire qualcosa ancora, è che davvero c'è sul sito, uno va sul sito, si legge la stagione, e devo dire che non c'è nessuno spettacolo che possa andare male, cioè, voglio dire, magari c'è poco pubblico, ma non è detto che il poco pubblico che arrivi trovi lo spettacolo influente. Per esempio sabato e adesso questo sabato e domenica, il prossimo, perché questo non lavoriamo, perché purtroppo Umberto Orsini ha dovuto fare un'operazione ed era lui con cui avevamo questo weekend, quindi il prossimo weekend c'è uno che si chiama Saverio La Ruina, che per tutta la gente che fa teatro è un nome importante, fa Dissonorata, Delitto d'onore in Calabria e poi L'aborto, quindi è una Calabria, come dicevi tu, non voglio dire sensuale, voglio dire una Calabria carnale, no? Intima, sofferente, complicata, e lui riesce a rendere sul palco questo. Infatti è uno molto molto amato dai teatranti, ancora poco conosciuto dal grande pubblico, però, cioè, voglio dire, perché non portarlo al Gerolamo, che è proprio il posto adatto per lui e per la sua poetica, diciamo.
1: Senza dubbio. Io devo dire che lo spettacolo, anche questo è uno di quelli che ho visto ripetutamente, e l'ultima volta l'ho visto in un paese della bassa bresciana, dove le lingue del sud sono poco praticate, diciamo così, ecco, da chi va a teatro in particolare. E questo spettacolo, che viene sussurrato dal palcoscenico e che frequentemente usa un linguaggio che è quello della Basilicata, insomma, della Calabria, ha riscosso un successo incredibile. Alla fine dello spettacolo nessuno usciva dal teatro, aspettavano tutti Saverio per potersi complimentare con lui.
2: Mi fa molto piacere.
1: E credo che potrà accadere la stessa cosa anche in quel di Milano.
2: Ma vedi, la lingua è importante. Noi, questi sono i 10 anni, se non vado errato, dalla morte di Dario Fo, no? Allora, Dario Fo, con il suo gramalotta, sicuramente era una lingua del nord, però la capivano anche al sud. Cioè, non è detto che una lingua del sud non sia capita al nord, soprattutto se è pronunciata da qualcuno che la sa pronunciare. Questo è proprio un tema, quello di come ci parliamo, no? Soprattutto in questi anni è diventato un tema così importante per tutti noi che vediamo arrivare in Italia gente veramente da ogni angolo del pianeta.
1: Sì.
2: No? Non importa capirsi, non importa tanto, no? Importa capirsi, questa è la roba fondamentale.
1: Sì, io direi, se ti va, di dirci qualche cosa sulle prossimissime serate, sulle più vicine, e poi magari ragioniamo un momento sulla lingua, visto che, insomma...
2: Guarda, allora, a parte ti ripropongo, vabbè, stasera facciamo una roba molto milanese, perché Mira Rubini fa il mio condominio, il teatro è quasi già tutto pieno, comunque... È la storia di una bambina che arriva a Milano dal nord Europa, va a vivere in un condominio non mai identificato, però che direi che è dalle parti di via Washington, per chi conosce Milano, e in questo condominio arrivano varie storie del condominio, no? Quindi è gli occhi di una bambina che guardano il mondo. Poi, come ho detto, 17 e 18 c'è sicuramente La Ruina, che è uno, io credo, veramente da andare a vedere, diciamo, vale la pena di uscire di casa per vederlo. Poi abbiamo un altro spettacolo che è già stato visto, ma che ho visto anch'io, ovviamente, che mi fa sempre ridere e riflettere, che è Al di là di tutto, con Valentina Picello e Chiara Stoppa. Sono due amiche che parlano del tema dell'addio alla vita, però diciamo lo fanno con un'ironia e una sensibilità che mi è sempre piaciuto. E poi il 31 ottobre, il 1 novembre c'è uno spettacolo che ho fortemente voluto, che è Lo sciopero delle bambine, con Rita Peluzio e Rossana Mola. Allora, a Milano nel 1902 le piscinine, che erano le ragazzine delle sarte e delle sartine, fecero il primo sciopero femminile in Italia, ma non era uno sciopero politico, non so, politico in senso lato, erano bambine che non sopportavano più di essere schiavizzate. Anche Anna Kulishov partecipò alle manifestazioni, i grandi giornali le presero in giro, eppure dopo quello sciopero cambiò la legge sul lavoro minorile. Quindi è una roba di cui, diciamo, forse in questa stagione potremmo ripensarci un attimo.
1: Sì,
2: ecco,
1: sì, sì.
2: Come, capito, quei temi lì. E poi per chiudere, diciamo, io ti chiuderei con il fatto che Alice Di André, che io anche questa è venuta, ha debuttato al Teatro Gerolamo con i ragazzi che stanno nello spettro dell'Asperger, porta Romeo e Giulietta, che è stato rivisitato da questi ragazzi che discutevano su quanto Romeo e Giulietta potessero avere anche loro dei difetti e essere disfunzionali, tanto è vero che non fanno una bella fine teatralmente bella dal punto di vista così. E poi concluderei con Gabriele Lavia, che il 7-8 novembre, per stare così, ci fa Il sogno di un uomo ridicolo da Dostoevsky. È una traduzione, un adattamento che Lavia ha fatto, voglio dire, qui siamo nel top, no? Dostoevskij e Lavia.
1: Sì, no, no, no, ecco, ecco. Non parliamo di tutti gli altri, perché in totale no, mi pare possiamo, che gli spettacoli siano 44.
2: Mi sono fermato a novembre, diciamo, in modo che uno abbia tempo di ragionare. Non arrivo nemmeno a 10, anzi a metà novembre.
1: Sì, sul sito del Teatro Gerolamo si trova comunque tutto. Ecco, Piero Colaprico ha raccontato, nei suoi libri hai raccontato Milano, e anche sulla scena del Teatro Gerolamo è entrato Milano subito in apertura, perché il primo spettacolo con Gianfelice Facchetti parlava niente meno che dell'Inter, per cui ne hai voglia. Ecco, e ancora però entri con cose legate a Milano, cose tue legate a Milano, quindi con la tua scrittura.
2: Sì, guarda, io voglio dire, Milano è una città dove il ricambio di ogni anno di, se non sbaglio, 200.000 persone, però sono persone che poi di Milano vogliono conoscere le radici. Allora, tra le cose che ho fatto, perché poi io ogni tanto cerco di sforzarmi, con Alessio Lega, che è un cantautore
1: che conosciamo bene,
2: allora... abbiamo fatto, ci siamo accorti di questo, che c'erano le famose canzoni della Mala, quelle di Streller, di Fo, di Giannacci, no? Che erano solo canzoni degli anni 60, e poi c'erano le canzoni, quelle che sono oggi soprattutto del mondo dei rapper, della trap, e in mezzo c'era un buco. Allora, siccome in un podcast che ho fatto per Cora Media, che è intitolato Gangster a Milano, io parlavo di persone scomparse che però io ho conosciuto, tipo Angelo Paminonda, ha detto il Tebano era un criminale con il che a volte mi telefonava, ci eravamo incontrati una volta, eccetera. Con Luciano Lutring ho addirittura recitato il solista del Mitra. Quindi Gangster ha affiliato tre canzoni che sono La ballata di Lutring, un racconto di Angelo Paminonda e un altro racconto di Francis Turatello, grande gangster di Milano, forse il più intelligente e il più grande di tutti, che fa parte di questo spettacolo. Quindi io ho scritto i testi e Alessio ha fatto la musica, e quindi portiamo in scena un racconto di una Milano che va dalla leggera sino al grande gangsterismo, diciamo, quello degli anni Ottanta. Se uno vuole sapere come mai la Milano di oggi magari è fatta in un certo modo, forse ricostruire quel tipo di Milano del crimine può aiutarlo a capire come mai oggi siamo arrivati a una certa situazione, eccetera. Ho la pretesa di fare il narratore, non certo l'attore, però il narratore che sta sul palco, così tanto mi capita di farlo.
1: Ecco, questo insieme a Qui Città di M, che invece sarà da giovedì 4 a sabato 6 febbraio, a domenica 7 febbraio, con Arianna Scommegna in scena, come dicevamo prima. Bene, io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro e buon divertimento, allora.
2: Bene, io ringrazio voi gli ascoltatori, e allora ti aspetto al teatro, vieni quando vuoi, che ti fa piacere. Se vuoi venire a rivedere Se dissonorata o l'aborto,
1: ti ringrazio.
2: Con La ruina ti aspettiamo, diciamo, volentieri.
1: Grazie, buon lavoro e buon divertimento allora.
2: Grazie, ciao.

Allora, come promesso, prima di passare al prossimo ospite, andiamo a dare qualche pillolina di spazio e partiamo subito dalla missione preferita di Camillo Beppi Colombo, che si avvicina all'inizio della fase scientifica. L'inserimento in orbita di Mercurio inizierà il 21 di novembre e poi tra il 9 e il 10 dicembre si separeranno i due orbiter che compongono la missione, appunto il Mercury Planetary Orbiter dell'Agenzia Spaziale Europea e il Mercury Magnetospheric Orbiter dell'Agenzia Spaziale Giapponese. Su quello dell'Agenzia Spaziale Europea si trova il Symbio SIS, che è stato acceso per la prima volta il 15 di settembre con i suoi tre canali ottici e funziona tutto alla perfezione. Molto velocemente questi tre strumenti acquisiranno immagini in diverse maniere. Il primo, lo Stereo Imaging Channel STC, avrà due angolazioni differenti, e mentre la sonda Beppi Colombo orbiterà attorno al pianeta, praticamente combinerà le due osservazioni e costruirà una mappa tridimensionale globale della superficie con una risoluzione mica male, che potrà arrivare a 60 metri per pixel. Quindi in questa maniera noi avremo poi una mappa del terreno per riconoscere tutte le strutture, crateri, faglie, montagne, forme vulcaniche, eccetera, eccetera, eccetera. 60 metri per pixel. Niente però a confronto del secondo strumento, l'High Resolution Imaging Channel, che sarà dedicato a osservazioni ad alta risoluzione, e questo

0: Io la chiamo ma non mi risponde. Ma sai perché? Perché ha suonato il campanello. Ma mi senti, Maurizio? Cosa stai facendo? Hai bisogno di qualcosa? E così senti? Pronto, pronto? Senti qualcosa?
1: Sento.
0: Dove sei tu? Sei con questo?
1: Un rumore di fondo, tipo una scossa.
0: Aspetta, ti metto qua. Qua si senti meglio? Senti qualcosa?
1: Non sento niente.
0: Qua non senti niente.
1: Ma forse perché c'è giù.
0: Qua senti qualcosa? Qua sento qualcosa.

0: Onda Ultras, giovedì, oggi è il 8 ottobre. Oggi è l'8 ottobre. È l'8 ottobre.
1: Prova. Sì, oggi è l'8 funziona. Ottobre.
0: Sì, è l'8 ottobre.
1: Funziona?
0: Funziona.
1: Mi senti?
0: Ti sentono tutti.
1: Allora aspetta un attimo, siamo registrati?
0: No, siamo in diretta.
1: Allora oggi è l'8 ottobre.
0: Brevissimo, sei perfetto. Oh, e dopo tanto tempo, allora le cose da un certo punto di vista sono abitudinarie, cioè Pozzi non è ancora arrivato. Quindi alle 33 non si è ancora fatto vedere, ma arriva, ma dopo poi, il 3 no, Sambuca,
1: guarda,
0: 4.
1: Sta suonando, ma... credo sia lui. Però appena.
0: No, lui non è neanche Pozzi. Non è neanche Pozzi.
1: Perché lui appena arriva dovrà andare a fare la pipì.
0: Ah già, certo, è vero. Ma in compenso, vedi, l'abitudinarietà viene in qualche modo scavalcata dall'improvvisazione. E in studio con noi abbiamo perso Pozzi e abbiamo guadagnato.
1: Abbiamo guadagnato Katia. Abbiamo guadagnato tantissimo con Katia, perché la realtà supera sempre la fantasia.
0: La realtà supera la fantasia, ben arrivata Katia.
2: Metto la cuffia.
0: Ma fai, uno puoi anche fare a meno, tanto non c'è ben nessuno da sentire.
2: Ciao.
1: Sei già vestita strana, se poi metti anche la cuffia.
0: Ma no, mettere la cuffia. Ciao. Non è ancora così freddo da mettere la cuffia.
2: Fantastici conducenti.
0: I conducenti,
2: certo, perché abbiamo un conducente di autobus.
0: Sì, certo, si mischiano le cose. Aspetta, guarda, è arrivato l'uomo.
1: A breve credo che
0: arriverà
1: l'uomo.
0: Potremmo
1: parlare di ex conducente di autobus.
0: Ascoltatrici e ascoltatori avranno in diretta la carrambata. Cioè,
1: ah sì, perché Pozzi non ti ha mai vista.
0: No. Eccolo qua, applausi, scena aperta. Muzio scevola.
1: Sai chi è lei?
0: Ma neanche una fotografia a questo momento. Non possiamo rendere questo abbraccio.
1: No, stai in piedi lui. Tu sei arrivata in orario, lui sta in piedi.
0: Ma questo qua è la tendenza d'autista, questa.
1: Sì,
0: questo è quello che dici sempre sull'autobus.
1: Si accomodi, non paghi il biglietto, stia in piedi.
0: Però
1: se è possibile, non rompa i coglioni.
0: Sì, anche questo capita.
1: Questa è la vera vita dell'autista.
0: Bene, la vera vita del conducente.
1: No, stavo dicendo.
0: Ho subito un'impressione. Intervista Katia sulle prime impressioni su Pozzi.
1: Allora, io ho subito una domanda da fare a Katia.
0: Subito.
1: Poi
0: che impressione
1: ricordo
0: ti ha fatto Pozzi così?
1: Ecco.
0: Dopo un pranzo.
1: Te lo aspettavi più magro?
2: No, allora, fisicamente non mi sono fatta nessuna idea.
1: Sì. Non ti sei fatta nessuna aspettativa. Dopo averlo sentito parlare, non avevi nessuna aspettativa.
2: Sicuramente rispetto a voi due è molto serio.
1: Sì, ma
2: serio, elegante.
1: Tendenzialmente serio. Poi vedrai tra 5 minuti. Allora, adesso
0: entri.
1: Dobbiamo solo capire come gestirci i microfoni.
3: Usiamo questo con due, dai.
1: No, tieni.
0: Tieni tu, tengo io. Siamo inconvenevoli, capito? Sì, il momento è sempre così.
1: Inizia sempre così, poi si sposa.
0: Poi finisce così.
1: Esatto, poi si sposa.
0: Hai ragione, parte in un modo.
1: No, allora una alle cuffie e l'altro al microfono.
3: Lei ha tutto, è perché non lo so.
1: Ok, allora guarda, se vieni qui riusciamo anche a parlare assieme. Tanto ci parliamo sempre sopra, quindi non ci dovrebbero essere problemi.
3: Intanto cominciamo con una cosa. Intanto sono felicissimo di avere questa ospite che è probabilmente, non dico l'unica, ma sicuramente la più grande nostra affissionata.
1: Sì, questo sì, non unica, perché sennò
3: unica no, la mia mamma ancora
1: l'ascolta
3: finché è viva.
1: Ecco, io dalla mia famiglia posso certificare che non ascolta nessuno, ma per scelta no assolutamente.
0: Sì ma è così, è abbastanza diffusa. Bene, anche la mia famiglia non ascolta per scelta,
1: anche perché le cose che di solito diciamo qui le sentono tutto il giorno, cioè le sciocchezze.
0: Non è che
1: anche sì.
0: Il repertorio è quello, poi
1: il
0: non è che uno.
1: È no, cioè noi, e tra l'altro siamo l'unica trasmissione senza gobbo.
0: No,
1: perché
0: di 20
1: siamo noi
0: ce ne sono.
1: Come diceva il Tan, delle cazzate che diciamo.
0: Esatto. Sì. Non abbiamo autori fuori.
3: Velocemente, perché non.
0: Che cosa? Prendi il microfono, però.
3: Sullo stato di salute di Muro.
1: Non va bene.
0: Non va bene lo stato di salute di Muro.
1: Potrebbe andare molto meglio. La situazione è tragica, ma non è seria. E quindi. Ma perché ha ancora dolore, ma poi non vorrei adesso che frotte di ascoltatori e ascoltatrici ci raggiungessero per
3: mostrarsi alle
1: stime.
3: Cosa succede? Cosa hanno sbagliato?
1: Spero niente.
3: Te l'ho
1: però
3: detto, vieni a Milano a farti operare, te l'avevo detto io. Sai la solita prosopopea che a Milano tutto funziona, e non è vero, non è vero.
1: Allora, io chiederei a Katia la scaletta della giornata.
3: Sì.
1: Intanto è la stessa identica cosa che
0: allora,
2: si fa. Benissimo. Sono pronta.
0: Ma esatto, per quello che conosci la scaletta. Dai, di cosa parleremo oggi, Katia?
2: Probabilmente di sport.
0: Di sport.
2: Sì,
0: parleremo di sport.
2: Allora adesso non so se c'è qualche giro ciclistico.
0: C'è un giro ciclistico.
2: Quindi parlerete anche
0: di... No, non c'è nessun giro ciclistico. Al massimo c'è un europeo, ma non è qui.
1: No, c'è un europeo.
0: Eccolo, sapevo che doveva parlare. Che tu non sei niente di questo europeo, sono settimane, si parla di photo finish qui, si può andare avanti 6 anni.
1: Che mi darà la possibilità non solo di parlare della fase finale dell'europeo, ma anche di due episodi successi nella storia sportiva.
0: Brava, che Katia, vedi che è azzeccato
1: la hanno
0: scaletta.
1: Lasciato
0: no,
1: il segno nella, nel mio know-how.
0: Prego. Allora, poi? Aspetta, fai finire la scaletta.
2: Potrebbe parlare anche di una certa maratona, visto
0: maratone,
2: che sul
0: c'è maratone.
2: Visto che c'è il maratone.
0: Vedi che è brava a fare la scaletta.
3: Penso ne sa più di noi.
2: Io pensavo di vedere te sul giornale come maratoneta numero uno.
1: Ma io l'unico maratoneta che potrei eguagliare in questo momento è quello con Dustin Hoffman, mi pare.
0: Sì, okay.
1: Che non è proprio il massimo, ma sicuramente Pozzi avrà scartabellato tutti gli incontri diciamo di queste due settimane a livello europeo e mondiale per poterci dire qualcosa rispetto a questa o a quella tifoseria, qualcosa di particolare. Nulla?
3: No, qualcosina sì, ma allora, non è successo nulla, cioè non apriamo l'angolo del Tafferuglio perché di Tafferugli non ne sono successi, meno male, perché almeno nelle nazionali non accadono. Sì, qualche tifoseria delle varie nazionali si è fatta notare, non la nostra ovviamente, che come al solito è abbastanza bieca, ma ci sono invece, mi viene in mente, non so, gli spagnoli presenti, la Spagna cosa ha giocato la penultima partita? Ecco, in Belgio erano presenti tantissimi, per esempio. Cioè, la cosa che mi ha colpito è il numero di appassionati che seguono la loro nazionale. Da noi sono quei soliti 200.
1: Voglio ricordare anche campione del mondo, però.
3: Sì, va bene, però tu spenderesti dei soldi, andresti a seguire la nazionale? Io no, sinceramente. Ecco, invece ci sono nazionali, l'Inghilterra su tutte, storicamente, o altre anche, perché ci sono altre nazioni dove il sentimento, diciamo così, nazionalista è un po' più profondo, dove seguono in modo più pesante la propria nazionale di calcio. Vabbè, poi dopo magari ne parliamo. Ma io invece, no, ma io invece volevo chiedere una cosa, sempre tornando al ciclismo, sono appena finiti i mondiali di ciclismo, o no?
1: Allora, i mondiali sono finiti prima degli europei, perché gli europei sono stati...
3: Sì, no, certo. Ma noi non abbiamo ancora, io non ho sentito nessun commento.
1: Perché tu non c'eri settimana scorsa.
3: Ah, ne avete parlato settimana scorsa. Ah, scusate.
1: Non ci sei tu,
3: chiedo scusa. No, chiedo scusa. Quindi, però puoi fare un breve riassunto per me, per capire come sono andati.
1: Allora, io ti farò un brevissimo riassunto.
3: Quella Dorni che vinse
1: nel 68, non c'è più, è morto.
3: C'è il entusiasmato, ma oggi ci sono situazioni simili che entusiasmano o vince sempre lo stesso?
1: Ma allora, non so se questa domanda provocatoria è data dal fatto che tu sapessi o meno che Pogacar quest'anno...
3: Esatto, mi sono chiesto, siccome non corre lo sloveno, mi sono sembrati un po' sottotono e questa cosa non mi è piaciuta.
1: Ma tu, Katia, cosa dici di questo sottotono? Perché cosa vuol dire, secondo te, durante un mondiale trovare un gruppo di ciclisti, sottotono?
2: Che non ha il tono giusto per affrontare la gara.
3: A livello mediatico, cioè che non gli sia stata data questa importanza. Chi ha vinto alla fine? Poi ho visto che ci sono vari
1: Pozzi, chi ha vinto?
3: Ci sono
1: chi
3: vari, non lo so,
1: chi
3: ci sono
1: vinto?
3: Varie discipline poi nel mondiale.
1: No, vabbè, parliamo facciamo così, per come c'è qui anche Katia che mi fa notare che si parla poco di sport femminile.
3: Okay, ecco, bravo. Parliamo
1: bravo,
3: anche delle cicliste.
1: Allora, ha vinto la Wolverink, una delle grandi protagoniste.
3: Vinto dove? In quale disciplina?
1: E nel parapendio. Stiamo parlando dei mondiali di ciclismo
3: su strada?
1: Sì.
3: Ah, sono i mondiali di ciclismo su strada,
1: sì,
3: questi.
1: Sì, mondiali di ciclismo su strada.
3: Nulla a che vedere con
1: la pista, no?
3: La pista. Ok, bravo. Innanzitutto facciamo questa divisione.
1: Ok, è importante.
3: Ok.
1: Allora, nella corsa si correvano dove intanto?
3: Non mi ricordo più.
1: a Montreal.
3: Ah, bravo, in sì,
1: grazie, grazie.
3: Visto, a Montreal, ecco. Sì.
1: E si crevano a Montreal? E lui sta facendo le, un'altra roba.
2: Lui è andato dentro in un altro
3: pomeriggio.
2: Lui è in un altro sport.
3: Esatto. In un altro mondo.
1: E si correvano a Montreal. La prova femminile è stata vinta dalla Wolvering, una ciclista olandese. Tra i migliori.
3: Spiace.
1: Mentre la prova elite maschile è stata vinta da McNulty, un ciclista di quale nazionalità?
3: Belga.
0: No, McNulty, scusa. Potrebbe esserti, al massimo dici scozzese.
3: No,
0: l'origine magari il nonno sì, ma lui come tutti quelli che poi
3: è immigrato americano.
0: Americano, bravo.
1: Guarda, e questo mi dà lo spunto perché poi parleremo
0: di cose, anche questo, ma che tante cose che stai tirando fuori. Tu aspetti, sei come un sei pressato tutta settimana, poi arriva qua, tu gli dici una cosa e lui ne vengono in mente quattro.
1: Anche altre.
0: Lui dice che a casa racconta le cose, ma secondo me a casa parla col muro, no? Muro parla con muro.
1: I gemelli. Ma ho anche altre cose da fare a casa, però
0: nessuno ti ascolta quando tu vuoi lucubrare su come su come il ciclismo americano non funzioni, sia uno sport in decadenza, nessuno se lo caghi.
1: Hanno spaccato invece. Quest'anno il ciclismo statunitense, non americano, ha spaccato.
0: Ha spaccato.
3: Ecco, sono stati. Non ci sono stati.
0: Che non c'è stato? Parla nel microfono, Pozzi.
3: Ci sono degli Stati Uniti d'America.
0: Stati degli Stati
3: più
0: Uniti. Qua andiamo nel particolare, capito?
3: Più adeguati al ciclismo oppure no?
0: No, il Nevada, come sono messi in Nevada? Il
1: Nevada fa freddo a sì. E quindi si allenano sì, meno.
0: Nell'Ohio?
1: Nell'Ohio
0: Lascia stare.
1: No, e non è l'Ohio, ma è non so la pronuncia, lo Iowa.
0: No, no, l'Iowa.
1: L'Iowa, che è lo stato che viene sempre preso come
0: è stato
1: campione per le elezioni.
0: Certo.
1: Chi vince di solito vince.
0: Stati chiave.
1: Stati chiave. Loro hanno,
0: stato chiave.
1: Non ti chiederò qual è la loro legge elettorale, che è particolare.
0: Allora,
1: non come la nostra. Perché la nostra approvata oggi ha delle
0: particolarità. Tutte sue. Un volto molto italiano.
1: Gli americani ci invidierebbero.
0: Sì,
1: Katia,
0: sì.
1: Volevi fare una domanda?
0: Certo. Falla, Katia. Fai la domanda che devi fare, dai.
1: Se hai anche delle risposte.
0: No, ma dai anche
2: risposte
0: delle.
2: No.
0: Dai, Katia, dacci delle risposte.
2: No,
0: dai.
2: Risposte a
0: quale
2: domanda?
0: Non lo so. Fai la domanda.
2: Allora gli Stati Uniti in qualcosa sono bravi nel ciclismo.
1: Gli Stati Uniti
0: sono bravi in
1: purtroppo
0: qualcosa.
1: Purtroppo hanno vinto il mondiale di ciclismo correndolo benissimo, peraltro lo dicevamo martedì scorso, ha vinto quello che è un gregario di Pogacar, nella stessa squadra di Pogacar, questo McNulty, che è stato anche abbastanza protagonista sicuramente protagonista anche della stagione, ma aveva già vinto a Montreal una gara in parte sul percorso che poi è stato quello del mondiale, e direi che McNulty non so se correrà domenica, che c'è il famoso giro di sabato pomeriggio, il giro di
0: sabato pomeriggio
3: Lombardia.
1: Oh,
0: bravo,
1: preparatissimo.
0: Bravo.
1: Ci sarà il giro di Lombardia
0: che chiude la stagione teoricamente.
1: A questo punto,
0: ma ormai che ormai non si chiude più. Ti ricordi? Hai un déjà vu su questo?
3: Lombardia chiude la stagione e poi chiudono le imposte e si riapre.
0: Si riapre la settimana dopo facendo altro praticamente, perché ormai non è più chiusa.
1: Ormai
0: però diciamo che
1: essendo sviluppato in vari continenti,
0: cioè dove qua è inverno, vai dove state, vai nell'emisfero sud e continui a correre in bici.
3: Si può andare in Australia, per esempio.
0: Si può andare in Australia, si può andare
3: in Sudafrica.
0: Sudafrica.
1: Devi avere il visto in Australia.
0: Sì, non ti fanno entrare così,
1: non puoi entrare con la bici.
0: Se non è
3: che
0: controllano
3: nelle valigie, controllano
0: sempre. Sono attenti,
3: soprattutto che non porti. No, nel cibo.
0: Il cibo.
3: Semi.
0: Non piante, puoi portare piante, gli australiani non.
3: Sbatti incredibile.
1: Sono severi in Australia.
0: Sono severi, sono attenti.
1: Ma scusami, il capitolo. Allora, hai fatto la domanda sul ciclismo. Per poi tornare al calcio.
3: No, possiamo. Perché ormai io mi sto buttando lo sai.
1: Sul ciclismo.
0: No, a me è così.
1: Allora.
0: Un protociclista.
3: A causa vostra.
1: Se ti stai buttando sul ciclismo, e a proposito del buttarsi sulla linea del traguardo.
0: Sì.
1: I campionati europei sono stati vinti da chi? E questo dovresti ricordartelo.
3: Ma li hanno già finiti? Li hanno già corsi?
1: Certo.
3: Pensavo fossero in. Addirittura il mega.
1: Tu, Katia, inserisciti senza problemi.
3: No, come pensavo facciamo? Fossero in voga adesso, fossero in fase.
1: Ma no, adesso. Allora. Finiti. La corsa.
3: Ma io però mi chiedo una cosa, perché certo. Fanno i mondiali a settembre?
1: No, i mondiali sono di fatti
3: agosto, cavallo di settembre.
1: Sono stati l'ultima settimana di settembre. Ecco. I mondiali dici su strada.
3: Ok, e perché gli europei li fanno 10 giorni dopo? Una settimana dopo?
1: Che
3: problema? Che senso ha?
1: È quando dovevano farli?
3: Gli europei di calcio li fanno
1: sì, ma gli europei
3: negli,
1: di calcio
3: anni,
1: durano...
3: negli anni pari, quelli delle Olimpiadi, e i mondiali li fanno, negli anni pari, 2 anni dopo.
1: Come quasi tutti gli sport, ogni anno c'è un campionato mondiale.
3: A tutti gli anni c'è il mondiale di ciclismo.
1: Sì, devi buttarti un po' sul ciclismo, sì. Effettivamente.
3: E tutti gli anni c'è l'europeo di ciclismo.
1: Tutti gli anni.
3: Fanno il mondiale all'inizio settembre e fanno l'europeo
1: no,
3: a fine
1: l'anno
3: settembre.
1: Scorso... vado a memoria, è stato fatto l'europeo prima del mondiale.
3: Vedi, come mai questa
1: non lo so,
3: asincrona?
1: Ma se vuoi proviamo a chiamare la federazione ciclistica internazionale
3: non,
1: o italiana, se ci rispondono.
3: Non è il caso, dai, non è il caso.
1: Quella europea almeno.
3: Una domanda banale la mia, va bene. Quindi, chi li ha vinti?
1: Chi li ha vinta la gara maschile? L'ha vinta Renko Evenepoel, di che nazione?
3: Ma aspetta, però. Aspetta. Il mondiale di ciclismo... La corsa che vale il mondiale di ciclismo, così come la corsa che vale sì. Il mondiale europeo, è una corsa.
1: Non il mondiale, è la corsa che vale il titolo europeo.
3: Il titolo europeo. Si parte da una postazione e si arriva nell'arco della giornata.
1: Tutte le volte fai la stessa domanda.
3: In un'altra?
1: Tutte le volte fai la stessa domanda.
3: Come la Milano-Sanremo.
1: Una corsa in linea.
3: Come la Milano-Sanremo.
1: Sì, in particolare però, sia nel mondiale. Che nell'europeo dopo un inizio
3: si finisce sul circuito perché così almeno la gente può applaudire
1: se c'è.
3: Come qua,
1: comunque dove hanno corso
3: come quando si arriva a Colombes si arrivava a Colombes nel Tour de France l'ultima giornata arrivi a Parigi
1: e
3: poi continui a girare nel velodromo
1: adesso ma è anche quest'anno l'ultima tappa del Tour de France è conclusa in circuito
3: giusto
1: con arrivo
3: perché più
1: poi sugli Champs-Élysées quello è sempre
3: ok
1: Francia da adesso non so se poi riuscirebbero a farlo in questi giorni perché c'è Maretta in Francia
3: sì,
1: non so
3: un pochino
2: appena
3: quindi però è una corsa in linea così si dice una corsa sì. In linea quindi l'europeo dove si è svolto
1: in Slovenia
3: quindi a Zagabria tutto ciò?
1: Ma Zagabria mi risulta sia in Croazia.
3: No, scusa Zagabria, volevo dire a Lubiana?
1: No, vicino.
3: Maribor?
1: No, non lo so. Nemmeno. No, non
3: l'altro posto dovevano sciare, dove sciano lì, come
1: no,
3: si chiama?
1: No, lì. Dove in Slovenia.
3: Non lo so, adesso, a Capodistria.
1: No, Capodistria l'hanno spenta, non c'è più la televisione.
3: che era meravigliosa, perché i primi pornazzi li vedevi lì
1: sì.
3: Ai tempi.
1: Io stavo
3: quando
1: dicendo
3: ero bambino,
1: i primi fissi, i partigiani di Tito.
3: No, ma sì, oltre i primi pornazzi, quando avevo 11-12 anni, li vedevi solo su Tele Capodistria, che non so come mai a Milano si captava.
1: Ed è per quello che ci vedi molto poco.
3: Esatto.
1: Allora,
3: dove l'hanno fatti questi mondiali sì, sloveni?
1: Come sono stati? No, sono gli europei.
3: Questi europei sloveni, scusa, questi europei sloveni.
1: Sono stati molto belli anche per noi.
3: No, belli. Dove li hanno...
1: A Slovenia.
3: Sì, dove sono voglio sapere dove sono partiti.
1: Beh,
3: da dove sono partiti e dove sono arrivati?
4: Allora, caro Pozzi, a Lubiana. Lubiana, era proprio Lubiana.
1: No, io arrivato. Aspetta.
4: Allora, sono a Lubiana perché i mondiali non è che c'è solo il ciclismo, ci sta pure. No? Hanno fatto i mondiali di ciclismo su strada, che non c'è solamente la corsa principale, ce ne sono un po'.
1: Ma quelli hanno
4: le donne, ci stanno.
3: Sono gli europei, non i mondiali.
4: Scusami, gli europei di ciclismo non hanno solamente la corsa maschile di cui parlavamo, dovremmo dovuto parlare, ma non siamo ancora arrivati al punto. Ci sono quelle delle donne, degli uomini.
1: Devo raccontare due aneddoti e abbiamo le numerosissime domande di Katia da evadere.
4: Evadiamo le domande.
1: Tu riesci a fare una serie di domande compiute per cui si possano dare le risposte altrettanto incompiute?
3: Tipo a domanda rispondo, così.
1: Vai, come l'interrogazione allora, parlamentare.
4: Sì, per esempio, gli europei no, che concorrono, gli juniores, i professionisti, i dilettanti, cioè questi europei vanno un po' per tutti.
3: Vabbè,
4: l'Italia ne ha 22.
3: non ci interessa. Non a me non interessa.
0: No, cosa vuoi
3: né
0: sapere?
3: Né gli juniores né i...
0: No, cosa vuoi sapere?
3: Quelli, la gara quella più importante.
0: Qual Beh, è? La gara in linea ed è appunto quella che stavamo parlando di Evenepoel. Sì. Che è di nazione?
3: Come si chiama?
0: Evenepoel.
5: Renko
0: Evenepoel. Di dov'è?
5: Renko Evenepoel.
3: Renko è il nome o il cognome?
0: Renko è il nome. Renko è il nome. Evenepoel è il cognome. Ed è un
3: olandese. Sembra.
0: Ma scusa, ma perché devi sbagliare quando
6: veramente? Tutte
0: le volte dici che vince un belga. Ma scusa, è la volta che uno è belga, tu non me lo fai diventare olandese.
3: Ma sai che lì sono.
0: Ma
3: sono
0: guarda uguali. Che se non fosse vero, uno pensa lo fa apposta.
3: Sai veramente. Che sono uguali lì perché sono.
0: È arrivato secondo invece.
3: Flamand, Fiamminghi.
0: È arrivato secondo.

0: Arriva di mattina e poi dopo l'una non lo becchi più.
1: È la stessa cosa della Riviera Levante e Ponente, solo che qui hanno deciso sera mattina. Sì, sì, sì, sera è una peculiarità tutta bresciana.
2: Sera
1: tutta.
2: Appunto quella là.
1: Quindi chi ha vinto? Ha vinto Renko e Venepoel.
2: Ha vinto un grandissimo belga.
1: Esatto. Almeno
2: sempre.
1: Ma la domanda che vi faccio:
0: sì.
1: Di quanto ha vinto?
0: Di quanto ha vinto? Dai, quello non è, è mega importante sapere.
2: Come tempistica?
0: Sì, come, sì tempistica stesso tempo, perché si usa.
2: 4 minuti.
0: No, 30. No, no, stesso tempo, te lo diciamo subito.
1: Un po' meno.
0: In quanto, in quanti, quanti stesso tempo, perché quando si arriva insieme in volo, sono arrivati in due in volata.
2: In volata?
0: Sì. Quindi di quanto avrà vinto? Una bicicletta, mezza ruota,
2: 8
0: tre ruote.
2: Decimi.
0: 8 decimi.
1: Vedi,
0: sono tanti 8 decimi.
2: Tanti, è vero, sono troppi.
0: Tanti 8 decimi. In bicicletta 70 all'ora, 8 decimi.
2: No, hai ragione. Tanti. Hai ragione.
0: Beh, diminuisci, diminuisci. Facciamo 5, 4, 3, 3 decimi, 2 decimi. Un decimo.
2: Un decimo e mezzo.
0: Un decimo e mezzo.
1: Katia?
0: Katia?
3: Io direi 2 decimi.
1: 2 decimi.
0: 2 decimi, no.
1: Troppo. Allora, siamo.
2: Si parla di centesimi?
1: No, si parla addirittura di millesimi. E qui nasce lo scandalo. E io qui.
3: 5 millimetri?
0: Praticamente sì, sul questa, mezzo millimetri. 5 millimetri avrebbero già dato, perché 5 millimetri è mezzo centimetro.
2: No,
0: sarebbe già stato
2: fare
0: più.
2: Un ex equo.
0: Ed è il dibattito, il grande dibattito.
1: Il dibattito nasce lì e quindi.
0: E sul colpo di reni. Cos'è un colpo di reni?
3: Lo scatto
0: che
3: finale.
0: Si usa proprio. Cos'è il colpo di reni?
2: Quello che ormai da anni
0: sei tornato ai porno di una volta.
2: Esatto, sono i miei, quello che ormai da
0: no, non è
2: 20
0: quello.
2: Anni non,
0: non
2: do
0: è
2: più.
0: Quello. Non dei più colpi di reni.
1: Ultimo colpo di reni è 20 anni. Perfetto. Allora,
0: e invece, quando fai un europeo di ciclismo e arrivi in volata, i colpi di reni sono fondamentali.
1: Allora, è vero che sei arrivato in volata dopo una gara che Renko ha assolutamente dominato. È scattato, è caduto.
0: Se la meritava,
1: assolutamente. Tanto è vero che l'italiano arrivato secondo
0: Ciccone,
1: anche se lui ritiene essere
0: Giulio Ciccone,
1: forse primo Giulio Ciccone, e dice quello ha sicuramente meritato.
2: Giulio
1: perché
2: Ciccone di dov'è?
1: Penso abruzzese,
0: sì,
1: possibile.
0: Di Chieti proprio.
1: Ecco,
2: mentre
1: esatto.
2: Il bresciano si sarebbe chiamato, si chiama
1: Scaroni.
0: Si chiama Scaroni. Cristian Scaroni.
1: Esatto.
0: Cristian Scaroni.
1: E dopo essersi portato in giro Ciccone per due giri, per gli ultimi due giri del circuito, perché Ciccone era evidentemente, come successe a Sonny Colbrelli qualche anno fa,
0: sì,
1: evidentemente inferiore a Renko e Evenepoel, però è vero che all'ultima curva una grandissima traiettoria di Ciccone lo ha proiettato nel, diciamo così, nel rettilineo finale con un buon vantaggio, tanto che a un certo punto, ma si parla di 50 metri l'arrivo, si pensava che la vittoria fosse sua, se non che si è piantato l'altro anche con un moto, diciamo così, con un no, non solo il colpo di reni, proprio con un, io credo con un moto d'orgoglio, perché aveva dominato la gara e più volte è stato beffato in volata.
2: Il colpo di reni è un qualcosa che dà una forza cinetica, il colpo d'orgoglio è un po' troppo eterno.
1: Aulica, una forza aulica, esatto. Ma infatti sulla linea d'arrivo c'è stato il colpo di reni di Renko e Evenepoel, che sembra per 2,3 millesimi ha vinto la gara, e Giulio Ciccone invece ha sbagliato il colpo di reni, praticamente l'altro appena dopo la linea dell'arrivo, sostanzialmente però. E la decisione è stata abbastanza, tra virgolette, sofferta dalla giuria, perché anche con il photo finish è stato molto difficile vedere, anzi a occhio nudo non si è vista, hanno dovuto fare, e qui ci ho capito poco, ma penso ci abbia capito poco anche Ciccone, perché si è poi lamentato di questo, tutta una scansione temporale di una serie di fotogrammi, e si è visto che sostanzialmente Renko e Venepoel avrebbe di pochissimi millimetri sopravanzato Giulio Ciccone.
2: Faccio una domanda, so che sono domande
1: banali.
2: No, banali, un po' di questione di lana caprina.
1: Caprina.
2: La riga la linea, sì, del traguardo non è larga un millimetro, è larga di solito, che ne so, 10 centimetri, 5 centimetri.
0: No, è doppia con una riga più piccola in mezzo che viene
1: dove viene piazzato il photo finish.
0: Sì. mettono una, ci sono due righe bianche e in mezzo c'è una finissima riga nera che sta proprio nel punto centrale mediano delle due strisce bianche, ma al di là di quello viene puntata in linea con quello sul lato sinistro, perché ovviamente tu arrivi da una parte, non da due, quindi viene centrata proprio

0: vince chi taglia per primo questa linea centrale.
1: Sì.
0: Ma anche sulla linea centrale c'era il dubbio, c'è arrivato prima uno.
1: No, è proprio lì che c'era il dubbio.
2: È lì il dubbio. Tanto è vero che Ciccone ha poi guardato le immagini del film
1: e non si capiva.
2: E lui dice: ma da queste immagini non si capisce assolutamente
1: chi ha vinto. È vero. È vero.
0: Ed è vero. Potevano fare ex aequo per una volta, no? Non è mai successo.
1: Allora, non è mai successo.
2: Non è mai successo.
1: Il ciclismo che abbiamo
2: Renko e Venepol è stato dichiarato campione.
3: Era quello che stavo chiedendo.
2: La polemica non è sopita. Beh, c'è stato. Allora, a parte il pareggio di Galès, Italia.
1: Italia-Scozia.
2: 17 pari.
1: Italia-Galès. Italia-Galès.
2: Vi ricordo che una. Vediamo se siete bravi e avete la memoria tonica. Una medaglia olimpica è stata assegnata ex aequo non tanti anni fa e riguarda anche un nostro atleta, vediamo.
1: Sì, no, quello che dici tu però riguarda il bilanciamento e l'accordo che è stato fatto
2: sì,
1: tra
2: sì,
1: i due.
2: Sì, però ecco, c'è stata
1: Tamberi,
2: una vittoria ex aequo, c'è stato Tamberi, ecco.
1: Tamberi nel salto in alto.
2: Esatto, alle Olimpiadi. Detto ciò, Ciccone...

Buon pomeriggio a tutti, tutte e tutti, bentornati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, qui siamo ad Undersound, io sono Arcobaledo e nella puntata di oggi ci sarà l'ascolto del recap mensile delle uscite del mese di settembre. Direi che possiamo iniziare subito, visto che come al solito non ci stanno tutte le tracce nella puntata, infatti potete ascoltare la playlist completa su Spotify, Undersound recap mensile. Iniziamo la prima traccia del recap mensile delle uscite di settembre, selezionate da Undersound, è Clean Remix di Neforogo Dentro e Shake, ragazzi che sono usciti con noi, con Undersound Productions, con l'ultimo EP appunto Clean. Queste sono le tracce che all'inizio erano contenute in esclusiva sulla copia fisica, sul CD. Buon ascolto.

Continuiamo l'ascolto. La prossima traccia è Fine dei giochi di Joels e Ryzen. Buon ascolto.

Continuiamo l'ascolto, la prossima traccia è estratta dal disco Brown Skin di Otis Skin e Snock Brown. La traccia è Welcome to the Jungle. Buon ascolto.

0: si cambia da oggi stesso.
1: La prossima traccia è Music, prodotta da JB Vibes, con sopra Mistaman e Frank Siciliano. Buon ascolto.

Procediamo l'ascolto e la prossima traccia è Urgenza di DJ Fede con la Cricca dei Balordi e DJ Z. Buon ascolto.

0: La prossima traccia che andremo ad ascoltare è Icona, estratta dall'EP Safari di Roberto Giolle, G-Fox e Secco. Buon ascolto.
1: Oggi non si hanno più informazioni dall'esterno, curano se stessi da uno schermo, basano tutto sull'immagine e l'aspetto, invece

firmo sul verbale. Sbirro avrà la moglie Frenia se vuole il mio cellulare. Spino che mi dà una dritta, me la segno mentre mixo. THC il mio ghostwriter, senza ufficio un personale. Per sta roba il peggio junkie della canzone in tono schidro. Fuck i trend, sto playlist, sport come schifo. Non posso più avere barba, me la brucio fisso. Perché mi affino il filtro, brother mi c'ha binghio. Lei non vuole businessman, ma chi si arricchisce? È una come Michelle, mai mangiato Michelin. Una al giorno non sai di che parlo, ma annuisci. Più che essere fake insieme me ne sto

La prossima traccia che ascolteremo è Mirino, estratta da Minimo Instabile di Hardy e Sivus. Se siete interessati o interessate a recuperare anche l'intervista che gli ho fatto la scorsa puntata, la potete trovare sempre su Spotify oppure sul sito di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: Continuiamo l'ascolto. La prossima traccia è Linea Fantasma, estratta da Ultraviolenza di None e Clone di Soul Food e Superfluido. Buon ascolto.
1: È morto.

Procediamo, la prossima traccia è IMX, estratta dall'ultimo disco di G Leggenda, Diamond. Buon ascolto. Ragnatele nel